sa essere anche super super delicato, Justin Timberlake, che io veramente, senza tirarla troppo alla lunga, vi saluto, vi rimando domani a partire da mezzanotte con Cominciamo Bene qui su Radio 3. Da Maxi B è tutto, vi saluto, ciao.

bella collaborazione di qualche anno fa tra Mina e Celentano, nel 2016, quando usciva questa Amami Amami, uno dei loro successi di 10 anni fa, quindi insomma un pezzo che così abbiamo voluto risentire nella nostra mattina, mattina che deve ancora arrivare questo giovedì 7. Vi accompagniamo in quella che poi sarà questa giornata, si spera ovviamente, speciale per tutti quelli che sono all'ascolto, si spera ovviamente, poi fateci sapere eventualmente. Arrivano gli Spandau Ballet tra i gruppi importanti della metà degli anni 80, in questo caso li risentiamo con la canzone intitolata Through.

King nel nostro appuntamento di oggi con Jealous Rock, il grande Elvis Presley che abbiamo così voluto risentire, così per darci una sveglia. Salutiamo tutti quelli che magari a quest'ora molto molto presto stanno cominciando la loro giornata. Beh, giovedì, dai, quindi vediamo da questo punto di vista, vediamo il bicchiere mezzo pieno, così perlomeno stiamo avvicinandoci a quello che poi sarà il weekend.

Jamiroquai e la loro canzone per intitolata 7 Days in Sunny June. Uno dei successi era il 2005 quando usciva questa canzone. Passati 21 anni dall'uscita di questo pezzo. Quando lo risenti dici, beh sì, è una di quelle nuove di Jamiroquai. Nuove, beh, sono 21 anni fa. Quindi per quello. E insomma il nostro metro di giudizio è praticamente questo. Va bene, questo è l'appuntamento con Prima che sia giorno. Aspettiamo anche Elton John e Kiki Dee.

La voce di Dua Lipa, la sua canzone quella intitolata Don't Start Now, uno dei successi. Era il 2019, diciamo un po' inizio carriera di Dua Lipa, da lì poi sappiamo è diventato un fenomeno di prima grandezza, insomma, personaggio conosciuto a livello mondiale. Dobbiamo salutare Dario, augurare a lui una buona giornata, perché insomma c'è il disco sveglia, si è prenotato ieri tramite WhatsApp, anzi se volete fatelo anche voi, prenotatevi per domani allo 079 449 9537 e ci dite con quale canzone vorreste essere svegliati, più che altro allora che vi sveglierete domani in questo caso. Dario si era prenotato per le 4.40, 4.45 più o meno qualora dovremmo esserci, e voleva risentire la canzone di Baby K e Giusy Ferreri. Eccola, prontissima. Questa è Roma Bangkok. Yeah.

Il mitico Stevie Wonder, questa Sir Duke, che rimane uno dei classici per quanto riguarda quest'artista, che insomma ci ha regalato nel corso della sua carriera un sacco di cose belle, ma quando senti Sir Duke rappresenta proprio al massimo il periodo, quello fine, metà anni 70, insomma, visto che questa è del 1976. Bentrovati, buon giovedì 7 maggio, Valerio Ventura con voi nell'appuntamento di Prima che sia giorno.

A quest'ora abbiamo bisogno dell'energia dei Green Day, infatti li abbiamo ritrovati con questa Stray Art, che per quelli che si stanno svegliando in questo momento è proprio un toccasana che si sveglia appena dopo le 5. Questo è sicuramente una delle cose che ti dà la carica. Beh, insomma, poi bisogna vedere da alcuni punti di vista se ti va bene una sveglia così energica oppure se hai bisogno di qualcosa di più morbido. Noi abbiamo un po' tutto, insomma, per cercare di fare in modo che questo giovedì sia veramente speciale. Ora c'è Simona Mezzanotte. Dimmi cosa.

Style Council con noi, e questa Long Hot Summer è uno dei successi per quanto riguarda la formazione che nel periodo anni 80 ha avuto il successo maggiore, britannici, insomma in quel periodo andavano veramente alla grande. Questo è stato uno dei dischi che così abbiamo voluto risentire. C'è un altro disco sveglia, volevo salutare Paolo, protagonista di questo momento, che ci ha mandato un messaggino ieri, che voleva essere svegliato intorno alle 5:15, 5:20, con una canzone di Sabrina Salerno che gli ricorda ovviamente il passato. Grazie Paolo per avercela segnalata, la canzone ovviamente è quella intitolata Boys. Se volete anche voi, prenotatevi per il disco sveglia di domani, basta mandarci un messaggino WhatsApp e ci chiedete a che ora vorreste essere svegliati domani mattina. Boys.

Senti che bel pezzo morbido con i Commodores, una delle formazioni americane importanti di fine anni 70, la formazione per intenderci dove militava anche il grande Lionel Richie, ecco quel periodo insomma, e questo è uno delle loro canzoni intitolata Three Times Lady. Buona mattina, questo è l'appuntamento con Prima che sia giorno, Valerio Ventura con voi fino alle 6 e poi dopo arrivano gli amici in affitto con la Marghe.

Bella collaborazione di qualche anno fa tra Sebastian Yatra insieme a John Legend, e questa Tajone Rojos che abbiamo così voluto risentire in quello che è il nostro appuntamento. Bella, insomma, sono quelle cose che di tanto in tanto così fanno parte di quella che è la nostra programmazione e aiutano a svegliarci in questa mattina, perché ne abbiamo bisogno. Siamo giovedì, tra l'altro approfittiamo per salutare tutti quelli che quest'oggi festeggiano qualcosa di importante.

0: l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e i pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia, la sofferenza.
1: Poi si svegliò

amen, come disse Francesco Gabbani, molte volte no, viene, è un'espressione che si usa, e vabbè, amen, si usa, no? Va bene, era anche la penultima canzone del nostro appuntamento di oggi, vi auguro una buona continuazione di mattina, già prontissimi i nostri amici in affitto con la Marghe e Maxi B, già pronti per quello che sarà la mattinata lunghissima per loro fino alle 10, noi ci risentiremo più tardi a mezzogiorno in quello che è l'appuntamento con i tre tenori, quindi l'invito a pranzo rinnovato, a mezzogiorno vi aspetto, siete invitati da noi, ok? Come al solito, da Valerio è tutto, l'ultima canzone che abbiamo scelto è quella degli Aventura, questa è Quando Volverás.

0: per te che sei cosa?
1: Allergica.
0: 3, 2, 1. Ma che starnutisci?
1: No, dai. Me l'hai bloccato. Oh no.
0: Ne hai fatti 200 da quando ci siamo visti stamattina, eh?
1: Allora amici, buongiorno, salutiamo Paolo Meniguzzi, che è un amico che è andato a chiudere la parentesi del nostro Valerio, perché adesso invece c'è una novità.
0: Che novità c'è?
1: Non c'è la Moca.
0: No.
1: Non c'è Ruben.
0: Novità ormai.
1: Ma manco noi, perché io sono la metà di me stessa stravolta dall'allergia. C'è il segnale orario, vado?
0: Vai.
1: Dai, vai.
0: Sono le 6:03. Eh sì.
1: No, 2:44. Proprio vogliamo mettere i puntini sulle i.
0: Direttore, ieri 2 minuti, oggi 2:40. Qui si smangiucchia.
1: Sì, sì. Io sento già aria di licenziamento. Sono tamarri abbastanza alle 6:02?
0: Dipende da che allergia hanno.
1: Certo.
0: Se c'è l'allergia al polline, no. Ma se sei allergico ai tamarri, di conseguenza lo diventi.
1: Capito? Sulle mani.

0: Pignola, ma glielo dice lei a Maxi che sono alta 1,83?
1: Allora Marche, stabiliamo delle regole però. È un po' come quando sei in casa coi bambini.
2: Ok.
1: Io capisco il raffreddore, capisco che devi snarigiare dappertutto, però il microfono va spento. Cioè, è la base dello speaker.
2: Scusatemi. Ma ragazzi, ma allora non vado in onda. Oggi sono piena di allergia.
1: No, sarà un continuo tira su e tira giù.
2: Va bene, ok.
1: Se no a casa entro.
2: Avete ragione, scusatemi. Ciao a tutti.
1: Ciao, allora presento io che tu sei in difficoltà.
2: Sì.
1: Allora, la madame, la signorina, che non sta benissimo perché è affetta da allergia, si chiama Marghe.
2: Sì.
1: O Margherita Zanatta o la Sciura Merluzzo. Dipende.
2: Sì, è vero, è vero.
1: Dipende dall'era in cui
2: tutto
1: ci ascolti.
2: Vero.
1: L'altro, quello che vi parla, è il Maxi B. Insieme formiamo gli Amici in Affitto. Questo è stato il nostro primo anno di quest'anno, perché siamo addirittura d'arrivo.
2: Sì, a giugno switchiamo verso l'estate.
1: Sì, però rimarremo la mattina, possiamo
2: già
1: dirlo?
2: È vero, sì, ormai l'abbiamo detto.
1: Vi accompagneremo anche durante i mondiali. Perché? Perché Margherita Zanatta è una delle massime esperte di calcio mondiale. Ecco, solo per quello.
2: Giusto, giustissimo.
1: Poi c'è una cosa importante. La Tizi, che ci accompagna sempre dietro le quinte, ci ha parlato di un disguido o comunque un incidente, qualcosa del genere.
2: Ha parlato di un incidente. A quanto pare la ragazza sta bene, però...
1: Questa è la cosa principale.
2: Ecco, ecco.
1: Qualcuno non si, cioè nessuno si è fatto male, però sentiamo.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno.
3: Volevo segnalarvi un incidente all'ingresso dell'autostrada Mendrisio.
1: Ah.
3: La corsia è bloccata, macchine in mezzo alla strada, mezza distrutta.
1: Corsia bloccata.
3: Già polizia sul posto, si sta già creando una coda infinita da dappertutto. Ciao a tutti.
1: Ciao, grazie.
2: Riditemi la zona, per favore.
1: All'entrata dell'autostrada Mendrisio, presumo, ma sono quasi sicuro, in direzione nord.
2: Sì, ecco. Sì, direzione nord. Ok.
1: Questo è quanto. Poi arriva una richiesta, te lo dico perché oggi magari con l'allergia sei più buona. Buongiorno Marghe e Maxi.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Sono Mauro.
2: Sì, ciao Mauro.
1: Conosci Mauro?
2: Non è un mio ex, ho avuto Maurizio, Mauro no.
1: Mauro mai?
2: Sì, no.
1: Ho capito, neanch'io non ho mai avuto Mauro.
2: E quindi spero mai più, perché essendo innamorata...
1: No, Stefano è l'ultimo.
2: Spero sia l'ultimo.
1: Non si guardano mai quelli prima, giusto? Cioè una donna non guarda mai quelle prima, vuole essere l'ultima.
2: Spero, sì, quando sei innamorata sì.
1: Invece l'uomo no, guarda anche quelle prima, noi ragioniamo in modo diverso.
2: Ah.
1: Ci rode che voi abbiate avuto una vita prima.
2: Ah, ho caputo.
1: Allora Mauro, che non è caputo, dice: ho una richiesta, potete mettere quasi subito. Non subito, ma quasi subito. Country road.
2: Allora, in realtà tu lo stai chiedendo a me, ma dovresti chiederlo a Gianni.
1: Gianni.
2: Lo sapete, no, che Gianni è il nostro regista immaginario. Lui è quello che è l'uomo che tutto può.
1: Io
2: okay?
1: Sai che gliela metterei al Mauro. Country Road è una canzone che mette d'accordo un po' tutti, piace a chi piace Carnevale, a chi vuole quel folk un po' classico, a chi vuole volare un po' anche con i pensieri, non lo so, la butto là.
2: Scusatemi, ma volete quella Country Roads o Take Me Home Country Road?
1: No, l'ultima.
2: Quella della house band?
1: Sì.
2: Sei sicuro?
1: Se no c'è quella originale.
2: Allora aspetta, facciamo così, tanto lui è collegato, no? Facciamo sta roba, tanto siamo live, non è che dobbiamo...
1: John Denver è l'originale, però è un po'...
2: Ok, io la metto, se è quella giusta mi mandi un pollice alzato, se è quella sbagliata me lo mandi in giù, okay?
1: Tipo Pilato, lì chi è?
2: Esatto,
1: quello?
2: In caso interrompo tutto e rifacciamo.
1: Ma rifacciamo pure?
2: Ma sì.
1: Che bordellano.
2: Cosa abbiamo da perdere stamattina se non la dignità?
1: Questa qui mi sembra più
2: Vado,
1: Carnevale.
2: Questa dai,
1: qui?
2: Dai.
1: Vai. Senti, questa è quella di Carnevale. Capito, l'altro è
2: 5, 6, 6 e 8.
1: Signore e signori, è inutile che fate quelli. Ma io sono già sveglio.
2: Dai,
1: non ho
2: su.
1: No, c'è una ginnastica mattutina che va fatta. C'è una skin care da fare. C'è una routine da fare. Ci sono tutto da fare.

0: tutti, buona giornata.
1: Aspetta, non è finita.
0: Sono appena alle 6, già in forma.
1: Già in forma.
0: Poi West Virginia.
1: West Virginia. Poi
0: grazie a tutti. Ciao.
2: Allora, diciamo che stamattina su 3i la stiamo toccando pianissimo.
1: Sì, tra l'altro divisiva a manetta sto pezzo, eh.
2: Ho notato dei WhatsApp.
1: Cioè, chi è entusiasta, perché secondo me torna il carnevale, chi invece dice discutibile come versione. Questa è la versione carnevalesca.
2: Sentite, allora, scusatemi, lo faccio live, Oh, devo sistemare il microfono.
1: Ma infatti.
2: Sentite, amici, voglio raccontarvi una cosa.
1: Ma bella o brutta? Ti prego, bella.
2: No, ma è una curiosità. Ma
1: come fai a...
2: la curiosità.
1: Bello, bello nelle orecchie. Basta.
2: No, allora, mi è capitato tra le mani, ma non so neanche perché. Perché sapete che l'algoritmo vi studia. Cioè, i social, mentre voi li utilizzate,
1: sanno poi cosa da dire. Certo.
2: Scoprono i vostri gusti.
1: Vero.
2: Le vostre abitudini.
1: E te cosa t'hanno
2: dato? Dove vanno a scuola i vostri figli?
1: Pure.
2: No, quello no, forse no. Beh, non so per quale motivo. Mi è comparso un video. No, forse lo so. Sto riutilizzando dopo tanti anni un aggeggio che mi infilo nel naso. Per l'allergia.
1: Si chiama soldo arrotolato.
2: No!
1: No, mai usato, giustamente.
2: No, ragazzi, non è proprio il mio, mi ci manca di essere una drogata. Per carità, sarei attaccata sul fitto.
1: Appesa sul muro.
2: Allora, no. È un aspetta, mo te lo dico,
1: Ah, ma perché ce l'hai qua?
2: Sì, dopo ve lo faccio vedere.
1: Ah, cos'è? Sta aprendo una scatola.
2: Mitigatore di allergie.
1: Mitigatore?
2: Sì.
1: Cos'è il mitigatore?
2: In pratica è una specie di... Prendete la testa di una lumaca, ok?
1: Testa di
2: la forma.
1: Sì.
2: Fatela un po' più cicciotta.
1: Quindi
2: una pallina, un testone. Le cornina.
1: Sì, perché le cornina.
2: Fatele più spesse. Un po' più ciccione.
1: Ma allora è una presa. Una presa che metti in corrente.
2: Ah, bravo, giusto. Forse
1: ma
2: partire...
1: che lumaca. Una presa.
2: Hai ragione, forse partire dalla lumaca era un po' pretenzioso. Prendete una presa.
1: No, perché? Prendi la testa.
2: Hai ragione.
1: Le
2: hai ragione. Pura utopia. Allora, prendete una presa.
1: Una presa.
2: Bravo, Maxoni.
1: Sì.
2: È a due.
1: Sì,
2: una presa a due.
1: Senza la messa a terra.
2: Ok.
1: Solo i due piruloni.
2: Sì. Infilatevela nel naso.
1: In che senso?
2: La accendete perché i due le due estremità dei due pistillini,
1: le due prese, quelle che vanno dentro nella corrente.
2: Ma la presa è tutta, il pistillino, la parte finale, l'estremità.
1: Il pistillino si dice ai bambini quando vuoi parlare di qualcos'altro.
2: Allora,
1: il pistillino
2: si illumina.
3: Ah, si illumina.
1: Però tu lo infili nel naso,
2: attiva i raggi
1: X.
2: Qualche raggio.
1: Raggio V.
2: Rosso.
1: Ah.
2: Che va a mitigare l'allergia.
1: Ok.
2: O meglio, va a mitigare la presenza di istamina nel corpo, soprattutto nel naso.
1: Che è quello che provoca poi disagi e così.
2: Ci sono anche dei cibi che hanno troppa. Che sono carichi di istamina ed è meglio non mangiarli, soprattutto in questo periodo se uno come me è messo così. Melanzana.
1: Ma va?
2: Sì.
1: Ah, la melanzana. Pensa che sono allergico alla melanzana.
2: Davvero?
1: La parmigiana la mangio solo con le zucchine.
2: Oh,
1: purtroppo,
2: che buona la melanzana, la parmigiana.
1: Lo so, però non posso, sennò mi prude il palato per 10 ore.
2: Ah, ecco.
1: E allora ho odiato così.
2: Altri cibi carichi di istamina. Crostacei.
1: Ah, no, ieri mi sono fatto dei
2: crudi.
1: Gamberoni. Ah, le crudite.
2: E le crudite.
1: Ho capito.
2: Frutta secca, noci.
1: Ah, ho capito.
2: Sì.
1: E le altre, le mandorle, quelle che dicono due
2: meno, giorni? Però comunque anche loro.
1: Ho capito.
2: Sì.
1: Quindi vabbè, frutta secca.
2: Ce ne sono un po'. Adesso non me li ricordo tantissimo.
1: Però già hai dato un po'.
2: Però ce ne sono un po'. Detto questo, siccome ho rivisto dei video, ho visto un video su Instagram dove una tizia si infilava sta roba nel naso, faccio: ma cavolo, ma ce l'avevo anch'io anni fa. Che fine ha fatto?
1: Sei andata a cercare.
2: Quindi ho ribaltato casa, l'ho trovato e sono andata a Grancia dai miei amici al piano di sopra. A cercare le pile perché non andava più.
1: Dove c'è tutta l'elettronica.
2: Esatto. Ora c'è un pistillo che non funziona benissimo, bisogna toccarlo. Però
1: tu ne hai due.
2: Infilando sto robo nel naso, teoricamente si abbassa il livello di stamina. E forse cercando quel video lì, raga, mi compaiono tutti i video di robe a raggi rossi.
1: Raggi X, a raggi sì, sì.
2: Oh, hanno inventato, ce l'ho tra le mani adesso, il video, non il cappello.
1: Sì.
2: Il classico baseball hat.
1: Sì, il cappello,
2: cioè il cappellino, ok?
1: Sì, sì, sì.
2: E dentro, al posto delle cuciture, internamente...
1: Raggi.
2: Ci sono... come fossero lucine alla discoteca, proprio le file di lucine rosse.
1: Ma dai.
2: In realtà, signore e signori,
1: cosa fanno?
2: Quelle lucine dovrebbero
1: dai.
2: Riportare i capelli.
1: Dove?
2: Proprio lì.
1: Ma va.
2: Dove non ci sono più.
1: Ma come fanno?
2: Ma non lo so, adesso stavo per leggere.
1: Ma i capelli sono mica delle
2: Aspettate.
1: Piantine che basta scaldarli sotto le lampade, Ma no. Ma no, mi rifiuto, anche perché sennò lo prendo subito.
2: Aspetta.
1: Io aspetto, però anche i calvi.
2: Scusatemi.
1: Adesso sono tutti lì in attesa, Gli scarsi criniti.
2: No, allora, ragazzi, in realtà. Poi adoro i commenti sotto. Perché nel video c'è lui senza capelli, mette il cappellino e dice: dopo 90 giorni togli i capelli.
1: Ed è. Ma chi è? Tipo assomiglia a chi?
2: Afrojack.
1: Michael Jackson prima.
2: No, ma io vorrei farvelo vedere, cioè. Aspettate. I am so
1: surprised. Ah, sono così sorpreso.
2: Ah, la canzone Heaven. E beh, perché sono tornati i capelli. Senti.
1: È vero, è pelato.
2: Day one. Day 90.
1: Madonna, quanti capelli che gli sono cresciuti.
2: I am so surprised.
1: Dice che è veramente sorpreso.
2: Oh, comunque, pare che con questi non raggi. Beh, la luce è una luce che ha un nome. Teoricamente è vero, stimoli
1: la crescita
2: il bulbo.
1: Bulbo.
2: Sia vero o non sia vero, non lo so. Non ho codici sconto per voi. Ho una canzone anche perché fra un po' dobbiamo andare in pubblicità. Preferisci questa o Michael Jackson?
1: Beh,
2: Michael Jackson.
1: Vabbè, stai anche a chiedermelo.
2: Aspettate,
1: levo. Parlando da vent'anni.
2: Levo in diretta. Eccala.
1: Però se posso dire, mi sa di bufala.
2: Cioè, quella del cappellino?
1: Dai. Se no tutti avrebbero già preso il cappellino e via di capelli, dai.
2: Ma non lo sapevano.

0: Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ho appena acceso la radio e stavo sentendo. Ho mezzo capito di un trattamento per far crescere i capelli.
2: È un cappellino.
0: Al salone di mia moglie, dove lavora lei, a Massagno.
2: Sì.
0: Non so se posso dire il nome.
1: Ma dillo!
2: No. No.
0: Fanno un trattamento con delle prodotti, delle gocce. Ti controllano con la telecamera.
2: L'ho fatto anche a me.
0: Possibile.
2: Ah.
0: E gente che l'ha fatto. Non è ritornato capellone, ma qualcosa è cambiato.
2: Qualcosa è uscito, diciamo. Sì, sai che c'è. Anche a me hanno fatto questa. Come si chiama lui? Il tricologo?
1: Sì, certo.
2: Ecco, è arrivato dal mio parrucchiere, perché ho detto, io ho un po' di piazza qua dietro. All'inizio non mi dava fastidio, ora purtroppo sono ripreso proprio dalla piazza via. Cioè, le riprese qua della tele, veramente sono sfortunato. Cioè, l'unico punto che voglio dire...
1: Sì, dà fastidio, dici, dai, riprendimi davanti e basta.
2: Adesso voglio dire, si fanno i tatuaggi sulla schiena per non vederlo tutti i giorni, perché dopo un po' hai paura che ti dia anche un po' noia. E io ho notato questa cosa, però non è che me ne faccio frega niente. Però
1: per noi sei sempre un figo.
2: Grazie, però sono andato e ho detto, se si può fare qualcosa in modo naturale, non voglio prendere passione, mi hanno fatto questa telecamerata, però non è saltato fuori nulla. Dice, lascialo, asciugali bene, vedrai che qualcosa migliora, ma è andata.
1: Ma quando l'hai fatto?
2: 2-3 settimane fa.
1: Ma ti mettono un prodotto?
2: Sì, ho messo delle goccine, mi sembra.
1: Ogni quanto devi farlo?
2: No, non ho iniziato niente. Quello è un controllo di routine per vedere se si può lavorare a qualcosa, ecco.
1: E non ho capito cosa ti ha detto, si può...
2: Sì, qualcosina si può fare. Come dice lui, diventerò mai più come prima. Perché io ho i capelli lunghi prima.
1: Ma vuoi farlo lo sbatti?
2: Sai che non lo so. Non sono così sottone da questa cosa per farlo.
1: Però ci aggiorni?
2: Sì, se cambio idea o se mi vedi che dietro non ho più il buco.
1: Okay.
2: Sembro un... è un po' prete, no? Dietro.
1: Da qua la luce non mi fa... non la vedo tanto.
2: È in tele, si vede.
1: Vabbè
2: comunque. Poi, altri messaggi. Ah, ce n'è uno molto bello.
1: Aspettate, no, però per quello, ragazzi, siamo impazziti come se fosse una nuova serie Netflix.
2: Sì.
1: Per un messaggio che è arrivato da Massimo, un po' tipo Il tempo delle mele. Non ho la canzone adesso.
2: Peccato.
1: Però sì, non ce l'ho. Vabbè, allora, ragazzi.
2: Cosa? Lo leggo?
1: A volte ci si ritrova sui mezzi pubblici. Una volta, sui mezzi pubblici, si inciuciava, si chiacchierava. Io me lo ricordo, io le meglio conquiste le avevo fatte in metropolitana quando abitavo a Milano.
2: Sì, poi le mollati tutti, le meglio conquiste.
1: Vabbè, comunque. Adesso, tutti in fissa col telefono, non ci si guarda più.
2: No.
1: Ai tempi, ti mettevi l'iPad nelle orecchie.
2: Tutto l'iPad nelle...
1: Sì.
2: Guarda che grande. Però era Colomini, dai.
1: E mentre ascoltavi i pezzi, comunque ti guardavi intorno. E se poi frequenti i mezzi tutti i giorni, sei un abitué,
2: è sempre le stesse.
1: Dopo
2: dai.
1: Un po' ci si riconosce, c'è lo scambio di sguardi, si parla.
2: Sì.
1: Spero sia il vostro caso. Poi magari rimarrete solo amici,
2: Vado.
1: Però vai.
2: Buongiorno, ragazzi.
1: Buongiorno.
2: Ma quanto è bello essere in autobus, tutti con le cuffie, e davanti a te c'è una ragazza che dal labiale canta la tua stessa canzone. Ci si leva le cuffie e all'unisono esclamiamo: Radio 3.
1: No! Sì. Oh, io piango!
2: E si esplode in una risata. Ciao ragazzi, siete una sveglia fantastica.
1: Senti, Massimo, ti prego, non può finire così. Cioè, no. Dai, Massimo.
2: Numero, secco. Sì.
1: Cioè, visto che tanto sta ascoltando anche lei, se siete single, ragazzi, questo è un segno del destino, le cose non capitano a caso.
2: Massimo, non fare il timidone, ti prego.
1: No, dai.
2: Domani presentati subito con due pasticcini.
1: Ma io devo andare in pubblicità. Massimo, pensaci.
3: Questa è Radio 3 delle suore.
4: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.
5: Al casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casino Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
6: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
7: Centro Serramenti Ticino.
6: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
8: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax. E si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
9: Quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
10: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
11: Manor Crazy Days. Approfittate di sconti fino al 50% su una selezione di grandi marchi in esclusiva nella vostra Manor e su manor.ch.
12: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
13: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dallo Skoda Elroq.
14: L'infotraffico. Allora andiamo a dare un'occhiata un po' ai tratti interessati. Mm-mm. Partiamo con tra la frontiera, Bizzarrone e Mendrisio, insomma. Qui tanto traffico, ce lo segnala sia via Swiss ma anche i nostri ascoltatori. Quindi oggi magari con la pioggia ancora diventa un po' più complicato. Sì. Poi sulla A2 da direzione nord tra il raccordo di Mendrisio e Lugano Sud ci viene segnalata colonna, e anche in entrata sulla A2 a Mendrisio. Perché? Perché ce l'hanno detto prima.
1: Esatto.
14: È avvenuto purtroppo un incidente non grave, quindi bene, tutto a posto da quel punto di vista, ma ovviamente ha creato
1: del grande disagio.
14: Sì, sì.
1: Sentite, come sempre le segnalazioni più importanti arrivano direttamente da voi, quindi abusate pure del nostro numero 079 449 9537 per tenerci sul pezzo e divulgare l'info al resto della community.
14: Qualcuno dice che la mattina sui mezzi trova solo casi umani.
1: Sì.
14: Ma no, magari gente un po' addormentatina. Cioè, sui mezzi non è che vai su a ballare, eh?
1: No, è che se non trovi quello giusto non vuol dire che sia un caso umano. Ecco.
14: Però
1: ma non perdere la speranza.
14: No.

0: Questo mondo credo che sia il titolo giusto, ma noi rimaniamo in Ticino perché ci scrivono: ciao belli, a Mendrisio incidente risolto. Adesso galleria San Nicolao, però semafori attivi.
1: Però molto bene.
0: Pochi applausi. Cantonale da Mendrisio a Melide, colonna con tanto di faccina molto arrabbiata.
1: C'è.
0: Però qualcuno scrive: beh, ragazzi, io 5.53 ero a Chiasso in Dogana, adesso 6.30 sono allo stadio di Bellinzona, tutto tranquillo.
1: Beh, dai, ok. Sentite, vogliamo fare l'oroscopo? Che se non abbiamo tempo di farlo, che è già tardi.
0: Lo vogliamolo.
1: Dai, lo vogliamolo.
0: Vai. Sinceramente sono un po' preoccupato per gli amici dei pesci.
1: Anch'io.
0: Perché è la terza volta di fila che si trovano in dodicesima posizione.
1: Però scusatemi ragazzi, se due giorni fa sei all'ultima posizione, non è così immediato rialzarsi superare le posizioni.
0: Il giorno dopo non è che sei primo. È falso.
1: Se no sarebbe un oroscopo poco credibile.
0: Vero.
1: Sì.
0: Quindi pesci per i prossimi due mesi, 12, 11, 10.
1: Vai,
0: allora,
1: vai.
0: Hai così poca voglia di litigare che oggi potresti dare ragione anche al navigatore quando ti manda nel lago. Evita decisioni importanti dopo il terzo caffè. Questo
1: okay,
0: per i pesci.
1: Ok,
0: all'undicesimo posto. Ah, però
1: che poi
0: vedi,
1: scusami, non è meglio farlo dopo il terzo caffè? Realizzi di più, sei più lucido, dovresti prendere decisioni lì.
0: Sei anche più nervoso però.
1: Ah, ho capito.
0: Secondo me sì.
1: Ho capito.
0: Il leone nelle ultime due giornate invece era quarto, terzo. Questa volta è undicesimo. Però vedi che c'è uno sbalzo.
1: Beh, anche perché ci sei stato tu con la Vergine per due giorni undicesimo. Ma andiamo avanti.
0: Vuoi stare al centro dell'attenzione, un classico del leone, ma oggi pure il microonde ti ignora. Giornata utile per ridimensionare l'ego o almeno stirarlo un po'.
1: Ok.
0: Decimo, Capricorn. Capricorn One, bellissimo film. Comunque, produttivo come una stampante senza carta. Continui a fare cose, ma nessuno capisce bene quali, nemmeno tu.
1: Però posso dirvi che nella disperazione trova il modo carino di dirlo.
0: Almeno un po' c'è allegria. I gemelli sono al nono posto. Hai cambiato idea così tante volte che il tuo cervello ha chiesto il telepass emotivo. Attenzione, hai vocali lunghi, ne parlavamo ieri, perché diventano podcast.
1: Bravo.
0: All'ottavo posto, vabbè dai, questa volta va un po' meglio. All'ottavo posto, i Vergine. Eccoci qua. Oggi sei stranamente rilassato, talmente rilassato che potresti lasciare una cosa fuori posto e sopravvivere.
1: Secondo me non è rilassatezza, è che sei talmente stanco che sembra quasi che tu sia rilassato. Ma andiamo avanti.
0: Bilancia al settimo posto. Ieri era primo,
1: Al settimo? Ammazza, dal primo?
0: Sì, degradato proprio, sì.
1: Cavolo. Allora vedi che possono esserci gli switch. Beh, lo sapete che il mio ragazzo Magnum PI è della bilancia, quindi settimo.
0: Settimo oggi.
1: Vai, dimmi.
0: Vediamo un po' com'è. Passerai più tempo a scegliere cosa guardare che a guardarlo davvero. Sai, è un classico.
1: Beh,
0: Netflix ti osserva con preoccupazione.
1: Beh, io ai tempi del Blockbuster, do you remember Blockbuster?
0: Che bello che era quando
1: io passavo le ore a scegliere il film, a volte non lo prendevo, prendevo da mangiare e tornavo a casa.
0: Però entravi.
1: Ma certo, erano le serate più belle.
0: Invece a un certo periodo, almeno qua in Ticino, c'era questa cosa che avevi le videoteche all'esterno, quelle notturne.
1: Ah.
0: Passavo almeno un paio d'ore fuori a scegliere cosa. E guardavo l'ora alle 4 di mattina. Basta, è andata la notte. Ormai vai a letto. E non prendevo il film. Voi non avevate dalle tue parti sgabbiotto fuori? Tu entri, inserisci la tessera.
1: Ma sai che non mi ricordo.
0: E ti usciva il DVD ai tipo.
1: Ah, sì, sì.
0: Era bello, a me piaceva.
1: Però non è come star dentro che puoi toccare
0: mangi.
1: Le. No, ma guardi anche le copertine.
0: Lo so, quello è vero.
1: È diverso.
0: È vero.
1: Vabbè,
0: è vero,
1: andiamo avanti.
0: Tra l'altro, penso di immaginare quale sia il tuo Blockbuster. Comunque, sesto posto, Ariete.
1: Ah.
0: Hai energia da vendere. Peccato che la

0: Perché è sensibile, sì, ma oggi anche sorprendentemente vendicativo. Se qualcuno ti pesta un piede, gli fai sparire il caricatore. Beh, ma rispettoso.
1: Allora, scusami, stiamo per accedere al podio?
0: Hai notato che il tuo segno non è mai stato...
1: L'ho sentito.
0: No, vabbè, solo
1: sì,
0: per dirti.
1: Sì, sì.
0: Bene.
1: Io pago profumatamente l'astrologo.
0: No, sono felice per te, lo vedi?
1: Sentite, perché tra amici non c'è invidia. Oh, quindi mancano le ultime tre posizioni?
0: Yes.
1: Ragazzi, tenete duro, vado un salto in pubblicità perché altrimenti sta baracca
0: chi la manda avanti?
1: Torniamo, vi spariamo un pezzo incredibile dei Guns e dopo Sweet Child of Mine il podio.
0: Oh.
2: Questa è Radio 3. Yeah. Le prestazioni di un coupé sportivo dall'anima elettrificata. Dall'anima elettrificata. Scopri la nuova Honda Prelude. Puro piacere di guida ad ogni curva. Elegante fuori, tecnologica dentro. Nata per chi vuole distinguersi e con 8 anni di garanzia. Honda Prelude. Il futuro della sportività è già qui. Provala al garage Pemocar di Morbi Inferiore.
3: Affari in corso. Fermati da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50%. Da sabato 2 a sabato 9 maggio in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego 50% su tutto. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
2: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
4: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9530. Hashtag giornata della buona azione.
5: Allora ci vediamo al bar liceo?
6: Vuoi dire al ristorante?
5: E Laura?
6: Adesso gestisce il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo, sempre negli stessi locali.
7: Ristorante pizzeria Animo Mediterraneo. I sapori mediterranei di carne o pesce portati in Ticino. A Mendrisio, via Agostino Maspoli 37. Cercaci su Instagram. Ti aspettiamo l'8 maggio per l'aperitivo di benvenuto.
8: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
9: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
10: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
2: Questa è Radio 3i.

0: condividere un attimo il fuori onda.
1: Io lo dico un po'. Tutti i negozianti del Canton Ticino, attenzione quando la Zanatta vi viene a comprare cose. È fattibile che vada senza pagare.
0: No. Allora, ieri sono andata dagli amici di Media Market lì a Grangia, amici, lì sopra, sì, ok? Sì. E quindi, siccome ci ascoltano, chiacchiera qui, chiacchiera là, mi hanno aiutato a rimontare il mio strumentino per l'allergia. Insomma, ok, grazie ragazzi, ciao.
1: Ciao, ne.
0: E mi sono dimenticata di pagare, mi dispiace, ma non l'ho mica fatto.
1: Anche Arsenio Lupin diceva spesso: oh ragazzi, mi sono dimenticato, adesso passo poi.
0: Ma no, ma vi pare che vado in un posto senza...
1: Ci pare.
0: Però,
1: ci pare.
0: Ciao, grazie, montato, grazie mille, ciao. Andata, per fortuna che mi avete scritto voglio morire malissimo, ma siamo qui per condividere insieme non tanto la perdita della mia dignità, ma...
1: Ma gli ultimi, anzi i primi tre posti per l'oroscopo di oggi.
0: Sì.
1: Al terzo posto, signori e signori, guarda caso, Acquario. Sì, però dai, hai fatto terzo, primo, terzo, cioè.
0: Vabbè, dai, invidioso.
1: Quando tu sei, dai. Hai idee geniali. Sì. Alcune illegali, infatti sono andata senza pagare.
0: E infatti non ho pagato, ma non me ne sono accorta.
1: Ma quello era ieri, non era oggi.
0: Beh.
1: Comunque, altre semplicemente un po' stupidot, queste sì. Idee. In ogni caso, giornata memorabile. Hai in programma qualcosa che già ti...
0: Devo cambiare le gomme.
1: Che memorabili. Geniale. Sai quelle idee geniali?
0: Sì.
1: Secondo posto, Scorpione, fascino pericoloso. Oggi puoi ottenere tutto con uno sguardo, favori, numeri di telefono o l'ultimo posto al parcheggio, che non è male.
0: O se vuoi puoi andare a pagarmi le file.
1: Infatti, visto che sei così.
0: A Grancia.
1: Allora, al primo posto chi manca?
0: Ma aspetta, zitto.
1: Sì. Beh.
0: Aspetta, Sagittario l'avevamo fatto.
1: Non so, ti dico.
0: Aspetta. Ariete, sì.
1: Vergine?
0: Sì, certo, sei tu.
1: Pipistrello?
0: Dai.
1: Ne manca uno, dai.
0: Il Toro l'abbiamo fatto.
1: Proprio a te.
0: Pesci l'abbiamo fatto, Leone l'abbiamo fatto.
1: Ariete.
0: No.
1: Cosa manca?
0: Sagittario.
1: Punti tutto, fai all-in sul Sagittario?
0: Sì.
1: È vero, è la tua giornata.
0: Davvero?
1: È la tua giornata. Sagittario.
0: Vedi che da quando rubo nei negozi non sono più lo stesso.
1: Sei un'altra persona. Anche la pelle è più rivitalizzata. Non lo so, stai meglio. Vabbè, comunque, primo posto Sagittario. Sei in modalità protagonista di film motivazionale.
0: Adoro.
1: Ti va tutto bene. Pure il semaforo sembra tifare per te. Approfittane prima che l'universo cambi password.
0: Signore e signori, domani mattina affronteremo un altro oroscopo. Ma non è vero?
1: No.
0: Domani è venerdì.
1: E abbiamo il nostro.
0: Abbiamo l'oroscopo del weekend con un astrologo di quelli seri. Dalle 9 alle 10 con Marco Gerosa in arte Astro Marco. Quindi domani mattina a quest'ora l'oroscopo non si farà, si fa alle 9.

0: A me questo pezzo piace molto. Cos'è?
1: Che cosa? Ma...
2: un finto live, no, mi hai fatto spaventare.
3: Ho capito, a me non sembrava un finto live.
2: Ma è la moglie di Stirla,
3: eh no, nel senso, sì. Gianni, ma sei impazzito? No, allora, ragazzi, mi ha preso un infarto. Ho detto, ma ci sarà mica qualche canale aperto che non sapevamo.
2: C'è gente che ha installato, c'è una vendita di Serran del doppio in Ticino da pochi minuti, perché i negozi, soprattutto in quelli importanti, c'è? Hanno messo delle serrande in più perché sanno che tu bazzichi da quelle parti.
3: Dai che sputo sul microfono. Ma che stupido.
2: Ora cercherò di tradurlo, perché scrivete dei messaggi talmente coloriti che è difficile poi in radio. Comunque ciao rotonda Vedeggio Cassarate, c'è stato un incidente. Io lo traduco così.
3: Sì.
2: Allora, si sono andati addosso.
3: Ci fate molto sorridere quando, perché ormai siamo fratelli, no? O noi siamo i vostri zii, non lo so.
2: Non lo so, però i messaggi poi sono da tradurre.
3: No, nel senso, c'è quella confidenza dove vi lasciate andare e parlate come se stesse parlando con il vostro migliore amico.
2: Sì.
3: Dopo sette birre.
2: Il problema è che poi io li leggo al volo e li devo tradurre.
3: Certo.
2: Ma va bene, grazie. Adesso
3: si sono scontrate delle auto, mettiamola così.
2: No, in realtà vado nello specifico. Allora, segnaliamo che sulla A2 è importante questo, la galleria del San Gottardo è stata chiusa in entrambe le direzioni a causa di un veicolo in avaria. Quindi questo è importante. Code a partire da Quinto in direzione nord, a partire da Vassenen in direzione sud. Poi ci viene segnalato traffico anche a Locarno, quindi siamo in zona aeroporto di Locarno in direzione di Quartino.
3: C'è.
2: Poi vediamo se trovo qualcos'altro sulla Vedeggio Cassarate, perché voi ci dite appunto che c'è stato un incidente. No, traffico a Magliaso, tra Pura e Magliaso.
3: Sentite, allora, se è fatta una certa, io mi tufferei nella seconda ora. Voi cosa dite?
2: Però prima un po' di informazione.
3: Certo!
2: Cosa fai, togli il lavoro ai
3: certo
2: giornalisti?
3: Intanto cerco qualche sondaggino dei nostri, dai, che ci piace tanto, va bene?
2: Mi piace.
3: E poi faccio un tweet a Salvo, che devo ridare i soldi.
4: Questa è Radio 3i. Radio 3i. E le suona. Radio 3i.
5: Manor Crazy Days. Approfittate di sconti fino al 50% su una selezione di grandi marchi in esclusiva nella vostra Manor e su manor.ch.
6: Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.
7: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
8: Domenica 10 maggio, festa della mamma all'Hotel Villa Sassa. Ricco brunch vista lago, con proposte anche vegane e keto. Prosecco, succhi e bevande calde a volontà inclusi. Bambini gratis fino a 10 anni e per le mamme un regalo di benvenuto. Il DJ set sarà firmato Radio 3i. Info complete e prenotazioni su villasassa.ch.
9: Marco, devi scendere. Ci sono altre persone che vogliono fare un giro di prova.
10: E se cerchi in un'altra auto? Io non voglio più uscire di qui.
11: Provate subito un veicolo d'occasione elettrico e approfittate del nostro leasing a partire dallo 0% agli Electric Test Days di Amag Occasioni, dall'8 al 9 maggio. Trovate tutti i concessionari partecipanti su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se porta a un eccessivo indebitamento del consumatore.
12: Sabato 9 maggio torna a Lugano Ladies Run Ticino, la corsa per le donne di 2,5, 5 e 10 km, Sunset Walking e Family Run, la corsa per tutta la famiglia. Inoltre villaggio in centro città con tante animazioni. Info e iscrizioni ladiesranticino.ch con il sostegno di Banca Stato.
3: Mancano un minuto alle 7. Manca un minuto. Pensavo fossero due, scusate.
13: Il segnale orario è offerto da
14: Garage Boffelli S.A., agenzia Onda Lugano, e dal suo nuovo showroom a Davesco, in strada Ponte di Valle 9.
4: Ticino News.
1: Buongiorno e ben ritrovati in studio Giorgio Doninelli. Focolaio di antivirus su una crociera nell'Atlantico, malgrado l'opposizione delle autorità regionali, il governo spagnolo ha annunciato che la nave raggiungerà le isole Canarie, in particolare Tenerife, entro 3 giorni e l'evacuazione dei passeggeri inizierà l'11 maggio. Nel frattempo la situazione viene costantemente monitorata, è come una polmonite, ci spiega il medico esperto di malattie infettive Pietro Antonini, che ci illustra nel dettaglio come avviene la trasmissione del virus.
15: È una malattia che si trasmette tramite aerosol, in sostanza, e viene provocata dall'urine dei topi, dei roditori. Beh, anche sulla barca in questione dove è successo, bisognerebbe vedere se non c'è un focolaio all'interno della nave. Magari ci sono un girotopi, e l'urina, quando viene aerosolizzata, può, se viene inalato questo aerosol, provocare la malattia. E quello del Sud America, però, ci si può trasmettere anche da persona a persona, si trasmettono un pochettino più facilmente di quelli del Nord America, soprattutto se ci sono dei rapporti stretti, rapporti sessuali, evidentemente, ma anche baci, contatti con liquidi corporei, eccetera, si può trasmettere. Soprattutto i partner sessuali hanno un'alta probabilità di acquisirlo.
1: Incendio di Crans-Montana con la richiesta di costituirsi parte civile nel procedimento penale. L'Italia intende far valere pretese di almeno 300.000 euro, a tanto infatti ammonta la prima stima dei danni arrecati alla Repubblica Italiana. Secondo l'avvocato Romain Jourdan, si tratta solo di una prima quantificazione, ha precisato il legale, che dovrà essere integrata con le spese sanitarie relative alla presa a carico dei feriti. Negli scorsi giorni Fabio Regazzi è stato rieletto alla presidenza dell'Unione Svizzera delle Arti e dei Mestieri. Intervenuto ieri sera a Ticino News Sera, il consigliere agli Stati ha parlato delle tante sfide che lo attendono, sfide fra le quali ne spicca una in particolare. Sentiamo.
16: Il tema che per noi era e rimane e rimarrà prioritario sulla nostra agenda è quello della lotta alla burocrazia, perché oramai la situazione sta peggiorando, sta diventando sempre più insostenibile, e soprattutto le piccole e medie aziende, che quelle che sono quelle che rappresentiamo con la nostra associazione, soffrono maggiormente di questo problema, perché non sono così strutturate e così organizzate come magari lo possono essere le multinazionali, i grossi gruppi, e quindi è veramente una questione fondamentale quella di cercare di, se non invertire la tendenza, cosa che risulterebbe particolarmente difficile, almeno di frenarne l'evoluzione.
1: Sport in chiusura, iniziando dall'hockey. 3 settimane dopo l'esonero a causa del certificato Covid falsificato, l'ex allenatore della nazionale Patrick Fischer ha rotto il silenzio in un'intervista rilasciata a Der Leader, pubblicata sul suo portale e rimossa un paio di ore dopo. L'ex coach dei rossocrociati ha confidato che il licenziamento ha rappresentato un duro colpo e una svolta profonda. Cadere ma rialzarsi sempre, questo è in buona sostanza il messaggio lanciato da Fischer. Per quanto riguarda il calcio invece, sarà Paris Saint-Germain-Arsenal la finale di Champions League. Dopo lo spettacolare 5-4 dell'andata, i francesi ieri hanno pareggiato 1-1 con il Bayern Monaco. Gli inglesi invece martedì avevano avuto la meglio sull'Atletico Madrid.
17: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Lugano.
18: Infotraffico.
1: Code o forti rallentamenti vengono segnalati sulla A2 tra Mendrisio e Lugano, dalla dogana di Brusatta di Novazzano verso Genestrerio, sulla strada cantonale da Mendrisio verso Capolago, così come su quella fra Ponte Tresa verso Magliaso. Invece segnaliamo che a causa di un veicolo in avaria la galleria del San Gottardo risulta al momento chiusa in entrambe le direzioni.
3: Sì. Chissà quanta coda che si forma.
19: Vi terremo informati e compagnia.
3: Oh no.
19: Domanda, scusate, un lapsus. Si dice brezzolato o brizzolato?
3: Brizzolato.
19: Bricolage.
3: Con la I. Come allora, bricolage.
19: Come bricolage. Allora, tu guardando Giorgio.
3: Sì.
19: Il nostro George Clooney.
3: Sì. Okay.
1: Vi piacciono proprio i miei...
19: No, ma adesso ti spiego. Perché
3: ci piaci
19: una
3: tu?
19: Cosa. Tu vedi, tu leggi la sua testa.
2: più capello bianco, più capello nero. Cioè, che cosa leggi delle due?
0: No, io sono diversa, io vedo dell'argento.
2: Tu vedi dell'argento?
0: Sì.
2: Perché io l'ho scoperto che la pistola che legge il codice a barre non legge le barre nere.
1: No, il bianco.
2: Legge il bianco.
0: Chi te l'ha detto?
2: Beh, io gente che io non rubo, io mi informo.
0: Oh,
2: la
0: allora,
2: differenza tra di noi.
0: Siccome ieri sono andata a pagare delle pile ha a rubato. Comprare.
2: Cosa?
0: Sei proprio
2: Arsenio Margherita uno, Lupin. Sì, sì.
0: Uno stupidino.
2: E scappava di dire come correva.
0: Allora, no, fermi, prima che si divulghi l'informazione sbagliata. Allora, sto morendo di allergia, infatti anche adesso mi prude dappertutto.
2: Sì.
0: Cosa succede? Ho visto un video su Instagram dove c'era una tipa che si infilava un aggeggio nel naso e lo accendeva. Faccio, oh, ma io ce l'avevo anni fa, era stata la svolta. Ho ribaltato casa, l'ho trovato, ma non c'erano le pile.
2: Sì.
0: Allora sono andata a Grancia, al piano di sopra, dei miei amichetti che ci ascoltano tutti, a prendere le pile.
2: Sì, sì.
0: Chiacchiera tu che chiacchiero certo, anch'io. Aspetta, certo. Marghe, te le mettiamo noi, ti buttiamo quelle vecchie.
2: E intanto in tasca finiva roba.
0: Un
2: sai
0: cornino
2: com'è, no?
0: Non funziona certo. Più perché è vecchio.
2: Sì.
0: E salvo, carino. Aspetta, ti aiuto io. A un certo punto l'abbiamo mezzo sistemato. Mi fa, vabbè, dai, questo è il massimo. Ciao ragazzi,
2: ciao,
0: grazie.
2: Ciao. Però, sono che giustificazioni hai per il televisore che ti portavi in spalla? Quello com'è caduto lì? Com'è andato?
0: Dicendo, vabbè, ma a voi non è mai capitato di uscire perché vi siete dimenticati di pagare?
2: Allora, dimenticati, devo dire no. In giovane età lo posso dire, dai, le marachelle era volontario. Uscire
0: io
2: con
0: una
2: le belle, sì. Dai, oh, l'ho fatto una volta, ci sta.
0: Io una sola volta un pacchetto di Big Bubble, me lo ricorderò per sempre perché ho rubato all'oratorio.
2: No.
0: Sì, scema, cioè l'unica volta che ho provato una nella vita.
2: Ma poi in un posto dove...
0: Era lì, era all'oratorio, ho preso un pacchetto di chicche e la suora è andata subito da mio padre. Raga, mio padre... Non era severo.
2: Di più.
0: Di più.
2: Sai qual è stata la scusa? Vi giuro, mi sono dimenticata. Cioè, lo volevo mettere in tasca, ma volevo subito toglierlo. Mi sono dimenticato la seconda parte. Capita.
0: Mai più rubato niente da quella volta.
2: Tu, volontariamente, anche tu hai fatto qualche marachella, ma parliamo di cosine.
1: Sì,
2: adesso.
1: Sono cose, innanzitutto, cadute in prescrizione.
2: Sì,
1: ormai
2: dai.
1: Si possono dire qualche caramella. Da
2: noi, alle scuole medie di Serocca d'Agno, arrivavi. Arrivavi diciamo anche ad Agno col trenino, si faceva la fermata prima perché c'era la famosa Gina, questa signora meravigliosa che però aveva già 3000 anni a quei tempi, ai nostri occhi era già un'anziana.
0: Sì.
2: Quindi cosa facevi? Gina, non è che indicavi sempre delle caramelle alle sue spalle, lei poverina si gira.
0: No.
1: Non bisogna dirle queste cose.
0: Poi fermi, io non le posso sentire queste cose.
2: Ma sei rubato ieri.
0: E la povera
2: miliardi
0: Gina
2: di roba.
0: La povera Gina.
2: La Gina, perché la conosci?
0: Ma no, mi faccio tenerezza.
2: No, ma infatti mi dispiace.
0: La pugnalavate alle spalle?
2: Sì.
0: No!
2: Sì.
0: E lei non se l'aspettava?
2: Secondo me se l'aspettava.
0: No!
2: Perché poi ragazzi, non eravamo esosi. Non è che prendevi ne prendevi una.
0: No.
2: Cioè, eri talmente ingenuo che prendevi una e te ne andavi, capito? Non era... Ma cosa vuoi che hai rubato un aggeggio da miliardi ieri?
0: Ma le pile, mi sono dimenticata di pagarle.
2: Sì.
1: Poi spesso questi negozianti sono più furbi di chi lo sanno. Però
2: lo
1: magari
2: sanno.
1: Appunto sanno che sono dei bambini.
0: No.
1: Sì, secondo me.
2: Eravamo piccoli.
1: Quando ero piccolo c'erano un paio di negozietti dove... E secondo me chi lavorava lì lo sapeva che ogni tanto
2: che
1: mancava
2: una percentuale,
1: una caramella.
0: Ok.
2: No, io parlo proprio di infilare il dito e prendere. C'erano le caramelle mu, quelle lunghe, quelle
1: sì,
2: a bastoncino.
0: Le cose, il dorado.
1: Non si può dire, no.
0: Oh, senti.
2: Con la C.
0: Con la C.
2: Bravissimo. Sì. E vabbè, poi te lo diciamo. Adesso continuiamo a fare pubblicità. Però infilavi, ne prendevi una e ti sentivi Arsenio Lupin. In realtà era
0: ho capito.
2: Più esperienza di noi diceva: sì, vabbè.
1: Sì, infatti. Ma
2: te la
1: concedo. Quando riusciva a venderne 10, si era già
2: guadagnato. Capito.
0: Però ci tenevo a dirvi che gli amici di ieri di Grancia non hanno fatto finta di niente come quei bambini con me.
2: Cioè, hai pensato già
0: infatti,
2: tu.
0: Dani dice: ma scusatemi, ma i ragazzi non ti hanno detto quando sei uscita che non hai pagato?
3: esatto, ma no, perché ci siamo presi via nelle chiacchiere, abbiamo chiacchierato un bel po'.
19: Allora vi spiego una cosa.
3: Anche del programma nostro.
19: Questa è una tecnica che tra l'altro insegnano anche all'FBI e si chiama tecnica Zanatta. Lei cosa fa? Vi intomella, come si dice in gergo, cioè vi rimbambisce di urla, gabbiani, cose senza senso. Tu ovviamente vai in papa perché poi anche è una bella donna, quindi sai, rimani un po'. Ma sì, lei se la gioca, fidati. Ogni volta slaccia un bottoncino. Come fa? No. Questi non capiscono più niente. La volta
3: tipico
19: che via.
3: Mio proprio. Proprio tipico mio. Vabbè, dai, George, sei libero. Sì. Sei libero per
19: se
3: ora.
19: Svuoti le tasche, grazie. Che ho visto che ti sei dimenticato il mouse, capisco, però. Ciao, George.
3: Oh,
19: grazie.
3: Ciao, ciao. Ragazzi, allora. Scusate, mi faccio fatica a parlare perché è un flusso, ho tutta la roba dell'allergia dal naso alla gola, un disastro.
19: Che bello, che belle immagini.
3: Vabbè, ascoltate, sì, noi siamo in onda già dalle 6. Sarà così anche settimana prossima.
19: Lo so.
3: Quindi dai. Quando voi vi collegate, noi siamo già rodati, se ci sentite un po' troppo
19: euforici,
3: in hype,
19: sì.
3: Ecco, o vi siete persi, trovate dei dettagli, dite ma quando l'hanno detto che hanno appena cominciato? No! Cominciamo alle 6, ma siccome vi vogliamo bene e conosciamo benissimo quel tamarro che si nasconde in voi, che scalpita come un disgraziato.
19: Cioè tutta sta pippa per dire
3: rimettiamo la sigla.
19: Bene, dono della sintesi uguale 0.
3: Sì.
19: Ma io voglio sapere se a casa qualcuno, per caso, involontariamente, ha dimenticato di uscire, di pagare, di portarsi via un kefir, un piatto di pasta.

0: freddo. Il mattino nessuno
1: voglio vedere, vai.
0: Come mai? Come mai? Se suona la sveglia
1: adesso
0: non la senti mai.
2: Come mai? Siamo minacciati.

0: Direttore, non voglio fare la pignola, sì, sì, ma glielo dice lei a Maxi che sono alta 1,83?
1: Direttore, ne avrei di cose da raccontare, ma è meglio di no. Allora, qualcuno arriva e scrive: ragazzi, è successo anche a me. Vi immaginate la mia faccia quando ho ricevuto la chiamata da dalla M, diciamo, stavo facendo già. Ecco, per fortuna dalle telecamere hanno visto che sono stata distratta da qualcun altro.
2: Ma poi mettetevi nei miei panni, cara grazia, che quelli che lavorano lì a Grancia ci ascoltano tutti i giorni. Ormai lo so, saluto tutti, ciao raga, come va, come non va? E ci ha scritto al numero della radio. Pensa se non avessi neanche visto.
1: È vero, hai ragione. Sembrava che volevi.
2: Ma vabbè, vi giuro, cioè.
1: L'ha capito.
2: Oh,
1: dai,
2: a voi non succede mai.
1: Cosa?
2: Sto pensando. Mi è successo. Negozio per vestiti.
1: Negozio
2: okay?
1: Per vestiti, ok. E
2: provi te, miliardi di cose. Provi la collana, provi l'outfit per la sera.
1: E ti rimane su.
2: Ragazzi, ma lì te ne accorgi perché uscendo pipì, lì vuoi morire. No, dai, ti prego, non è vero. Anche perché, vabbè, Maxi un po' ha avuto modo di conoscermi. Io non so neanche raccontare le bugie perché me la vivo malissimo, ma roba da dissenteria. Sto male.
1: Ah, dissenteria di.
2: Sto malissimo, no, mi prende male.
1: Ho capito.
2: Ecco, già solo le bugie bianche, figurati quelle nere. Ecco, figuratevi se dovessi rubare anche solo un centesimo. Mi viene male solo a pensiero. Ecco.
1: Io ricordo, non so se c'è in Ticino, quindi chiedo scusa, io non sono andato in Ticino. In questo negozio in cui vanno un po' tutte le ragazze adesso, Bershka.
2: Ah, Bershka, sì.
1: Allora vado, non qua in Ticino, un po' fuori,
2: sì,
1: e pago. Però lì hanno un sistema che tu prendi i vestiti,
2: li butti nel buco.
1: Li butti in un buco,
2: sì,
1: e questo capisce che vestito è. Quanto
2: sì,
1: quanto
2: è incredibile quella roba lì, eh?
1: No, non l'ho fatto perché era la prima volta, era un delirio, c'era un sacco di gente, non l'ho fatto. Ho pagato comunque, ma arrivando all'uscita del negozio ha suonato l'inferno.
2: Perché?
1: Perché non mettendolo nel buco si vede che lì fa anche questo sistema dove ti elimina l'ipotetico
2: il taccheggio.
1: Il taccheggio, che ne so, quella roba lì, insomma. Delirio, è arrivato sto tizio bello grosso.
2: Però secondo me è un po' una maledizione che hai. Ti ricordi lo zaino che
1: sì,
2: abbiamo usato?
1: Che mi è rimasto
2: in esterna alla Manor?
1: Sì. È vero, lì, ma lì non si è accorto nessuno, né io né chi me l'ha venduto.
2: No, mi ricordo.
1: Però succede sempre, lo dico perché? Perché si crea la confidenza anche lì. Mi conoscono, parlano.
2: Certo.
1: Vogliono magari, che ne so, anche un selfie, per adesso faccio un esempio. E anche loro si distraggono un po'. Buon pagato, vai.
2: Ciao.
1: E rimani.
2: Sì, sì.
1: Vocale.
3: Buongiorno, Maxi, chi se la scorda, la grande Gina, mamma mia,
1: visto?
3: Perennemente, ogni giorno si scendeva agno,
1: un mito,
3: la Gina,
1: un
3: ed
1: mito,
3: è vero, era accecata completamente perché aveva 3000 anni,
2: amore,
1: era già...
3: Facevamo i sacchetti, mi ricordo, mettevamo dentro magari 10 franchi di caramelle, linguette varie. Quant'è la Gina? Noi 2 franchi, Gina!
2: Amore!
1: Lei era già professionista.
3: E adesso ci passo davanti tutti i giorni a quel famoso negozietto e mi viene in mente tutti i giorni questa cosa.
1: Però adesso lascia stare il furto giovanile, ma tutti le volevamo bene. Era di una dolcezza disarmante quella donna.
2: La
1: è
2: Gina.
1: Vero, non solo vendeva dolci, lei stessa era caramellosa.
2: Sentite, allora, io direi che abbiamo bisogno di un bel pezzo di quelli giusti.
1: Vai,
2: ok?
1: Mi piace.
2: Volume a palla.
1: Sì.
2: Staccate le mani dal volante per poco, ma non per sempre, ovviamente.
1: Sì, sì, manda pure l'intro, manda l'intro. Noi non facciamo nulla apposta, signori, sembriamo due scappati di casa, ma tutto è. Infatti la canzone si chiama Ti prendo, cara batteria, e ti porto via.
2: Senza pagare.
1: È proprio scritta.
2: Dai, forza che si

0: Volevamo ringraziare la compagnia dei mariachi che spesso viene a trovarci.
1: Oh, sentite, mi è partito il dito, Cioè, tentate di volermi bene lo stesso, perché se anche vi mandassero una speaker brava, attenta,
0: che noia.
1: Ma non vi annoiereste un po'?
0: Che noia. Meglio due scappatoni e basta.
1: Il vostro Don Mario è con voi ogni giorno. Sapete che ha detto con la voce uguale a Don Mario di Radio Maria?
0: L'ho sentito, ci assomigli molto.
1: E sono, sono lui.
0: Sì.
1: E a lui diranno: hai la voce di Margherita Zanatta.
0: E lui è felice,
1: sì,
0: di questo.
1: È felice.
0: Lui proprio dice: che bello avere un passato da rubatore. Allora sentiamo.
2: Buongiorno raga, come state?
1: Ciao.
2: A me è capitato invece che una ragazza venisse a casa mia per truccarmi. Allora mi trucca, mi fa i capelli, una volta finito stiamo lì un attimino a spettegolare e poi ciao ciao e se ne va. Però non prende sui soldi e io mi sono dimenticata sinceramente di farglieli, perché stavamo spettegolando come facciamo noi ragazze e appunto lei se ne va. Allora la richiamo, non risponde, la ririchiamo, non risponde. Poi con calma, con tutta la calma del mondo, dopo 20 minuti o mezz'oretta mi richiama indietro e gli faccio: guarda che non ti ho pagata. Ah cavolo, è vero, ecco.
0: Non sarà neanche
2: allora è ritornata indietro, l'ho pagata e fine. Però in quel momento mi sentivo così in colpa perché aveva fatto un lavoro veramente eccezionale e ovviamente non le avevo dato i soldi, però lei non era tanto preoccupata.
0: No, infatti.
2: Vabbè,
0: infatti.
2: Buona giornata.
0: Ciao.
1: Ciao tesoro. Ma in realtà non se ne era neanche accorta neanche l'altra,
0: No, infatti è strano, di solito se devi riceverli, Poi,
1: altri messaggi.
0: Allora, io mi ricordo che in prima media avevo voglia di iniziare a truccarmi, ok? Assolutamente mia mamma non era d'accordo.
1: Scusatemi, perché stiamo prendendo la china dei trucchi? Anche quella di prima raccontava dei trucchi.
0: Perché magari le ragazze se proprio devono parlare di un piccolo furtino o qualcosa che...
1: Scusatemi, non avevo capito, ok.
0: No, è la cosa più facile. Assolutamente non era d'accordo. Comunque la mamma dice: no, voglio che ti trucchi già. Quindi le ho rubato un ombretto al supermercato, mai messo, perché ho pianto giorni per il brutto gesto.
1: Amore,
0: si è pettita immediatamente.
1: Amore, ma che tenerezza.
0: E non si è truccata per anni, pensa le cose come
1: ormai
0: ti
1: è una ragazza acqua e sapone.
0: Vero, vero.
3: Top io al self service della cassa con un cestino pieno di roba che inizio a mettere la roba nei sacchetti senza farla passare dal codice a barra.
0: Ma buono questo.
3: Cassa, insomma, ce la prendo, la tolgo dal cestino e la metto nel sacchetto direttamente che mi sarei portata a casa.
0: Ma sai che mi piace?
3: Arriva la commessa e mi guarda fare tutta questa scena. A un certo punto mi dice: scusi, ma cosa sta facendo? Io in quel momento ripiombo nella realtà, nel mio cervello, a fare i miei giri insieme ai criceti nelle mie rotelle. E mi rendo conto e dico: cacchio, scusate, veramente scusate, ho la testa per aria. Vabbè, niente. Mamma brain.
1: Ma soprattutto
0: mitica.
1: Lei cosa sta facendo? In che senso?
0: Ma cos'è che vuole lei? Perché mi disturba?
1: Cosa vuole? Sì, ma non lo vede che ho poco tempo.
0: Però
1: io vi amo, vi
0: però secondo me le persone poi ti guardano in faccia.
1: Sì, lo capiscono.
0: Lo capisci, dai. Sinceramente.
1: È come, e pensate che io ho talmente l'ansia di passare per la ladra, perché tanto si parla di gente che quando ad esempio devo scegliere, io ho una matita che uso per i trucchi,
0: okay.
1: Però è molto simile di colore ad altre, devi vedere il numerino.
0: Ah, ok.
1: Quindi quando arrivo
0: in quel posto,
1: okay,
0: devi guardare i numerilli.
1: No, tiro fuori i miei trucchi per ricordarmi qual è esattamente, se no sbaglio la tonalità.
0: Sì, tu guardi, c'hai il 14.
1: E ogni volta spero che ci sia lì una commessa, ok, perché dico: oh, questa è la mia, non la sto mettendo nella mia trousse dei trucchi, eh. Eh no, c'ho sempre il terrore.
0: Poi adesso ti conoscono, figurati, adesso ci sarà il terrore.
1: Altra cosa, scusatemi. Ho notato che tanti quando fanno la spesa, cioè magari, che ne so, si aprono la barretta e la mangiano mentre fanno la spesa.
0: Ah, oppure bere l'acqua, il tè freddo, perché siete.
1: Dicendo: tanto lo pago dopo. Ma si può fare secondo voi?
0: Non lo so, io col tè o con l'acqua che arrivo proprio assetato lo faccio. Però ne bevi un po', la bottiglia la rimetti sul nastro. Nessuno mi ha mai detto niente, non lo so.
1: Però la barretta la finisci, metti via la cartina. Cioè, nel senso, usa anche la carta igienica, cioè che ci siamo.
0: Poi la barretta puoi aspettare, neanche due minuti.
1: Cioè, Sì. Vabbè, andiamo avanti.
0: Andiamo.
4: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
4: Voglio parlare del contrario, di tutti i soldi che ho regalato a negozi e supermercati.
1: Brava.
4: Di tutti acquistati che mi sono dimenticata lì.
0: No.
1: Ragazzi.
4: Ciao, buona giornata.
1: Però posso dirti, brava. Apriamo anche questa parentesi.
0: Cioè li dimentichi lì sulla
1: intanto
0: cassa.
1: Il resto sbagliato.
0: Beh, quello vabbè, dai.
1: Beh, quanta gente vedo che se ne approfitta.
0: Davvero?
1: E vedono, è palese.
0: Ci provano.
1: Che l'altro ha sbagliato. Io ogni volta quando mi danno di più faccio tesoro. Guarda che mi hai dato 20 franchi in più. Ripriglia.
0: Sei sicura sì. che lo fai?
1: No, no, sì, sì, no, se no me la vivo malissimo. Ah. Non male, ma anche per i centesimi io sono fatta.
0: Ma anche lì?
1: Ma dipende, mal di pancia sempre comunque. cos'è che vi volevo dire? Però è vero, quando lasci i soldi in più. O dimentichi le cose, non avete mai. Ok, buttiamo dentro anche questa. Quando vi siete dimenticati di pagare, quando è successo qualcosa che tirate fuori la carta, orrendo, la carta non va.
0: Oppure te la sei dimenticata. Il
1: sì.
0: portafoglio, può capitare, ragazzi.
1: Ok.
0: Dai.
1: Ma buttiamo dentro quella volta in cui avete lasciato tutto là. La mia amica Patti, che saluto.
0: Tutta la spesa.
1: Eravamo a Venezia, mercato di quelli lì in piazza, che costava come un gioielliere.
0: Sì.
1: Prende il pesce fresco.
0: Sì.
1: Bello, ci abbiamo messo anche un bel po' per sceglierlo. Prendiamo questo perché io ero in pieno burnout. Lei mi stava aiutando insieme a Paolo per avere tutto lo straccio.
0: Quindi tu eri un po' in aria.
1: No, no, io
0: sì,
1: totalmente.
0: Certo.
1: Arriviamo a casa, Paolo. Allora, quando cuciniamo il pesce? Quale pesce?
0: È rimasto
1: il
0: là.
1: Pesce è rimasto là. E non ci hanno detto niente loro,

0: ho già detto.
1: Sì, ridillo.
0: Ma io sono fuori di testa per questo Love Bites Back.
1: Sì, perché ci sembra Amy Winehouse, ma non è.
0: Però è sexy.
1: Sì, molto, molto.
0: Ti svegli. Non so, mi piace.
1: Sì, sì.
0: Sentiamo i vocali, ne sono arrivati tanti.
2: Ciao Maxi, sono la Gina. Da oggi in poi, mascalzone che non sei altro, ascolto Radio TG.
0: No, riparto tutto. Adesso ce li ho i soldini.
1: Io impazzisco, impazzisco.
0: Siete dei miti. Poi,
1: vai.
0: Andiamo avanti.
1: Vocali sono la Gina. La Gina.
3: Ah, ragazzi. Io sono andata in un negozio.
0: Aspetta, ferma.
1: Torna indietro.
0: Sono andata.
1: No, ha detto ragazzi. Ha detto ragazzi.
0: È toscana.
1: Adoro, sì, vai indietro.
0: E dai, se no non.
1: Oddio, come a Firenze, come il mio Magnon Pia.
0: Ma Magnon non parla così.
1: Ma no. Però ma a me piace molto l'accento toscano.
0: Anche a me. Anche a me.
3: Ciao ragazzi. Io sono andata in un negozio.
1: Torna indietro, dicevamo ragazzi.
0: Sì, sono andata. Sì. Beh, normale, basta adesso.
3: Ciao ragazzi, io sono andata in un negozio di un centro commerciale. Ho preso i capi d'abbigliamento che mi servivano, ma erano piccolini. E c'erano solo le casse continue. Ho pagato i vestiti e ho messo dentro un sacchettino. Poi mi sono accorta dopo una ventina di minuti che il sacchettino nello scontrino non l'avevo pagato. Sono tornata indietro per ridare i soldi alla commessa. E questa commessa mi ha detto che me l'avrebbe regalati 10 di sacchetti, perché nessuno torna mai indietro a ripagare un sacchetto della spesa. Quindi questo mi ha fatto sorridere.
0: Megarba
1: anche a me.
0: Megarba. Beh, però bello, questa onestà. È vero,
1: sì.
0: Effettivamente un po' l'abbiamo persa.
1: Però è vero che a volte la gente si stupisce quando.
0: E grazie, sono tutti Margherita Zanatta.
1: Ma
0: qua.
1: Cosa stai dicendo?
0: Basta.
4: Marghe, sì.
0: Eccola là.
4: Io quando devo andare a prendere dei trucchi, non sbagliare il numerino, non mi porto però dietro il trucco. Mi faccio la foto a casa con il numerino.
1: Amore,
4: così poi prendo quello.
0: Ma perché tu sei onesta.
1: Amore, l'ho fatto anch'io, ma sapete qual è il problema? È proprio lì che ho sbagliato, perché a furia di tenerlo nella trussa il numerino si era cancellato e i colori sono tutti simili. Quindi avevo detto a Nicole: me lo prendi già che sei in quel negozio, ti mando la foto. E lei me l'ha preso sbagliato, ma poveretta, non l'ha mica fatto apposta. Erano praticamente uguali e il numero era indecifrabile.
0: Voilà. Ho capito. Due anni fa ci scrive qualcuno.
1: Devo andare in pubblicità. Ok.
0: Leggo questo. Andiamo a Bormio. Bormio bello perché sono le.
1: Conosco molto bene.
0: Anch'io, bello perché
1: poi
0: sono le terme. Sì, vabbè, comunque si mangia.
1: Ma c'è il tax free lì?
0: Ah, tra l'altro, se andate a Bormio, andate in questo posto, scendi le scale, è una stick house, diciamo, e mangi nelle botti.
1: No,
0: è stick house. E mangi nelle botti. Vai con Magnum. Iper bello.
1: Ok.
0: Vabbè, comunque, vado a Bormio con il mio compagno.
1: Sì.
0: Io gasatissima perché avevo detto che gli avrei regalato entrata e trattamento alla spa, perché di spesso si va, no? Per questo.
1: Sì.
0: Qua. Arriviamo e scrive proprio così: "Ma porca sedella".
1: Ma quanto vi vogliamo bene, eh? Cos'è successo, porca sedella?
0: Scritto maiuscolo. Il borsellino non c'è.
1: No.
0: Dimenticato bellamente nella macchina aziendale.
1: No.
0: Che figuraccia.
1: E alla fine hai Livigno tax free, grazie.
0: Eh sì, è vero, è Livigno.
1: Ah, per fortuna che c'è il nostro poeta.
0: Quarantina di minuti sei su, Se
1: guarda,
0: vai a Bormio vai su Livigno.
1: Ultimamente dico solo castronerie, quindi non lo so quanto disti. Non mi sembra lontano.
0: Te l'ho detto che da piccolo avevo la roulotte a Livigno? Te l'ho mai detto?
1: Avevi la roulotte?
0: Sì, non io, ovviamente ero piccolo, i miei.
1: Aveva la roulotte a Livigno?
0: Sì, io ho fatto. Io ogni anno vado in Valtellina, sempre Bormio, Livigno, papapam. Secchi.
1: Ma non ho capito, ma dormivi in una roulotte a Livigno?
0: No, avevamo la roulotte, ma dormivamo fuori con i sacchi
1: a
0: peli, ovvio.
1: Ma si può a Livigno andare in roulotte?
0: Ma scherzi?
1: E non lo sapevo.
0: Ci sono i campeggi.
1: Ah!
0: Scusa.
1: E beh?
0: E niente, era solo per dirtelo.
1: Ah, scusa, pensavo.
0: Te la sei rubata?
1: No, pensavo, capito, che portasse da qualche parte.
0: Chissà.
1: E poi mentre ero nella roulotte, niente.
0: No, niente.
1: Ah, ecco.
0: Dormivo lì.
5: Ci sono la Marghe e Maxi B, gli amici in affitto, solo su Radio 3. Anche perché le altre radio non li hanno voluti.
6: 100% pronti per l'estate. Scopri la nuova collezione di occhiali da sole Filman. Tutti i trend del momento da 58 franchi e 50 con lenti graduate. Prenota un appuntamento o acquista online su filman.ch. Lasciati abbagliare. Filman.
7: Manor Crazy Days. Approfittate di sconti fino al 50% su una selezione di grandi marchi in esclusiva nella vostra Manor e su manor.ch.
8: Vediamo se indovini. Dal 1914 realizziamo superfici che durano nel tempo. Ci conoscono per la posa a regola d'arte. Puoi scegliere solo le piastrelle oppure un servizio completo. Chi siamo? Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914. Ti aspettiamo nel nostro showroom a Balerna.
9: È arrivata la primavera e sono arrivate le promozioni da Caminada. Un grande centro dedicato al mondo del verde, con tutto quello che serve per i tuoi spazi, interni ed esterni. Passa a trovarci e lasciati consigliare. Caminada, qualità ed esperienza dal 1887. A Lamone, in via Predla 3.
10: Rassegna gastronomica del Luganese. Dal 1 al 31 maggio, un viaggio autentico, raffinato, unico. Ad ogni boccone le tradizioni incontrano l'eccellenza. Ristoranti, menù e concorso su ticinoatavola.ch. Rassegna del Luganese, sempre golosa.
11: 1 Bernasconi, 2 Rossi, 3 Soldati, 4
12: Aurora,
13: presente.
12: Federico,
14: ci sono.
12: Silvia,
13: eccomi.
12: Liceo Everest Academy Lugano. Non numeri, persone. Sabato 9 maggio, Open Day, in presenza e online su everestlugano.ch.
15: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
16: Anche io.
15: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
16: Ho un'idea. Da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
15: E se ci piace lo compriamo.
16: Esatto. SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

0: droghe. Ciao Maxi.
1: Ciao.
0: Ogni tanto mi sembrate un sordo che parla un muto. Siete fantastici.
1: Beh,
0: buona giornata.
1: Però, scusa.
2: Che complimento. Ci rivediamo tra l'altro nella cosa. È quello il
1: no, ci rivediamo di brutto. Non lo vedo come un complimento, ma so che detto da voi è perché ci volete bene.
2: Sì, sì.
1: Sì, sì, sì, ho avvertito l'affetto.
2: Allora, io do, so che questa signora ci scrive sempre, tutti i giorni. Ormai mi sono affezionato, però so anche che tiene il telefono in un'altra auto. Vediamo se oggi è migliorata con il vocale.
1: Sì.
2: Sentiamo.
3: Sì, no, davvero, voi due non siete a tetto. Voi due non siete a tetto. Vi voglio bene.
1: Vedi, perché prima ci attaccano, poi dicono che ci vogliono bene.
2: Ma non
1: però è
2: realtà...
1: normale, si fa così, in famiglia funziona così. Con chi ti sfoghi se non con quelli ai quali vuoi bene?
2: Brava.
1: Eh?
2: Poi alla fine però c'è ti voglio bene, dai.
1: Sì, sì. Raga, per fortuna che Maxi fuori onda mi ha detto "Oh, ma lo Carlo Monti, adesso chiamo, dai".
2: Ma sai perché? Perché prima la nostra ascoltatrice un'ora fa ha scritto: ragazzi, mi raccomando, Locarno Monti oggi.
1: Oh, ma ormai mi conoscete come le vostre tasche.
2: Non siamo a tetto.
4: It's not

0: Allora, vi chiedo gentilmente di intonare con me. Sapete che noi ci colleghiamo sempre intorno alle 7:42, minuto più, minuto meno, con Locarno Monti, là sui monti con Annette, dove il cielo è sempre blu, là poi, con Dani e con Lucien. Vieni, vieni.
1: Ho fatto la parte bassa, ma male stonata.
0: Io volevo farla acuta, ma peggio mi sento. Nicola Gobbi.
1: Buongiorno, Nicola. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Ma non la conoscevi, Nicola?
2: No, no.
0: Ma mai, pensa mai, a te.
1: No, no. Nicola,
2: mi
1: secondo
2: son
1: me.
2: Ho perso qualcosa.
0: Tra
2: non
0: Gigi
2: so.
0: Dag e. Dimmi un altro.
1: Gigi D'Alessio.
0: Sì. C'era quella di
1: no, Nicola, secondo me è più da Capitan Harlock. Lo guardavi Capitan Harlock?
2: Capitan Harlock sì, era mitico.
1: Vedi
2: mitico.
1: Che ho capito un po' il range.
0: Sì.
1: Tra l'altro, Nicola, quando non stai bene, ti senti un po' giù di morale, ok?
0: Sì, sì.
1: Ti leggo questo messaggio, tu ricordatelo e vedrai che dici, beh, alla fine non sono messo così male. Senti bene. Ciao ragazzi, mia mamma era andata a fare shopping in vari negozi nel Locarnese.
0: Ah.
1: È arrivata a casa ed era tutta sorridente, felice. Dice, ma sai che oggi è proprio una bella giornata.
0: Che bella giornata. Beh, comunque fare un giro a Locarno è sempre una bella giornata,
1: ma
0: no?
1: Ma perché? Dice, tutti mi sorridevano, mi salutavano. Una cosa bellissima. Quando si gira e mi volta la schiena, aveva agganciato proprio sulla schiena un appendino con attaccato un completino sexy.
0: Ma scusa,
2: okay.
0: Però patata, scusami, io farei un esame per valutare la sensibilità della pelle.
1: Cos'ha la cotenna del maiale dietro?
0: No, ma nel senso, per avere conficcato un appendino, amore, io mi preoccuperei.
1: Però io me la vedo tutta felice di
0: colore. Ma che carina,
1: che bello Locarno.
0: Come quando vi ricordate quando si usciva dai bagni in discoteca che tiravi sulla gonna in fretta, c'era la carta igienica
1: che rimaneva.
0: Oh, e nessuno ti diceva niente,
1: no.
0: Che voglio dire,
1: no,
0: dai, ma
1: neanche
0: cosa ci
1: amici.
0: Vuole
1: neanche gli amici.
0: Ah, basta,
1: andiamo alla sigla.
0: Sì, dai, dai, dai.
3: Il meteo è presentato da Risi Carpenteria. Ami il caldo d'inverno e il fresco d'estate? Risana il tuo tetto. risicarpenteria.ch. Il tetto è casa. Previsioni del tempo.
1: Caro Nicola, io capisco le precipitazioni, però una schiarita ogni tanto ci sarà o è un continuo così?
2: Certo, certo, no, no, no, no, no, l'abbiamo rubata.
0: La rubaccio ascoltato, Nicola.
2: L'abbiamo rubata e sì, no, la mettiamo nei cieli a breve perché resta un po' di nuvolosità residua sui pendii, però l'apertura è già pronta, il sole c'è già a tratti. E dice, direi che illuminerà almeno la parte centrale della giornata. Dopo è vero che nel pomeriggio ci sono di nuovo dei cumuli che si sviluppano sui rilievi, che danno atto a qualche rovescio sparso, però qualcosa di molto contenuto, non tocca tutto il territorio, ma qua e là un qualche rovescino ci sarà ancora, quindi penso soprattutto per chi lavora all'esterno o chi vuole fare la fienagione è un po' critico, perché rischia di bagnare di nuovo quello che sta facendo. Le temperature recuperano un attimino dalla giornata di ieri, che era alquanto frescolina, era sui 15, oggi torniamo ai 20, quindi siamo finalmente di nuovo in norma. E il tempo diventa stabile con questo cuneo anticiclonico almeno fino alla domenica, diciamo, almeno il sabato. Con un venerdì e sabato che sono abbastanza soleggiati, anche qui più cumuli nel pomeriggio, non escludo un qualche rovescio sparso che qua e là si può ancora verificare. Temperature che rimontano anche un attimino sui 22-23 e poi da domenica qui torna di nuovo più nuvolosità, più umidità, più rovesci sparsi e poi è un ritmo che ci portiamo avanti praticamente per tutta la prossima settimana. Non sarà tragica, però ecco, pensare che

0: e l'ombrello fa sempre comodo averlo appresso.
1: Stile Londra, sì. Stile Londra, sempre appresso.
0: Scusami. Sì, beh, sì, sì, ma d'altronde, mi ripeto, è la primavera.
2: È così, certo.
0: È così. Con il mese d'aprile, che era in stile luglio, ci ha abituato male e adesso ne facciamo le conseguenze, ne prendiamo le conseguenze.
2: Nick, scusami, ma domani sera, secondo te, nei sottoceneri piove?
1: Ma basta con le tue cose personali.
2: Ho una cena all'aperto.
1: Capito.
0: A parte che sarà già freschetto, non è più così caldo da stare all'aperto, però i rovesci me li aspetto prima. Se fa qualcosa la fascia 4-6 può fare il rovescino. La serata dopo dovrebbe restare asciutta, ma la garanzia purtroppo in queste giornate
2: freddo
0: non c'è, non
1: però veramente
0: però il 6 dovrebbe
2: ho capito
0: il Gipunin al Gestapero.
1: Scusa Nicola, tanto per capire, il 22 sì. maggio un DJ set in vetta al Generoso, com'è il tempo lì quel giorno?
2: C'è il 22 maggio?
1: Sì, ma
0: 22 maggio.
1: No, lascia perdere, per prendere in giro.
0: Non fare come quelli che ci chiamano, che ci dicono mi sposo il 12
2: maggio. No!
0: Che tempo farà? Sì, sì, ci sono.
1: Esatto, esatto. Sono.
2: Quindi vi prendono un po' per Nostradamus, fra un anno e mezzo mi sposo di martedì 21.
0: C'è chi chiede in troppo in anticipo, purtroppo
1: non
0: pensiamo veramente di poter conoscere il tempo a lungo termine e soprattutto nei mesi primaverili è praticamente impossibile arrivare al terzo
2: e te credo
0: con precisione, no. Guarda te, se lasciamo a prevedere su due settimane.
1: Voglio fare un complimento a Nicola perché una nostra ascoltatrice, non farò il nome perché è giusto mantenere la privacy, ma ogni volta
2: e si è pazza di Nicola
1: che Nicola arrivano non, non
2: giuro.
1: Un cuore 40.000
2: sì.
1: Tutto,
2: sai che ci sono le bimbe, no, le fan. Ci sono le bimbe di Nicola Gobbi,
1: le baddies, le baddies di Nicola.
2: Le baddies.
1: Ah, di Anna,
2: sì, sì.
1: Va bene Nicola, grazie, come
2: we
1: sempre.
2: Love you.
1: Bravissimo.
0: E buona giornata a tutti voi.
2: Ciao Nick.
0: Ci sentiamo più.
1: Ciao.

0: Dopo un attento provino abbiamo scelto lei per rappresentare tutte voi che amate cantare insieme a noi.
1: Sì. Sui monti con Annette.
2: Sì. Dove c'è il sempre blu.
0: Lasciala cantare, lasciala.
1: Là, sì. Con Dani e con Lucien.
0: Adesso che ti voglio.
1: Vieni, vieni anche tu.
2: No,
0: basta
2: no.
0: Che...
1: Sui monti con Annette.
0: Sì. Basta, si è bloccato.
2: Beh.
0: Là sui monti con Annette, punto.
2: Ah, punto.
0: Che scende,
2: ho capito,
0: anche.
2: Ho capito. Vai, condividi due o tre messaggini che poi vado in musica, che poi ci sono le news, insomma abbiamo un sacco di appuntamenti, vai.
0: Allora, facciamo gli auguri a Luisella.
2: No!
0: Che
2: Maxolins,
0: no? Oddio, ti prego, no.
2: No,
0: ma no, dai.
2: Gli auguri meritano uno spazio.
0: Ma Luisella ci
2: dedicato.
0: Ascolta sempre. Ecco, abbiamo perso un'altra ascoltatrice. La sua

0: Lucella.
1: Lui che lascia il vuoto per dire il nome, vi giuro mi fa volare. Aspetta che ripeto la sedia.
0: Cioè già è svogliato nel cantarla. In più sì, non canta manco i nomi.
1: Vabbè. Stupendo, stupendo. Opla.
0: Tanti auguri, cara.
1: Opla.
0: Messaggio.
1: Va bene, Luisella, spera di non compiere gli anni un'altra volta in questi giorni, eh?
0: Sì, perché di solito cosa fai?
1: Vabbè, dipende.
0: Dipende dalle persone.
2: Auguri a te.
0: Aia.
2: Auguri a te.
0: Marilyn Monroe. No. No, no, no.
2: Auguri a te.
0: Ma che?
2: Auguri a te.
1: Scusa. È passata da sexy versione Marilyn Monroe a metallara barra
0: Marilyn
1: heavy
0: Manson.
1: Rock. Sì, Marilyn Manson. È un attimo.
0: Sì.
1: Solo con i nostri ascoltatori.

0: amici in affitto.
1: La trasmissione del mattino su Radio 3i con La Marghe e Mazzi B.
2: Accontentatevi, quelli bravi erano già occupati.
3: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
4: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Shop like a Fox!
5: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
6: Allora ci vediamo al bar liceo?
7: Vuoi dire al ristorante?
6: E Laura?
7: Adesso gestisce il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo, sempre negli stessi locali.
8: Ristorante pizzeria Animo Mediterraneo. I sapori mediterranei di carne o pesce portati in Ticino. A Mendrisio, via Agostino Maspoli 37. Cercaci su Instagram. Ti aspettiamo l'8 maggio per l'aperitivo di benvenuto.
9: Manor Crazy Days. Approfittate di sconti fino al 50% su una selezione di grandi marchi in esclusiva nella vostra Manor e su manor.ch.
10: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
11: Marino Bernasconi.
10: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
12: Questa settimana alla Migros 37% sulle entrecô di manzo 100 grammi a soli 4,95. Scopri di più su migros.ch.
13: Tornare a casa è la cosa più bella della giornata.
14: Trasformiamo gli spazi in un luogo da chiamare casa. Pfister è di casa in Svizzera.
15: Marco, devi scendere. Ci sono altre persone che vogliono fare un giro di prova.
16: Che si cerchino un'altra auto. Io non voglio più uscire di qui.
17: Provate subito un veicolo d'occasione elettrico e approfittate del nostro leasing a partire dallo 0% agli Electric Test Days di Amag Occasioni dall'8 al 9 maggio. Trovate tutti i concessionari partecipanti su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se porta a un eccessivo indebitamento del consumatore.
18: Un minuto e sono le 8, buongiorno.
19: Ticino News mattina.
20: Giovedì 7 maggio, ben ritrovati con l'informazione del mattino, quelle che sono le notizie più importanti di giornata in una manciata di minuti, in compagnia oggi di Giorgio Doninelli. Ciao Gio, buongiorno.
21: Ciao Ale, buongiorno a tutti.
20: Iniziamo dalla politica cantonale, perché davanti al comitato del centro il presidente Fiorenzo Dadò ha difeso la sua proposta di separare le due iniziative sulle casse malati, respingendo le accuse del Partito Socialista di voler favorire quella della Lega. Secondo Dadò non si tratta di uno scandalo, di un tradimento della volontà popolare, ma dell'unico modo realistico per attuare entrambe le iniziative approvate dal popolo. Dadò ha accusato poi il PS di far polemiche ideologiche invece di contribuire concretamente alla ricerca di soluzioni finanziarie sostenibili.
21: Per il presidente del centro il piano del governo va criticato, piano bocciato da tutti i partiti. Ha ricordato che PS e Lega avevano promesso centinaia di milioni di aiuti supplementari senza spiegare chiaramente come finanziarli. Ha quindi avvertito che se le misure dovessero essere finanziate solo con nuove tasse e imposte a carico del ceto medio, sarebbe giusto lasciare decidere nuovamente alla popolazione.
20: Nel suo editoriale sul Corriere del Ticino, Gianni Righinetti critica la gestione politica ticinese della questione casse malati, definendola una vera e propria telenovela caratterizzata da incoerenze, calcoli elettorali e promesse difficili da mantenere. Al centro del dibattito, come detto, le due iniziative di Lega e PS approvate dal popolo. Secondo il vice direttore, i partiti avevano promesso di trattarle insieme nel rispetto della volontà popolare, ma ora prevalgono calcoli politici e interessi di parte.
21: Le due iniziative, sostiene, erano già in origine incompatibili perché proponevano soluzioni opposte. Gli elettori hanno votato sì senza confrontarsi con i costi reali, mentre la politica ha fatto promesse difficili da sostenere finanziariamente. Il governo, pur con esitazioni, aveva tentato di presentare un piano realistico, ma ricevendo critiche trasversali, ora conclude: il rischio è che la questione venga trascinata fino alle elezioni del 2027.
20: In una lunga intervista rilasciata alla regione, il sindaco di Lugano, Michele Foletti, ha toccato diversi temi, senza ancora confermare tuttavia ufficialmente una sua eventuale ricandidatura alle comunali del 2028. Deciderò, ha detto, dopo le cantonali del 2027. Foletti ha poi rivendicato il successo della prima fase del polo sportivo e degli eventi, sottolineando il rispetto di tempi e costi e definendolo un importante esempio di partenariato pubblico e privato. Ammesso però che la situazione finanziaria della città è diventata più difficile a causa dell'aumento delle spese cantonali e delle recenti votazioni popolari che rendono necessario, ha detto, navigare a vista.
21: Sul fronte istituzionale parla di rapporto complicato con il Consiglio di Stato, soprattutto sui temi della giustizia, della perequazione finanziaria e della ripartizione dei costi tra cantone e comuni. Tra le priorità future cita l'invecchiamento della popolazione, ma anche il rafforzamento di Lugano come città universitaria. Parlando dell'area dell'ex macello, il sindaco ha poi spiegato che una volta rimosse le macerie potranno partire i lavori del progetto Matrix, con alloggi per studenti e spazi universitari. A far storcere il naso tuttavia il fatto che l'inchiesta penale sia ancora aperta.
20: E noi rimaniamo a Lugano, perché dopo gli scontri avvenuti alla Pensilina durante il 1 maggio, il municipio sta valutando ora la possibilità di presentare denuncia contro ignoti. Il sindaco Michele Foletti, in questo caso però al Corriere del Ticino, ha espresso forte preoccupazione, sottolineando che le due fazioni coinvolte, probabilmente legate alle tifoserie sportive con orientamenti politici opposti, si sarebbero organizzate per affrontarsi violentemente in pieno centro cittadino. Le autorità temono un'escalation, anche perché dopo gli scontri i gruppi hanno continuato a provocarsi sui social.
21: La municipale Karin Valenzano Rossi ha dal canto suo chiesto sanzioni concrete per evitare che episodi simili si ripetano e degenerino ulteriormente. Foletti ha infine collegato questi episodi a un clima generale di crescente aggressività nella società e nella politica, avvertendo che senza un cambio di atteggiamento il rischio è quello di un aumento della violenza e di interventi sempre più duri da parte delle forze dell'ordine.
20: Tragedia di Cramontanao. Ora l'Italia ha chiesto, nel costituirsi parte civile, un primo risarcimento di 300.000 euro per i danni causati dall'incendio di Capodanno, in cui morirono 6 italiani e 13 rimasero feriti. La cifra, ha spiegato l'avvocato, riguarda finora solo le spese sostenute dal Dipartimento della Protezione Civile Italiana, ma potrebbe anche aumentare includendo costi sanitari e altri interventi pubblici.
21: L'avvocato, incaricato dalla Repubblica Italiana, sostiene che il danno debba essere risarcito anche perché le autorità locali o cantonali potrebbero avere una responsabilità nella vicenda. Inoltre viene sottolineato che l'intervento dell'Italia non fu una scelta facoltativa, ma un obbligo dello Stato per assistere i propri cittadini colpiti dalla tragedia.
20: Torniamo ad occuparci ora della nave da crociera MV Ondius, colpita da un focolaio di antivirus durante un viaggio in Sud America. Attraccherà sabato a Tenerife, dove i passeggeri stranieri saranno poi rimpatriati. 3 le persone decedute a bordo, 7 i casi ufficialmente registrati. Un passeggero rientrato in Svizzera è ricoverato presso l'ospedale universitario di Zurigo dopo essere risultato positivo al virus delle Ande. Secondo i medici, il paziente è stabile, presenta febbre, ma non necessita di cure intensive se non rigorose misure di isolamento per proteggere soprattutto il personale sanitario.
21: L'Ufficio federale della sanità pubblica ritiene basso il rischio per la popolazione svizzera, poiché i casi di trasmissione tra persone in Europa sono rari. La moglie del paziente, che non presenta sintomi, si trova in autoisolamento per precauzione. È emerso nel frattempo che alcuni passeggeri erano già sbarcati sull'isola di Sant'Elena e rientrati nei rispettivi paesi senza controlli immediati, nonostante il focolaio a bordo.
20: È come una polmonite, ci spiega il medico esperto di malattie infettive Pietro Antonini, che illustra quali sono le misure da mettere in atto per contenere l'epidemia.
0: Le misure sono semplici: le persone che sono state contagiate devi fare una diagnostica, evidentemente devono essere isolate, il personale che le accudisce deve proteggersi e le persone che hanno avuto dei contatti stretti devi cercarle in maniera molto puntigliosa, tutti quelli che potenzialmente hanno avuto dei contatti stretti devono essere anche a loro volta isolati e poi devono fare la quarantena, perché la malattia può metterci da quando ti contagi anche fino a parecchie settimane per svilupparsi, per cui è veramente scocciante se tu sei stato partner sessuale di uno che si è ammalato, quindi praticamente tu stesso metterti in quarantena per diverse settimane, credo 42 giorni addirittura.
1: Riascolta Ticino News Mattina sulle principali piattaforme podcast. Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
22: Infotraffico.
20: Code o forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e Bissone in direzione nord, dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio, da Ponte Tresa verso Bioggio su più tratti, da Gravesano verso Manno, infine da Cadenazzo verso Quartino.

0: Ah, perché ti ruba sempre le cuffie Alessandro Cocca, guarda, un tremendino quello lì, eh.
1: Sempre così.
0: È un tremendino. Amici, ciao, questa è la nostra terza ora di diretta, dove in un momento normale della vita sarebbe stata una seconda ora di diretta, ok?
1: Sì.
0: Giusto?
1: Giusto.
0: Perché noi solitamente siamo gli amici in affitto, siamo in onda dalle 7 alle 10, ma... in via del tutto eccezionale c'è questa Capsule Collection che vi accompagna per 2 settimane, quindi dalle 6 alle 10, 4 ore con noi.
1: Puoi tradurre per quelli che non masticano l'inglese, sì? Capsule Collection, bene, però in italiano.
0: Allora, è cos'è? Una collezione serie limitata.
1: Che è temporanea.
0: Esce,
1: quindi.
0: Molto temporanea, esce pochi pezzi.
1: Basta.
0: Via, ciò non tornerà
1: mai più.
0: Mai più.
1: Quindi è una cosa proprio anche ricercata, se
0: sì,
1: vuoi.
0: Sì, esclusiva, insomma, no? Perché è un formato non usuale, quindi non tornerà. Perché ridi?
1: Per una foto che è arrivata.
0: Che foto è arrivata?
1: Di noi due, è un fotomontaggio. Almeno per quanto mi riguarda, tu non lo so. Ci sei tu vestita da ladra. Davanti proprio al negozio che citavi prima, e io dietro che invece sgrido: ferma ladra!
0: Ma davvero?
1: Sì, e tu che dici? Cioè, è proprio un fumetto. E tu che dici? A volte le energie vanno rinnovate e io so farlo.
0: Ma veramente stai scherzando?
1: E ti rubi le batterie.
0: Oh, oddio, lo vedo!
1: È bellissimo.
0: Ma hai fatto benissimo.
1: Hai fatto benissimo. Ti direi come mandarlo in TV, ma non sei capace.
0: No, non sono capace.
1: Lo faccio io dopo. Vabbè. Lo faccio io, dai.
0: Che carina questa foto mia, grazie. Allora, ragazzi, devo rubare più spesso inconsapevolmente.
1: Ma non sai tu chi è questa qui, la Canalis?
0: Sono io, che stupidino. Non vedi che sono i miei capelli color polenta? Allora, fermi tutti. Abbiamo riso e scherzato, ok?
1: Sì.
0: Ma adesso, secondo me, è veramente giunta l'ora di condividere con voi quello che è stato
1: il ritrovamento del secolo, se vuoi, per quanto ti riguarda.
0: Sì.
1: Perché tutti quelli che sono affetti in questo periodo di allergia, e siete tanti, beh, c'è qualcosa che forse vi potrebbe aiutare.
0: Sì.
1: E la Marghe l'ha ritrovato in uno dei suoi cassetti segreti.
0: Allora, ho visto un video su Instagram. Vedo una che soffre d'allergia e si infila un coso nel naso e lo accende. Osservo e dico: cavolo, ma anche io ce l'avevo quel coso.
1: Cioè, tu l'avevi preso già?
0: L'avevo comprato anni fa.
1: Come si chiama questo coso? Possiamo dirlo? Cioè, ha un nome?
0: Si chiama mitigatore di allergia.
1: Ah, mitigare vuol dire... e che abbassa un po',
0: sì,
1: e che alleggerisce un po', certo.
0: Per alleviare quelli che sono i sintomi dell'allergia.
1: Mitigatore di allergia, come
0: della
1: si presenta?
0: Lloyd's Pharmacy.
1: Bene.
0: Oh, non ci guadagno un centesimo, l'ho comprato tipo 7 anni fa,
1: Si presenta come una spina.
0: Eccolo
1: da inserire
0: qui
1: nella presa.
0: Eccolo qua, Gianni, stammi dietro.
1: Fallo vedere bene.
0: Sembra una presa, veramente, quindi non voglio che voi lo introduciate nell'apposita...
1: Più che la presa, sembra la spina che va nella
0: la
1: presa.
0: La spina, ok.
1: Sì.
0: Cicciottella con le due...
1: Cornina,
0: ok.
1: Sì, due cosini, senza la messa a terra.
0: Va bene, ecco. In realtà non è una presa.
1: No.
0: Se
1: oddio,
0: non per i fondelli, oddio, nei miei confronti.
1: Non va? Non funziona?
0: Vabbè, sono tanti anni che non lo uso e uno fa un po' contatto e non parte bene, ma chi se ne frega, insomma. Da qui è nato...
1: fulminata in diretta.
0: Da qui è nato tutto, perché poi ero andata appunto a Grancia. Grancia, ci siamo messi a chiacchierare, sono tutti ascoltatori, dimenticato di pagare. Vabbè, ecco, ci hanno scritto stamattina. Eccoci qua.
1: Allora,
0: spero che siete pronti. Questo dispositivo, questo aggeggio, l'unica cosa che non mi ricordo quanto vada tenuto nel naso, va acceso.
1: Beh, non credo 20 ore,
0: Non lo so, adesso lo faccio,
1: Questo ricordiamo è un mitigatore.
0: Accendo.
1: Per allergie.
0: Vado,
1: Vai, l'ha acceso.
0: Allora, aspettate.
1: Lo infilerà nel naso e a quanto pare avrà già dei bene.
0: Ecco, vedete.
1: Si illumina.
0: Ma vedete, si illumina, ma un cornino fa contatto, perché sono tanti anni ormai,
1: Eh sì, le
0: faccio
1: corna fanno contatto.
0: Faccio un po' controcontatto.
1: Sì, sì, sì.
0: Siete pronti?
1: Aspetta un attimo. Aspetta, non infilerà. L'ha già inserito. Mamma
0: ecco
1: mia.
0: Qua.
1: Oh,
0: ecco.
1: Ha il naso come la renna di Babbo Natale, tutto rosso.
0: Ecco, questo andrebbe tenuto così. Non so esattamente per quanto, però va tenuto infilato nel naso.
1: Secondo me dovresti fare tutta la prossima ora con questo coso infilato nel naso. Stai
0: dice
1: bene?
0: Che mi dona?
1: Sai che sembra una punk di quelle belle, però?
0: Non sembro la renna, come si chiama?
1: Rudolf.
0: Rudolf.
1: Rudolf.
0: Vabbè, insomma, Diciamo che la comunità non lo contraddistingue, però se funziona ben venga.
1: Sì, teniamolo.
0: Va bene. Dallo studio è tutto. Vado?
1: È meglio.

0: buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Sì, scusate.
1: Che è successo?
0: Mi ha fatto ridere. Marghe, non voglio offenderti, ma con quel coso in naso, sai, sembri, sai quelle mucchine che hanno?
1: Le mucchine.
2: Che mucchine?
1: La mucchina, forse. Chi è?
0: È spettacolare.
1: No, aspetta.
2: No, ma di dietro.
0: Quell'anellino attaccato al naso. Spettacolare.
2: Guarda. Oh,
0: ciao.
2: Vabbè, guarda.
1: Non ho capito. Quella attaccata
2: al naso.
1: Ah, che c'ha lei. Allora sto per preparare
2: la
1: stories, quindi andate sull'Instagram di Radio 3. E sì, ti ho filmato, c'è un primo piano che ti si vedono anche i pori
2: aperti.
1: No,
2: ti prego, metti un Peris,
1: Che Peris?
2: È un filtro Peris.
1: Non so cos'è il Peris. No, metto il California che aumenta la vecchiaia. Sai che subito dopo c'è quell'altro.
2: Quello tremendo.
1: Che se sbagli
2: passi dal paradiso all'inferno in un nanosecondo.
1: In un secondo.
2: Vabbè.
1: Altri vocali, sentiamo. Speriamo che si capisca.
3: Grande Maxi, la spina mia l'ha presa, grande.
1: Ah, sì, perché
2: la spina è vero, è vero. Scusatemi, dovremmo dare un'occhiata anche al traffico perché tanti chiedono. Allora, ragazzi, intanto Gottardo riaperto,
1: ecco, diciamo,
2: dice Paolo.
1: Bravissimo.
2: Bravo Paul. Poi Anastasia dice: ragazzi, com'è la situazione nella Vedeggio Cassarate? È ancora chiusa?
1: Allora, vado con ordine e vi ripeto, noi ci affidiamo a Via Suisse,
2: certo.
1: E a voi, soprattutto a voi. Allora, è riaperto, Via Suisse ci dice ancora, San Gottardo tra Quinto e Airolo, traffico bloccato per 2 chilometri, ritardi fino a 20 minuti, anche se la galleria, come detto, è stata riaperta, grazie Paolo per averci avvisato. Invece, per la Vedeggio Cassarate, sicuramente ci chiedono perché prima è successo un incidente, comunque qualcosa che bloccava la galleria, tutto risolto, almeno seguendo quello che ci viene detto da Via Suisse. Per il resto traffico ovviamente sulla 2 direzione nord, a partire da Mendrisio fino a Lugano Sud.
2: Molto bene.
1: Ma mica tanto.
4: Volevate un duo scoppiettante, esplosivo? E purtroppo no. Abbiamo trovato solo loro, la Marghe e Maxi B. Amici in affitto su Radio 3.
5: A due passi da Castelgrande ha aperto il Centro Medico Bellinzona Castello, un nuovo polo all'avanguardia che unisce cure primarie e alta specializzazione. Il centro ospita Ars Medica Bellinzona, un centro di fisioterapia e la prima sede ticinese di Swiss Visio Network.
6: Venite a scoprire i nuovi spazi e le moderne sale operatorie per la chirurgia ambulatoriale. Sabato 9 maggio dalle 9.30 alle 15, animazione per grandi e piccini, offerta street food per pranzo.
5: Centro Medico Bellinzona Castello, la vostra salute nel cuore della città.
7: Manor Crazy Days. Approfittate di sconti fino al 50% su una selezione di grandi marchi in esclusiva nella vostra Manor e su manor.ch.
8: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.
9: Tornare a casa è la cosa più bella della giornata.
10: Trasformiamo gli spazi in un luogo da chiamare casa. Pfister è di casa in Svizzera.
11: Questa settimana alla Migros 50% sui gelati su stecco alla panna, diversi gusti in confezione da 24. Scopri di più su migros.ch.
12: Finalmente la mia moto è qui, il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote.
13: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta. Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
14: Ora tocca a te, trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza, a Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
15: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi il weekend di inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. 2 giorni di festa gratuita per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info su fclugano.com/inaugurazione.
16: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.

0: condivido.
1: Io e Maxolins siamo convinti qui a Trey che il nostro programma debba essere più inclusivo, no?
2: Ancora di più.
1: Sì, perché dicevamo, cavolo, magari qualcuno sta guidando e non può seguire, come quando facevamo il tasting day, che mi facevi mangiare, certo, quello schifo. Ecco, sai, chi non vede gode solo a metà.
2: Vero, vero, però con i social possiamo ovviare alla cosa.
1: Ecco, e siccome è un peccato che voi vi perdiate l'oggetto, il pomo della discordia.
2: Cavoli, se vi perdete questo, penso che stasera,
1: dai,
2: molta gente non dorme.
1: Ma non dormi.
2: Ma sta male.
1: Cioè,
2: dai,
1: vai a letto, ti metti lì, perché io non so come va a finire. Ti appoggi, tuo marito ti dice, amore, buonanotte.
2: Ma tu no.
1: Buonanotte.
2: No, tu no. No, no, no.
1: E ripensate.
2: Tu stai con gli occhi aperti.
1: Agli amici in affitto, direte, ma chissà come è fatto quell'aggeggio che la Marghe mette nel naso per depistare l'allergia.
2: Sì. E me sono pensieri che uno si fa dopo una giornata di lavoro, a cosa pensi? O a quello?
1: No, le bollette no di certo.
2: Ma no.
1: La cassa malati, figurati.
2: Zero, quello.
1: Ma al mitigatore delle allergie, sì.
2: E allora faremo un reel.
1: E allora c'è Maxi che si sta sbattendo, quindi Gianni, applauso a Maxi.
2: Grazie.
1: Ah. Dai.
2: Perché a me sempre questi applausi da morti?
1: Forse perché...
2: Che non merito.
1: Va, perché sono quelli un po' più naturali, un po' più scialli, dai, sono da casa.
2: Allora, visto che vogliamo essere inclusivi,
1: se,
2: poi
1: se
2: dopo lo
1: mettiamo,
2: trovate
1: un reel tra poco.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.
2: Visto che Gwen Stefani, che tu ami tanto, o no?
1: Per me, sì, no, io l'amo, per me è una delle più F-I-G-H-E del panorama musicale.
2: F-I-G-H-E,
1: sì,
2: giusto?
1: Sì.
2: Anche per me, l'ho sempre adorata. A quanto pare Gwen Stefani si è ricongiunta con i No Doubt. Sì.
1: Gianni!
2: Sì.
1: Davvero?
2: Sì, non potete mettere una loro canzone per celebrare il ritorno?
1: Ma
2: sì,
1: guarda, anche se fosse una fake news, sì, aspetta,
2: Perché secondo te
1: lo faccio live, quale metto, quale vi piace di più?
2: È la solita, io metterei il classico, no?
1: I'm just a girl?
2: No, no, ma che è I'm just a girl? Rich girl? No, ma quella è solo Gwen Stefani. No, vai con i No Doubt.
1: Ah, scusa, non avevo capito.
2: Si è ricongiunta.
1: Avete ragione, ragazzi.
2: E ho capito.
1: Ho dormito poco, lasciatemi in pace, sto male per l'allergia.
2: Togli sta roba dal naso. Eccola lì.
1: Allora, No Doubt. Don't speak, it's my life.
2: It's
1: no
2: my
1: doubt,
2: life.
1: Hey baby. Settle down, quale vuoi?
2: O Hey Baby o Don't
1: Anche
2: Speak.
1: Underneath It All è carina.
2: Allora metti quella, dai, così sei contenta.
1: No, no.
2: No.
1: It's My Life. Ma qual è It's My Life?
2: It's My Life. No, quella
1: ma
2: è Dottor Alba.
1: Ma quello, scusami.
2: Quella è Dottor Alba.
1: It's my life. It's my life, my worry. Oh, ricordatevi che domani, anche se andiamo in onda dalle 6, dalle 7...
2: Anni 90.
1: Anni 90.
2: Certo. Anzi, metto Dottor Alba domani, anche se mi sa che ho 39.
1: Sapete che cosa faccio adesso? Voglio ascoltare un pezzettino di questa per celebrare, per capire...
2: No, ma è bella,
1: Aspetta. Ah, ho capito,
2: È bellissima.
1: Ma sto pensando a quale vogliamo. Vogliamo No Doubt?
2: Marche, basta che ne metti una entro un minuto.
1: Ma un secondo. Sentiamo.
2: Oh yeah. Margherita ha rubato, Oh yeah, baby.
1: No.
2: No, questa no.
1: No, non è.
2: No, no. Hey baby?
1: Sentiamo Hey baby, dai.
2: Sì,
1: adesso
2: però
1: ormai...
2: basta.
1: Sì, ho capito, un attimo, fatemi scegliere. Ah no, devo interromperlo. Fermi, sentiamo qua.
2: Diretta.
1: Ecco.
2: Hey baby.
1: Dai, teniamo questa. Va bene, ce l'ascoltiamo.

0: una foto di lei, Gwen Stefani, ieri a Las Vegas, proprio nella reunion con i No Doubt in live. Quindi siamo contenti perché siamo fan.
1: Comunque lei, gli anni passano, ma mica tanto.
0: Ancora bellissima.
1: Mamma
0: vero?
1: Mia, che bella!
0: Che poi, poverina, ha smesso per l'amore?
1: Cioè?
0: E lei ha avuto una grandissima carriera da solista e col gruppo. Poi sai che è scomparsa per un po', perché ha avuto difficoltà col marito, la famiglia. Sì, lui era tremendo.
1: Ma sì. Tipo, Gianni, mettimi una base ad hoc, per favore.
0: Non so i dettagli, però lei, per mantenere unita, per far rimanere unita la famiglia, ha rinunciato tanto alla sua carriera. Mi piace che ora sia tornata, se lo merita.
1: Ma sta ancora con lui?
0: Questo non lo so, non la seguo così tanto, però so che questo era il motivo, perché lei con Pharrell Williams aveva creato un duo, sai, lui produceva la musica e lei cantava.
1: Ma non stavano insieme?
0: No, Pharrell Williams sta, però credeva molto in lei, perché Pharrell è uno
1: certo.
0: Che spinge molto gli artisti, e stavano facendo grandi cose, ecco.
1: Oh, è tornato, ma allora sono proprio contenta per lei, guarda.
0: Che c'è? Sì. Che è successo?
1: Sto guardando... E stavo zoomando. Oh, ma sembra che non sia passato neanche un anno. Altro che...
0: No, poi c'ha sempre questo capello biondo platino.
1: Beh, e non le sono ancora caduti. No. Ma sono seria, non è una battuta.
0: In che senso caduti?
1: Ragazzi, quando si decolora troppo il capello è un problema. Ve l'ho raccontato un giorno. Voi dovete immaginare il capello come se fosse un sacchettino stretto lungo.
0: Ce l'hai detto, vuoto.
1: No!
0: No!
1: È
0: pieno,
1: no, è lì no. Che casca l'asino.
0: È farcito all'inizio.
1: È farcito.
0: Però
1: è
0: se...
1: proprio come. Come si chiama quando riempi un cannoncino?
0: Lo farcisci.
1: L'abbiamo
0: detto.
1: Sì, sì.
0: Sì. Però se lo decolori, cosa fai? Togli
1: la farcitura. E quindi rimane più fragile. Okay. Lei, che sono 300 anni, che decolora.
0: Facciamo un esperimento. Vediamo se la gente vuol giocare con noi. Mandiamo una canzone e vediamo chi indovina.
1: Ok.
0: Secondo voi, senza guardare su Google, se no non è un gioco, ragazzi.
1: Ok, ok.
0: Quanti anni ha Gwen Stefani? Dai. Spara. Anche a casa, sparate sul nostro numero WhatsApp.
1: Aspetta, secondo me. Io ne ho 44.
0: Beh, lei è lì,
1: 52.
0: Segno, Margherita Zanatta.
1: L'ho sparata,
0: Però tieni quello.
1: Sì, no, tengo quello. Okay.
0: Da casa vediamo cosa dicono. Allora, io ti sparo un. Sai che anch'io sono in quella zona lì? 49.
1: Ok.
0: Qualcuno dice 55.
1: Allora vince per eccesso o per difetto? Cioè, sì, se tu hai detto 49, io ho detto 52. Se sono 51 o 50,
0: sei più vicino.
1: Ah, sì, no, sì.
0: Ma scusa,
1: vabbè, ok.
0: Ma sai che a volte faccio fatica a starti dietro. Ma poi a dirti le cose senza insulto, capito?
1: Vabbè, dai.
0: Provateci. 479-9537 è un gioco, tanto per stare un po' insieme.
1: Sì, non cercate che se no non vale.
0: No.

0: solo wow. Non me l'aspettavo, non me l'aspettavo questa.
1: Quindi
0: età.
1: Stiamo facendo il Toto età. Gwen Stefani, che a quanto pare forse si rifonde con i No Doubt. Max ha detto provate a indovinare l'età. Io
0: perché
1: ho detto
0: lei è bellissima, nel senso
1: di una bellezza.
0: Non dimostra l'età che ha.
1: Io ho detto
0: subito.
1: 52.
0: Io ho detto 49. Qualcuno ha sparato 55. Chi ha sparato 57? Addirittura 48 anni è arrivato. Poi ci sono dei vocali, li mando?
1: Vai.
0: Magari è traffico, eh?
1: Non vai.
2: Se non sbaglio, ciao ragazzi, se non sbaglio la Gwen Stefani è del 1970, quindi dovrebbe avere 56 anni. E per quel che riguarda il marito, lei era sposata col Gavin Rossdale e hanno avuto 3 figli, lui l'ha cornificata,
0: te l'ho detto.
2: E hanno divorziato e adesso insieme, non mi ricordo come si chiama, sposata.

0: del 1800.
1: Ma non ci credo.
2: No, secondo te è liftata? Cioè è piallata?
1: Beh, senti,
2: se è così,
1: se si è tirata, piallata, non lo so, non mi interessa. Nel caso è un bravissimo chirurgo, vogliamo il numero.
2: Qualcuno dice la mettavamo nel video jukebox al Clay di Pregassone.
1: Oddio!
2: Il Clay lo riconosce perché ha la ruota della macchina. Nel 2000 avrà 51 anni. Sei. 51
1: cavolo,
2: anni.
1: Ragazzi. Che no. Oh, qui stiamo a contare l'età. C'è poco da contare perché fra un po' ci licenziano perché dobbiamo andare in pubblicità.
3: Volevate un duo scoppiettante? Esplosivo?
4: No, purtroppo no.
3: Abbiamo trovato solo loro.
4: La Marghe e Maxi B.
3: Amici in affitto su Radio 3.
5: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
6: Sveglia Tormiglioni. Da IKEA fino al 17 maggio c'è uno sconto del 15% su letti e materassi per i soci IKEA Family. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Trova il tuo letto da sogno nel negozio IKEA o su IKEA.ch.
7: Al ristorante Panoramico il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
8: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
9: Già, l'affidabilità giapponese non si batte!
8: E con l'ibrido risparmi assoluto! In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
9: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più! Nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
10: Manor Crazy Days. Approfittate di sconti fino al 50% su una selezione di grandi marchi in esclusiva nella vostra Manor e su manor.ch.
11: Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.
12: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
13: Questa è Radio 3i. Radio 3i.

0: Ma scusami, ma sono già le 9:10?
1: Sì, già.
0: Porca!
1: Tra l'altro oggi abbiamo appuntamento con il dottor Denti.
0: Volevo dirvi questo, perché amici... Ultimamente vediamo un sacco di reel, di video, di situazioni dove ci sono le ragazze più giovani che si fanno la skin care, che viene quasi da dire: ah, che carine, pensa alla sua età, io ero una cozza attaccata agli scogli.
1: Non pensavi ai trucchi, ecco.
0: Ecco, però dietro al che carino, dai, così si diverte, dovete fare attenzione, lo diciamo tutte le mamme all'ascolto che sono tante, perché in realtà... se fatta troppo presto può comunque arrecare dei danni.
1: Cioè fa il contrario.
0: Ecco,
1: in realtà.
0: Ecco. Sì. Quindi ci sembrava doveroso, abbiamo detto: cavolo, abbiamo tante famiglie che ascoltano. Spesso parliamo di skin care anche con la dottoressa Tarantino.
1: Che
0: quindi
1: abbiamo già detto quello delle ragazze giovani, ne abbiamo già
0: l'abbiamo accennato. Certo. Quindi ci sembrava giusto, doveroso, soprattutto andare ad approfondire, ok? Quindi tra pochissimo il dottor Denti qui con noi, che è presidente dell'Ordine dei Medici. Nel frattempo, Gali con casa mia. Qualcosa da dire?
1: Allora leggo un...
0: ah, dillo!
1: Leggo
0: ragazzi,
1: titolo.
0: Maxi ha postato il reel,
1: il reel è andato,
0: con
1: eh?
0: Il mitigatore dell'allergia,
1: quindi potete vederlo, ma soprattutto c'è un articolo.
0: Sì.
1: Dice: fanno la spesa, tre puntini, e poi non pagano. Addirittura c'è un virgolettato: c'è chi veniva e svuotava gli scaffali.
0: È per me.
1: Ma chissà chi è.

0: State ascoltando Amici in affitto con la Marghe e Maxi B.
1: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
2: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
1: Shop like Fox!
3: Mercoledì 10 giugno vivi una serata che fa la differenza. La cena di gala ASA presso ristorante Arriva a Lugano. Un gesto concreto per sostenere il fondo inclusione e aiutare bambini con disabilità a partecipare alle attività sportive ASA. Invita amici, sorprendi qualcuno o offri un tavolo ai tuoi collaboratori. Cerca Fondo Inclusione ASA con il sostegno di Banca Stato.
4: Se cerchi un veicolo per il tuo lavoro affidabile, sicuro e garantito, la soluzione è il Garage Carrozzeria Maffeis. Scegli il tuo nuovo strumento di lavoro per lavorare con passione, per crescere e costruire il tuo business. Veicoli commerciali, Garage Carrozzeria Maffeis di Tesserete. Mobilità vera per veri professionisti.
5: Volkswagen, veicoli commerciali.
6: Il 9 e il 10 maggio ti va di fare un pieno di gusto ticinese? Questo weekend tornano i caseifici aperti. Porte spalancate nei caseifici ticinesi. Vieni a scoprire, assaggiare e comprare i formaggi certificati Ticino Regio Garantì. Tutto il programma su caseificiaperti.ch. Un evento da non perdere.
7: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona. Uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
8: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrei Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrei Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrei Ticino, scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrei, Noranco, Lamone e Balerna.
9: Otto's Sport Outlet conquista il cuore degli appassionati di ciclismo. Vi attende una vasta scelta di e-bike, mountain bike e biciclette per bambini delle marche Wheeler, Trek e Rock Machine a prezzi semplicemente imbattibili. Consulenza e servizio inclusi. Otto's Sport Outlet in Via Nosette 1, Riazzino.
10: Tra due minuti sono le 9.
0: Ticino News.
11: Ancora buongiorno e ben ritrovati da Giorgio Doninelli. Davanti al Comitato Cantonale del Centro, tenutosi ieri sera, il presidente Fiorenzo Dadò ha difeso la sua proposta di spacchettare l'applicazione delle due iniziative di Cassa Malati. Alessandro Cocca.
12: Dadò ha rispedito al mittente le accuse del Partito Socialista di voler favorire quella della Lega, di cui in aula sarà uno dei relatori. A suo dire non si tratta di uno scandalo o di un tradimento della volontà popolare, bensì dell'unico modo realistico per attuare entrambe le iniziative approvate nel settembre scorso in votazione dal popolo. Dadò ha accusato il PS di fare una polemica ideologica invece di contribuire concretamente alla ricerca di soluzioni finanziarie sostenibili. Il presidente del centro ha inoltre criticato il piano del governo, bocciato, ricordiamo, da quasi tutti i partiti, e ha ricordato che tanto il PS quanto la Lega avevano promesso centinaia di milioni di aiuti supplementari senza spiegare chiaramente come finanziarli. Ha quindi avvertito che se le misure dovessero essere finanziate solo con nuove tasse imposte a carico dell'aceto medio, sarebbe giusto lasciare decidere nuovamente il popolo.
11: Cresce ancora il numero di frontalieri in Svizzera, come mostrano i dati pubblicati oggi dall'Ufficio Federale di Statistica. A fine marzo il numero di persone con permesso G attivo nel nostro paese era pari a circa 413.000, in aumento su base annua dell'1,9%. Negli ultimi 5 anni invece l'incremento è stato pari al 21,3%. Oltre la metà dei frontalieri è domiciliata in Francia, il 22% in Italia, il 16% in Germania. Tornando al primo trimestre del 2026, in Ticino erano registrate 78.562 persone, lo 0,2% in meno rispetto al trimestre precedente. Primo trimestre 2026, ma cambiamo tema, che per Swisscom ha segnato un ulteriore rallentamento. Sia il fatturato sia l'utile netto sono calati e lo hanno fatto in misura maggiore rispetto a quanto previsto dagli analisti. Vola e supera le attese invece la compagnia di riassicurazione Swiss Re, che ha potuto beneficiare di un basso livello di sinistri legati alle catastrofi naturali. In chiusura parliamo di alimentazione sana e sostenibile, ovvero il tema dell'iniziativa promossa ieri al Campus Est Usi Supsi di Lugano da Greenpeace Svizzera, che ha offerto un pasto completamente vegetale ai circa 300 presenti. Sentiamo Abram Dali, collaboratore di Greenpeace e organizzatore di Natura Tavola.
13: Per noi era molto importante dire che le proteine che vengono nell'inconscio collettivo devono venire dagli animali. Questa è una cosa che non esiste. Le proteine possono anche venire dall'alimentazione a base vegetale. Qui abbiamo la prova, perché offriamo un pasto gratuito a tutti i ragazzi che vogliono e anche aperto totalmente al pubblico, dove vogliamo veramente dimostrare che è possibile ricevere il fabbisogno di ogni persona unicamente con delle proteine vegetali. Si parla di soia, si parla di fave, si parla di magari cibi che non si conosce, però che sono totalmente fattibili per fare una cucina sana e soprattutto a base vegetale. Sì. Quello che volevamo è cucinare dal vivo, far vedere ai ragazzi che non è così complicato cucinare bene alimentazione a base vegetale e soprattutto che è gustoso.
14: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dallo Skoda Elroq.
0: L'infotraffico.
11: Ancora rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e Bissone in direzione nord, così come dalla dogana di Brusata di Novazzano verso Genestrerio. Code o forti rallentamenti anche da Magliaso verso Bioggio. La situazione a San Gottardo vede un chilometro di colonna al portale sud, quello tra Quinto e Airolo, con

0: dialoghi proprio.
1: A volte possono essere presi per... Dai,
0: è pazzo.
1: Che teatrale.
0: Ah, teatrale, teatralità.
1: Che esagerata.
0: Sì, lascia perdere.
1: E quando siete soli davvero che viene fuori la verità? Sì.
0: Allora, è una domanda seria, perché sì, io vivo da solo, ma è come se fossimo in 40.
1: Però aspetta, vabbè, una domanda sulla domanda, ok?
0: Ti chiedo, io non parlo, cioè non è un monologo. Io faccio i diversi personaggi. Quando sono a casa è...
1: Oddio, Gianni,
0: sì,
1: togli la base.
0: No.
1: Qua è serio.
0: Lo so. Chi mi frequenta sa. Allora,
1: dici?
0: È così. Tipo, devo fare il bucato oggi per forza perché... E poi cambio voce. Sì, ho capito, però è anche il testo da scrivere. Cosa fai? È tutto il giorno.
1: Aspetta, però anch'io allora, perché...
0: Cioè,
1: ho capito, non ho mai pensato di rivestire un ruolo, ma forse è così.
0: Ne rivesto molti di più.
1: Cioè, in realtà faccio... Allora, se finisco tutto entro le 5... Sì, no, vabbè, ma non riuscirei mai.
0: C'è quello dietro, il Lumarel, che ti guarda e dice no.
1: Oddio, ma non me ne ero mai accorta.
0: Io lo faccio tutti
1: va
0: i
1: bene,
0: giorni.
1: Va bene, allora, adesso continueremo a commentare il tutto, ma sappiate che...
0: Che? Se lo fai, ciao. È finita.
1: Un gruppo di ricercatori, perché c'è gente che è stata pagata.
0: Ma però dimmi da dove, non mi dire che non lo sai, se no non vale. Di che università?
1: L'università ChatGPT.
0: Neo. Che fake. Ma perché non dici un'università? Ci deve essere.
1: Beh. Aspetta che glielo chiedo. More, però scusami, se non mi dici la fonte, cioè ricercatori di quale università?
0: Almeno
1: se noi non Harvard. Vediamo, non crediamo.
0: Esatto.
1: E gliel'ho detto.
0: ChatGPT, alzati e cammina, cioè.
1: Aspetta, Hai perfettamente ragione, scusami. Ecco.
0: È muta. ChatGPT muta.
1: Allora, lo studio più citato su questa cosa è stato fatto dagli psicologi University of Wisconsin.
0: Madison County.
1: And University of Pennsylvania.
0: E quante university ci sono?
1: Ma erano un po'.
0: Ok, vabbè.
1: Secondo me lei ne ha buttati un po' a caso, secondo me così la depisto.
0: Li taccio.
1: Beh, ragazzi, le persone che parlano da sole
0: Con più personaggi
1: spesso e molto volentieri
0: sono pazze.
1: Beh, in realtà sono più intelligenti.
0: Ma va?
1: Ed efficienti nel trovare le cose.
0: Non
1: in generale, nel trovare le cose.
0: Ah, e basta.
1: Tipo, vi riportano un esempio. Ascoltate qua. Tipo, entri in cucina dicendo: ma dove cavolo ho messo le chiavi? Io sempre: dove ho messo le chiavi? E il cervello, in realtà, sentendosi nominare l'oggetto ad alta voce, si attiva meglio nella ricerca.
0: Sì,
1: in pratica
0: meglio.
1: Il monologo interiore diventa una specie di GPS emotivo.
0: Sì, ma ragazzi, qua si parla di monologo interiore, io parlo con 40 persone e sono solo.
1: La parte divertente, perché pare che ci sia anche una parte divertente, è che lo studio dice che anche dice anche che parlare da soli aiuta la concentrazione e la memoria.
0: Vero, quello è vero. Quello è vero.
1: Quindi, in effetti, anch'io quando sono al supermercato, aspetta, allora latte, tonno, cartigenica.
0: Fatelo.
1: Sì, ma cartigenica, poi prendi sempre quella lì che alla fine c'ha due veli.
0: Quello lì è l'altro personaggio.
1: Oddio,
0: che
1: è vero!
0: Capito?
1: Non ci ho mai pensato.
0: Tu hai sempre te stesso e gli altri due. Quello che ti dice sì, vabbè, e l'altro che dice: ma no, ma insisti. Capito? Il minimo sei in tre.
1: Mi verrebbe da chiedervi qual è la frase che dite sempre da soli, in quali situazioni spesso vi parlate da soli. Facciamo così,
0: cioè, che senso, quale frase?
1: In quale situazione arrivate a parlarvi di più da soli?
0: Un'altra che posso aggiungere, non so se lo fate anche voi, io quando parto da solo, cioè quando parlo da solo, la frase inizia col mio nome, cioè come se io stessi Maxi.
1: Ah no, io no.
0: Cioè, quella è follia.
1: No. Lo fanno molto al sud.
0: Sarà che ho qualcosa del sud.
1: Sì.
0: Non
1: sembra. Cioè, tipo, a volte parlano in terza persona: Margherita questa cosa non l'avrebbe detta. E tu dici: ma Marghe, me lo stai dicendo tu? Sì. Ma lei non l'avrebbe fatto.
0: Lei non l'avrebbe fatto.
1: E tu dici: ok.
0: L'astrazione immediata.
1: Ok.
0: Qualcuno scrive: ormai scrivono come te, come tu parli. Sai quante volte parlo tra me? E le cose che devo fare le dico ad alta voce, che ogni tanto arriva mio marito e dice: ma con chi stavi parlando?
1: E tu?
0: Sola.
1: A quel punto quasi a volte ti sentiva... Ero al telefono!

0: mettiamo un'altra canzone. Sì, ma se metto un'altra canzone poi rischio di che mi licenzino, perché se non metto la pubblicità. Vabbè, comunque.
1: Toglia, adesso parliamo per pubblicità.
0: Ma no, era la mia gag che parlavo da sola. Dai, non l'hai capito.
1: Beh, fatta male.
0: L'ho fatta male.
1: Fatta male, devi allenarti.
0: Oh.
1: Ah, tra l'altro, prima che faccio sentire, mi fa sorridere questo. Anzi, no, prima mando il.
0: Sì, comunque noi oggi.
1: Decisi, eh. Ah, quando dico una cosa.
2: Sì. Io lo faccio sempre quando faccio le pulizie.
1: Parla da sola.
2: Scingo di essere il mastrotto di turno.
0: No, piango.
2: Spiego i prodotti che utilizzo, spiego come pulire, cosa spostare, quali sono le regole della pulizia.
1: Brava.
2: E me la racconto, insomma, anche con cambiando tono di voce.
1: Giusto.
2: Di cosa sto facendo. E così passa il tempo. Ciao.
0: Senti, vabbè, scusami Gianni, ma lei merita un applauso.
1: Ma sì, ma lo spento. Oggi avaro, eh?
0: È così.
1: Allora,
0: brava Ale.
1: L'altro giorno l'ho raccontato poi a Morbio, perché mi sono messo a ridere da solo. A un certo punto apro sto benedetto frigo, visto che sto lottando con sta dieta da 10 anni. E mi dico, come sempre.
0: Però noi continuiamo a non perdere la speranza.
1: No,
0: comunque ho già perso tanto, non mollare. Dai.
1: Oh, parlo da solo, questo è assodato. Ma veramente in casa non c'è mai silenzio e sono solo. E questo è assurdo. Però apro il frigo e comincio con la mia solita pippa. Allora, Maxi, lo sai? È una rinuncia, non ti preoccupare, vai almeno fino ad agosto, mi faccio tutti i viaggi, no? Poi ad agosto vedi come sei messo e magari ti concedi qualcosa.
0: Sì.
1: L'altro personale. Sì, sì, assolutamente. L'altro giorno è entrato il terzo e lì mi sono messo a ridere, perché a un certo punto, sempre parlando da solo, ho detto: sì, vabbè, ma io sono stufo, ti lo giuro, ad alta voce. Sì, vabbè, ma io sono stufo di sentire la tua voce. Dici sempre le stesse cose. Tutto io davanti al frigo. A un certo punto.
0: Ma il frigo in tutto ciò si è sciolto tutto, era aperto?
1: Più o meno quello che doveva rimanere fresco. A un certo punto, come è successo prima, entro nel mondo attuale e mi rendo conto che sono pazzo, che parlo da solo e dico cosa sono.
0: È chiaro.
1: E ho cominciato a ridere come un matto, perché sono stufo di sentire i miei dialoghi interni.
0: No,
1: cioè,
0: amore.
1: Vabbè. Sì, sì, no, siamo alla frutta. Poi, senti qua. Senti.
3: Per fare le voci cantando intendo una cosa tipo: davvero non ne posso più, qui ci lascerò le penne. Oh, ma che schifo la ginnastica, così li distruggerà, spero che non se ne accorga, di nuotare non sarò capace mai.
1: Che cambi?
0: Io, niente, non c'è niente da fare, vi amo alla follia. Sentite amici, andremo avanti 20 ore con questo argomento, ma devo correre in pub e poi arrivo al dottor Denti. Hai ancora qualche messaggio?
1: Beh, ce ne sono tanti.
0: Dai, prendine 2 o 3 e poi io vado in pub però.
1: Allora, questo.
0: Sì, sì.
1: Senti.
3: Io pensavo di essere pazza, invece sono un genio.
0: È vero?
3: Che bello, grazie amici in affitto, aiutate tantissimo la nostra autostima.
0: Amore, posso andare in pub dopo
1: Sottolineiamo.
0: Questa?
1: Sì, dai.
4: Tele suona. Questa è Radio 3i. Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne. Le prestazioni di un coupé sportivo dall'anima elettrificata. Dall'anima elettrificata. Scopri la nuova Honda Prelude. Puro piacere di guida ad ogni curva. Elegante fuori, tecnologica dentro. Nata per chi vuole distinguersi e con 8 anni di garanzia. Honda Prelude. Il futuro della sportività è già qui. Provala al garage Pemocar di Morbio Inferiore.
5: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
6: Allora, ci vediamo al bar liceo?
7: Vuoi dire al ristorante?
6: E Laura?
7: Adesso gestisce il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo, sempre negli stessi locali.
8: Ristorante pizzeria Animo Mediterraneo. I sapori mediterranei di carne o pesce portati in Ticino. A Mendrisio, via Agostino Maspoli 37. Cercaci su Instagram. Ti aspettiamo l'8 maggio per l'aperitivo di benvenuto.
9: Da Risparmio Casa fino al 23 maggio.
10: Detersivo in polvere per lavatrice Dixan Classico. 110 o 112 misurini. 13 franchi e 99 solo con Fidelity Card. Bagno doccia DAV 750 ml. 2 franchi e 35.
9: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
11: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
12: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
11: E come si fa?
12: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
11: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
13: Non facciamo loghi, non facciamo siti, non facciamo social. Non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.

0: Dunque, allora, visto che non ci va di raccontare fesserie in onda, sappiate che io il mio dovere l'ho fatto, ho chiamato il nostro doc, ma mi sa che è impegnato, d'altronde è il presidente dell'Ordine dei Medici, qualche cosina da fare ce l'avrà, eh? Qualche sì. Emergenza, qualche cosa succede. Adesso vediamo se poi ci risponde. Se perché riesce. Dovevamo parlare di skincare oggi, ma non nel senso che lui ci dava gli step fondamentali, no, per la skincare o un codice sconto per tipo acquistare prodotti.
1: Prodotti coreani, ragazzi, bellissime.
0: Beh, sì, sì, sono
1: no,
0: super.
1: So. No, lui, più che altro nello specifico sulla giovane età, giusto fare certi trattamenti alla pelle già a 10-9. Perché purtroppo, io lo dico, questa è la mia opinione. Purtroppo tante ragazzine lo fanno, non lo trovo una cosa sensata. È mio parere, eh.
0: Ma sai, finché si usa roba naturale non è un problema. Se ci sono già delle creme, io mi ricordo benissimo, beata gioventù, quando forse avrò avuto
1: quando
0: una ventina d'anni.
1: Le macchine c'erano già,
0: dai, cioè, stupido già. Ma che stupidino. Beh, avrò avuto una ventina d'anni, ok?
1: Una marga vent'anni.
0: E vedevo tutte queste creme da viso pazzesche. Ai tempi manco mettevo la crema da viso, ok?
1: Però ti attiravano.
0: Ma no, sai, quando finisci in questi, non mi ricordo se fosse una profumeria, erano tutte lì bellissime con queste confezioni. A parte che tante costano l'ira del signore, ecco.
1: Sì, è vero, è vero.
0: E quando stavo cresciucchiando, ho cominciato a dire, beh, me ne vado a comprare un po' più buone,
1: sì,
0: no?
1: Sì, un po' di qualità.
0: E mi ricordo che la ragazza che lavorava lì nella gioielleria
1: vendevano creme. Beh, ma sai che qualità?
0: Tanto costano. Ho detto gioielleria. Vabbè, mi ha detto, ma guardi che non le conviene mettere una crema, era già una crema per pelli un po' più mature. No?
1: Sì, ok.
0: Cioè, era antirughe. Cioè, ha scritto antirughe.
1: Già, a 20 anni. Ah no, sei già cresciuto.
0: Ma ne avrò avuti 27-28.
1: Già antirughe.
0: E no, nel senso, io mi volevo portare avanti. Ho detto, se io comincio
1: prima,
0: è prevenire meglio che curare. Lo dicono anche le pubblicità.
1: Giusto, giusto.
0: E lei mi ha detto che in realtà in quel caso non va bene.
1: Bravo.
0: Perché abitui la pelle a un prodotto che non va bene, cioè è un po' più aggressivo, tra virgolette, no?
1: Sì.
0: E poi soprattutto rischio la suefazione, che poi la tua pelle non reagisca più quando serve e non reagisca.
1: Cioè, è come prendere la pastiglia per il mal di testa, ma non è mal di testa. No, ti fa male.
0: No!
1: Cioè, a lungo andare non è una buona cosa. Diverso?
0: Non lo so, so che lei, che voglio dire, aveva tutti i vantaggi del caso, perché l'altra crema che ho preso costava tipo almeno la metà.
1: Ah, ok.
0: Quindi voglio dire, una deve fare la furba, fare il suo mestiere, portare a casa un po' di din din.
1: Posso dire però brava, ha fatto quello che
0: brava.
1: Deve.
0: Brava.
1: Beh, Gianni, due applausi,
0: allora,
1: marci. Almeno
0: sì,
1: vabbè,
0: sì,
1: dai.
0: Sì, beh, dopo
1: però
0: dai.
1: Sveglia.
0: Beh, altre cose che mi piace, quando vai dal parrucchiere, chiedi un taglio, mi fate un bel taglio, una bella scodellina, un caschetto corto con la frangia. E il parrucchiere ti dice no, guarda che se non me lo fa lei, me lo farà qualcun altro. Vada da qualcun altro.
1: Sì. Non esci dal mio salone che sembri che ne so, Chewbacca di Star Wars.
0: Capisco tutte e due le parti, perché ti viene da dire, ma scusami, ma vuoi assecondare la mia volontà o no? Ma siccome sanno già i parrucchieri che poi ci vedono disperate in lacrime, che in confronto il Titanic non è. Ho detto solo Titanic, Gianni, un attimo.
1: Cioè, prima due applausi, niente, mo Titanic sì.
0: È così. E apprezzo anche i chirurghi plastici che si rifiutano di intervenire, soprattutto su persone più giovani. Ma mia mamma mi ha dato la... Sì, ma tua mamma non ha capito che poi magari cambi gusti, ti mancherà quel naso lì, piuttosto che magari nel frattempo siano... Insomma, ecco.
1: Sai in cosa l'ho visto io? In tante donne, tante ragazze, aspetta, queste sono le sopracciglia. Cioè,
0: le sopracciglia.
1: Sì, le sopracciglia, credo, io sono uomo, quello è, quello rimane. Ma cioè non è che l'uomo non può farsi le sopracciglia, ci mancherebbe, ma io sono uno classico. Così è. Ogni tanto tolgo una in più, ma quelle che vedi sono quelle che avevo da piccolo.
0: Però hai delle belle sopracciglia.
1: E non è che fa niente, quello è.
0: E qual è il segreto del tuo successo?
1: Beh, la bellezza innata, classica intelligenza superiore.
0: Ho capito.
1: No, però vedo anche in Morbio, ogni tanto guarda e dice negli anni 2000 agli inizi si usavano quelle fini fini.
0: Ragazzi, l'ala di Gabbiano.
1: Bravissimo.
0: Ci siamo passati tutti.
1: Poverino, ogni tanto guarda e dice: cavoli, sì, lì era moda, ma adesso mi guardo e vorrei, le vorrei più folte, non posso perché sembra fatica.
0: Ah no! E ho scoperto questa cosa, Maxolis, che praticamente il pelo delle sopracciglia non ricresce. Ah, scusatemi, tanto abbiamo dietro nello sfondo il dottor Denti perché doveva arrivare, vabbè, sento che mi fissa. A furia di toglierlo mi hanno detto che è difficile che ricresca.
1: Sì, lei ha notato,
0: sì,
1: questa
0: cosa.
1: Sì, sì,
0: me l'hanno detto.
1: Poi ci arriva una foto.
0: Sì.
1: È un labbro, lo vedi? È un labbro, no? Sono delle labbra.
0: Non sto guardando, sto togliendo il dottor Denti da qua.
1: Credo ci sia stato una modifica del labbro. Credo che la foto sia quello.
0: Ma cioè, in che senso la modifica del labbro?
1: E sia stato un po' ingrosciato. Credo, non lo so. Perché ci ha mandato le foto delle labbra?
0: Fammi capire.
1: Non lo so.
0: È una nostra ascoltatrice che aveva detto che aveva poche labbra e se era andata a farsele fare. Ha detto: ragazzi, fatte.
1: L'ho visto. Ah sì? Sono rifatte?
0: Adesso
1: visto?
0: Mi ricordo. Sì, sì.
1: Che bello.
0: Bene, brava. Ottimo, sì. Lavoro.
1: Bel lavoro.
0: Bello.
1: Vero. È sì. Vero.
0: Allora, qua dicono, ed è verissimo, ragazzi, su questa la chiudo, ricrescono tutti i peli più inutili del corpo,
1: ma, non...
0: ma le sopracciglia sì. No! Guarda che è vero, figurati, a me era pure venuta la barba di cosa.
1: Comunque,
0: stiamo parlando.
1: Al posto del dottor Denti abbiamo parlato di... E vabbè.

0: suo destriero, anzi sul suo cavallo bianco, perché lui è il destriero.
1: Giusto.
0: E ci salva da uno squilibrio tutto nostro. Diamo il benvenuto a Franco Denti, presidente dell'Ordine dei Medici. Buongiorno Doc, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi tutti.
1: Eccolo Doc, abbiamo avuto un problema di linea evidentemente, ma recuperiamo subito a livello di tempistica. Tanto Doc l'abbiamo già spoilerata, qui si parla di skin care. Troppe ragazze, troppe ragazzine ne abusano, ci sono delle controindicazioni, la parola direttamente a lei.
2: Ah sì, lo skin care che è nato per gioco e oggi è diventata una moda soprattutto nella generazione alfa, sì, quelli nati nel 2010,
3: sì.
2: Che ne fanno largo uso, ma anche stiamo osservando anche età più, gente più piccola. Quindi siamo confrontati con questi ragazzini e ragazzini che conoscono tutte di queste creme cosmetiche. L'unica cosa che non sanno è che queste creme non sono adatte per la loro pelle.
1: Ah, è vero.
0: Troppo giovane?
2: È troppo giovane, diciamo una cosa la palissiana, che una pelle di un adolescente di un quindicenne non ha bisogno di creme o di altro per
0: sì,
2: essere
0: bella, esatto.
2: Questo deve essere chiaro. È evidente che i produttori di cosmetici hanno scoperto un mercato nuovo, quindi hanno allargato la ricerca, sì, facendo queste creme che, guarda caso, stanno molto attenti i produttori a non mettere troppa sostanza in queste creme. Scusi,
0: cosa vuol dire non mettono troppa sostanza?
2: C'è una sostanza
1: principio attivo, sì.
2: Il principio attivo, no?
0: Okay.
2: Quindi sono molto attenti e scrupolosi a non superare determinate quantità.
0: Sì.
2: Il problema è che nello skin care, cos'è? È il sovrapporre creme, no? Cominciamo dalla crema da detergente, poi mettiamo il tonico, poi mettiamo il siero, poi mettiamo il contorno per gli occhi,
1: certo,
2: le creme idratante, poi magari anche la crema per il sole, e tutta questa sovrapposizione di sostanze può creare dei problemi. In pratica cosa fa? Il lato pratico, la cosa più semplice è chiude i pori della pelle, e la conseguenza più immediata per molti è che l'acne, che di solito accompagna questa fase, questa età di 15-16 anni, diventa un'acne fiorescente, ecco, proprio molto più marcata.
1: Ah, sì. Urca, quindi ci sono comunque dei bei rischi, ragazzi.
0: Cioè, vanno a coprire, sono, sì, in realtà fanno esplodere.
2: Esattamente, bravissimo. E poi si pensa che possono avere anche un'interferenza con gli ormoni e creare dei problemi ormonali. Infatti la fioritura dell'acne è sicuramente dovuta a un interagire con gli ormoni.
1: Doc,
2: ci sono poi queste creme che fanno, oltre a fare degli effetti, diciamo, collaterali immediati, che sono magari sull'arrossamento, il prurito, piuttosto che dei formicolii, possono anche creare delle lesioni cutanee che sono poi permanenti.
1: Oddio!
2: Non le toglie più nessuno.
1: Ah. Doc, mi scusi, magari è una domanda stupida, ma come mai nel caso delle pelli più giovani vado ad occludere i pori, mentre nel caso di una pelle più matura non...
0: No, credo che faccia lo stesso, occludi, no, anche lì.
2: Fa lo stesso. Lo skin care, questo uso sovrapposto di creme, ha lo stesso effetto.
1: Sì.
2: È consigliato anche negli adulti.
1: Solo che su una pelle più adulta è un vantaggio avere il poro più chiuso, e invece una pelle più giovane no.
2: E diciamo che perdono essere aperti per tutti, perché la pelle da quel lato lì respira, quindi si purifica da sé, ecco. Bisogna sapere, essere consigliati in modo corretto su quale crema può essere adatta al mio corpo, al mio viso.
0: Sì.
2: Al mio viso. In caso di dubbi, bisogna andare da un dermatologo, da un medico per farsi consigliare.
0: Ecco. E poi la qualità.
2: Qualità del prodotto,
0: ecco, sì.
2: Una delle mie speranze è che forse si metta fine a questa iperproduzione di prodotti cosmetici giovanili, e magari averne di meno in giro qualcuno molto più efficace, molto più sicuro. Sì. Ecco, quello sarebbe forse il meglio. Ecco.
0: Accennava all'inizio, adesso dice 15-16 anni, perché capisco è la fascia, diciamo, più coinvolta, però le garantisco, e ho visto che anche lei ne è al corrente, 9-10 sì, 11 sì. anni già abuso, eh?
2: Sempre di più, sempre sì. più. È sicuramente da sconsigliare, anzi io farei una raccomandazione alle mamme, alle zie, alle nonne, ecco, non regalino mai dei cosmetici a dei ragazzi, ragazzine al di sotto dei 15 anni, ecco.
1: Questo è un messaggio importantissimo, Doc, perché veramente...
2: Un biglietto per il cinema, ma non sicuramente delle creme cosmetiche.
1: Doc, secondo lei da che età in poi si dovrebbe cominciare a dedicarsi alla beauty routine, alla skin care?
2: Da un'età sicuramente dopo l'adolescenza, quindi diciamo che in genere si dovrebbe fare uso di questa, di questa tecnica, diciamo c'è? Così... da un verso i 40 anni, ecco, prima non ce n'è assolutamente bisogno.
1: Ok. A
0: 40
1: okay.
0: anni?
1: Sì.
0: Ma dura tanto l'adolescenza?
1: Questa è una bella.
0: No, va bene, giusto, mi sembra il consiglio più giusto. Poi è vero che, Doc, lei ci insegna caso per caso, nel senso ci sono pelli che magari a 30 anni hanno bisogno di
1: certo.
0: un aiutino. Ci mancherebbe, però
1: certo.
0: ecco, nella
2: piuttosto
0: media.
2: Che il fare da te, piuttosto che il fare da te, un consiglio da un dermatologo è la cosa migliore per non rovinarsi la propria pelle, ecco.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, ci sta.
1: Senta, caro Doc, super esaustivo come sempre, grazie mille.
0: È arrivata una considerazione.
1: Ah, vai, sì.
0: La leggo.
1: La leggiamo insieme.
0: Michelle dice: ciao, 56 anni e a sì. parte quella solare non ho mai messo nessuna crema. È grave? No.
1: Beh, dipende anche che tipologia di pelle. È obbligatorio mettere la crema, Doc? Tranne quella solare?
0: Dice che la mette, eh?
2: Assolutamente non è obbligatorio. Secondo, giustamente come avete detto, che tipo di pelle ha la signora, se è una pelle secca, una crema idratante sicuramente può essere utile. Però, ripeto, ci sono molti tipi di pelle.
1: Ok,
2: e
1: sì.
2: ogni pelle ha i suoi prodotti, ha le sue indicazioni per il tal prodotto. Andate da un dermatologo, da un medico di famiglia e fatevi consigliare.
0: Ok, sentiamo questo Fine. Vocale se è inerente.
3: Ciao a tutti, buongiorno, buon lavoro. Ma grazie. Forse sarebbero i negozi dei giocattoli a dover togliere i trucchi per le bambine di un anno e mezzo, due, e smetterla di differenziare da una parte le padelle e le cucine, così nasce una badante, e dall'altra parte le spade, i martelli e tutto quanto, che così nasce la violenza. Cosa ne pensate? Un bacio a tutti.
1: Allora, questo è un argomento un po' più ampio che possiamo trattare assolutamente nelle prossime mattine.
0: Sì.
1: Per quel che concerne i trucchi per bambini, Doc, io è un argomento del quale so poco niente, penso che siano comunque fatti...
2: I trucchi per bambini sono sicuramente...
1: A base di acqua.
2: Sì. A base di acqua, per cui non c'è...
0: È più apparenza. Sì, però secondo me il discorso della nostra ascoltatrice...
1: Certo, no, è tutt'altro, abbiamo capito benissimo.
0: Cioè, indirizzi, maschietto da una parte, certo.
1: Chiarissimo, però, ecco, dove non c'entra...
2: Lo si può condividere benissimo il consiglio della signora.
1: Ecco.
0: Sì, sì, vero. Vero, vero, vero. Bene, grazie, Doc.
1: Però si stanno facendo dei passi verso quella direzione, che io ne sappia.
0: Beh, sì.
1: Parecchi.
0: Sì, sì.
1: Una volta anche i nostri tempi c'erano i regali rosa per noi bambine, i regali azzurri per il maschietto, e guai a switchare.
0: Adesso è tutto nero.
1: Adesso, vabbè, comunque. Doc, è stato stupendo averla con noi come sempre. Ovviamente noi ci risentiamo giovedì prossimo dalle ore 9:20 in poi per nuovi approfondimenti.
2: Grazie a voi.
1: Arrivederci.
2: Buon lavoro.
1: Grazie, Doc.
4: State ascoltando Amici in affitto con la Marghe e Maxi B. Buon divertimento.
5: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo. Da Emilfrey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrey Ticino. Scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrey, Noranco, Lamone e Balerna.
6: Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
7: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa al Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. In più, tanti premi e regali esclusivi di Banca Stato e Bella Gianda, consegnati da Michael Casanova, tantissime altre sorprese ed in regalo a tutti i partecipanti la Coppa del Mundial. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato. Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
8: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
9: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio. Vivi il weekend di inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa gratuita per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info su fclugano.com/inaugurazione.
10: Tornare a casa è la cosa più bella della giornata.
11: Trasformiamo gli spazi in un luogo da chiamare casa. Pfister è di casa in Svizzera.
12: Sabato 9 maggio torna a Lugano Ladies Run Ticino, la corsa per le donne di 2,5, 5 e 10 km, Sunset Walking e Family Run, la corsa per tutta la famiglia. Inoltre villaggio in centro città con tante animazioni. Info e iscrizioni ladiesranticino.ch con il sostegno di Banca Stato.

0: Basta chiacchierare fuori onda.
1: Basta bambini.
0: Basta bambini, basta. Allora amici, che pezzo.
1: Senti, questa è dedicata
0: chiudere sui The Clash. Non ha prezzo. Per tutto il resto c'è la nostra Tizi. Un applauso a Tizi.
1: Brava, brava, brava, brava.
0: Brava. Allora, l'applauso è anche per voi che ci state sopportando ogni mattina dalle 6 alle 10. Non una cosa così evidente, posso dire? Non so chi ve lo faccia fare. Io mi auguro che ci sia l'indulgenza dietro l'angolo che vi aspetti.
1: Sì, ecco. Che vi accolga.
0: Ok, ci sono messaggi importanti o...
1: Molto. No, allora, sono molto importanti,
0: sì.
1: Però sono anche di un discorso ampio che va approfondito e che va affrontato.
0: Ho capito.
1: Quello comunque sulla divisione dei
0: giocattoli.
1: Che noi, sembra, adesso facciamo gli sciocchi, sembra che li facciamo passare all'acqua bassa. In realtà
0: No, è che eravamo col dottor dentista a parlare di skin care, altrimenti, e oltretutto dovevo andare in pubblicità, ragazzi.
1: Se vuoi ti leggo.
0: E poi lui purtroppo non aveva risposto prima, sì.
1: Se vuoi ti leggo un messaggio, però poi lo dovremo lasciare lì, non possiamo approfondirlo.
0: Vabbè, lancialo, poi ne riparliamo magari domani.
1: Allora, Matt scrive, io penso che i bambini crescono con l'educazione dei genitori, e fin qua.
0: E fin qua.
1: No, sono loro il primo esempio.
0: Yes.
1: Per i giochi dovrebbero togliere l'etichetta gioco per bimbo o gioco per bimba, e spero che... insomma più o meno si stia andando in quella direzione,
0: sì.
1: Per fargli giocare come vogliono. Libertà non significa crescere militare o badante, riprendendo il messaggio,
0: sì,
1: della nostra ascoltatrice, ma significa crescere libero. Quello che nel 2026 ancora manca: libertà per essere se stessi. Vedi, è molto,
0: sì,
1: ampio.
0: Sì, sì, sì, ragazzi, vi prometto che ne riparliamo, ve lo prometto. Adesso devo purtroppo veramente chiudere, perché qua sennò ci tranciano le braccia.
2: Non è cliente che vuole sapere per suo figlio che canta tutte le mattine la canzone che va in diretta per radio, che si chiama O Come Mai, e non la riescono a trovare su YouTube perché il figlio continua a cantare questa canzone e mi ha detto che potevo chiedere.
1: Allora oggi la canteremo insieme al coro Mastri Giocattolai, che però hanno deciso di non dividere i giocattoli per bambino o bambina.
0: Li hanno fusi insieme.
1: Ognuno giochi come gli pare e piace.
0: E piace. Domani alle 6, ciao!

0: Questa è Radio 3. Telesuona.
1: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
2: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
3: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino: parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
4: C'è chi viaggia per aria?
5: Mayday, mayday!
4: Chi per mare?
6: Calate le scialuppe!
4: E chi sceglie il garage Carrozzeria Maffeis? Il posto giusto per scegliere l'auto giusta. Servizi su misura anche dopo l'acquisto. Garage Carrozzeria Maffeis a Tesserete. Mobilità, qualità e fiducia. Come li vuoi tu?
7: Volkswagen.
8: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
9: Affari in corso. Fermati da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50%. Da sabato 2 a sabato 9 maggio in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego, 50% su tutto. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno, presso Migros City Center Lago.
10: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax. E si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
11: A due passi da Castelgrande ha aperto il centro medico Bellinzona Castello, un nuovo polo all'avanguardia che unisce cure primarie e alta specializzazione. Il centro ospita Ars Medica Bellinzona, un centro di fisioterapia e la prima sede ticinese di Swiss Visio Network.
12: Venite a scoprire i nuovi spazi e le moderne sale operatorie per la chirurgia ambulatoriale. Sabato 9 maggio dalle 9.30 alle 15, animazione per grandi e piccini, offerta street food per pranzo.
11: Centro medico Bellinzona Castello, la vostra salute nel cuore della città.
13: Buongiorno, sono le 9:59 minuti.
0: Ticino News.
14: Alessandro Cocca al microfono, l'ambasciatore d'Italia a Berna, Gian Lorenzo Cornado, reagisce alle critiche che Ignazio Cassis gli aveva indirizzato lunedì ai nostri microfoni quando si trovava in Ticino per inaugurare i tre nuovi piani del cardiocentro di Lugano. I dettagli con Giorgio Doninelli.
15: Una discussione senza fine, alimentata anche dall'ambasciatore italiano in Svizzera, che invece avrebbe il compito di portare maggior calma nelle relazioni bilaterali. Si era espresso così Ignazio Cassis lunedì, commentando i rapporti tesi tra la Svizzera e l'Italia dopo il tragico incendio di Crans-Montana. E oggi, in un'intervista concessa alla Neue Zürcher Zeitung, Gian Lorenzo Cornado gli ha voluto rispondere. «Parlo senza mezzi termini, è il mio stile», ha dichiarato l'ambasciatore. Giorgia Meloni gli avrebbe chiesto di prestare particolare attenzione alle fatture ospedaliere relative alle cure prestate ai feriti italiani, ed è esattamente quello che ho fatto, ha aggiunto l'ambasciatore. Fature che avevano indignato la Premier e con lei l'opinione pubblica italiana. La questione dovrebbe comunque essere presto risolta, come ha indicato negli scorsi giorni il presidente della Confederazione Guy Parmelin e come confermato oggi anche da Cornado. Siamo sul punto di trovare una soluzione, tutto procede bene.
14: Disoccupazione in lieve calo in Svizzera, perlomeno a livello mensile. In aprile il tasso dei senza lavoro si è attestato al 3% a fronte del 3,1% di marzo. Sull'arco di 12 mesi si osserva però un incremento di 0,2 punti, quasi 13.000 persone interessate in più, stanno ai dati diffusi dalla Segreteria di Stato dell'Economia. In Ticino in aprile il tasso di disoccupazione si è attestato al 2,8%, meno 0,3 punti rispetto a marzo, più 0,1 su base annua. ma in termini assoluti dai Rolo Chiasso si contano 4.700 disoccupati. Le autorità argentine hanno ricostruito il viaggio della coppia olandese contagiata da antivirus e poi deceduta a bordo della nave MV Ondius, collegandola ad una possibile zona endemica del ceppo andino. I due hanno viaggiato tra Argentina, Cile ed Uruguay per mesi, passando anche da aree a rischio. In Argentina sono previste analisi su roditori nelle zone visitate per individuare eventuali serbatoi del virus. Nel frattempo, nel Regno Unito, alcuni passeggeri della nave rientrati in patria sono stati invitati all'auto-isolamento. La borsa svizzera apre in lieve ribasso la penultima seduta della settimana. L'indice dei valori guida SMI segna 13.270 punti in flessione dello 0,10% rispetto a ieri. I corsi sono alimentati in parte influenzati dalla chiusura record di Wall Street nel segno dell'avanzata dell'intelligenza artificiale. In Svizzera i riflettori sono invece puntati su Swiss Re e su Swisscom, che hanno presentato i risultati trimestrali.
7: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Locarno.
16: L'infotraffico.
14: Traffico regolare sulla rete viaria della Svizzera italiana.
17: Buongiorno Ticino, state ascoltando Lolli Day, 2 ore insieme tra ospiti, storie e tanta voglia di stare bene.

Ticino, sono le 10:04 e finalmente diciamolo, stiamo vedendo questa collaborazione tra cielo e il nostro umore. Spero che sia così un po' in tutto il cantone. Da queste parti il cielo azzurro e sta arrivando qualche raggio di sole. Perché dopo un paio di giorni grigi, appena esce un raggio di sole, succede sempre la stessa magia. Siete d'accordo? Cambia tutto, cambia tutto, cambia il traffico, cambia l'espressione della gente, cambia perfino il sapore del caffè. Ditemi se sbaglio. E infatti stamattina vedevo già persone in macchina che inforcavano le loro occhiaie da sole. Anche se è fresco, però c'è il sole e quindi benvenga. Finestre spalancate delle case. E qualcuno ha anche detto: magari pranzo fuori in terrazza. Oh, bene, il sole in Ticino ha questo potere incredibile. Ci fa dimenticare immediatamente le lamentele del giorno prima, Stress. Bastano veramente due raggi sul nostro lago e sembriamo in una specie di vacanza mentale. Comunque, ben arrivati, ben atterrati su L'Holiday, o in L'Holiday come preferite, insomma, nel programma di Teleticino Radio 3, che dalle 10 vi accompagna fino a mezzogiorno, pausa pranzo, quindi una bella fascia dove il peggio è passato, il peggio è il momento del risveglio, no? E qua ci accingiamo a prepararci pian pianino verso la pausa pranzo, con calma, eh?

0: Questa foto che vedete su Teleticino, oleoso, azzurro, la natura rigogliosa, qualche nuvoletta a forma di pecorella, e dice: buongiorno Lolli, una vista da Rancate, frazione Barozzi. Sai che non la conosco? Barozzi, bellissimo, ci piace. Grazie Luca, grazie per averci dato questa info.
1: Normale, ho un'allucinazione,

Quanto influisce il meteo sul vostro carattere? Siete meteoropatici? Io conosco molte persone che sono meteoropatiche, che cambiano veramente parecchio quando c'è la pioggia, quando c'è il vento, ad esempio, quando nevica. Comunque, bene, niente, siamo contenti che sia ritornato il sole. Io stavo cicciarando con la nostra super Tizi, tra l'altro, quindi anche grazie alla Tizi. Poi Luca ci dà un'indicazione per capire dove si trova questa zona, ma posso dirlo, no? Questa zona vista da Arancate, frazione Barozzi, dice: appena sali dopo Arancate c'è una strada a fondoceco sulla destra ed è una zona bellissima nel verde. Ma sai che non lo sapevo? Non so in quanti la conoscano, ma abbiamo avuto sicuramente un'ottima dritta per godersi una passeggiata. Poi saluto tutti i bacini, cuoricini, caffè e abbracci che stanno arrivando al nostro numero di WhatsApp allo 079 449 9537. Per quanto riguarda la settimana della formazione professionale, domani riprenderemo l'ultimo appuntamento di questa settimana intensa con un nostro ospite che abbiamo già visto più volte, Barozzo e non Barozzi. Va bene, grazie per la correzione. Giriamo subito l'informazione al nostro Luca. Grazie Davide. Non conoscendola, purtroppo non ho potuto correggere. Comunque grazie. Dicevamo, da domani ancora alle 11 l'ultimo ospite della settimana per parlare di formazione.

0: c'è la LOL. Con ospiti e musica, la mattina di Radio 3 ha un ritmo in più.
1: Domenica 10 maggio, festa della mamma all'Hotel Villa Sassa. Ricco brunch vista lago, con proposte anche vegane e keto. Prosecco, succhi e bevande calde a volontà inclusi. Bambini gratis fino a 10 anni e per le mamme un regalo di benvenuto. Il DJ set sarà firmato Radio 3i. Info complete e prenotazioni su villasassa.ch.
2: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
3: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
4: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
5: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT, informati su mediat.ch.
6: C'è chi viaggia per aria?
7: Mayday, mayday!
6: Chi per mare?
8: Calate le scialuppe!
6: E chi sceglie il garage Carrozzeria Maffeis? Il posto giusto per scegliere l'auto giusta. Servizi su misura anche dopo l'acquisto. Garage Carrozzeria Maffeis a Tesserete. Mobilità, qualità e fiducia. Come li vuoi tu?
9: Volkswagen.
10: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
11: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
10: E come si fa?
11: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
10: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
12: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

Weekend, effettivamente è già giovedì, ci stiamo avvicinando pian pianino a un nuovo fine settimana. Non ci stavo pensando, ma pensa un po', sono sempre attenta a queste cose di solito. Comunque, di cosa parliamo in questa prima oretta? Questa mattina voglio scoprire i vostri talenti inutili, ma non quelli per cui avete acquisito un certificato, avete fatto un corso, non quelli da curriculum, no, quelli totalmente assurdi, tipo riconoscere una persona che sta arrivando dal rumore dei passi. Vi è mai capitato? Magari in ufficio avete la porta aperta o l'open space, senza girarvi sapete chi sta arrivando perché riconoscete il suono, non lo so, delle scarpe o il tipo di passo. Aprire i pacchi perfettamente è un talento, perché quando arriva un pacco, a meno che non siate influencer e siate quindi capaci di aprire addirittura un pacco bene con una mano, e questo mi affascina tantissimo, io non sono in grado, cioè apro male, squarto, distruggo, non sono veramente, non ho la pazienza di aprirli in maniera corretta. Però per chi riuscisse a farlo, ovviamente è un talento. Ricordare a memoria una pubblicità del 1998, ad esempio. Ci sono quelle persone che hanno una memoria fotografica incredibile e riescono a ripetervi e descrivervi una pubblicità di 20 o 30 anni fa. Oppure fare retromarcia senza sudare quando siete in macchina. Io quando faccio retromarcia ho bisogno di silenzio, nessuno deve parlarmi in quel momento e rischio anche di sudare, di andare in ansia, quindi secondo me riuscire a fare una retromarcia bene, serenamente e tranquilli è un talento. E allora raccontatemi i vostri talenti, ad esempio saper imitare una suoneria, un animale, una canzone, saper imitare qualcosa. Abbiamo il Fra, che oggi non c'è ancora scritto, lui ad esempio imita perfettamente il Mip Mip, l'antagonista del Coyote, un classico cartone animato. Ricordarsi le targhe a memoria, anche questo è un talento che fa parte secondo me di un'altra generazione, non della nostra, ma di qualche generazione fa, anche perché si memorizzavano le targhe. Ah, guarda che sta passando! Allora, raccontatemi il vostro talento, ripeto, non quello da curriculum, ma il vostro vero talento. 079 449 9537.

0: Lo sapevo che mi avreste fatto sorridere. Siamo un mondo di talentuosi e direi di andare ad ascoltare anche qualche vocale. Sentiamo la Babba, buongiorno.
1: Ciao Lollina. Ciao. Il mio talento nascosto è sapere a memoria tutte le canzoncine delle sigle dei cartoni animati degli anni 70-80.
0: Grande
1: Babba. Baci. Ma so, sei un po' vecchia.
0: No, no, ciao, non sei vecchia, sei talentuosa. Babba, assolutamente più che talentuosa, quindi benvenga. Ci scrive il Fra, eccolo.
2: Eccolo. Ma è la passione delle targhe, ce l'ho anch'io. Mi
0: è
2: ricordo,
0: vero?
2: Le targhe degli amici e poi magari non mi ricordo le cose più importanti. Infatti io ho un po' un problema con i numeri. Infatti anche la mia migliore amica gli dico sempre: guarda, quella targa è palindroma. Mi fa: oddio, come sei malato con questi numeri. Eh sì, abbastanza. Abbastanza. Un saluto da Paperino.
0: Quindi oltre a questa capacità di imitare un sacco di personaggi, beh, hai anche la dote e il talento di giocare coi numeri, perché comunque io con le targhe le sommo per passare il tempo, comincio a sommarle, se poi ci sono anche delle lettere all'interno trasformo le lettere in numero, le sommo. Ma no, lasciamo perdere, non entro nei dettagli perché sennò mi guarderete con occhi diversi. C'è la Maretta.
3: Buongiorno. Il mio talento, boh, penso memoria fotografica per quello che riguarda le strade. Mm-hmm. Cioè, anni fa sono andata a trovare la mia migliore amica giù in Sicilia, niente, mai stata lì. Ho preso un'auto a noleggio perché lei poi non ha comunque la patente, eccetera. Andavamo in giro per il paese, tutto quanto. E vabbè, all'inizio ovviamente mi diceva: vai di qui, vai di lì. E poi io praticamente andavo col pilota automatico.
0: Che grande.
3: Cioè sapevo già dove dovevo andare per arrivare. Cioè, ok, andiamo, che ne so, a fare la spesa lì. E io andavo.
0: Che grande.
3: Ok, torniamo a casa e andavo senza problemi.
0: Allora, qua abbiamo secondo me due talenti. Uno è sicuramente, come dicevi tu, una memoria fotografica abbastanza spiccata, ma io ci aggiungerei anche il talento del sapersi orientare, e quello, credimi, è un talento. Io spesso anche nelle città nostre vado in giro con la mappa in mano, io ho veramente dei problemi in questo, nell'orientamento. Allora, un altro talento secondo me è piegare le lenzuola con gli angoli o il coprimaterasso, riuscire a piegarlo bene. Io alla fine lo arrotolo e lo metto così nell'armadio quando è asciutto e pulito. Poi, talento grandioso secondo me, riuscire a indovinare una canzone in 2 secondi, vuol dire che avete una memoria pazzesca, un archivio velocissimo che va a recuperare tutto in un attimo. Poi, messaggino vostro, il mio talento, dice Nicola, è quello di complicarmi sempre la vita da solo. Caro Nick, se posso consolarti, è un po' il talento di questo 2026. Non so come mai c'è questa ondata di complicazioni personali che sta coprendo un po' tutti, ma dobbiamo fare come i cani quando si scrollano, che sono stressati. Ecco, scrolliamocela di dosso, via, basta. Poi, altro messaggio. Ciao Lolli, il mio talento è conoscere tutte le bandiere e tutte le capitali di ogni nazione al mondo. Mega, mega.

0: Fermo lì, c'è la pubblicità. La Lolla torna subito.
1: È arrivata la primavera e sono arrivate le promozioni da Caminada, un grande centro dedicato al mondo del verde, con tutto quello che serve per i tuoi spazi, interni ed esterni. Passa a trovarci e lasciati consigliare. Caminada, qualità ed esperienza dal 1887. A Lamone, in via Predla 3.
2: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
3: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo la firma sulle recinzioni più belle del Ticino, parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti, ci trovi a Taverne.
4: Chiama un vecchio amico, raccogli i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9530. Hashtag giornata della buona azione.
5: La nostra filosofia è sempre la stessa: sicurezza, prestazioni ed evoluzione. Si scrive HRV, si legge Onda Ticino.
6: Dagli inventori dell'ibrido nasce l'affidabilità giapponese HRV. 8 anni di garanzia, premio 4.500 franchi e leasing 1,9%. Solo nei garage Boffelli, Cristallina e Temocar.
7: Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Otto's Sport Outlet conquista il cuore degli appassionati di ciclismo. Vi attende una vasta scelta di e-bike, mountain bike e biciclette per bambini delle marche Wheeler, Trek e Rock Machine a prezzi semplicemente imbattibili. Consulenza e servizio inclusi. Otto's Sport Outlet in via Nosette 1, Riazzino.
9: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
10: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
11: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
0: Questa è Radio 3. Radio 3.

Ringrazio Salvo che segnala un incidente avvenuto nel Sopraceneri. Siamo a Cadenazzo, dice: incidente dove sono coinvolte due macchine, sta creando una lunga coda a chi viene da Locarno, in pratica dice zona Brico. Ecco, quindi sappiate che in quel tratto di strada ci vorrà un po' di pazienza per il momento, ma teniamo monitorato, vi ripeto la zona. Aspetta che riprendo il messaggino. Cadenazzo, incidente, due macchine coinvolte, si stanno creando lunghe colonne, lunghe code per chi viene da Locarno, dice zona Brico. Parliamo dei vostri talenti, siete meravigliosi. Ciao Cice, Cecilia dice: vi ascolto dalle 3 di mattina fino alle 11, sono una pasticcera panettiera. Il mio talento è di poter ascoltare una canzone una volta e sapere la melodia a memoria quando la riascolto, non le parole. Buona giornata e a domani. Beh, complimenti, qua abbiamo una spiccata memoria che non è male assolutamente. Ciao Lolli, il mio talento è fare disastri, infatti per voler fare troppe cose insieme faccio un sacco di disastri. Buona giornata da Maru e Ugo. Beh, il tuo talento è voler ottimizzare tutto quanto, il tempo magari a tua disposizione, e poi bisognerebbe ancora lavorare un pochino sull'ordine delle cose. Poi Martina dice: il mio talento è riconoscere doppiatori e sapere che altri film hanno fatto. Bellissimo, vuol dire che hai un grande orecchio che riconosce le voci. Anche questo non è per niente facile. Poi qualcun altro dice: il mio talento è sapere che la pasta è già pronta senza guardare il timer. È un grande dono. Infatti non metto più il timer. Poi io riesco a capire se qualcuno è entrato in cucina dal rumore del cassetto delle posate. Vabbè, talentone questo, talentone incredibile. Ho un talento per trovare sempre il carrello. Questo succede anche a me quando faccio la spesa con una ruota difettosa. Anch'io ho questo talento, ma aspetta che me lo segno perché non ci avevo mai pensato. Effettivamente è un talento. So piegare i sacchetti della spesa in piccoli triangolini perfetti, e questo anche è un grandissimo talento, quindi complimenti. Il mio talento inutile è fare screenshot, cioè mi ritrovo il telefono pieno di foto che

0: this time.
1: Bello Lewis Capaldi con Forget Me, di qualche anno fa, tra i 2 e 4 anni mi dicono dalla regia. Comunque volevo salutare il Fabi che dice: il mio talento è trovare casi sociali che mi fermano per raccontarmi tutte le loro magagne. È vero, questo succede, ci sono persone che attirano confessioni come calamite, tipo vai a comprare il pane ed esci che hai scoperto il divorzio della cassiera, il ginocchio del cognato e della causa con il vicino. Però succede, ed è secondo me una questione di energia, vuol dire che sei particolarmente non so come dire, accondiscendente, cioè abbracci con lo sguardo, e quindi una persona si sente a proprio agio nel raccontarti i disagi. Poi dice: una sera stavamo camminando in centro con amici, un tipo che nessuno conosceva ci ferma e comincia a sfogarsi con me per i problemi con l'amorosa. I miei amici dietro di lui che se la ridevano, insomma, ho fatto 40 minuti di consulenza gratuita. Questa è la tua vocazione, Fabi, dovresti aprire un ufficio consulenze a pagamento, potrebbe essere il tuo futuro.
2: C'è la Molly con ospiti e musica, la mattina di Radio 3 ha un ritmo in più.
3: Questa settimana la Migros 37% sulle entrecô di manzo 100 grammi a soli 4,95. Scopri di più su migros.ch. Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
2: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Shop like Fox!
4: Al ristorante Panoramico il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
3: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Foxtown.
5: Centro Serramenti Ticino.
3: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
6: Stai rifacendo casa? Da Gaffuri trovi tutto per dare forma ai tuoi spazi. Piastrelle, parquet, pietre naturali, soluzioni per interni ed esterni. Da oltre un secolo mettiamo esperienza, qualità e attenzione in ogni progetto, anche nelle manutenzioni e piccole riparazioni. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
7: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
8: 1, Bernasconi. 2, Rossi. 3, Soldati. 4.
9: Aurora.
10: Presente.
9: Federico.
11: Ci sono.
9: Silvia.
10: Eccomi.
9: Liceo Everest Academy Lugano. Non numeri, persone. Sabato 9 maggio, Open Day. In presenza e online su everestlugano.ch.
12: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
1: Sono le 10:58 minuti.
2: Il segnale orario è offerto da
13: Garage Boffelli S.A., agenzia Onda Lugano, e dal suo nuovo showroom a Davesco, in strada Ponte di Valle 9.
2: Ticino News.
14: Ben ritrovati da Giorgio Doninelli. Nella sua seduta odierna il Consiglio di Stato ha deciso di affidare a un ente esterno un audit indipendente sul clima di lavoro all'interno della Polizia Cantonale, con l'obiettivo di disporre di un'analisi approfondita e oggettiva della situazione. La decisione è stata presa a seguito delle discussioni e dei successivi atti parlamentari presentati negli ultimi mesi concernenti le condizioni di lavoro e il funzionamento movimento del corpo che hanno portato a concludere per l'opportunità appunto di un esame strutturato e indipendente. L'audit si concluderà con una relazione contenente i principali risultati e, se del caso, raccomandazioni operative. La consegna del rapporto è prevista indicativamente entro la fine dell'anno. Freno a mano tirato a marzo per il turismo in Svizzera, dati in controtendenza invece in Ticino. Alessandro Cocca.
0: Si è confermata in marzo la frenata per il turismo svizzero, caratterizzato dalla guerra in Medio Oriente, una flessione preannunciata anche dalle prime stime. I pernottamenti sono stati 3,2 milioni, in calo del 5,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. A incidere sul risultato complessivo il calo marcato degli ospiti provenienti dall'estero. A questo si è poi aggiunta la diminuzione anche della clientela indigena, fa sapere l'Ufficio Federale di Statistica. Guardando un po' di più nel dettaglio ai paesi di provenienza, dalla Germania, il mercato principale estero, sono arrivati in Svizzera leggermente più ospiti, che hanno però soggiornato in media per periodi più brevi. Sostanzialmente stabile invece il numero di clienti da Stati Uniti e Francia. Un netto calo è stato invece osservato per i mercati asiatici come Cina, Corea del Sud ed India. Il calo più drastico si è verificato però in relazione ad Israele, con una contrazione di oltre la metà. A livello cantonale invece particolarmente forte è stata la contrazione nei Grigioni, in calo di oltre il 13%, mentre il Ticino è risultato un cantone in controtendenza, più 3,8%.
14: Nel 2025 in Svizzera si è assistito a un leggero calo delle donazioni di organi da persone decedute e un netto calo invece da persone viventi. Tuttavia, dal rapporto annuale pubblicato oggi da Swiss Transplant si evince che più persone hanno ricevuto un organo da trapianto grazie a un numero record di quelli importati, 69 in tutto. Complessivamente 643 persone hanno ricevuto uno o più organi. Quasi uno su otto proveniva quindi dall'estero. I polmoni sono stati quelli importati più frequentemente, in senso opposto 25 organi sono stati esportati dalla Svizzera. In chiusura, stiamo sempre più entrando nella stagione escursionistica e da un'indagine condotta dall'Ufficio Prevenzione Infortuni è emerso che il 29% di coloro che si recano in montagna soffre di paura dell'altezza e di vertigini, un rischio troppo spesso sottovalutato. Paura dell'altezza che compromette la sicurezza durante le passeggiate e aumenta il rischio di cadute, avverte Lupi in un comunicato odierno in cui evidenzia che non soffrire di vertigini è una condizione necessaria per affrontare percorsi in alta quota.
10: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
11: L'infotraffico.
14: Via Swiss segnala traffico congestionato sulla A2 in direzione sud tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda.
11: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico, anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch.
15: Previsioni del tempo.
14: Dopo un inizio di giornata nuvoloso si è passati a tempo abbastanza soleggiato, ma a partire dalle ore centrali ci sarà un nuovo sviluppo di cumuli seguito da alcuni rovesci sparsi, specie sul Ticino centro-meridionale. A basse quote le temperature massime sono attorno ai 20 gradi.

Abbiamo ricominciato una nuova ora di Lolly Day dopo l'informazione con questo velluto regalatoci dalla bellissima Adele. Questo penso fosse uno dei suoi primi successi, eh? Successoni planetari. Sono le 11:06 di questo giovedì, questa sera negozi aperti più a lungo, quindi la giornata si prolunga per chi ha intenzione di vivere il giovedì sera come un venerdì, quindi una bella uscita con gli amici o da soli, perché no, a godersi una serata libera. Allora, stavamo discutendo di talenti, quelli che avete voi che non scrivete sul vostro curriculum, ma che ci stiamo accorgendo sono talenti veramente molto speciali, molto particolari. Mi ha fatto tenerezza chi ha scritto: ciao Lolly, il mio talento è l'empatia, ma vorrei non esserlo perché ci sto solo male. L'empatia è un dono bellissimo e secondo me ci si ritrovano in molti in questo messaggio. È un dono molto bello, è un problema quando senti veramente troppo e ti posso capire, quelli empatici sono la spugna emotiva di questo mondo, potremmo dirlo così, no? L'empatia è proprio un superpotere, però se non la sai gestire, se non ti sai proteggere, più che altro diventa una condanna, perché assorbi davvero tutto quello che hai attorno e allora bisogna imparare un pochino a dire di no. Quando arriva una sensazione, quando stai assorbendo qualcosa da qualcuno, no, di no, basta, no, girati. Dobbiamo un pochino tutelarci in queste situazioni. Poi mi ha fatto sorridere tantissimo la Betty, perché parlando di talenti, e io ti capisco Betty, perché c'era un periodo della mia vita in cui mi succedeva e poi non più. Betty dice: il mio talento è essere scambiata per una commessa in qualsiasi negozio mi trovi, dall'alimentari al fai da te. Ma sai che a me capitava veramente spesso, ma non so che cosa fosse, me lo sono sempre chiesta, però mi faceva sorridere perché mi vedevano dal dietro e scusi, poi mi giravo.

0: Buongiorno, vorrei non avere il senso della giustizia e l'onestà, perché questo mondo essere onesti ed avere il senso della giustizia non paga, ve lo garantisco.
1: Cinzia, ti sento provata con queste parole, ma ricordati una cosa importante: sono proprio le persone come te che tengono ancora in piedi la nostra umanità. Quindi capisco benissimo che il tuo talento sembra una fatica quotidiana, soprattutto in certi contesti, però non mollare, questo forte senso di giustizia ti fa accorgere subito delle cose storte e spesso ci rimani male più degli altri, però sappi che stai tenendo in piedi un po' di umanità.

0: c'è la Lolli. C'è la Lolli. C'è la Lolli. Con ospiti e musica, la mattina di Radio 3 ha un ritmo in più.
1: Tornare a casa è la cosa più bella della giornata.
2: Trasformiamo gli spazi in un luogo da chiamare casa. Pfister è di casa in Svizzera.
3: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
4: Affari in corso. Fermati da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50%. Da sabato 2 a sabato 9 maggio, in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego, 50% su tutto. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno, presso Migros City Center Lago.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
6: A due passi da Castelgrande ha aperto il centro medico Bellinzona Castello, un nuovo polo all'avanguardia che unisce cure primarie e alta specializzazione. Il centro ospita Ars Medica Bellinzona, un centro di fisioterapia e la prima sede ticinese di Swiss Visio Network.
7: Venite a scoprire i nuovi spazi e le moderne sale operatorie per la chirurgia ambulatoriale. Sabato 9 maggio dalle 9.30 alle 15, animazione per grandi e piccini. Offerta street food per pranzo.
6: Centro medico Bellinzona Castello, la vostra salute nel cuore della città.
8: Manor Crazy Days. Approfittate di sconti fino al 50% su una selezione di grandi marchi in esclusiva nella vostra Manor e su manor.ch.
9: Tesoro, che fai?
10: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
9: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
10: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
9: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
10: Non vedo l'ora di partire!
9: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.

0: Intanto fuori onda, oltre a leggere i vostri messaggi, sto studiando come ci si prepara a una colonscopia. Per fortuna non devo farla io ancora, per ora, però qualcun altro a me vicino. E quindi stavo cercando di capire, no fibre, no quello, no l'altro. Diciamo che è un impegno, è un talento anche quello, eh. È un talento anche quello, sicuramente. Volevo leggervi il messaggio di Michele. Michele, non so se è reale quello che ci scrive, però giustamente qualcuno diceva: ho il talento di non fare rumore quando mangio le patatine, e ho detto: beh, fammi sapere come fai, perché comunque è un suono che ad alcuni può dar fastidio, lo scrunch scrunch della patatina. Michele dice: io le patatine le lavo per togliere un po' di sale e non fanno più crack crack. Ma sei reale? Cioè, è vero? Anche perché secondo me mangi praticamente del cartone bagnato, no? Senza sale. Ma facci sapere, Miki, siamo curiosissimi. Poi Luca dice: ho il talento di far arrabbiare la gente che fa colazione con me, perché faccio ammollare i cereali fino a farli diventare una pappetta. Mi ricordo che parecchio tempo fa parlammo di questa cosa, no? Chi mangia il cereale molliccio nel latte, chi invece lo desidera ancora croccante, e c'erano proprio i due team: team cereale croccante, team cereale praticamente sciolto, pappetta, come Luca. E quindi niente, Luca, credimi, se tu lo lasciassi croccante probabilmente disturberesti chi si sta svegliando alla mattina. Comunque bellissimo. Poi Stefano, un abbraccio, dice: io ho il talento di non avere talenti, e sappi che anche quello è un talento, pazzesco, pazzesco. Come lo usi? Fammi sapere in che modo ti è utile, sono curiosa. Poi qualcun altro dice: il mio talento inutile è controllare il telefono mentre lo sto già usando, o cercarlo mentre ce l'ho già in mano. Anche questo credo sia un talento che tocca molti di noi, soprattutto in periodi di stress o di stanchezza. Poi mi è piaciuto chi scrive, Marti, dice: io so trovare il lato freddo del cuscino d'estate, e hai quei due secondi di piacere assoluto, vero? Non ci si pensa sempre a girarlo, però ti regala quel piacere incredibile, il lato fresco del cuscino. Intanto ci risponde Michele: sì sì, lavate le patatine.
1: Vediamo cosa ci riserva questo.
0: Non fanno più crick crack. Ok.
1: Con un desiderio di vivere le cose che verranno, connessi col respiro senza troppo affanno, prendendo esempio da quelli che sanno, da quelli che non parlano ma fanno. Muovermi è un buon metodo per stare in equilibrio sopra un filo, ridefinire

ci sono tanti talenti all'ascolto, tantissimi talentuosissimi, e c'è chi dice il beverone per quanto riguarda la colonscopia non è per niente buono. Posso immaginare, mi raccontavano di questo beverone che sa di brodo dolce, una roba simile, veramente imbevibile, per fortuna che non bisogna insomma berlo molto spesso, dai. Sono le 11:32 minuti, il mio talento, dice Simo, è quello di riconoscere le persone dal rumore dei passi, infatti ne parlavamo, Simo, nell'ora precedente, c'è chi è veramente in grado di riconoscere le persone dal passo, devi conoscerle bene. Poi Miki, per ora non abbiamo trovato nessun altro in grado di bagnare le chips, le Zweifel per dire, prima di mangiarle, così non sono più croccanti e non sono più salate. Per ora è un tuo talento unico, è un unicum assolutamente a livello mondiale. Qualcun altro dice, il mio talento è far finta di ascoltare durante le call con una professionalità incredibile, e questo secondo me è un talento da attore o attrice, perché durante quelle riunioni via Zoom, via Teams, eccetera, via videochiamata, magari infinite, ci sono momenti di down, di basso, in cui non ce la fai più, sei stanco, stanca, ma non ti fai, come si suol dire, catar via, sempre sul pezzo, sempre molto attento, attenta, ed è recitazione questa, è recitazione. Poi se ti chiedono un riassunto di tutta la riunione, quello è un altro, aspetta, quello è un altro paio di maniche, ok, ce l'abbiamo fatta.

0: che bella foto del ragù. Qualcuno sta preparando il ragù per il pranzetto. Egon, buon appetito, eh. Buon appetito, buon appetito. Ciao Lolli, mio compagno Roberto ha il talento di cambiare discorso quando non vuole più ascoltare. Ciao da Nives. Ma quel talento lì ce l'abbiamo in tanti, eh. Quello lì ce l'abbiamo in tantissimi. Poi il SEO dice: il mio talento? Trovo posteggio libero sempre e comunque vicino al luogo in cui mi devo recare. Io più che talento lì direi qualcos'altro. Fortuna.
1: Stai ascoltando. No, Dolly.
2: Non facciamo loghi. Non facciamo siti. Non facciamo social. Non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
3: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrei Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrei Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrei Ticino, scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrei, Noranco, Lamone e Balerna.
4: Da Risparmio Casa fino al 23 maggio.
5: Linea Sunsilk, shampoo da 250 ml, balsamo o crema da 200 ml, 1 franco e 88. Assorbenti Linese, maxi scorta, 14 franchi e 99.
4: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
6: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.
7: Corri, veloce!
8: Beh, dove stiamo correndo?
7: Ma come? Alla Mini Week! Sì, la Mini Week! Solo dal 4 al 9 maggio! Offerte uniche su tutti i modelli Mini!
8: Wow! Andiamo!
9: Mini Week, dal 4 al 9 maggio presso il tuo partner Mini. Essere veloci conviene.
10: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
11: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
12: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
13: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.

0: termine medico, sono arrivate varie esperienze sulle colonscopie in Ticino. C'è anche una nostra ascoltatrice che dice: guarda che adesso non c'è più il beverone. Questa è un'ottima notizia, sentiamo un po'.
1: Ciao Lolli. Ciao. No, non è vero, non c'è più il beverone. Adesso c'è una pastiglia da prendere un attimo prima, poi c'è un piccolo contenitore con un liquido, che quello va bevuto tutto, ma è proprio, diciamo, un quarto di bicchiere.
0: Ah.
1: E poi si beve circa un litro e mezzo, due di acqua, solo acqua.
0: Ma pensa.
1: E poi si va a fare la colonoscopia. È cambiato, eh?
0: Sì.
1: È tutto nuovo ed è molto meglio. Nessun saporaccio in bocca.
0: Ecco, vedi. Allora, la colonoscopia di Sonia è diversa da quella che farà Lugano, non io ovviamente, però qualcuno di molto vicino a me, perché sono state date bustine, bisogna preparare bottiglioni con queste bustine, insomma c'è roba da bere. Poi tre giorni prima bisogna cambiare l'alimentazione, non mangiare più le fibre, mangiare roba secca, biscotti, zwieback, riso in bianco, pasta, insomma sto imparando. Va bene, sono le 11:51 minuti, saluto Boris Biffaretti che tra poco prenderà la linea con i tre tenori dall'altro studio, quindi switchiamo la diretta dall'altra parte. Volevo salutare e ringraziare tutti coloro che hanno scritto stamattina, anche la Manu che tra i talenti dice non lo trovo più niente, è sparito il messaggio. Va bene, oggi sparisce tutto, è una giornata così, è giovedì. Dicevamo, sono le 11:51 minuti, tra poco appuntamento con gli aggiornamenti di Ticino News e i nostri colleghi in diretta, come detto, dall'altra parte del piazzale. Da parte mia buona giornata, vi invito a essere risintonizzati sempre con noi. Domani alle 11, ultimo appuntamento per quanto riguarda la settimana della formazione professionale. Ciao a tutti!

0: Questa è Radio 3i. Radio 3i.
1: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
2: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
1: E con l'ibrido risparmio assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
2: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più. Nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
3: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
2: Domenica 10 maggio, festa della mamma all'Hotel Villa Sassa. Ricco brunch vista lago, con proposte anche vegane e keto. Prosecco, succhi e bevande calde a volontà inclusi. Bambini gratis fino a 10 anni e per le mamme un regalo di benvenuto. Il DJ set sarà firmato Radio 3i. Info complete e prenotazioni su villasassa.ch.
4: Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.
5: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa alla Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. Allenamenti, tornei, sfide, animazione. Una fantastica giornata allo Splash and Spa e tanti ospiti speciali dal web. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
6: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
7: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
8: Marino Bernasconi.
7: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
9: 11:58.
10: Ticino News, giorno.
11: Parlo senza mezzi termini, è il mio stile. L'ambasciatore italiano in Svizzera replica di Ignazio Cassis, che lunedì, parlando ai nostri microfoni del caso Cran Montana, aveva definito le esternazioni di Cornado cadute di stile che non aiutano.
12: Negoziazioni contrattuali con i sindacati, ma anche instabilità geopolitica e finanze pubbliche sono i temi al centro dell'assemblea ordinaria della società svizzera Impresari Costruttori, sezione Ticino.
11: Rimborso delle cure dentarie, i favorevoli scendono in campo in vista della votazione del 14 giugno e il rischio di avere altri problemi di salute a causa della rinuncia alla cura dei denti è molto alto, fanno sapere dal comitato del sì.
12: Previsioni del tempo, abbastanza soleggiato ma con sviluppo di cumuli seguito da alcuni rovesci sparsi nel corso del pomeriggio, specie sul Ticino centro meridionale, temperatura massima attorno ai 20 gradi.
11: Ticino News giorno, buongiorno, ben ritrovati con l'informazione di metà giornata sempre in diretta, lo avete sentito, oggi al mio fianco c'è Giorgio Doninelli, ciao Giorgio, buongiorno.
12: Buongiorno Ale, buongiorno a tutti.
11: L'ambasciatore d'Italia a Berna, Gian Lorenzo Cornaro, ha risposto alle critiche che Ignazio Cassis gli aveva indirizzato lunedì ai nostri microfoni quando si trovava in Ticino per inaugurare i tre nuovi piani del cardiocentro di Lugano. I dettagli con Robert Kretschmer.
13: Una discussione senza fine, alimentata anche dall'ambasciatore italiano in Svizzera, che invece avrebbe il compito di portare maggiore calma nelle relazioni bilaterali. Si era espresso così Ignazio Cassis lunedì, commentando i rapporti tesi tra la Svizzera e l'Italia dopo il tragico incendio di Cran Montana. E oggi, in un'intervista concessa alla Neue Zürcher Zeitung, Gian Lorenzo Cornado gli ha voluto rispondere. «Parlo senza mezzi termini», ha dichiarato, «è il mio stile». Giorgia Meloni gli avrebbe chiesto di prestare particolare attenzione alle fatture ospedaliere relative alle cure prestate ai feriti italiani. Ed è esattamente quello che ho fatto, ha aggiunto l'ambasciatore. Fatture che avevano indignato la Premier e con lei l'opinione pubblica italiana. La questione dovrebbe comunque essere presto risolta, come ha indicato negli scorsi giorni il presidente della Confederazione Guy Parmelin e come confermato oggi da Cornado. Siamo sul punto di trovare una soluzione. Tutto procede bene.
12: Nella sua seduta odierna, il Consiglio di Stato ha deciso di affidare a un ente esterno un audit indipendente sul clima di lavoro all'interno della Polizia cantonale, con l'obiettivo di disporre di un'analisi approfondita e oggettiva della situazione. La decisione è stata presa a seguito delle discussioni e dei successivi atti parlamentari presentati negli ultimi mesi concernenti le condizioni di lavoro e il funzionamento del corpo, che hanno portato a concludere per l'opportunità appunto di un esame strutturato e indipendente. L'audit si concluderà con una relazione contenente i principali risultati e, se del caso, raccomandazioni operative. La consegna del rapporto è prevista indicativamente entro la fine dell'anno.
11: Le votazioni del 14 giugno, ora dopo i contrari, oggi sono scesi in campo i favorevoli all'iniziativa popolare per il rimborso delle cure dentarie, un testo che chiede di istituire un'assicurazione obbligatoria per garantire la copertura delle spese finanziata con i contributi di datore di lavoro e indipendenti, così come dal cantone. Allora sentiamo il dottor Pietro Maino Hurst, che è membro del comitato per il sì.
9: Perché la salute dentaria fa parte della salute in generale. Io sono un chirurgo viscerale che si occupa di tumori soprattutto del fegato e del pancreas, e è stato dimostrato che ci sono dei legami tra lo sviluppo di alcuni tumori e il grado di salute dentaria della gente. C'è un grande studio in Svezia su 5 milioni di persone che ha mostrato che, per esempio, il rischio di avere un cancro del pancreas in età giovane, meno di 50 anni, è due volte tanto secondo che voi abbiate dell'infiammazione o della perdita dei denti nella bocca. Quindi sono profondamente convinto che la salute dentaria vada curata non solo per ragioni proprio della bocca, ma per la salute in generale. E tanta gente rinuncia alle cure dentarie per ragioni economiche o le rimanda. Alla fine la fattura sarà più cara per tutti, per loro, ma anche per tutti. Sono già dei soldi che in ogni caso la comunità spende, tant'è spenderli prima e meglio con la prevenzione.
12: Assemblea generale della Società Svizzera Impresari Costruttori Sezione Ticino, oggi a Lugano. Tra i temi che hanno caratterizzato l'anno appena trascorso, le discussioni con i sindacati. In prospettiva invece preoccupano i temi legati all'instabilità geopolitica e alle finanze pubbliche. Sentiamo il presidente Massimo Cereghetti.
14: Nel corso dell'ultimo anno è stato revisionato e, diciamo, trovato l'accordo a livello nazionale, che ha dato come esito il nuovo contratto nazionale Mantello, che è entrato in vigore dal 1 di gennaio. Contemporaneamente abbiamo cominciato le trattative per il nuovo contratto cantonale, che dopo innumerevoli incontri ha portato anche questo a un accordo con l'esito del nuovo contratto a partire dal 1 di maggio.
15: Nell'annuncio della conferenza stampa erano citate le tensioni geopolitiche e le finanze pubbliche. Sono temi che pesano per gli impresari costruttori?
14: Sicuramente sono dei temi che ci preoccupano, anche perché sono dei temi dove noi difficilmente abbiamo un influsso, specialmente quelle geopolitiche. D'altra parte, per quelle a livello di investimenti pubblici, sappiamo un po' la situazione del cantone, quindi siamo preoccupati che magari si vada a tagliare sugli investimenti, mentre si dovrebbe magari cominciare a tagliare un po' sulle spese ricorrenti piuttosto che sugli investimenti.
11: Disoccupazione in lieve calo in Svizzera, perlomeno a livello mensile. In aprile il tasso dei senza lavoro si è attestato al 3% a fronte del 3,1% di marzo. Sull'arco di 12 mesi si osserva però un incremento di 0,2 punti, quasi 13.000 persone interessate in più, stando ai dati diffusi oggi dalla Segreteria di Stato dell'Economia. In Ticino in aprile il tasso di disoccupazione si è attestato al 2,8%, meno 0,3 punti rispetto a marzo, più 0,2%. 0,1 su base annua. In termini assoluti, da Irolo a Chiasso si contano 4.700 disoccupati.
12: In chiusura, cresce ancora il numero di frontalieri in Svizzera, come mostrano i dati pubblicati oggi dall'Ufficio Federale di Statistica. A fine marzo il numero di persone con un permesso G attivo nel nostro paese era pari a circa 413.000, in aumento su base annua dell'1,9%. Negli ultimi 5 anni invece l'incremento è stato pari al 21%, oltre la metà dei frontalieri è domiciliata in Francia, il 22% in Italia e il 16% in Germania. Tornando al primo trimestre del 2026, in Ticino erano registrati 78.562 frontalieri, lo 0,2% in meno rispetto al trimestre precedente.
2: L'infotraffico.
11: 3 chilometri di colonna al portale nord della Galleria del San Gottardo in direzione del Ticino. Ricordiamo che il passo del San Gottardo sarà riaperto domani alle 11.
2: Previsioni del tempo.
12: Dopo un inizio di giornata nuvolosa e una mattinata soleggiata, nel pomeriggio è previsto un nuovo sviluppo di cumuli seguito da alcuni rovesci sparsi più frequenti sul Ticino centro-meridionale.
2: Radio 3 presenta i tre tenori a pranzo.
16: Cambio, arrivederci, grazie, a più tardi, ecco, buongiorno.
17: Eccoci qua, buongiorno, salutiamo anche i ragazzi della redazione. Se la prendono sempre con comodo, devo dire.
16: Ma è giusto, va bene, tanto, sai, il tempo è quello lì, no?
17: Certo.
16: Ci stiamo.
17: Come
16: ci
17: stai,
16: stiamo.
17: Tutto bene?
16: Tutto bene,
17: pronto,
16: grazie.
17: Pronto a cantare?
16: Sì.
18: Buon appetit, con i tenori aujourd'hui. Sulla due in cantonale, a grotto in campagna, un città.
16: Ecco, i tenori sono qua. Che bravi, eh? Allora abbiamo scoperto che è colpa del signor Pellegrini quando siamo suonati.
17: non penso proprio, però.
16: È lui che ci fa andare fuori, vedi. Adesso che non c'è possiamo approfittare.
17: Certo, possiamo anche dire tutto, qualsiasi cosa. Anzi, lo salutiamo, magari ci sta anche ascoltando in questo momento.
16: Buongiorno, ecco. Signor Pellegrini.
17: Buongiorno.
16: Ecco, allora, cosa sta facendo, signor Pellegrini? Magari sta cucinando qualcosa.
17: Stava facendo un piccolo check-up, no?
16: Credo di sì. Oggi è a farsi controllare.
17: Sì,
16: ci sono tutte quelle cose lì. Domani, invece, sarà in onda più tardi.
17: Esatto.
16: Perché domani non c'è la Patti.
17: Lo
16: e allora sarà lui
17: 18:30
16: insomma. Oh, che bello.
17: Vabbè, intanto noi sino alle 14 ci racconteremo un po' di cose, come al solito, diverse notizie, diverse cose importanti. E quindi da dove cominciamo?
16: E soprattutto cominciamo dalla ricetta libera, perché oggi siamo curiosi di succedersi di sapere cosa succede nelle cucine del cantone. Dunque, cos'è che ha proposto? Salmone al forno, risotto ai funghi, spaghetti al pomodoro fresco. Cosa state cucinando? Anche perché sarebbe bello capire cosa si vuole. Noi diamo sempre tante proposte.
17: Poi siamo sempre noi che proponiamo. In questo caso proponete voi la vostra ricetta di oggi, così almeno la faremo un po' sentire a tutti e vediamo un attimino. Potrebbe essere anche una buona idea. Sì, ecco. Mi stavo allungando per prendere il
16: noi
17: telefono.
16: Facciamo tutto dal vivo, ecco, questo è interessante.
17: Esatto.
16: No? Allora, vediamo un pochettino. 079-449-9537 se volete raccontarci un po' la vostra cucina, se c'è il tempo soprattutto di cucinare, però qualcuno a casa riesce ancora a andare,
17: certo,
16: nella pausa del mezzogiorno. Magari sono cose un pochettino più light, in ogni caso, però per il risottino coi funghi, porcini,
17: qualcuno ha scritto pollo al curry,
16: che buono,
17: ecco.
16: E beh, anche questo qua non è facile di fare, l'assassina o quello che è, ti metti
17: sei
16: lì,
17: tu
16: però...
17: l'esperto su
16: no,
17: queste
16: dico,
17: cose quindi...
16: però sai, io a mezzogiorno non riuscirei a mangiare un pollo, cioè, perché poi il pollo fai con le patate fritte,
17: sì, questo
16: fritte,
17: è anche vero,
16: le poci giù nel curry, fai tutte queste cose qui, diventa più complicato. Ecco, vabbè, dai,
17: beh, ognuno ha il pollo che si merita, dai.
16: Giusto.
17: Va bene, dai, quindi se volete raccontarci qual è il vostro piatto di oggi, magari suggerire qualcosa ai nostri ascoltatori, fatelo.
16: Curioso sapere se la Britney mangiava anche il pollo prima dei concerti.
17: Ma chissà, questo non lo
16: sai
17: so.
16: Sai che pollo? Le ossa tritate del pollo mangiava.
17: Beh, intanto la sentiamo, dai.

0: le ricettine del Canton Ticino, però è bello vedere che c'è ancora comunque il tempo di ritagliarsi del tempo personale anche a mezzogiorno, invece chi è in ufficio, che in certe situazioni non può, certo, fare la pausa magari.
1: Però sono cose che fanno bene, cioè nel senso che comunque dedicare del tempo a te stesso facendoti qualcosa da mangiare, insomma, al volo, se hai il tempo ovviamente, è sempre qualcosa di positivo.
0: Spaghetti, aglio, olio e tanto peperoncino,
1: ecco,
0: è il cugino di Riccardo.
1: Poi qualcuno dice pasta con crema di aglio orsino e ricotta.
0: Beh, questi sono degli spunti poi per delle, sì, ricette. Allora, messaggino, sentiamo un po'.
1: Sentiamo.
2: Ciao ragazzi, ciao. Solo per dirvi buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io oggi sto facendo il sugo con le polpette, che così dopo ho il sughetto per fare le penne.
0: Che buono.
2: Così, una cosa veloce. Ecco. Buona giornata.
1: Grazie. Buona giornata. Beh, ci fa venire fame.
0: L'ho fatto ieri.
1: Sì,
0: l'ho fatto ieri. No, per con le polpette. Ci sono delle mini polpettine piccole che mi fido a comprarle già fatte. Beh, le polpette non si sa mai cosa c'è dentro. Che sono fatte anche con un pochino di bacon. Hanno un saporino leggermente buone, se non riescono nel tempo di farle tu. E la particolarità è che ho fatto tutto partendo da freddo. Dunque, praticamente metti già la tua polpa di pomodoro, quello che meglio preferisci, la condisci come vuoi, gli metto ovviamente un pochino di vino bianco dentro che ci sta sempre bene, poi ci puoi mettere quello che più preferisci, insomma, fai cuocere direttamente a freddo, quando inizia a sobbollire un pochino metti le polpette in modo che non le devi friggere prima o comunque fare saltare, e poi alla fine c'è stato il tocco e Danny mi ha portato dell'origano magnifico, buonissimo. Dunque sono diventate le polpette alla pizzaiola,
1: che buono,
0: ecco, è fatto tutto freddo, non sono grasse, e dunque va bene.
1: Ma eventualmente, se devi partire proprio dalla polpetta, come la fai? Cosa impasti insieme?
0: Vabbè, qui se hai dell'ottima carne. Se hai degli avanzi di carne, ancora meglio.
1: Okay.
0: Poi mischi quei tuoi avanzi con un po' di carne trita,
1: certo,
0: e poi anche lì a piacere ci mette un pochettino più di aglio, c'è chi ci mette anche la paprika, poi sali, pepi, quello che ti piace.
1: Con il pane, che le metti assieme
0: col
1: pane.
0: Poi fai un pochettino di pane grattato, e le unisci bene. Per farle ancora meglio, sai, magari se le passi nel rosso d'uomo ci sta, metto un pochino più pesantine, ma vabbè, già che lo fai. E poi anche lì dipende, c'è chi li fa friggere un attimo prima, certo, cuocere prima per far sì che non si rompano,
1: lì dipende dal gusto,
0: e infatti se le vuoi far cuocere invece direttamente nel sugo,
1: vedi quante belle cose. Qualcun altro dice per pranzo una bella infiltrazione in ospedale a livello spinale. Vabbè, c'è anche questo, perché effettivamente i nostri ascoltatori qualsiasi cosa in qualsiasi momento fanno anche altre cose
0: in ospedale, non

0: sono famosissimi per servire, non è cattivo il cibo, no, però no, sono delle porzioni non da quelle sei abituato a casa.
1: Si dice sempre,
0: no?
1: Cibo da ospedale.
0: No, perché dice, quando torno a casa prometto che mangio pure i miei figli.
1: Eh sì, anche quello è vero. Qualcuno dice, spiedini di pollo fatti a casa? Beh, niente male direi.
0: Fantastico, ma che belli. Guarda qua, qua c'è anche la torta a fianco, quella è una torta di pane.
1: Ragazzi, buonissimo.
0: Cosa facciamo vedere?
1: Che fame, che fame. Continuate, dai.
0: Ma quanti che mangiano a casa? Guarda, gli osei scappati con il riso bianco.
1: Wow, è vero, quanto tempo, caspita.
0: Vabbè, dai, sono le 12:15, buona pappa.
1: Solidarietà invece a quelli che magari stanno mandando al volo un panino veloce perché devono rientrare al lavoro.
0: Lì ci si pensa purtroppo. Stasera
1: Sì,
0: stasera si poi si recupera il tempo perso.

0: Sai che stavo guardando adesso uno sguardo il traffico, poi vediamo sì? Tutte le situazioni che ci sono, e non si legge spesso Palanedra nelle Cento Valli, e dunque tra Palanedra e Camero ci sono dei problemi di traffico perché sono caduti degli alberi, certo. Ma io sono sulla carta d'identità, sono originario di Palanedra,
1: dunque
0: sono
1: nelle
0: Cento Valli, sono là, no? Ecco, per quanto riguarda la mia mamma avevo preso la sua cittadinanza, ed è strano vederlo, saluto gli amici di Palanedra, è difficile.
1: In effetti non lo vedi mai nella mia verità.
0: Ma perché penso che sono rimasti su inventi. C'è il grande open air, non so se lo fanno ancora, una volta facevano l'open air di Palanedra.
1: Sì, me lo ricordo, ne facevamo anche la pubblicità.
0: Esatto,
1: ricordo.
0: E lì quando si animava un po' tutto.
1: Io sono convinto che tu hai detto che
0: paese.
1: Sono pochissimi, io sono convinto che qualcuno possa scriverci adesso da Palanedra.
0: Ma perché
1: dicendo,
0: no?
1: Io sarebbe, sto ascoltando da Palanedra.
0: Non sarebbe male, c'è quando arrivi la diga e avevano sommerso la vecchia parte del paese. E ogni tanto quando scende il lago si dovrebbe vedere se non è successo altro ancora il coso del campanile,
1: caspita,
0: il come si chiama, la cupola,
1: la parte alta del campanile, insomma. Invece a Locarno in via delle Corporazioni tra via Borghese e via Cittadella, in entrambe le direzioni la strada è chiusa per lavori stradali. Ecco qualche informazione che riguarda la viabilità.
0: Allora dal Piemonte arriva chi fa i Capunet, gli involtini di Verza,
1: non lo conoscevo io,
0: no,
1: questo,
0: nei Grigioni ci sono i Capunz, vedevo che la ricetta è un po' diversa, però sempre di un involtino di Verza si tratta.
1: Ok, quindi una roba del genere. Qualcuno invece dice una mela e uno yogurt e non sono a dieta. Ciao, ce lo dice Marzio.
0: Bene, grazie di tutte le vostre segnalazioni. Questa sera avremo nonché che l'imbarazzo della scelta se qualcuno vuole copiare.
1: Vero.
0: Reclame, attenzione, perché poi tiriamo un ballo alle signorine.
1: Parliamo di donne dopo.
2: I tre tenori. I tre tenori a pranzo. Con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura. AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi il weekend di inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa gratuita per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info su fclugano.com/inaugurazione.
3: Sveglia Tormiglioni. Da IKEA fino al 17 maggio c'è uno sconto del 15% su letti e materassi per i soci IKEA Family. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Trova il tuo letto da sogno nel negozio IKEA o su IKEA.ch.
4: Se cerchi un veicolo per il tuo lavoro affidabile, sicuro e garantito, la soluzione è il Garage Carrozzeria Maffeis. Scegli il tuo nuovo strumento di lavoro per lavorare con passione, per crescere e costruire il tuo business. Veicoli commerciali, Garage Carrozzeria Maffeis di Tesserete. Mobilità vera per veri professionisti. Volkswagen, veicoli commerciali.
5: Quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
6: Il 9 e il 10 maggio ti va di fare un pieno di gusto ticinese? Questo weekend tornano i caseifici aperti. Porte spalancate nei caseifici ticinesi. Vieni a scoprire, assaggiare e comprare i formaggi certificati Ticino Regio Garantì. Tutto il programma su caseificiaperti.ch. Un evento da non perdere.
7: Sabato 9 maggio torna a Lugano Ladies Run Ticino, la corsa per le donne di 2,5, 5 e 10 km, Sunset Walking e Family Run, la corsa per tutta la famiglia. Inoltre villaggio in centro città con tante animazioni. Info e iscrizioni ladiesranticino.ch con il sostegno di Banca Stato.
8: Manor Crazy Days. Approfittate di sconti fino al 50% su una selezione di grandi marchi in esclusiva nella vostra Manor e su manor.ch.
9: Marco, devi scendere. Ci sono altre persone che vogliono fare un giro di prova.
10: Che si cerchino un'altra auto. Io non voglio più uscire di qui.
11: Provate subito un veicolo d'occasione elettrico e approfittate del nostro leasing a partire dallo 0% agli Electric Test Days di Amag Occasioni dall'8 al 9 maggio. Trovate tutti i concessionari partecipanti su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se porta a un eccessivo indebitamento del consumatore.

0: Katy Perry e la sua Fireworks, questi fuochi d'artificio, insomma, che ci sono anche durante la pausa pranzo con i tre tenori in due oggi, eh?
1: Oggi due tenori. I fuochi d'artificio sul lago, leggevo qualcosa per quanto riguarda i nostri vicini di casa di Como,
0: sì?
1: Dove sembrerebbe che quest'anno nisba.
0: Cioè forse, di che periodo?
1: Non so quando li fanno, leggevo che comunque sono arrivati in ritardo. Quello che arriva. E dunque tutti sul lago di Lugano, poi ci saranno sia quelli di Campione che poi quelli di Lugano,
0: bello,
1: per il primo d'agosto.
0: Va bene così.
1: Dunque ci sta, se volete vederli, ci sono. Sai che cosa c'era di particolare?
0: Sì.
1: Abitando sul confine, da noi è un po' più diverso, in Ticino cambia un po' la regolamentazione. In Italia invece vedevo che quando ad esempio fai un... dovrai chiedere il permesso, immagino, no?
0: Certo.
1: Però lì li rilasciano abbastanza facilmente, se ti sposi, se c'è un compleanno, se c'è qualcosa... E c'è stato un periodo che sentivi bim bum, sai, Cernobbio lì attorno.
0: Sì,
1: no?
0: È vero, molte volte non capivi per quale motivo, poi ti rendevi conto.
1: E poi dicevi, ma è un matrimonio, poi ho detto alla faccia del matrimonio privato.
0: Cioè... Sì, è vero, sempre più spesso si sente questa roba qui.
1: Allora, c'è una notizia, secondo me, abbastanza simpatica.
0: Sì, noi dobbiamo, così, vogliamo tener conto anche delle nostre ascoltatrici e chiedere loro se effettivamente è così o meno. Prego, Boris.
1: Dunque, sempre più donne over 40 vanno ai rave.
0: Che non è una solo... bella cosa, secondo me è una bellissima cosa.
1: Non solo per divertirsi, infatti andare ai rave sembrerebbe che aiuti a scaricare lo stress e a migliorare l'umore. E allora qui la notizia porta a una domanda.
0: Certo.
1: Cioè, voi cosa fate per scaricare lo stress?
0: Ecco, quindi potrebbe essere una buona idea. Che ne so, per esempio, se tu la facessi a me, non sono donna, però ti posso dire che per scaricare lo stress, che ne so, faccio un po' di giardinaggio, potrebbe essere.
1: Quello è ottimo. Quello è ottimo. Cioè, invece chi prende i bicchieri li spacca.
0: Beh, anche quella è una forma di antistress.
1: Ma giusto, lo facevano i russi, no?
0: Sì, è vero,
1: in certi momenti.
0: Oppure quello che bevevano poi lo lanciavano indietro. Ma
1: mi sembra il cosino di vodka, no? C'era quell'usanza.
0: Vabbè, innanzitutto le ragazze vogliamo sapere innanzitutto se siete andate a qualche rave recentemente, come scaricate il vostro stress, in che modo, insomma. Magari molti hanno la palestra, perché anche quello
1: la palestra
0: stress.
1: È un ottimo scarica stress, tutte quelle cose che portano magari a dimenticare la giornata e a dare uno slancio. Cioè, io il nuoto non riesco, il nuoto ti dicono che fa benissimo per tutto, quello che vuoi, lo facevo spesso,
0: molti sicuramente lo fanno per questo, insomma.
1: Sì, però il nuoto, visto che sei tu e l'acqua, tu e la tua testa, lavora al doppio.
0: Sì,
1: perché mentre stai andando tranquillo, dico, senza fare competizione magari al cervello da un'altra parte, però tu vai tranquillo, inizi a farti il tuo chilometro, che all'inizio ci mette mezz'ora, poi a fine stagione riuscivo a farlo in circa 12-13 minuti. Però se lì pensi,
0: c'è quella cosa,
1: quando uscivi dici, allora ai muscoli ha fatto bene, allo stress magari un po' meno. Dai, 079 449 9536.

0: Dunque, ci sono più o meno delle categorie per quanto riguarda lo stress, che sono, anzi, antistress in questo caso: andare nella natura, la musica, lo sport, la meditazione, la lettura e poi, importantissimo, prendere del tempo per sé.
1: Certo.
0: Ecco, questo è quello che ci sta.
1: Qualcuno dice stiro ballando, quindi un modo per alleviare lo stress dei nostri ascoltatori, e ci stanno raccontando questa roba qua. Ma stirare ballando, non è male come cosa, soprattutto quando fa caldo, non so.
0: Vabbè, insomma, dai, il mi drogo, mi scherzo ovviamente.
1: Poi volevo salutare chi dice: eccolo il mio antistress, è praticamente un gattino, e dice: lo stress va via, ecco, quando lo accarezza.
0: Gli animali sono degli antistress naturali incredibili, cioè vuoi il gatto, il cane, ma anche semplicemente quei, non so, un piccolo batuffolino, il criceto,
1: ovviamente, certo, piuttosto qualsiasi
0: che
1: cosa.
0: Ti lasciano, ti danno talmente tanto del bene della situazione, non chiedono niente loro, eppure ti stanno così vicino, che sono veramente degli antistress incredibili.
1: Davvero. Qualcuno dice 41 anni oggi, quindi tanti auguri da parte nostra, e per scaricarmi dallo stress direi lunghe passeggiate con il cane, trascorrere tempo di qualità ridendo e scherzando con i miei figli, che sono il regalo più bello datomi dalla vita. Cosa
0: sì,
1: c'è di meglio?
0: Sì, sì. Ridere e scherzare va bene, però poi aspetta qualche anno.
1: Evidentemente non sono ancora adolescenti.
0: E tanto champagne.
1: Vedi?
0: Sì, poi oltretutto ci si tratta bene, cioè, ma è giusto.
1: Sì.
0: È giusto. No, il tutto nasce da questa situazione dove si dice che più donne che hanno passato i 40 anni sono tornati ai rave. Io volevo vedere se c'era qualcuno adesso, rave in Ticino.
1: Devi andare verso la Svizzera interna.
0: Sì. Un'ora di yoga nidra tutte le sere. Okay. Nidra è il tipo di yoga?
1: Yoga nidra?
0: Tu avresti la pazienza
1: yoga
0: di
1: nidra.
0: Metterti... No, ma quando
1: no,
0: ti metti
1: non lo
0: giù...
1: No, lo so, yoga non sono quelle cose che... io fare cose lente, non lo so, non riesco, io devo sempre essere
0: però
1: un po'
0: sai,
1: in movimento.
0: Però sai, se ti metti lì, adesso io non riesco a incrociare le gambe, no? Sto tentando di farlo. Però ti metti lì e mentre fai dentro è come nuotare,
1: è vero,
0: pensi a
1: ragione.
0: Tutto il resto. Cioè diventa...
1: Però lo yoga pare che sia veramente molto rilassante, io non ho mai provato, però quelli che mi raccontano dicono che sono cose sedute veramente molto molto interessanti.
0: Ma aspetta che magari ci spieghi che cos'è la yoga nidra, che stanno scrivendo.
1: Ecco, magari un errore, potrebbe anche essere un errore di battitura?
0: Non lo so perché io avevo
1: su YouTube.
0: Io avevo la mia mamma, avevano un gruppo a Coldrerio dove facevano yoga una o due volte alla settimana, e mi piaceva perché mia mamma già era un po' in là con gli anni, e a casa mi faceva vedere, cioè facciamo il saluto al sole, gli ho detto guarda che cadi, fai il saluto al sole, cioè,
1: che bello,
0: ti metti
1: però
0: lì sulla gamba sola, cioè diventa una cosa strana, però fa bene, fa veramente bene.
1: Che tra l'altro dice: no ragazzi, non è un errore, è una tecnica yoga molto pesante.
0: Potente.
1: Ecco.
0: Dunque la tecnica di rilassamento con delle visualizzazioni. Dunque ti metti lì e vedi quello che vola.
1: Vabbè, insomma, voi come vi rilassate? Raccontatecelo, dai, 079-449-9537.
0: Adesso c'è Giorgia, si chiama Il cielo in una stanza.

0: che bello. Poi tu oltretutto hai visto Giorgia?
1: Ho visto Giorgia, sì, qualche mese fa, e devo dire che lei è sempre molto brava live. Devo essere sincero, la versione originale la preferisco a questa.
0: Sì, questa sì,
1: quella di Gino
0: Paoli.
1: Però
0: la sua voce riesce,
1: sì,
0: a compensare.
1: La sua voce è sempre qualcosa di speciale, davvero.
0: Sono le 12:38, per entrare in contatto con il... Non siamo più tre, siamo due oggi,
1: sì.
0: Anche domani saremo due, poi si riparte da tre da lunedì. Comunque con i tenori, mettiamola così, 079-449-9537.
2: I tre tenori a pranzo. Con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura. Valerio Ventura.
3: Allora ci vediamo al bar liceo?
4: Vuoi dire al ristorante?
3: E Laura?
4: Adesso gestisce il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo, sempre negli stessi locali.
5: Ristorante pizzeria Animo Mediterraneo. I sapori mediterranei di carne o pesce portati in Ticino. A Mendrisio, via Agostino Maspoli 37. Cercaci su Instagram. Ti aspettiamo l'8 maggio per l'aperitivo di benvenuto.
6: Tornare a casa è la cosa più bella della giornata.
7: Trasformiamo gli spazi in un luogo da chiamare casa. Pfister è di casa in Svizzera.
8: Le prestazioni di un coupé sportivo dall'anima elettrificata. Dall'anima elettrificata. Scopri la nuova Honda Prelude. Puro piacere di guida ad ogni curva. Elegante fuori, tecnologica dentro. Nata per chi vuole distinguersi e con 8 anni di garanzia. Honda Prelude. Il futuro della sportività è già qui. Provala al garage Pemocar di Morbio Inferiore.
9: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
10: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino. Grazie a noi, ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori. Luisa inclusa, per la tua pubblicità, contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
11: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
12: Centro Serramenti Ticino.
11: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
13: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.
14: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, The Art of Gaming.

0: Parts con Phil Collins, questo grande artista che non sta passando un momento bellissimo dal punto di vista della salute, però insomma speriamo che in qualche maniera si riprenda. Insomma, ci ha regalato delle cose molto belle musicalmente parlando.
1: Allora, musicalmente parlando, sì, come si dice, cinematograficamente parlando,
0: sì.
1: Invece ti volevo portare, siamo nel 1999, e volevo farti e farvi ascoltare una cosa.
0: Sentiamo.
2: È la tua ultima occasione. Se rinunci non ne avrai altre. Pillola azzurra, fine della storia.
0: Ecco.
2: Domani ti sveglierai in camera tua e crederai a quello che vorrai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie. E vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio.
1: Che film,
0: è un
1: incredibile
0: questo, eh?
1: Lasciamo indovinare, vediamo se ci arriva qualcuno.
0: Ma sì, che qualcuno
1: parliamo, 1999, sono passati
0: 27 anni. Sono un bel po' di anni fa, però è rimasto un classico della cinematografia,
1: e come, quindi, come, perché poi oltretutto quello di cui parlano in questo film, vediamo nel frattempo se arriva qualcuno, quello di cui parlano in questo film può sembrare una realtà incredibile.
0: Eh sì, è vero,
1: perché se tu pensi al mondo, lui dice, allora il personaggio qui aveva, infatti vedo che l'hanno azzeccato.
0: Sì, qualcuno l'ha azzeccato.
1: Il personaggio stava portando un uomo tra virgolette comune, ma con una mente molto aperta e molto particolare, in un mondo reale.
0: Certo.
1: Sembrerebbe che noi viviamo in un mondo totalmente esterno e che stiamo vivendo in un Matrix.
0: È vero, proprio
1: ecco,
0: così.
1: In un Matrix, perché tutto quello che abbiamo sembrerebbe non essere reale, ma costruito, certo, a livello di PC.
0: Ecco.
1: E questo film nel 1999,
0: che usciva proprio oggi, tra l'altro,
1: usciva proprio oggi nelle sale ticinesi.
0: Ecco.
1: Da noi è arrivato con qualche settimana di ritardo, però usciva proprio oggi, da ricordare, bello. Lo stavo dicendo prima a te, se vi capita, riguardatelo.
0: Sì.
1: Riguardatelo con gli occhi di oggi, dove abbiamo scoperto l'intelligenza artificiale.
0: Ah,
1: abbiamo
0: perché?
1: Scoperto mille cose proprio a livello, come si dice, informatico, che riguardarlo con questi occhi lascerà sicuramente un
0: vero,
1: po' di che.
0: Beh, quindi insomma, per ricordare questo grande film con Keanu Reeves, insomma, grandi personaggi che hanno preso parte a questa saga.

0: con Ci pensiamo domani, anche lei con i due tenori quest'oggi su Radio 3.
1: In tanti hanno detto Matrix, ovviamente, per quanto riguarda il film, perché è rimasto nel cuore moltissimi.
0: Dovete, se vi capita, farlo rivedere soprattutto ai più giovani. Legateli un salto sul divano stasera, via il telefono, via tutto, e guardare Matrix e fargli vedere questo mondo che in parte forse può anche essere reale, quello che raccontano, chi lo sa.
1: Anche questo è vero.
0: Altro che il bianconiglio.
1: Il problema è la soglia di attenzione dei giovani, che arriva fino a un tot, poi dopo si stancano.
0: Ma la soglia di attenzione, giovani. La soglia di ascolto, la soglia di star seduti, la soglia di stare
1: alzati.
0: No, al bar non si va più. La soglia, c'è la soglia per tutto.
1: Hai ragione.
0: Cioè, per la Z, questo. Per
1: anche la generazione Z. Sì,
0: però
1: sì, sì.
0: Ho letto una cosa bella: la generazione Z ha riscoperto il cinema. Nel senso che noi,
1: nelle sale cinematografiche.
0: Noi che siamo un pochettino più indietro, si parlava di percentuali. Noi andiamo al cinema in circa il 4-5%. Loro hanno raggiunto quasi il 10%.
1: Dunque
0: hanno battuto.
1: Quindi ci sono buone speranze. Ci sono buone speranze per il cinema, insomma, in qualche modo.
0: Dunque, c'è anche un anniversario quest'oggi. Siamo nel 1984.
1: Beh, lei è Fiordaliso, perché nell'84 io non ho sotto mano. Ah, eccolo qua, aspetta. Non voglio mica la luna, inventa le classifiche. Ah,
0: sì,
1: ecco, perfetto.
0: Nell'84, proprio oggi, il 7 di maggio.
1: Ce la riascoltiamo tra poco, anche l'informazione.

0: I tre tenori. Con Riccardo Pellegrini, Boris Schifaretti e Valerio Ventura.
1: Marco, devi scendere. Ci sono altre persone che vogliono fare un giro di prova.
2: Che si cerchino un'altra auto. Io non voglio più uscire di qui.
3: Provate subito un veicolo d'occasione elettrico e approfittate del nostro leasing a partire dallo 0% agli Electric Test Days di Amag Occasioni dall'8 al 9 maggio. Trovate tutti i concessionari partecipanti su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se porta a un eccessivo indebitamento del consumatore.
4: Manor Crazy Days. Approfittate di sconti fino al 50% su una selezione di grandi marchi in esclusiva nella vostra Manor e su manor.ch.
5: 1 Bernasconi, 2 Rossi, 3 Soldati, 4
6: Aurora.
7: Presente.
6: Federico.
8: Ci sono.
6: Silvia.
9: Eccomi.
6: Liceo Everest Academy Lugano. Non numeri, persone.
10: Sabato 9 maggio, Open Day. In presenza e online su everestlugano.ch.
11: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax. E si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
12: Occhiali da sole per ogni occasione? Da Filman li trovi con protezioni UV e lenti graduate da 58 franchi e 50. Con lenti progressive da 158 franchi e 50. Prenota un appuntamento su filman.ch. Lasciati abbagliare. Filman.
13: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
14: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
13: Shop like Fox!
15: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
16: Rassegna gastronomica del Luganese. Dal 1 al 31 maggio, un viaggio autentico, raffinato, unico. Ad ogni boccone le tradizioni incontrano l'eccellenza. Ristoranti, menù e concorso su ticinoatavola.ch. Rassegna del Luganese, sempre golosa.
17: 12:58.
0: Ticino News.
18: Alessandro Cocca al microfono. La Corte Europea dei Diritti dell'Uomo ha condannato la Svizzera per aver violato la libertà di riunione e di associazione nei confronti dell'organizzatrice di una manifestazione tenutasi nel 2019 a Ginevra. Giorgio Doninelli.
19: In occasione della Giornata Internazionale della Donna, a Ginevra era stata organizzata una manifestazione, peraltro autorizzata. Durante il corteo, al quale hanno partecipato un migliaio di persone, si erano però verificati alcuni disordini, graffiti e utilizzo di materiale pirotecnico, e i tribunali svizzeri avevano imputato all'organizzatrice l'inefficacia del dispositivo di sicurezza previsto, sanzionandola penalmente con una multa di 200 franchi. La donna si è però rivolta alla Corte di Strasburgo, sostenendo che la decisione avesse violato il suo diritto a un processo equo, la libertà di espressione e la libertà di riunione e associazione, corte che le ha dato ragione. Stando alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico.
18: Non si placa la polemica sul pagamento delle cure mediche dopo il dramma di Cramontana, con dichiarazioni contrastanti fra governo svizzero e Parlamento. Guy Parmelena ha ipotizzato l'intervento delle assicurazioni malattia, se necessario, di fondi pubblici svizzeri. Il Consiglio federale non ha tuttavia ancora deciso. La destra ha criticato duramente l'idea che la Svizzera possa coprire spese di cittadini italiani. Sinistra e centro chiedono invece chiarezza e una soluzione equa. Si valuta ora un congelamento temporaneo delle fatture, un accordo condiviso per evitare precedenti difficili da gestire in futuro. Nella sua seduta odierna, il Consiglio di Stato ha invece deciso di affidare ad un'entrata ente esterno un audit indipendente sul clima di lavoro all'interno della Polizia Cantonale. La decisione è stata presa a seguito delle discussioni e dei successivi atti parlamentari presentati negli ultimi mesi riguardanti le condizioni di lavoro e il funzionamento del corpo. La consegna del rapporto è prevista indicativamente entro la fine dell'anno. Ieri sera alla Casa Bianca è andata in scena una lunga riunione sull'Iran con il presidente Trump. Oggi Teheran dovrebbe rispondere alla bozza d'intesa americana, lo riferiscono fonti informate alla CNN. Nelle ultime ore si è parlato di una risposta iraniana nei prossimi due giorni. Il tycoon sempre ieri ha affermato che l'accordo con l'Iran per chiudere in via definitiva la guerra è altamente probabile.
0: L'infotraffico.
18: A Locarno, via delle Corporazioni, tra via Borghese e via Cittadella, è chiusa in entrambe le direzioni a causa di alcuni lavori stradali. A Palagnedra invece problemi di traffico a causa di alcuni alberi caduti.

0: Allora, chi sta guardando in TV ha visto un'immagine un po' strana passare.
1: Erano quelli di Matrix, però erano i tre tenori.
0: Sì, i tre tenori. Aspetta, rifallo vedere che sei tu al comando.
1: Aspetta,
0: di
1: solo un secondo.
0: Della TV.
1: Sì.
0: È un po'. Aspetta, arriva,
1: vediamo. Chi guarda adesso su Teleticino dovrebbe vedere questa immagine qui. Vediamo se parte.
0: Se qualcuno non guarda Teleticino, adesso mandarlo magari diventa un po' complicato. Ma che belli, hai visto?
1: Hai visto.
0: Io sono Neo. Tu sei la gente e Pellegrini è Morpheus.
1: Morpheus.
0: Bello, vabbè, grazie. Pellegrini è quello che conosce tutto. Io sono quello che deve scoprire.
1: Infatti.
0: Poi scopri.
1: Grazie
0: scopri.
1: A Jamming che ci ha mandato appunto la foto e è sempre molto attento a queste
0: non
1: cose.
0: So che cos'è successo, ma stavo vedendo nei file precedenti che lui ci ha mandato. Non so se hai visto, c'è una Marghe che è vestita da ladra ed è al Media Markt con la borsa con scritto "io non pago". A volte le energie vanno rinnovate e io so come farlo.
1: Ne avranno combinata una delle loro,
0: probabilmente.
1: Insomma,
0: ecco. Vabbè, dai. Allora, siamo qui.
2: Tanti auguri.
3: Oh, tanti auguri.
2: Tanti auguri.
3: Happy birthday.
1: Happy birthday. È il momento degli auguri, quindi se avete un compleanno da festeggiare, raccontatecelo, dai, così almeno lo diremo un po' a tutti.
0: Dunque, qua torniamo indietro. Nel 1901 nasceva Gary Cooper. Che se lo ricorda,
1: grande.
0: L'attore?
1: Beh, forse noi, perché.
0: Ma già per noi erano quei film un po' vecchi che dicevi, un film del 1935.
1: E beh, lui è nato nel 1901.
0: Siamo lì, era nel pieno della sua gioventù.
1: Nel 1922 nasceva il grande Raimondo Vianello, che ovviamente non è più da noi, tra noi, insomma, da un po' di tempo, però ci ha lasciato un bellissimo ricordo.
0: Avrebbe compiuto 104 anni.
1: Però.
0: Poi nasce anche Barbara D'Urso
1: nel
0: 57. Che ci sono tutti queste illazioni. Andrà forse alla Rai per quanto riguarda la televisione italiana. Mm-hmm. La Mediaset non la vuole più.
1: Possiamo dire una cosa, ma chi se ne frega?
0: Ti manca?
1: No,
0: perché lei faceva questi show dove ogni cosa è andata storta.
1: No, per carità, lo rispetto come professionista,
0: sì,
1: ma non è un programma che io guardavo.
0: No, ma poi il fatto che lei riusciva a farne veramente uno spettacolo di tutte le cose più brutte che accadevano, lei aveva questa capacità di portare lì.
1: No, io ricordo nel periodo del Covid che insegnava a lavare le mani, non so se ti ricordi, come ci si doveva lavare le mani.
0: Eppure lei è stata seguitissima anche in Canton Ticino, e ha il suo seguito.
1: Sicuramente, quindi le facciamo gli auguri. Auguri,
0: poi,
1: Barbara, ti vogliamo bene.
0: Oh. Panettoni a parte, anzi Pandoro in questo caso. 1987 nasceva Chiara Ferragni.
1: Chiara Ferragni, un personaggio, se ne parla molto.
0: Sai che c'era un video di Fedez col bimbo,
1: sì?
0: E lui diceva: "Come ti chiami, Fedez, al bimbo?" Uh-huh. E lui: "Mi chiamo Leone." Uh-huh. "E come ti chiami di cognome?" E lui, guarda, papà diceva: "Ferragnez." E lui è rimasto malissimo, diceva: "No, non è vero, non ti chiami Ferragnez."
1: Non l'ho visto questo video.
0: Sì, bello.
1: Beh, poi c'è un altro personaggio. 1969 nasceva Igolai Cerri, personaggio che conosciamo, insomma, per essere, vabbè, il fratello di Nenè Cerri,
0: sì?
1: Figlio di Don Cerri, tutti insieme.
0: Che bella famiglia.
1: Famiglia di musicisti, soprattutto.
0: Lo riascoltiamo con Save Tonight.

0: naturalmente come sempre auguri se oggi festeggiate il vostro compleanno in questo 7 di maggio. Che particolarità è nascere in maggio?
1: Perché?
0: Ma perché è un mese strano, a parte che c'è nato Pellegrini, no? Quello lo sappiamo.
2: Ma c'è nato anche Michael, Patti.
0: Sì, sì, sì. Infatti.
1: Ma no, dai.
0: No, nel senso che maggio ha sempre quella particolarità dove ritorna immancabilmente l'inverno. Uh-huh. Cioè, ma è una cosa che anche i contadini sanno.
2: L'abbiamo visto proprio in questi giorni.
0: Infatti dicono a maggio, allora a marzo inizi a vedere le prime api che volano in giro, qualcosa del genere. Poi c'è aprile che dipende, cioè, quello è un po' strano. Maggio arriva sempre con quella finta primavera che porta poi in casa a riaccendere i riscaldamenti.
2: Infatti,
0: e anche
2: quello che è successo in questi ultimi due giorni.
0: Esatto. Poi una volta che finisce questo, proprio l'ultimissima coda dell'inverno, dicevano, una volta si diceva i nostri vecchi, no? Cioè i contadini così dicevano proprio quello, una volta finita questa coda poi si è pronti a partire. Perciò magari l'umore di chi nasce in maggio è un po' come il tempo,
2: è condizionato,
0: no?
2: Da questa roba qua,
0: sicuramente, cioè tu sei convinto di una cosa, poi ne capita totalmente un'altra e poi dopo torna il sereno sopra di noi.
2: Senti, io invece volevo chiederti una cosa, a te e ovviamente anche ai nostri radioascoltatori. Qual è la città più bella che tu hai visitato? Quella che ti è rimasta nel cuore, che ci torneresti volentieri per una vacanza, ovviamente. Quella più bella, che ricordi così al volo.
0: È difficile dire una città.
2: Un paese o qualcosa.
0: Perché ci sono le grandi metropoli che sono tutte belle, vabbè, in questo caso Londra. Più che Londra citerei Liverpool.
2: Tu hai avuto un forte legame,
0: sì,
2: insomma, con Londra.
0: Sì, forse più Liverpool per le grandi, che poi non è neanche una grande metropoli, una città. E poi invece di cittadine a portata d'uomo, ma a me vengono in mente dei posti in Croazia. Posti in Croazia, che ho visto delle cose magnifiche. Ho visto Umago, che ha avuto un cambio nel corso degli anni, ma quella Croazia vicina a noi, no? Che anche dal Ticino è raggiungibile con quei 600 chilometri, e ci sei poi scendendo, è ancora più bella. Tu?
2: Guarda, a me, se devo essere sincero, una città che mi è rimasta nel cuore, non ne ho viste tantissime, però tra quelle che ho visto, Lisbona. Lisbona è meravigliosa.
0: Lisbona, l'ho detto in tanti. Che veramente c'è il tram,
2: costruita,
0: no?
2: Su queste sette colli, i tram che fanno su e giù, il numero 28 che è quello più famoso, e tante cose da vedere, insomma.
0: Ricorda in parte, mi sembra sia San Francisco, no? Che
2: c'è
0: il tram che sale,
2: assolutamente,
0: e loro sono gialli
2: esatto,
0: giusto,
2: proprio così. E anche i taxi sono gialli, ma quello un po' credo in tutto il Portogallo,
0: e quello
2: di
0: Milano
2: che
0: poi litigano sempre, perché dicono d'estate non vanno bene perché ti seguono le zanzare, no? E moscerino
2: che adesso però sono quasi bianche,

0: Anche More Than a Woman, siamo tornati proprio nel Regno Unito in questo
1: ecco
0: caso.
1: Ecco i Bee Gees, sempre grandi, eh.
0: Dunque, messaggino.
2: Buongiorno due tenori.
0: Buongiorno.
2: Allora, città più belle, o Londra, molto bella, ci ho anche vissuto, spettacolare.
0: Sì.
2: Ma quella che più mi ha affascinato, che mi è rimasta nel cuore fin dal primo momento che l'ho vista, è Valparaíso.
0: Valparaíso.
2: In Cile.
0: Ecco.
2: Sì. Meravigliosa. Veramente qualcosa di meraviglioso.
1: Che bello, caspita.
0: Certo che avere la possibilità di girare, di,
1: sai che mi piacerebbe fare queste zone qua in moto.
0: In moto?
1: In moto, sì, sì.
0: Ma
1: sì.
0: Allora devi partire.
1: Beh, bisognerebbe avere un po' di mesi a disposizione.
0: Devi caricare il tutto, perché portarla in aereo forse è un po' tosto. Ah,
1: sì,
0: puoi portarla in aereo?
1: No, non in aereo, la spedisci magari con un cargo.
0: Ah, ma perché vuoi andare con la tua?
1: Sarebbe l'ideale.
0: Quando arrivi giù a noleggiarla diventa anche...
1: È un'altra cosa. Però non so, è un sogno, mi piacerebbe.
0: Viene in mente un altro film bello, visto che siamo nel cinema, I viaggi del...
1: No,
0: i viaggi del cielo.
1: Ah, del cielo, sì, come
0: sì,
1: no.
0: Che lui ha fatto, c'è questo film dove si gira un po' ovunque. Allora, 13:18, qualche consiglio veloce.
1: Però sì, mi piacerebbe chiedere ad altri ascoltatori qual è la loro città più bella che andrebbero volentieri a rivisitare per l'ennesima volta, perché gli è rimasta nel cuore. Fatecelo sapere.
0: Pensateci, è 079 449 9537. Allora, dicevo, qualche consiglio veloce e poi dei giornalisti.

0: Rassegna gastronomica del Luganese. Dal 1 al 31 maggio, un viaggio autentico, raffinato, unico. Ad ogni boccone le tradizioni incontrano l'eccellenza. Ristoranti, menù e concorso su ticinoatavola.ch. Rassegna del Luganese, sempre golosa.
1: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch. Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
2: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa al Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. In più, tanti premi e regali esclusivi di Banca Stato e Bella Gianda, consegnati da Michael Casanova, tantissime altre sorprese ed in regalo a tutti i partecipanti la Coppa del Mundial. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato. Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
3: Le prestazioni di un coupé sportivo dall'anima elettrificata. Dall'anima elettrificata. Scopri la nuova Honda Prelude. Puro piacere di guida ad ogni curva. Elegante fuori, tecnologica dentro. Nata per chi vuole distinguersi e con 8 anni di garanzia. Honda Prelude. Il futuro della sportività è già qui. Provala al garage Pemocar di Morbio Inferiore.
4: Proteggi i tuoi occhi con stile. Scopri i nuovi modelli di occhiali da sole Filman. Da 58 franchi e 50 con lenti graduate. Prenota un appuntamento o acquista online su filman.ch. Lasciati abbagliare. Filman.
5: Settimana alla Migros, 50% sui gelati su stecco alla panna, diversi gusti in confezione da 24. Scopri di più su migros.ch.

0: Beh, loro ci hanno regalato qualche bel successo, eh.
1: Sì. Tra l'altro non so se hai visto proprio Tommaso Paradiso qualche sera fa durante un concerto, che si è arrabbiato, ha lanciato il microfono per terra.
0: Avevo sentito, avevo letto qualcosa
1: che non funzionava,
0: sì,
1: si è arrabbiato con i tecnici.
0: Ma lì sono, è quello che dicevamo all'inizio, devi prenderti un po' di tempo per fare un po' di relax.
1: Questo è vero.
0: Cioè, praticamente un po' di yoga in questo caso poteva andare bene.
1: Sì, però sai, gli artisti evidentemente sono, nel senso, un concerto dietro l'altro, probabilmente c'era qualcosa che non funzionava, in quel momento era particolarmente nervoso e quindi se l'è presa col tecnico di turno.
0: Voilà, e allora io non so se se l'è presa coi tecnici, ma torniamo nel 2001, ma anche questo qua è incredibile, 2001, sono passati 25 anni, dunque è il 25esimo della Mia Signorina.
1: E allora, tra l'altro ti dirò, credo che sia stata una delle prime canzoni che ho annunciato a Radio 3, perché usciva proprio in questo periodo e io arrivavo in questo periodo a Radio 3.
0: C'era proprio il debutto, due debutti in radio.
1: Era
0: allora,
1: più o meno a maggio, più o meno questo periodo. Quindi l'avrò annunciata in questi giorni proprio.

0: Allora, io e la mia signorina, come l'annunciavi?
1: Perché Neffa, questa è la mia signorina.
0: Nel senso che allora era una novità, no?
1: Sì,
0: cioè,
1: è vero.
0: Il nuovo di Neffa.
1: La nuova canzone di Neffa, la mia signorina, un po' come adesso.
0: Adesso 25 anni fa.
1: Sì, ti piaceva Neffa. Un messaggio di Isabella che dice: la città che mi ha colpito di più è stata Matera, è veramente una cartolina da qualsiasi punto tu la visiti. Ecco,
0: mai
1: questo
0: vista?
1: Tra le città che sono. Io la vedrò quest'estate, probabilmente.
0: Io Sicilia ho visto Lampedusa.
1: Sì, sono questa è Basilicata.
0: Sì, sembra Basilicata cosa, okay. Poi scendendo, poi dopo andando giù, diciamo il punto più a sud dove sono stato è stato appunto Lampedusa. Uh-huh. E mi spiace non aver visitato altro, perché tu mi racconti a volte che ci sono.
1: Sì, ci sono posti un po' ovunque.
0: Posti, Matera deve essere anche quella.
1: Però sei andato a sud anche l'anno scorso, non sei andato, in Salento?
0: No. Era l'anno scorso o due anni? Non mi ricordo più.
1: L'anno scorso mi sembra.
0: No, avevo fatto. Avevo fatto la Sardegna, quella parte a sud che era magnifica. Però era andato quando mi era venuto come tanti.
1: Salento.
0: Sì.
1: Salento quest'anno.
0: Dicevo la Sardegna e c'era il mio fuoco di Sant'Antonio. Avevo fatto delle vacanze tremende, allucinanti. E l'anno dopo, se non sbaglio, era Salento che. Sì, no, però proprio l'anno scorso. Sì. Proprio l'anno scorso che mi sono ritrovato nel paese dei bambini piccoli.
1: Cioè?
0: Nel senso che era, adesso non mi ricordo più neanche come si chiama. Ero in questa parte del. Dov'è che ero il paese?
1: Non è Gallipoli?
0: Sì, forse da quelle Gallipoli, parti... la parte nuova, la parte vecchia è quella sopra, no? Dunque, nella parte nuova c'è. Si chiama qualcosa verde, pianta verde, okay. quello che poi. Ci sono tutte le discoteche sul mare.
1: Ah, è vero, era Gallipoli, me l'avevi raccontato.
0: Ecco,
1: sì,
0: e allora
1: sì.
0: Io dicevo, porca miseria, cioè non ci sono venuto a 18 anni, che me ne avevano parlato,
1: adesso.
0: Ci vengo adesso, quando ci sono i ragazzini, giustamente, che si divertono, sono in vacanza, che passavano alle 6 del mattino, era andato così, non mi ricordo il verde e la parte lì di Gallipoli sotto,
1: certo.
0: Comunque bello,
1: sì,
0: bello, comunque
1: immagino,
0: mangiare
1: immagino.
0: Poi mangiare
1: si mangia male lì?
0: Malissimo. Non metti neanche mezzo chilo. Allora,
1: vero.
0: Andando in su invece da Gallipoli, andando in giù da Chiasso, arriviamo a Genova,
1: sì?
0: Nella bella Liguria. A Genova, questa è la notizia di 2 anni fa, però mi è capitata all'occhio ed era divertente perché parlo di un parrucchiere. Dunque, tu quando vai dal parrucchiere,
1: sì.
0: Cosa fai? Ti fai mettere a posto tutta la chioma, ti fai, non so, magari puoi anche andare anche come signori, no? Come uomini, c'è chi si fa quando arriva una certa età magari un pochettino più nero, c'è chi magari da giovane vuole essere un pochettino più biondo, ma se tu continui ad andare dal parrucchiere e invece sei completamente calvo e in questo parrucchiere continuano a fare avanti e indietro delle persone solo calve, uno si fa due domande.
1: Cioè, magari fanno la barba, no?
0: No. Due domande se le erano fatte anche i carabinieri.
1: Che è successo?
0: Hanno tenuto sott'occhio questo personaggio un po' dubbioso, con tutti questi clienti calvi nel negozio di parrucchiere, e hanno scoperto che spacciava.
1: No!
0: Hai capito?
1: Beh, certo che anche lui.
0: Certo, essere beccati in questo modo, dunque copertura per attività illecita, carabinieri di Genova arrestato perché gestiva una barberia, cioè insomma viene chiamata così, dove i clienti erano principalmente calvi. Allora, visto che era per uomini, uno dice, ma come calvi?
1: Non ce n'è uno che ha i capelli, quindi
0: hanno curato il tutto e la situazione è saltata fuori proprio in questo modo. Dunque non avevano i capelli, ma avevano sicuramente un buon naso. Capito?
1: Va bene, dai. Ora Westlife.

0: E mi sa che l'avevo proprio cancellato. Il verde mi era rimasto, la baia no. Però ci hanno aiutato, era baia verde. La situazione era un po' questa, perché il posto comunque è magnifico, è bello. Non è la parte più bella di Gallipoli, certo, secondo me, perché dopo muovendoti, avevamo l'automobile, ti muovi, lì ci sono stato veramente poco. Andavamo a dormire, punto e sopra, perché l'appartamento ormai l'avevamo preso da quelle parti là, no? Però lì è uno di quei posti che quando hai 21 anni, 22 anni, ti senti vecchio.
1: Ecco, quindi. Ecco.
0: Dunque, figurati, sì, noi che ne abbiamo 30.
1: 32.
0: Noi che ne abbiamo 32, ti sentivi decisamente un pochettino più
1: grande. Hai ragione, effettivamente. Beh, cose che capitano. Sì. E tra l'altro, la canzone che abbiamo ascoltato prima, l'originale di Billy Joel, non so se te lo ricordi, sì, e la particolarità di quella canzone è che Billy Joel ha conosciuto la moglie girando il video di quella canzone, perché era una delle ballerine che ballava in quel video, e poi se l'è sposata. Hai capito? Credo che tuttora Billy Joel si è sposato con lei, credo,
0: Dunque, c'è qualcosa per quanto riguarda la viabilità? Se
1: ah
0: non
1: sì, scusami, ecco, allora, a Locarno, via delle Corporazioni, tra via Borghese e via Cittadella, in entrambe le direzioni, è chiusa per lavori stradali. Questo ovviamente si protrarrà anche per le prossime ore, vi terremo aggiornati.
0: Invece a Palagneta gli alberi non ci sono
1: più.
0: No,
1: per adesso non
0: però
1: sono
0: non
1: più.
0: È arrivato
1: meno
0: nessuno
1: male
0: di Palagneta. Nessuno.

0: Elisa e la sua canzone, quella intitolata Luce. Ha vinto Sanremo questa canzone, se non vado errato, il 2000.
1: Questo non mi ricordo, qua ci voleva il signor Pellegrini.
0: Forse prima lei, seconda Giorgia, una roba del genere.
1: Lui mister Sanremo. Canti signor Ventura, prego.
2: Scontro di tre canzoni, un solo vincitore.
1: Sai, io vedo sempre la faccia di Del Col quando cantiamo, no? La faccia del nostro direttore, lo vedo
0: meglio
1: di Sasha.
0: Non vederla.
1: Dice, meglio che non cantate. Allora, ogni volta lo vedo davanti, dunque meglio evitare.
0: Va bene, quest'oggi allora, abbiamo voluto scegliere tre canzoni, tre tormentoni latini. Sappiamo che il latino piace molto, soprattutto
1: alle
0: ragazze.
1: Sì, è il mio preferito. Sì,
0: no, non
1: sì,
0: il tuo, alle ragazze piace molto
1: pensavo
0: di più.
1: Dicendo, davvero?
0: Sì, sì.
1: È uno dei grandi, cioè,
0: la musica latina. Sì.
1: C'è qualche signorina che può provare il contrario all'ascolto?
0: Ma sicuramente magari ci sarà, certo. Vabbè, comunque tre canzoni latine che hanno fatto un po' la storia e sono diventati un po' dei tormentoni. Per esempio, la canzone numero uno è quella di Daddy Yankee.
1: Muovi anche.
0: Va bene.
1: La canzone numero 2 di Don Omar con la featuring di Lucenzo. Questa già può andare.
0: È già meglio, è già passabile. La canzone numero 3 è questa.
3: Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga cosas al
1: oído. Io non riesco a farmene andare. Allora, la canzone numero 1 è la Gasolina.
0: La canzone numero 2 è questa.
1: Intanto è arrivato 1-0. Andiamo avanti, dai. Numero 3.
3: Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito.
0: Quasi anch'io avrei messo 0.
1: Però sono tutte e tre orecchiabili.
0: Ah, sì, sono stati dei tormentoni. Quindi quale vorreste sentire? 079-449-9537.
4: I tre tenori. Con Riccardo Pellegrini, Boris Piffaretti e Valerio Ventura. Al ristorante Panoramico, il protagonista è il risotto. Creazioni raffinate, ingredienti selezionati e un menù degustazione esclusivo. Prenotate su www.ristorantepanoramico.ch. Vi aspettiamo ogni sera dal martedì alla domenica presso il boutique hotel La Rocca, in via Ronco 61 a Porto Ronco. Grandi risotti, emozioni e un panorama sul Lago Maggiore che toglie il fiato. Via Ronco 61, Porto Ronco, Ascona.
5: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
7: Da Risparmio Casa fino al 23 maggio.
8: New set da 4 pezzi, tavolino e divanetto con 2 sedie, 88 franchi. Battimaterasso Hoover, 4 funzioni in 1, 99 franchi. Friggitrice ad aria digitale Necchi, 4 litri e 6, 29 franchi e 90.
7: Vieni a trovarci nei negozi di Grancia e Riazzino. Risparmio Casa.
9: La nostra filosofia è sempre la stessa: sicurezza, le stazioni ed evoluzione. Si scrive HRV, si legge Honda Ticino.
10: Dagli inventori dell'ibrido nasce l'affidabilità giapponese HRV. 8 anni di garanzia, premio 4.500 franchi e leasing 1,9%. Solo nei garage Boffelli, Cristallina e Temocar.
11: Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
12: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
13: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
14: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio e Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
15: Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.

0: Guarda come si balla nel Canton Ticino con Danza Coduro. Altro,
1: Beh, insomma, questa è la balla.
0: No, dai, però, un po' di allegria ci sta, no? Questo qua sa di vacanze con un buon aperitivo. Quando inizi presto alle 6:30.
1: Sì, ma tanti aperitivi. Però.
0: Arrivi alle 21 e sei
1: Esatto. È la canzone che ha vinto, questa di Don Omar. L'avete scelta voi tramite il nostro numero di WhatsApp.
0: C'è Joliet, ma adesso questa è la sua canzone d'amore. Siamo arrivati alle 13:40.
1: Quasi alla fine, ormai sì. Ci siamo.

0: frattempo qualcuno, tornando a quello che chiedevi tu prima, sì, le città da visitare, Istanbul, che sì, bella. Mai stato neanche lì.
1: Neanch'io. Sì. Ma vogliamo parlare delle serie televisive turche? Non lo so, potremmo, potremmo aprire un'altra parentesi.
0: Hanno un successo incredibile. Sì, sì, sì. Cioè, fanno, sì, fanno mille. Adesso non so i personaggi, ma ne sentivo parlare.
1: Fai impazzire il doppiaggio, cioè, molte volte è fuori sync, ma vabbè.
0: Beh, quello è tutto.
1: Vabbè, dai. L'ultima canzone di oggi, una perla.
2: E

0: Beh, possiamo dire che questa è una delle canzoni più belle della musica italiana. Parere personale, poi, per carità, una cosa che possiamo.
1: Abbiamo chiuso nel migliore dei modi.
0: Sì, meglio di così non si poteva, effettivamente.
1: Allora, si torna domani, ma ancora una volta senza buon Pellegrinone, perché domani sarà con noi, ma a partire dalle
0: 18.30. Sì, 18.45.
1: Dopo Ticino News.
0: Domani non c'è warm up, quindi iniziamo a mezzogiorno. Il nostro appuntamento
1: domani
0: di
1: domani è venerdì. Dunque, resteremo sempre sera alle 15. Sai quante cose avremo da raccontare.
0: Domani facciamo tanto disco richiesta,
1: Sì? Giusto, domani c'è il jukebox dei due tenori.
0: Esatto.
1: In questo caso. Dai.
0: Adesso è il momento di cantare, tra poco Luca.
2: Dopo Disna, i tenori vanno a sulla due in cantonale, al grotto in campagna, in città. I tenori vanno a casa.
1: Qualcuno
2: dirà,
1: due,
2: e meno male.
1: Mandateci sulla due. È tutto.
0: Ciao, a domani, grazie.
1: Ciao, domani. Tra poco c'è Luca, poi l'informazione. Ciao. Anzi, prima l'informazione, poi c'è Luca. Bye bye.
0: Ciao.

0: il 9 e il 10 maggio ti va di fare un pieno di gusto ticinese? Questo weekend tornano i caseifici aperti. Porte spalancate nei caseifici ticinesi. Vieni a scoprire, assaggiare e comprare i formaggi certificati Ticino Regio Garantie. Tutto il programma su caseificiaperti.ch. Un evento da non perdere.
1: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio. Vivi il weekend di inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa gratuita per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info su fclugano.com/inaugurazione.
2: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino, fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
3: Vuoi solo la fornitura o anche una posa a regola d'arte? Qualunque sia la tua scelta, da Gaffuri trovi entrambe. Siamo a Balerna, ma ci muoviamo in tutto il Ticino. Specialisti in piastrelle, parquet, pietre, graniglie e molto altro. Chiamaci per una consulenza a casa tua o per un appuntamento in sala mostra. Gaffuri, pavimenti e rivestimenti dal 1914.
4: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrei Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrei Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrei Ticino. Scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrei, Noranco, Lamone e Balerna.
5: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
6: Marino Bernasconi.
5: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
7: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
8: Buongiorno a tutti, sono le 13:58.
9: Il segnale orario è offerto da
10: Garage Boffelli S.A., agenzia Onda Lugano e dal suo nuovo showroom a Davesco in strada Ponte di Valle 9.
11: Ticino News.
12: Ben ritrovati da Giorgio Doninelli. Antivirus, tutti i passeggeri che mostravano sintomi sono stati fatti sbarcare dalla nave, lo ha dichiarato in un comunicato l'operatore olandese gestore della crociera, Alessandro Cocca.
13: Dopo l'evacuazione di 3 passeggeri nei Paesi Bassi, di cui una sintomatica e 2 sintomatiche, non sono presenti individui sintomatici a bordo, riferisce l'operatore. La nave è ora diretta da Capoverde alle Isole Canarie, dove circa 100 passeggeri e membri dell'equipaggio rimasti a bordo saranno monitorati e autorizzati a rientrare in aereo nei rispettivi paesi di provenienza. 29 passeggeri sono invece sbarcati dalla MV Ondius il 24 aprile durante la sosta nella remota isola britannica di St. Helena, ha dichiarato la compagnia di navigazione olandese, aggiungendo che è stata sbarcata anche la salma dell'ospite deceduto a bordo l'11 di aprile. Il primo caso confermato di antivirus è stato segnalato solo il 4 maggio, ha affermato Ocean Wide Expedition in un comunicato. La compagnia ha aggiunto che tutte le persone che hanno lasciato la nave sono state contattate.
12: In vista del prossimo inverno, la guerra in Iran sta provocando qualche grattacapo ai collaboratori della Commissione Federale dell'Energia Elettrica, soprattutto per l'approvvigionamento di gas. Stando a un'analisi presentata oggi, nello scenario più estremo, il conflitto potrebbe anche influire sulla stabilità delle forniture elettriche in Europa, Svizzera inclusa, a causa delle attuali scorte di gas relativamente basse presenti negli impianti di stoccaggio e a causa anche della struttura dei prezzi. Le forniture a breve termine sono infatti più costose di quelle per l'inverno. Non si sa quale sarà il livello di riempimento degli impianti all'inizio della stagione fredda. Più che soldati, voi siete servitori che andate incontro a coloro che hanno bisogno del vostro aiuto, non solo i membri della Curia o i funzionari in visita in Vaticano, ma anche i pellegrini e i turisti, lo ha detto Papa Leone XIV nell'udienza alle guardie svizzere, rinnovando la sua gratitudine per il servizio diligente e generoso di cui è testimone ogni giorno. In chiusura, Svizzera e Liechtenstein lanciano una nuova campagna contro la dipendenza dal gioco d'azzardo in vista dei campionati mondiali di hockey e di calcio. Mira in particolare a sensibilizzare i giovani sui pericoli e sui servizi di assistenza disponibili. Troppe poche persone affette da dipendenza da gioco d'azzardo, infatti, cercano aiuto. Per questo motivo è stata lanciata la campagna Game Changer.
11: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dallo Skoda Elroq.
14: L'infotraffico.
12: A causa di lavori stradali, Via Swiss segnala la chiusura in entrambe le direzioni a Locarno di Via delle Corporazioni tra Via Borghese e Via Cittadella.
14: Radio 3 vi presenta Mix con Luca Ventura.
8: È tornato il sole, è tornato anche Luca Ventura ad accompagnarvi il pomeriggio e lo farà solamente per oggi, perché poi in realtà la formula la conoscete già. La settimana dura 4 giorni per noi, dal lunedì al giovedì e poi la domenica con l'appuntamento di doppio passo. Questa domenica balziamo però, quindi torniamo direttamente a lunedì, ma oggi, dato che abbiamo ancora un sacco di tempo, dobbiamo parlare di questo giovedì. Allora, che cosa posso raccontarvi di questo giovedì? Sicuramente dal punto di vista climatico ci siamo, cioè va benissimo così, può rimanere per i prossimi 8000 giorni. Per quanto riguarda la musica, ma stamattina stavo selezionando un po' di dischi e indubbiamente qualcosa di nuovo, qualcosa che merita di essere ascoltato c'è, quindi nell'appuntamento di queste 2 ore anche qualcosa di novità, ma sicuramente le canzoni del passato che hanno caratterizzato la nostra radio, la nostra playlist nel corso degli anni, e questo l'ha caratterizzato nel 2001 2002 forse, vabbè, era all'inizio degli anni 2000 con Vanessa Carlton. Questa è A Thousand Miles. Partiamo così. Buongiorno, benvenuti e buon pomeriggio da Luca Ventura.

A Thousand Miles, Vanessa Carlton. Questa è di un po' di annetti fa, quindi sicuramente sarà cresciuta anche lei. È un po' di tempo che non ne sento più parlare. L'ultima volta che ne ho sentito parlare era l'anno scorso, ed era stata associata a Drake, al concerto di Drake, appunto. E quindi l'ultima cosa, però, non, quindi a livello di aggiornamenti non posso darvi nulla, non fate affidamento su di me. Vi posso far ascoltare però una canzone di Damiano David insieme a Tyler Rogers. Questa si chiama Talk to Me.

disco fondamentale per gli anni 80, tant'è che nel 2003 la rivista Rolling Stones l'ha inserito appunto all'interno di queste canzoni fondamentali per gli anni 80. E poi che dire, che all'inizio nell'82 quando usciva non ebbe un successo incredibile, cioè non esplose subito, ma poi fu la rotazione di MTV, dei video di MTV, a trasformarlo in un fenomeno mondiale. Ed era un po', se volessimo paragonarlo al giorno d'oggi, alle spinte che dà TikTok, quindi in modo differente, non magari a livello video, però musicalmente parlando siamo più o meno sulla stessa linea. The Weeknd ci porta un classicone del 2019, uno dei singoli contemporanei più amati al mondo, Blinding Lights.

0: Andiamo subito sulle strade perché c'è un ascoltatore che segnala una cosa abbastanza seria. Vai, parola a te, ti faccio ascoltare il messaggio.
1: Ciao Luca,
0: ciao.
1: Volevo segnalarti poco prima dell'uscita di Bellinzona Sud, in direzione nord, una macchina in fiamme.
0: Caspita.
1: È la corsia d'emergenza, ma in fiamme. Quindi molta attenzione. Ciao.
0: Grazie, l'hai detto tu, prestare molta attenzione. Grazie mille per la segnalazione.

0: Mónica Ventura, Radio 3.
1: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Bosisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
2: A due passi da Castelgrande ha aperto il Centro Medico Bellinzona Castello, un nuovo polo all'avanguardia che unisce cure primarie e alta specializzazione. Il centro ospita Ars Medica Bellinzona, un centro di fisioterapia e la prima sede ticinese di Swiss Vision Network.
3: Venite a scoprire i nuovi spazi e le moderne sale operatorie per la chirurgia ambulatoriale. Sabato 9 maggio dalle 9.30 alle 15, animazione per grandi e piccini. Offerta street food per pranzo.
2: Centro Medico Bellinzona Castello, la vostra salute nel cuore della città.
4: Affari in corso. Fermati da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50%. Da sabato 2 a sabato 9 maggio in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego 50% su tutto. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno presso Migros City Center Lago.
5: Allora ci vediamo al bar liceo?
6: Vuoi dire al ristorante?
5: E Laura?
6: Adesso gestisce il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo, sempre negli stessi locali.
7: Ristorante pizzeria Animo Mediterraneo. I sapori mediterranei di carne o pesce portati in Ticino. A Mendrisio, via Agostino Maspoli 37. Cercaci su Instagram. Ti aspettiamo l'8 maggio per l'aperitivo di benvenuto.
8: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa, da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
9: Amore, ho sempre voluto provare una vacanza in camper.
10: Anche io.
9: Ma spendere tanti soldi, e se poi non fa per noi?
10: Ho un'idea, da SCS Camper a Cadenazzo ne possiamo noleggiare uno per la prossima vacanza.
9: E se ci piace lo compriamo.
10: Esatto, SCS Camper e Caravan è concessionario ufficiale Jotty Line in Ticino. Hanno camper e caravan nuovi, usati multimarca garantiti e assistenza professionale. Visita scscamper.ch, la tua prossima vacanza inizia da qui.

Rain on Me, sono Lady Gaga e Ariana Grande sulle strade subitissimo, perché effettivamente anche da parte di Via Suisse arriva la conferma che in direzione nord, tra la Galleria del Monte Ceneri e Bellinzona Sud, il tunnel è chiuso a causa di un incendio. Un incendio che è la macchina che ha segnalato il nostro ascoltatore e che adesso state segnalando in tantissimi. Infatti uscita Bellinzona Sud a 2, scendendo Ceneri brucia un'auto. E grazie, perché quando succedono queste cose voi pensate subito a noi e noi facciamo da mezzo di comunicazione per tutti gli altri sulle strade. Tra l'altro cerchiamo di farlo nel modo più veloce possibile. Vai, vi porto negli Stati Uniti per alleggerirvi un po' la giornata, per farvi un po' sorridere, perché arriva un'invenzione un po' strana. Lo sapete che adesso c'è la corsa all'invenzione per cambiare la vita, per svoltare la vita di qualcuno, e dagli Stati Uniti arriva questa invenzione anche un po' stupidotta, che in realtà sta dividendo anche un po' il web, di un'azienda che ha brevettato una sorta di tutina da sub che è molto attillata e integrale per cani domestici. Cioè tu praticamente gli metti la tutina al tuo cane e lo copre dal collo alle zampe, e l'obiettivo è quello di intrappolare tutti i peli all'interno del tessuto per evitare che cadano su divani, tappeti, sedili delle auto. E chiaramente da una parte i padroni sono impazziti di gioia, pronti poi per comprare subito questa tuta, dall'altra invece immaginate gli animalisti, ma anche gli stessi proprietari di cani, che sono un po' contro queste cose, soprattutto alle troppe restrizioni verso il proprio animale a quattro zampe. Io la penso in modo diciamo più verso gli animalisti, cioè fa ridere come cosa, è un po' da meme di Instagram se vogliamo, ma la realtà dei fatti è che è anche un po' stupida come cosa, perché il cane cioè se non vuoi un cane, se ti danno fastidio i peli non prendi un cane, cioè ci siamo capiti. Però io non ho un cane e non posso giudicare, lascio giudicare a voi, se ne avete voglia potete farlo tranquillamente sul nostro numero di WhatsApp. C'è da dire una cosa, che effettivamente sono simpatici, poi con questi volti bellissimi, belli, fanno sorridere, però la realtà dei fatti è un'altra. Magari inventatevi qualcos'altro che vi riesce anche meglio.

0: questa sigaretta.
1: Una delle poesie più belle della musica italiana di Mina. Questa era Portati via dal 2005. Torniamo sulle strade, direzione nord, tra la diramazione di Lugano Nord e la galleria del Monte Ceneri c'è molta colonna perché c'è stato un incendio di un veicolo dopo il tunnel del Monte Ceneri e quindi il tratto proprio del tunnel del Monte Ceneri e Bellinzona Sud è chiuso al traffico al momento. When

0: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
1: Io ho smesso di preoccuparmi. Mi sono affidata a Energy Planet.
0: E come si fa?
1: Semplice. Il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
2: Energy Planet. Fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
3: Non è una degustazione. È un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega. Si vive.
4: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax. E si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
5: Se cerchi un veicolo per il tuo lavoro affidabile, sicuro e garantito, la soluzione è il Garage Carrozzeria Maffeis. Scegli il tuo nuovo strumento di lavoro per lavorare con passione, per crescere e costruire il tuo business. Veicoli commerciali, Garage Carrozzeria Maffeis di Tesserete. Mobilità vera per veri professionisti.
6: Volkswagen, veicoli commerciali.
7: Questa settimana alla Migros 37% sulle entrecôte di manzo 100 grammi a soli 4,95. Scopri di più su migros.ch.
8: Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.
9: Sabato 9 maggio torna a Lugano Ladies Run Ticino, la corsa per le donne di 2,5, 5 e 10 km, Sunset Walking e Family Run, la corsa per tutta la famiglia. Inoltre villaggio in centro città con tante animazioni. Info e iscrizioni ladiesranticino.ch con il sostegno di Banca Stato.

Era l'81 e Vasco Rossi ci regalava questa voglia andare al mare, ricordandoci che effettivamente il mare ti fa tanto tanto bene, ma anche la sua musica. Infatti in questi mesi partiranno i suoi vari concerti e sono sicuro che tantissimi nostri ascoltatori hanno già i biglietti a casa pronti, pronti lì.

i 77 Bombay Street. Tra poco arriverà la nostra redazione per parlarvi anche dell'incendio che c'è in autostrada, un veicolo in fiamme direzione nord tra la Galleria del Monte Ceneri e Bellinzona Sud. Ci separa quindi una canzone e qualche consiglio vario. La canzone è quella di Night.

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Aventura. Radio 3.
1: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
2: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.
3: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
4: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
5: Centro Serramenti Ticino.
4: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
6: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
7: Domenica 10 maggio, festa della mamma all'Hotel Villa Sassa. Ricco brunch vista lago, con proposte anche vegane e keto. Prosecco, succhi e bevande calde a volontà inclusi. Bambini gratis fino a 10 anni e per le mamme un regalo di benvenuto. Il DJ set sarà firmato Radio 3i. Info complete e prenotazioni su villasassa.ch.
8: Sono le 14.59.
0: Ticino News.
9: Buon pomeriggio in studio Laura Zucchetti. È troppo presto per osservare un eventuale influsso della guerra in Iran sulle cifre della disoccupazione in Svizzera. Lo afferma la Segreteria di Stato dell'Economia commentando i dati odierni relativi al mese di aprile, che mostrano un lieve calo mensile in Svizzera ma un incremento su base annua. Laura Milani.
10: Servono diversi mesi, solitamente, perché i rallentamenti congiunturali mostrino le proprie ripercussioni sul mercato del lavoro. Non ci aspettavamo reazioni immediate. A spiegarlo è Jérôme Cosandé, capo della direzione del lavoro della SECO, nel corso della conferenza telefonica di commento agli ultimi dati diffusi stamane dai suoi collaboratori. Dati che mostrano una disoccupazione in lieve calo in Svizzera a livello mensile, mentre sull'arco dell'anno si osserva un incremento. Guardando al futuro, prosegue l'esperto, il turismo potrebbe essere direttamente colpito dall'aumento dei prezzi dei carburanti, con conseguenze anche importanti sul mercato del lavoro. In generale, secondo Cosandé, le imprese elvetiche si sono dimostrate nel complesso resistenti. Sono state infatti meno colpite dai cambiamenti strutturali rispetto, ad esempio, alle aziende automobilistiche in Germania, che recentemente hanno dovuto tagliare molti posti di lavoro. Il tasso di disoccupazione elvetico rimane ancora leggermente superiore alla media dell'anno scorso, ma in confronto alla pandemia di coronavirus e alla crisi finanziaria, il mercato dell'impiego è attualmente più solido.
9: Ancora in tema di mondo del lavoro, oggi a Lugano si è svolta l'Assemblea Generale della Società Svizzera Impresari Costruttori Sezione Ticino. Tra i temi che hanno caratterizzato l'anno appena trascorso, le discussioni con i sindacati. In prospettiva invece preoccupano i temi legati proprio all'instabilità geopolitica e quelli delle finanze pubbliche. Sentiamo il presidente Massimo Cereghetti.
11: Nel corso dell'ultimo anno è stato revisionato e diciamo trovato l'accordo a livello nazionale, che ha dato come esito il nuovo contratto nazionale Mantello, che è entrato in vigore dal 1 di gennaio. Contemporaneamente abbiamo cominciato le trattative per il nuovo contratto cantonale, che dopo innumerevoli incontri ha portato anche questo a un accordo con l'esito del nuovo contratto a partire dal 1° di maggio.
12: Nell'annuncio della conferenza stampa erano citate le tensioni geopolitiche e le finanze pubbliche. Sono temi che pesano per gli impresari costruttori?
11: Sicuramente sono dei temi che ci preoccupano, anche perché sono dei temi dove noi difficilmente abbiamo un influsso, specialmente quelle geopolitiche. D'altra parte, per quelle a livello di investimenti pubblici, sappiamo un po' la situazione del cantone, quindi siamo preoccupati che magari si vada a tagliare sugli investimenti, mentre si dovrebbe magari cominciare a tagliare un po' sulle spese ricorrenti piuttosto che sugli investimenti.
9: Svizzera e Liechtenstein lanciano una nuova campagna contro la dipendenza dal gioco d'azzardo. In vista dei campionati mondiali di hockey e di calcio, la campagna mira in particolare a sensibilizzare i giovani sui pericoli e sui servizi di assistenza disponibili. Le scommesse sportive, sottolineano gli esperti, possono rapidamente diventare un problema, in particolare quando vengono effettuate online. Secondo l'indagine sulla salute svizzera, per dare solo qualche cifra, circa il 10% degli uomini di età compresa tra i 15 e i 24 anni presenta un comportamento da gioco problematico, una percentuale che in numeri corrisponde a oltre 40.000 persone. Continua la polemica sul pagamento delle cure mediche dopo il dramma di Crans Montana, con dichiarazioni contrastanti tra governo svizzero e Parlamento. Guy Parmelin ha ipotizzato nei giorni scorsi l'intervento delle assicurazioni malattia e, se necessario, di fondi pubblici svizzeri, ma il Consiglio federale non ha ancora deciso. La destra critica duramente l'idea che la Svizzera possa coprire spese di cittadini italiani, mentre sinistra e centro chiedono chiarezza e una soluzione equa. Ora si valuta un congelamento temporaneo delle fatture e un accordo condiviso per evitare precedenti difficili da gestire in futuro.
7: Questo appuntamento è offerto da Zurich, Agenzia Generale, Michele Panarelli, Bellinzone.
0: L'infotraffico.
9: Sono le 15:04, via Suis segnala colonna in autostrada tra Lugano Nord e la galleria del Monte Ceneri. Si segnala l'incendio di un veicolo subito dopo il tunnel del Monte Ceneri.
7: Questo appuntamento è offerto da Garage Golena. La tua Toyota Family.
0: Previsioni del tempo.
9: A sud delle Alpi, giornata abbastanza soleggiata con sviluppo di cumuli seguito da alcuni rovesci sparsi nel corso del pomeriggio, in particolare sul Ticino centro-meridionale, temperatura massima attorno ai 20 gradi.

E dopo un po' di informazione siamo tornati con la nostra musica Ligabue ancora in sottofondo dal 1991 con la sua Libera Nossa. Malo, c'è stato un incidente anche tra Monte Verità e Moscia e quindi ci sono problemi di traffico, non so se in entrambe le direzioni. In ogni caso la segnalazione è molto fresca, arriverà qualcosa anche da parte vostra, sono sicurissimo. Ma da parte vostra arrivano ogni tanto delle richieste musicali del nuovo

0: di Madame. Noi abbiamo in programmazione una delle canzoni più belle, che è Volevo Capire, con il featuring di Marrakesh, lei che fa parte un pochino della cricca di Marrakesh, di tutti quelli che gravitano intorno a Marrakesh, sono le stesse persone insomma che gravitano anche attorno a Madame, che però non percepisce così tanto bene. Vedi un nome su tutti che è Shablo, che è il suo producer, manager insomma, che ha attaccato in questo nuovo album, gli ha dedicato il brano Mai Più, e praticamente è uno sfogo da parte dell'artista italiana, perché diciamo che a dita lui, però in realtà lei si riferisce al settore, si riferisce proprio all'etichetta, si riferisce in generale all'industria musicale, che ti mette sempre un sacco di paletti e che non ti fa respirare, non ti fa vivere bene. Lei questa cosa lo sappiamo, lo sanno anche i fan di Madame, che non ha vissuto benissimo nell'ultimo periodo, è uscita da un travaglio anche abbastanza lungo, una ripresa abbastanza lunga, e l'ha fatto, è tornata soprattutto con questo Disincanto che appunto secondo me parla della rottura, ma poi della rinascita di un artista che ha ancora tanto tanto tanto da dire. Madame, la ritroviamo come detto su Radio 3i con Marrakesh, questa è Volevo Capire.
1: Ti chiedi

0: Aventura. Radio 3.
1: Uno, Bernasconi. Due, Rossi. Tre, soldati. Quattro.
2: Aurora.
3: Presente.
2: Federico.
4: Ci sono.
2: Silvia.
3: Eccomi.
2: Liceo Everest Academy Lugano. Non numeri, persone. Sabato 9 maggio, Open Day. In presenza e online su everestlugano.ch.
5: Non facciamo loghi. Non facciamo siti. Non facciamo social. Non facciamo foto. Capiamo cosa serve davvero alla vostra azienda. Poi lo realizziamo. Visiva, il vostro team comunicazione. Visiva.ch.
6: Sai che Honda offre 8 anni di garanzia sull'intera gamma?
7: Già, l'affidabilità giapponese non si batte.
6: E con l'ibrido risparmio assoluto. In più sconti fino a 7.500 franchi e leasing 1,9%.
7: Con Honda l'affidabilità è senza limiti. Scopri di più. Nei garage Boffelli, Cristallina e Pemocar. Il leasing non è concesso se causa eccessivo indebitamento.
8: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
9: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
10: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta così vicino. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3i raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta MediaT. Informati su mediat.ch.
11: A due passi da Castelgrande ha aperto il Centro Medico Bellinzona Castello, un nuovo polo all'avanguardia che unisce cure primarie e alta specializzazione. Il centro ospita Ars Medica Bellinzona, un centro di fisioterapia e la prima sede ticinese di Swiss Vision Network.
12: Venite a scoprire i nuovi spazi e le moderne sale operatorie per la chirurgia ambulatoriale. Sabato 9 maggio dalle 9.30 alle 15, animazione per grandi e piccini. Offerta street food per pranzo.
11: Centro Medico Bellinzona Castello, la vostra salute nel cuore della città.

0: We Are Young, per ricordarci che siamo tutti eternamente giovani, i fan Janelle Monáe. Questo era un successone di un po' di annetti fa, forse non più di 10 comunque. Sono le 15:27 minuti, là fuori come va il giovedì? Tutto ok? Allora, in autostrada sì, c'è un po' di traffico effettivamente ancora a causa di quel veicolo in fiamme che quindi crea disagi verso nord tra la diramazione di Lugano Nord e la galleria del Monte Ceneri. Almeno in teoria, stando alle segnalazioni di Via Swiss, ci dovrebbe essere stato anche un incidente in direzione di Brissago, ci troviamo a Locarno, tra Monte Verità e Mosce, anche qui ci sono problemi di traffico. Parliamo di tutt'altro, parliamo di una cosa che arriva da parte vostra, di un messaggio vocale che arriva da un nostro ascoltatrice che mi dice questo.
1: Ciao Luchino.
0: Ciao caro.
1: Se la canzone di Madame Marra ci canti sopra, They Don't Care About Us, dovrebbe essere così il titolo di Michael Jackson, uguale.
0: Allora proviamolo, proviamolo, ascoltiamola insieme. La canzone di Madame è questa.
2: Ti chiedi mai chi sei, senza quello che fai.
0: Ok,
2: che fai.
0: Quella di Michael Jackson invece è They Don't Care About Us. Sentiamo se è simile. Bravo! Oh, l'ha beccata, molto simile. Poi vabbè, tono di voce è un'altra cosa, però bravo, bravo, bravo che ci sei arrivato. Io effettivamente non l'avevo notata questa cosa, però voi siete sempre più sul pezzo di me, quindi vi ringrazio. Oggi compleanni? Sì, sicuramente compie gli anni uno tra i più importanti al mondo. Parlo di cantanti, parlo di J Balvin, che a livello di musica latina è sicuramente uno dei più apprezzati. Oggi festeggia 41 anni, nato nel 1985 a Medellin, e ha portato anche il reggaeton, se ci pensiamo, in cima a tutte le classifiche mondiali. Ha collaborato con Beyoncé, con Bad Bunny, Dua Lipa. E questo stile che ha lui mescola un pochino l'urban latino al pop, all'elettronica, e ha sempre un'immagine colorata e innovativa, che poi fondamentalmente è quello che l'ha reso un'icona globale. Però, per festeggiarlo noi abbiamo dovuto scegliere una canzone che secondo me è simbolo dell'artista sudamericano, ovvero Ginza. Il brano è del 2015 e ha sicuramente cambiato anche la vita di J Balvin, con questo titolo che richiama, io non lo sapevo, il celebre quartiere di Tokyo. E la canzone, vabbè, ovviamente inutile dirlo, ha portato dei record incredibili anche nelle classifiche Latin Urban. Noi, per fare tanti auguri a J Balvin, appunto, vi suoniamo Ginza sul volume. Questa è Radio 3, l'appuntamento è quello di Mix.

Un brano iconico della musica italiana dei primi anni 2000, quello di Alex Britti, La Vasca. È una cosa che a me piace tantissimo, ma che non ho a casa. Cioè, io quando vado negli alberghi, comunque fuori casa, e c'è La Vasca, adoro, bellissimo. Cioè, proprio è una cosa che mi fa stare bene, mi fa rilassare. A casa mia non l'ho mai avuta. Vabbè, magari nei prossimi anni ci sarà la possibilità. Per il momento mi lavo ancora in verticale, come in tanti, credo. Ci sono i Blink, un po' di energia su Radio 3, questo è First Date.

0: Motos Sport Outlet conquista il cuore degli appassionati di ciclismo. Vi attende una vasta scelta di e-bike, mountain bike e biciclette per bambini delle marche Wheeler, Trek e Rock Machine a prezzi semplicemente imbattibili. Consulenza e servizio inclusi. Motos Sport Outlet in Via Nosette 1, Riazzino.
1: È arrivata la primavera e sono arrivate le promozioni da Caminada, un grande centro dedicato al mondo del verde, con tutto quello che serve per i tuoi spazi, interni ed esterni. Passa a trovarci e lasciati consigliare. Caminada, qualità ed esperienza dal 1887. A Lamone, in via Predla 3.
2: Non chiamarli serramenti. Centro Serramenti Ticino ti offre sempre di più. Porte dal design accattivante, parapetti, pensiline in vetro, sistemi oscuranti e molto di più nello showroom di Mendrisio accanto al Fox Town.
3: Centro Serramenti Ticino.
2: Da oltre 30 anni, qualità e sicurezza assoluta. Centroserramentiticino.ch.
4: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax e si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax, stay together.
5: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
6: C'è chi viaggia per aria.
7: Mayday, mayday!
6: Chi per mare.
8: Calate le scialuppe!
6: E chi sceglie il garage carrozzeria Maffeis. Il posto giusto per scegliere l'auto giusta. Servizi su misura anche dopo l'acquisto. Garage carrozzeria Maffeis a Tesserete. Mobilità, qualità e fiducia. Come li vuoi tu?
9: Volkswagen.
2: Sabato 9 maggio torna a Lugano Ladies Run Ticino, la corsa per le donne di 2,5, 5 e 10 km, Sunset Walking e Family Run, la corsa per tutta la famiglia. Inoltre villaggio in centro città con tante animazioni. Info e iscrizioni ladiesranticino.ch con il sostegno di Banca Stato.

0: Flash, Radio 3, ritorniamo sulle strade perché Gian ci fa sapere questo.
1: Ciao Lucchino.
0: Ciao.
1: Volevo avvisarti che tra Lugano Nord e Lugano Sud c'è un leggero traffico in autostrada, non tantissimo, però c'è un po' di pioggia, quindi si va a rilento.
0: Come pioggia? Ma come pioggia? Io entro qua con il sole e esco che c'è la pioggia. Ma davvero sta piovendo anche qua a Melide? Dentro

con il nostro super drive time, anzi il loro drive time. Io torno sabato dalle 18:15 per l'appuntamento di uno di oggi, uno di ieri. Per quanto mi riguarda è proprio tutto. Buona continuazione. Ciao, ciao, ciao.

0: Giornata e Radio 3 te le suona.
1: Mercoledì 10 giugno vivi una serata che fa la differenza. La cena di gala ASA presso ristorante Arriva a Lugano. Un gesto concreto per sostenere il fondo inclusione e aiutare bambini con disabilità a partecipare alle attività sportive ASA. Invita amici, sorprendi qualcuno o offri un tavolo ai tuoi collaboratori. Cerca Fondo Inclusione ASA con il sostegno di Banca Stato.
2: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi con suo figlio continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
3: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
4: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
3: Shop like Fox!
5: Quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.
6: Chiama un vecchio amico, raccoglie i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 9530. Hashtag giornata della buona azione.
7: Domenica 10 maggio, festa della mamma all'hotel Villa Sassa. Ricco brunch vista lago, con proposte anche vegane e keto. Prosecco, succhi e bevande calde a volontà inclusi. Bambini gratis fino a 10 anni e per le mamme un regalo di benvenuto. Il DJ set sarà firmato Radio 3i. Info complete e prenotazioni su villasassa.ch.
8: Hai presente quando dici
9: esco a bere un caffè al volo con un amico
8: e quel volo diventano ore? Un caffè al volo con la Fede Volo è proprio questo.
9: Dalle 8 alle 12.
8: 4 ore di chiacchiere, notizie leggere e musica che ti faranno dimenticare la settimana.
9: Sabato mattina l'appuntamento è fisso.
8: Un caffè al volo. Solo qui. Solo con noi. Solo con la nostra Fede Volo.
10: Buon pomeriggio alle 15.59.
11: Ticino News.
12: Ben ritrovati al microfono Laura Zucchetti. Dipendenza dal gioco d'azzardo in vista dei campionati mondiali di hockey e di calcio, lanciata una nuova campagna di sensibilizzazione. Samuele Quadri.
13: Si chiama Game Changer e intende portare l'attenzione dell'opinione pubblica sui rischi legati alla dipendenza dal gioco d'azzardo, rischi che spesso passano inosservati per troppo tempo. A lanciarla in vista dei campionati mondiali di hockey e di calcio sono stati oggi la Svizzera e il Liechtenstein, allo scopo di sensibilizzare i giovani sui pericoli dei comportamenti scorretti legati alle scommesse sportive e informarli sui servizi di assistenza disponibili. Troppe poche persone affette da dipendenza dal gioco d'azzardo, spiegano infatti le autorità in una nota stampa, cercano aiuto. Per dare l'idea del problema, giusto qualche cifra, secondo l'indagine sulla salute svizzera 2022, circa il 10% degli uomini di età compresa tra i 15 e i 24 anni presenta un comportamento di gioco problematico. Ciò corrisponde a 40.000 persone. Nel 2024 sono stati pronunciati oltre 18.000 nuovi divieti di gioco. I debiti delle persone interessate che si rivolgono a un servizio di consulenza in materia ammontano in media a 93.000 franchi.
12: Nella sua seduta settimanale odierna, il Consiglio di Stato ha deciso di affidare a un ente esterno un audit indipendente sul clima di lavoro all'interno della Polizia Cantonale, con l'obiettivo di disporre di un'analisi approfondita e oggettiva della situazione. Costituzione. La decisione è stata presa a seguito delle discussioni e dei successivi atti parlamentari presentati negli ultimi mesi concernenti le condizioni di lavoro e il funzionamento del corpo, che hanno portato a concludere per l'opportunità di un esame strutturato e indipendente. L'audit si concluderà con una relazione contenente i principali risultati e, se del caso, raccomandazioni operative. La consegna del rapporto è prevista indicativamente entro la fine dell'anno. Le votazioni del 14 di giugno, ora dopo i contrari, oggi sono scesi in campo i favorevoli all'iniziativa popolare per il rimborso delle cure dentarie. Un testo che chiede di istituire un'assicurazione obbligatoria per garantire la copertura delle spese, finanziata con i contributi di datori di lavoro e dipendenti, così come dal cantone. Sentiamo dunque il dottor Pietro Maino Hurst, che è membro del comitato per il sì.
11: Perché la salute dentaria fa parte della salute in generale. Io sono un chirurgo viscerale che si occupa di tumori soprattutto del fegato e del pancreas, e è stato dimostrato che ci sono dei legami tra lo sviluppo di alcuni tumori e il grado di salute dentaria della gente. C'è un grande studio in Svezia su 5 milioni di persone che ha mostrato che, per esempio, il rischio di avere un cancro del pancreas in età giovane, meno di 50 anni, è 2 volte tanto secondo che voi abbiate dell'infiammazione o della perdita dei denti nella bocca. Quindi sono profondamente convinto che la salute dentaria vada curata non solo per ragioni proprio della bocca, ma per la salute in generale. E tanta gente rinuncia alle cure dentarie per ragioni economiche o le rimanda. Alla fine la fattura sarà più cara per tutti, per loro, ma anche per tutti. Sono già dei soldi che in ogni caso la comunità spende, tant'è spenderli prima e meglio con la prevenzione.
12: Gli esteri in chiusura, Stati Uniti e Iran si starebbero avvicinando a un accordo, seppur limitato e temporaneo, per fermare la guerra. Lo affermano fonti e funzionari al sito di Reuters, con una bozza che fermerebbe i combattimenti anche se lascerebbe irrisolte le questioni più controverse. Secondo le fonti, il quadro proposto si svilupperebbe in 3 fasi: la fine formale della guerra, la risoluzione della crisi nello stretto di Hormuz e l'avvio di un periodo di 30 giorni per i negoziati su un accordo più ampio.
14: Questo appuntamento è offerto dal nuovo Bauhaus, lo specialista per officina, casa e giardino. A Losone e su bauhaus.ch.
15: Infotraffico.
12: Sono le 16:03, Via Swiss segnala colonna tra Agno e Ponte Tresa in direzione dell'Italia, traffico rallentato tra Gravesano e Bioggio, ci sono inoltre problemi di circolazione a Locarno, la strada tra Via Borghese e Via Cittadella risulta chiusa in entrambe le direzioni a causa di lavori.
15: Tandem è offerto da Banca Stato.
16: È il pomeriggio più scoppiettante del cantone.
17: Con loro si ride,
16: si scherza, si canta e si gioca. Michael Casanova e Danny Morandi conducono Tandem.
18: Defendemos l'allegria.

0: e 15 così tutta una sparata.
1: Cos'è che era di Michael Jackson?
0: Heal the World.
1: Heal the World?
0: Yes.
1: Tu riusciresti a cantare, te ricorderesti?
0: Heal the World, snack me a better place for you and for me and the as the Fashions.
1: Ma vale, chi è Michael Jackson?
0: In macchina l'ha cantata tutti così in questo momento. Stanis Fashion finale.
1: Lo so.
0: Posso subito, Miguel? Visto che sei tanto attaccato alla tua mamma, giustamente.
1: Sì.
0: Io anche, ma oggi ancora di più.
1: Sì, lo so.
0: Perché oggi compie gli anni. Devo dire quanti, Michi? Magari si offende.
1: No, quanti no.
0: Però li porta bene, eh.
1: No, poi io ho visto che non solo tua mamma.
0: Sì, non solo mia mamma, perché come ti raccontavo, anche mia sorella quest'oggi compie gli anni.
1: Quindi ci vuole un bel double e buon compleanno.
0: Ce l'hai la base?
1: Aspetta, buon compleanno.
0: E quella di lunga, Michi.
1: Quella lunghissima, sigla buon compleanno. Guarda, te la chi?
0: Tutti assieme?
1: No. Vuoi ripetere i nomi?
0: Antonietta e Rosanna.
1: Ok, va.

0: Righi, grazie. Basta, va bene così. Va bene così.
1: C'è qualcun altro che compie gli anni adesso?
0: Sotto cos'è che c'è? Ah, c'è ancora io sto con l'ippopotami, la teniamo?
1: Ah, anche un bimbo di 3 anni compie 3 anni, vai.

0: gemelli.
1: A proposito di gemelli, non so se hai visto, caro Danny, abbiamo una notizia a che fare con i gemelli. Ti leggo il titolo: Gemelli con due padri diversi. Il caso che sembra impossibile.
2: Ah, sì, l'avevo letta.
1: In Colombia, un test del DNA ha confermato un fenomeno rarissimo: due gemelli nati dalla stessa madre, ma con padri biologici differenti. Biologici differenti.
2: Chilometro zero.
1: Ma com'è possibile?
2: Com'è possibile?
1: È impossibile.
2: E come? È possibile come? È andata con due uomini diversi. Questi due uomini, evidentemente, nella loro famiglia avevano gemelli. E di conseguenza, capito?
1: Il laboratorio di genetica dell'Universidad Nacional de Colombia ha analizzato il caso di due gemelli maschi nati dalla stessa madre. E probabilmente, appunto, la mamma, non diciamo che lei che ha un'anomia.
2: Vabbè, amici, cioè, un giorno dopo.
3: Lo fa l'uomo che va con due donne, capito, è un figaccione. La fa la donna, è un'anomea. Cosa?
2: No, sì, no, ma vuol dire questi stereotipi, no, Miguel, per cortesia.
1: No, ma vuol dire che
2: torna Piombino,
1: Vuol dire che proprio nella stessa serata, scusa, se sono stati concepiti lo stesso giorno, vuol dire che nella stessa serata è andata con due uomini diversi.
2: Da dove arriva la notizia?
1: Dalla Colombia.
2: E allora Miguel, che è morto,
1: allora,

0: soy Pablo Emilio Escobar. La vita è chula.
1: Tra l'altro questa qua è Escobar abbastanza, voglio dire. Oggi Escobar. Signori, sì. C'è qualcuno? C'è qualcuno all'ascolto? Tipo che ha lo stesso caso di Benjamin Button. No, nel stesso caso di tipo di mia mamma e mia sorella. Cioè, mamma sì. Che il giorno del suo compleanno ha partorito il bimbo barra bimba. Ci sarà qualcuno all'ascolto che conosce perlomeno un caso del genere, no?
2: Io avevo conosciuto una mamma che aveva tre figli e tutti e tre nati lo stesso giorno. Però in anni diversi.
1: Ah, ok, ho
2: capito? Sì. In quel senso lì. Sì. Cioè, che dice, incredibile. Però più difficile, chirurgica.
1: Però al giorno d'oggi, sai, con la fecondazione, poi credo poi sì, tu sì. possa scegliere il periodo. Credo,
2: Ma tu puoi dire una bagianata. Sì, sì, ma puoi congelare anche. Tu puoi anche congelare, volendo.
1: Congela il cervello. frizzalo.
0: Freeze.
1: In realtà inizia adesso ufficialmente Tanne con la prima canzone, giusto? Sì, sì. Quindi benvenuti, ben ritrovati, buon giovedì a tutti. Vabbè, ci conoscete, questo è Tandem. Defendemos l'allegria, lui è invece Mr.
3: James.

0: 73, James Blunt su Radio 3. Allora, c'è questo messaggio vocale, Michi, li sentiamo un pochettino di messaggi che riguardano i compleanni?
1: Sì.
0: Sì, tranne il 33 secondi. Allora, è arrivato un bellissimo messaggio con una chiave... Ti piace questo? Una chiave di lettura diversa.
1: Sì, bravo.
0: Però radiofonica bella,
1: No, molto bello. Il messaggio è molto
0: per
1: bello.
0: Noi.
1: Però non è radiofonico.
0: Non è radiofonico. Prego, Marika.
2: Ragazzi, sono Marika. Anche mia madre Maria oggi compie gli anni. Se le potete fare gli auguri, grazie, un bacio.
0: Molto volentieri. E qui, Migi, a tua scelta potresti anche mettere mamma.
1: Posso?
0: Perché so che ami ricchi e poveri. Ci sarebbe anche Maria, l'altra. Quella lì, Maria. Fingen, è presente?
1: Sì.
0: L'hai capita su
1: Porno Blondes.
0: I don't touch.
1: No, poi c'è un'altra canzone che mica cantava. Quello della Maria. Com'è che si chiama già?
0: Aspetto intanto, voto pannella.
1: Bravo.
0: E canto Maria, Maria.
1: Maria, ti amo.
0: Questa mettiamo, poteva anche essere articolo
1: questo.
0: 31.
1: Dai,
0: articolo 31.
1: Quello.
0: Sentiamo lo zio Pino.
1: Vai.
0: Ciao, zio Pino.
3: Ciao Danny, ciao Michael, Danny, tantissimi auguroni.
0: Grazie.
3: Alla tua mamma e alla tua sorellina.
0: Grazie.
3: Tanti auguroni dallo Zoppino e 100 di questi giorni.
0: Thank you. Attenzione signori, perché oggi è il gioco le sottote, come sappiamo.
1: Sì.
0: E visto e considerato che ieri lo sponsor si è divertito, oggi avrete una marea di aiuti. Venghino signori, venghino.
1: Quindi quanti aiuti ci saranno?
0: Tu non ti preoccupare.
1: Quindi oggi si vince.
0: Fallo squillare il telefono, non ti dimenticare oggi,
1: Sì.
0: Fallo squillare, mi raccomando. E oggi appena. Guarda, dopo quello che mi avete fatto ieri, non voglio svelare nulla, ma dopo quello che mi avete fatto ieri, oggi guarda.
1: Sì, è rimasto offeso perché non sei.
0: No, non devi dire niente, Miguel.
1: Ma tu non saresti venuto comunque.
0: Questo è un mio affare.
1: Ah,
0: decido.
1: Okay.
0: Chiedere lecito.
1: Rispondere cortesia.
0: Capito?
1: Esatto. No, a proposito di Maria.
0: Sì.
1: Non so se raccontarti un aneddoto del Papa. Non so se hai sentito del Papa.
0: No.
1: Papa Leone XIV, che ha chiamato la sua banca di Chicago per dare dei. Perché doveva dare delle indicazioni tecniche.
0: E probabilmente doveva inviare soldi, Miguel. No.
1: Allora, circa 2 mesi fa, il Papa avrebbe chiamato la sua banca a Chicago per aggiornare i dati personali. Nonostante abbia risposto correttamente a tutte le domande di sicurezza, la dipendente gli avrebbe chiesto di presentarsi alla filiale, in filiale. A quel punto il Santo Padre avrebbe detto: cambierebbe qualcosa se le dicessi che sono Papa Leone? La dipendente della banca ha riattaccato il telefono. È successo veramente?
0: Voglio dire.
1: Ma scusa.
0: Al giorno d'oggi, Michi, tutti ci sono imitatori, ci sono truffatori.
1: Ho capito, bene. Ma allora lui, comunque un cittadino del mondo.
0: Ma scusa,

0: faceva prima fare una videochiamata, si faceva vedere, no? Al giorno d'oggi. Usi Teams. Scusami.
1: Comunque tu pensa a questa ragazza che lavora per questa banca a Chicago,
0: che sta leggendo la notizia come la stai leggendo tu adesso. Ero io.
1: Eh sì.
0: Sono stata io.
1: È stata lei, ma lei, io credo che lei non abbia passato un bel quarto d'ora poi dopo, perché lei ha attaccato il telefono a Papa Leone.
0: Ho capito, ma Miguel, al giorno d'oggi se non è provata la cosa... Anch'io l'avrei attaccato. Tu non avresti attaccato.
1: Da dipendente. Se uno mi dicesse, se dopo ci chiama qualcuno.
0: Te va te a bocchi, anche se dice ciao, sono l'unicorno rosa che vola nel cielo. Te,
1: cioè, se qualcuno dopo si presenta al gioco e dice sono Papa Leone 14esimo, io ci credo.
0: Eccola, bravissima. Allora, mio figlio è nato lo stesso giorno, lo stesso mio giorno, non sono la mamma, ma il papà vale lo stesso? Matteo vale lo stesso.
1: Sì.
0: Certo che vale lo stesso.
1: Comunque potremmo dire a Papa Leone 14esimo che se chiamasse Banca Stato non, non gli attaccherebbe il telefono in faccia.
0: Assolutamente no. Cioè, assolutamente. Non ti invitano a cena, ma il telefono in faccia non te l'attaccano.
1: E allora, va bene.

0: La sa tutta Danny Morandi.
1: La sa tutta.
0: Vorrei farvi sentire, io l'ho registrato e lo metteremo, pubblicheremo su Instagram di Radio 3. Sentiamo Danny Morandi.
2: Maria che fa Giovanna di secondo nome. L'ho rivista l'altra estate presso la stazione e con lei mi sono fatto la stagione. E più con cuore di panna, era un cuore di canna, ma già sapevo che sarebbe finita presto. Non la fanno passare a dogane, per Maria restare un rischio. E ricercata dai pulotti e dai carram, ha pure dei casini con la guardia di finanza. Ma comunque sì, ho visto per qualche gente di polizia. Si fa le sue serate in compagnia di Maria.
3: È la condanna
2: della mia vita in dramma, perché non potrò essere io Maria Giovanna una capanna.
1: Basta,
2: tutto
1: nelle pini far sentire.
2: Ora so, le vacanze
3: in Giamaica dalla mia Maria bella.
2: Aspetto intanto, voto pannello.

0: memoria da sapere.
1: Aspettavo!
0: No, sai cosa?
1: Non aspettavo!
0: Mi ricordavi Will Smith nel Principe di Bel-Air? Cioè, sembrava un po' Will Smith nel Principe di Bel-Air.
2: Fate i soldi anche. Il principe.
0: Più o meno.
1: Allora, volevo scrivere: questa Maria non è molto adatta ad una mamma.
2: Beh, vabbè, giù. Beh, sì.
1: Io avevo proposto altro.
0: Sì, mamma Maria.
1: Mamma, sì. Mamma.
0: Vogliamo metterla? No, no.
1: Ti sei giocato il bonus, Michele. Sì. Ti sei giocato il bonus. Quale mettiamo? Io direi di andare con
0: Italo Disco.
1: Ma perché?
0: C'è ma, il
1: nuovo,
0: c'è.
1: Ma c'è il nuovo di Lady Gaga, che è bellissimo.
0: Italo Disco. Dopo Lady Gaga. Ma Lady Gaga l'abbiamo ascoltata ieri. Lady Gaga.
2: Ma qui è con Duecci.
0: Ma no, dai.
2: Allora vai. Allora fai tu.
0: Oh, il giorno che è un programma
1: giusto,
0: tuo.
1: Giusto, giusto.

0: Let's go! Torna tra poco.
1: Radio 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3.
2: Se cerchi un veicolo per il tuo lavoro affidabile, sicuro e garantito, la soluzione è il Garage Carrozzeria Maffei. Scegli il tuo nuovo strumento di lavoro per lavorare con passione, per crescere e costruire il tuo business. Veicoli commerciali, Garage Carrozzeria Maffei di Tesserete. Mobilità vera per veri professionisti. Volkswagen, veicoli commerciali.
3: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
4: Questa settimana alla Migros 50% sui gelati su stecco alla panna, diversi gusti in confezione da 24. Scopri di più su migros.ch.
5: Manor Crazy Days. Approfittate di sconti fino al 50% su una selezione di grandi marchi in esclusiva nella vostra Manor e su manor.ch.
6: Tornare a casa è la cosa più bella della giornata.
7: Trasformiamo gli spazi in un luogo da chiamare casa. Pfister. È di casa in Svizzera.
8: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.
9: Il 9 e il 10 maggio ti va di fare un pieno di gusto ticinese? Questo weekend tornano i caseifici aperti. Porte spalancate nei caseifici ticinesi. Vieni a scoprire, assaggiare e comprare i formaggi certificati Ticino Regio Garantì. Tutto il programma su caseificiaperti.ch. Un evento da non perdere.
10: Defendemos l'allegria
11: con Michael Casanova
12: e Danny Morandi.

0: This Girl,
1: quella di Kungs, quella di Kungs. Quindi prima di giocare facciamo velocemente un po' un riepilogo dei messaggi che stanno arrivando. Allora, ciao, fate gli auguri a Berz, fa 19 anni, auguroni Berz. Poi sì, tre aiuti, convinto. Hai visto cosa ha scritto il Piecos? Cioè, scusa, lo sponsor. Tre aiuti, ancora non l'ha capito, eh.
0: Oggi la raddoppiamo.
1: Oggi non ancora l'ha capito. Poi allora, ciao ragazzi, anche la mia amica e collega Alessandra compie gli anni, auguri, auguri, auguri. Poi auguri anche a Sheila. Anzi no, mia cugina Sheila scrive, sempre tornando al discorso mamma, figlio, partorito, uguale, il compleanno, un po' come è successo a mia sorella Sheila. Mia cugina Sheila, il 18 marzo scorso, il giorno del suo compleanno, gli è nato il piccolino di nome Geo. Salute a tutti i regi. Quindi, capito? Questo è proprio come mia mamma e mia sorella.
0: 091 642 462, oppure l'altro, il 463 463. Un po' più distante.
1: Costa distante? Da dove?
0: Un po' più distante.
2: Voglio fare un gioco con te.
0: Perfetto, perfetto. Vuoi dire, vuoi salutare Banca Stato?
2: Il gioco è, forse sarà sponsorizzato da Banca Stato.
3: Le so tutte. È offerto da Banca Stato.
4: Forza e onore.
5: Forza e onore.
4: Forza e onore.
5: Al mio segnale, scatenate l'inferno.
3: È il momento della sfida. 21 definizioni dalla A alla Z. Danny e Michael contro tutti. Si gioca a Le so tutte.
0: Va! Che sai, non dire niente, italiano.
1: No, neanche magari l'altro.
0: Non dire niente.
1: Neanche quell'altro. Allora, siamo pronti a giocare come sempre, le so tutte. 091 6 462 462, o l'altro, il 6 463, questo 463, per tentare di vincere oggi. Mi glielo dico subito, 500 franchi.
0: 500?
1: Ah, cosa vuole? Oh,
0: non lo so.
2: Tre aiuti, oggi sono solo l'antipasto.
1: Ho sentito un one.
0: One, non so cosa sia one.
1: Va bene.
0: Fate voi. Quindi quanti?
1: Guarda, oggi siccome devono lanciarsi fino alla Z sono 500 franchi, Michi.
0: Allora, che decidono loro.
1: E come tu hai potuto vedere, notare, non è neanche difficilissimo.
0: Sì.
1: Quindi cosa faresti tu?
0: Io farei... Sono 21 le definizioni, giusto?
1: Dicono di sì, dalla alla Z.
0: Farei 21 diviso 7.
1: Fa?
0: Quanto fa? 3.
1: 3.
0: E oggi è il 7.
1: Se facciamo 21 diviso 3?
0: Facciamo 21 diviso 3.
1: Che fa?
0: 7.
1: Signori, il calcolo è fatto.
0: Per la prima volta.
1: Cioè, se non li vincete oggi, voglio dire, con 7 aiuti, no, amici?
0: 7 aiuti, ma un solo concorrente.
1: Ricordiamo che c'è la capitale della Birmania.
0: Sì.
1: Quindi andate già da adesso. Andiamo,
0: prendi chi c'è.
1: Linea, vediamo.
0: Destra,
1: chi c'è.
0: Sinistra?
1: Oggi sinistra, amici.
0: Sinistra. Pronto?
6: Andiamo.
7: Pronto?
0: Chi è?
1: Scherzavo, amici, andiamo a destra.
7: Sono no, Marina.
1: Appunto, andiamo a destra. No,
7: Pronto?
0: No, sì. Marina!
1: Ciao Marina!
7: Ho fatto domani i miei anni, spero di farmi un regalino, eh!
0: Ah, domani fa gli anni, l'otto!
1: Ah, domani! Lotto! Quindi sì, oggi...
7: Spero di farmi un regalino!
1: Allora, oggi 500 franchi in palio, devi lanciarti fino alla Z.
7: Sarà facile.
1: Ci sono 7 aiuti. Lo sponsor sta tra l'altro confermando 7 aiuti, scrivendo: fate a metà voi due se vincono.
7: Sì. Io non mi fa una mazza, devo pure fare metà.
1: Scusami Marina, ora parlo direttamente allo sponsor. Perdonami solo un secondo. Questa è la penale, caro sponsor, per aver salvato il mio numero di telefono, ma è rimasto lì, tra i salvati. Mai ricevuto un messaggio. Mai. Marina?
7: Sì,
1: come
7: qua.
1: Sempre si parte dalla A, parte gli scherzi.
7: Sette aiuti,
0: però mi raccomando, devi essere precisa e devi identificare solo le parole che abbiamo noi sul foglio.
1: E non sinonimi. Tre minuti di tempo, sì.
0: Sentirai la campanella a ogni minuto che decorre.
1: Marina, è importante per noi sapere se sei sola o con tuo marito.
7: No, sono da sola, per cui non vinco, tranquillo.
1: Infatti, se dovesse cadere, che so, la lettera C, per esempio, Migi, così, prendiamo un altro?
0: Sì, però togliamo un aiuto.
1: Va bene, bravo, questo mi piace. Marina, tutto sulle tue spalle, da adesso sono affari tuoi. No, scherzo. Con la A, insieme di lettere usate per scrivere una lingua, quindi la...
7: alfabeto.
1: Con la B, macchina per impastare il calcestruzzo.
7: Betoniera.
1: Con la C è famoso quello di Rubik.
7: Cubo.
1: Con la D, fanciulla che accompagna la sposa nel corteo nuziale.
7: Damigella.
1: Con la E, presenza in una regione di molti casi di una malattia contagiosa, quindi c'è un E.
7: Epidemia.
1: Con la F, bastoncino di legno con capocchia infiammabile.
7: Fiammifero.
1: Con la G, pianta con fiori che tendono a volgersi verso il sole.
7: Girasole.
1: Con la H, giovane degli anni 60 che viveva in modo libero, pacifico.
7: Hippie.
1: Con la I, rientranza della costa marina. È un I.
7: In senatura.
1: Con la L, veicolo ferroviario usato per il traino di un convoglio.
7: Oh, adesso sto entrando in galleria, caspita, magari mi va via la linea.
1: Con la L. Beh,
7: con la L cos'è che era?
1: Veicolo ferroviario usato per il traino di un convoglio.
7: Aiuto, banca stata.
1: Lo?
7: Locomotiva.
1: Con la M, pesce marino privo di squame dal morso velenoso. M.
7: Morena.
1: Con la N, frutto del nespolo.
7: Nespola.
1: Con la O, piante coltivate negli orti come alimento. Sono O.
7: Aiuto, banca stata.
0: Or.
7: Origano.
1: No!
7: No! Non credo.
1: In generale! No. In generale! L'ortaggio! In generale! L'ortaggio! Ah, l'ortaggio! Marina, giuro, avresti vinto! Avresti vinto, perché le altre erano facili, giusto, Michi?
0: Erano facili, sì. Come sarebbe andata, sì? Come sarebbe andata a sé?
1: No, sta entrando in galleria. Come sarebbe andata a sé?
7: No, vabbè, comunque vi sento, sì, perché ho il telefono.
0: Colleghiamoci con Banca Stato a vedere come
1: in questo
0: se la
1: momento,
0: passano.
1: Come se la stanno passando anche.

0: Marina, grazie.
1: Niente,
0: per aver giocato, complimenti lo stesso. Complimenti lo stesso. Un abbraccio. Ciao.
1: Grazie. Ciao.
0: Ciao. Ciao. Buon pomeriggio. Ciao. Ciao.
2: Ciao, ciao. Carissima.
3: Scampata questa.
2: Questa è veramente, abbiamo rischiato grosso.
3: Già la gocciolina del sudore.
2: Sì. È la prima volta, prima volta che mi sento così in soggezione.
0: Mi sento coinvolto, sì. Mi sento coinvolto. Ma questa è la penale da pagare. Questa è stata la penale da pagare. Torneremo settimana prossima a giocare con il Le So
2: Tutte.
4: Le So Tutte è stato offerto da Banca Stato. Telesuona. Questa è Radio 3.

0: Alegría.
1: Let's go.
0: Torna tra poco.
1: Radio 3.
2: Sveglia dormiglioni. Da Ikea fino al 17 maggio c'è uno sconto del 15% su letti e materassi per i soci Ikea Family. Regalati un sonno perfetto a un prezzo imbattibile. Trova il tuo letto da sogno nel negozio Ikea o su ikea.ch.
3: Ciao, sono Luisa di Locarno e ogni giorno le mie mattine suonano così.
4: Solo il gruppo Corriere del Ticino ti porta a Così Vici. Ticino, grazie a noi ogni giorno il tuo spot su Radio 3 raggiunge 73.000 ascoltatori, Luisa inclusa. Per la tua pubblicità contatta Mediaty. Informati su mediaty.ch.
5: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio vivi il weekend di inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa gratuita per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info su fclugano.com/inaugurazione.
6: Le prestazioni di un coupé sportivo dall'anima elettrificata.
7: Dall'anima elettrificata.
6: Scopri la nuova Honda Prelude. Puro piacere di guida ad ogni curva. Elegante fuori, tecnologica dentro. Nata per chi vuole distinguersi e con 8 anni di garanzia. Honda Prelude. Il futuro della sportività è già qui. Provala al garage Pemokar di Morbio Inferiore.
8: È arrivata la primavera e sono arrivate le promozioni da Caminada, un grande centro dedicato al mondo del verde, con tutto quello che serve per i tuoi spazi, interni ed esterni. Passa a trovarci e lasciati consigliare. Caminada, qualità ed esperienza dal 1887. A Lamone, in via Predla 3.
9: Affari in corso! Fermati da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50%. Da sabato 2 a sabato 9 maggio, in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego, 50% su tutto. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno, presso Migros City Center Lago.
10: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.
11: Questa è Radio 3.
12: Radio 3.

0: scusami, Michi, oggi è una giornata mondiale importantissima che ci vede coinvolti. E lo dici solo al termine della prima ora. La teniamo per la seconda?
1: No, diciamo.
0: Possiamo dire, oggi è la giornata mondiale delle api.
1: Esattamente.
0: Che da noi, da qualche anno a questa parte, l'anno scorso, ci stanno un pochettino più a cuore del solito.
1: Esatto.
0: Visto che ne abbiamo 90.000, 30.000 divise in tre armie, con la regina all'interno di colore arancione.
1: Ma tu sai se ci sono ancora le tre casette? Cioè, sei andato a controllare su ad Arogno?
0: Ad Arogno. Sì, dove?
1: Arogno.
0: Dove le avevamo però? In quale?
1: Al caseificio. No, l'azienda agricola Bianchi.
0: Ma ti hai ricordato? Sì, comunque sono passato e ce ne sono ancora. Okay. E le arnie sono tra l'altro pitturate d'arancione.
1: Sì. E vi diremo che probabilmente stiamo concludendo i 90.000 contratti individuali,
0: sì,
1: con le api. E forse per la prossima stagione
0: potrebbe esserci altro miele.
1: Forse
0: potrebbe.
1: Dobbiamo
0: esserci.
1: Riuscire a convincere tutte 90.000.
0: Dobbiamo capire se la sentono ancora, più che altro.
1: Esatto.
0: Però potrebbe esserci dell'altro miele per voi. Nel frattempo, vabbè, questa è la giornata mondiale. In occasione della giornata mondiale delle api, il Green Office Unifi ha organizzato la proiezione di un docufilm. Lo sapevi? Si chiama Honeyland.
1: Non lo sapevo io. Quando penso a Honey mi viene in mente la canzone dei Yabba.
0: Honey, Honey.
1: Honey, Honey, Honey. Na na na na.
0: Non c'è l'altra lì. Honey, Honey. Na na na na na.
1: Adesso.
0: Vabbè, non cercarla.
1: No, no. Adesso ci ascoltiamo. Seguiamo il palinsesto.
0: Seguiamo il palinsesto.
1: Se dovessimo seguire il palinsesto arriveremmo al cielo orario alle 5.06.
0: E 06. Quindi io direi di scegliere.
1: Scegli tu,
0: una canzone corta.
1: One Republic o
0: Offenbach. Scusami, la più corta possibile, se no sforiamo.
1: E allora io Offenbach.
0: Non è che devi dirlo così, Così. Comunque loro sono molto bravi. Qui sono accompagnati da Alexander Joseph. Questa canzone come si intitola, Miguel?
1: Feeling Good!
0: Lo stavi leggendo, G2010.
1: Dopodiché ci sarà Ticino News.
0: Giusto, giusto. L'importante.

0: L'allegria.
1: Let's go!
0: Torna tra poco.
2: Radio 3.
3: Finalmente la mia moto è qui! Il vento in faccia, la strada che scorre sotto le ruote!
4: Hai visto? Ho trovato la soluzione giusta! Con Flash Credit hai ottenuto il finanziamento chiaro e personalizzato che cercavi.
5: Ora tocca a te! Trova l'opzione adatta su flashcredit.ch. Muoviti con sicurezza. A Mendrisio è Stabio. La concessione dei crediti è vietata se causa eccessivo indebitamento.
6: Allora ci vediamo al bar liceo?
7: Vuoi dire al ristorante?
6: E Laura?
7: Adesso gestisce il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo, sempre negli stessi locali.
8: Ristorante pizzeria Animo Mediterraneo. I sapori mediterranei di carne o pesce portati in Ticino. A Mendrisio, via Agostino Maspoli 37. Cercaci su Instagram. Ti aspettiamo l'8 maggio per l'aperitivo di benvenuto.
9: Manor Crazy Days. Approfittate di sconti fino al 50% su una selezione di grandi marchi in esclusiva nella vostra Manor e su manor.ch.
10: Ancora? Ma quanto costa scaldare questa casa?
11: Io ho smesso di preoccuparmi, mi sono affidata a Energy Planet.
10: E come si fa?
11: Semplice, il sole mi regala energia con il fotovoltaico e la mia pompa di calore la trasforma in comfort.
10: Energy Planet, fotovoltaico e pompe di calore. Chiama allo 091 647 0522 o su energyplanet.ch.
12: Innamorarsi al primo sguardo? Meglio al secondo! Da Emilfrey Ticino trovi la più ampia scelta di veicoli d'occasione certificati, affidabili e convenienti. Con una vettura Emilfrey Select, l'auto giusta è più vicina di quanto pensi. Emilfrey Ticino, scegli oggi la tua prossima emozione. Ti aspettiamo da Emilfrey, Noranco, Lamone e Balerna.
13: Nevermind Music Fest presenta Gente de Zona in concerto. 21 giugno a Bellinzona, uno show spettacolare. Una notte estiva di grande festa da non perdere. 21 giugno, Parco Urbano, Bellinzona. Gente de Zona, l'evento latino dell'estate ticinese. Tickets su biglietteria.ch.
14: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
0: Quando cala la sera, arriva Patti Speroni con Di Sera. Dalle 18.40, il programma che ti accompagna tra musica, racconti e piccoli momenti di vita. Uno spazio autentico, fatto di emozioni, curiosità e leggerezza. Perfetto per chi vuole staccare dal giorno. Rilassati, ascolta e vivi Di Sera con Patti Speroni. Solo su Radio 3.
15: Le 16.59.
0: Ticino News.
16: Ben ritrovati al microfono Laura Zucchetti. Medio Oriente, un accordo per fermare la guerra sarebbe vicino, seppur parziale. Ne dà notizia Reuters sulla base di un documento fornito da alcune fonti vicine ai governi di Stati Uniti e Iran. Barbara Venneri.
17: Stati Uniti e Iran si starebbero avvicinando a un accordo, seppur limitato e temporaneo, per fermare la guerra. È quanto sostengono fonti e funzionari vicini alle amministrazioni statali al sito di Reuters, con una bozza che fermerebbe i combattimenti, anche se lascerebbe irrisolte le questioni più controverse. Teheran e Washington hanno ridimensionato le ambizioni di un accordo globale a causa del persistere di divergenze, in particolare sul programma nucleare iraniano. Starebbero quindi lavorando a un accordo temporaneo inteso a prevenire un ritorno al conflitto e a stabilizzare il traffico marittimo attraverso lo stretto di Hormuz. La nostra priorità è che annuncino la fine della guerra. Le restanti questioni potranno essere affrontate una volta ripresi i colloqui diretti, ha dichiarato un alto funzionario pakistano coinvolto nella mediazione tra le due parti. Secondo le fonti, il quadro proposto si svilupperebbe in tre fasi: la fine formale della guerra, la risoluzione della crisi nello stretto di Hormuz e l'avvio di un periodo di 30 giorni per i negoziati su un accordo più ampio.
16: Dall'interno, ora, dipendenza dal gioco d'azzardo in vista dei campionati mondiali di hockey e di calcio, Svizzera e Liechtenstein hanno lanciato una nuova campagna di sensibilizzazione rivolta soprattutto ai giovani sui pericoli e sui servizi di assistenza disponibili. Le scommesse sportive, sottolineano gli esperti, possono rapidamente diventare un problema, in particolare quando vengono effettuate online. Secondo i dati più recenti, in Svizzera circa il 10% degli uomini tra i 15 e i 24 anni d'età presenta rappresenta un comportamento di gioco problematico, una percentuale che, tradotta in numeri, corrisponde a oltre 40.000 persone. Si tratta di una notizia che approfondiremo anche a Ticino News sera, in diretta a partire dalle 18. Alla conduzione stasera, come di consueto il giovedì, ci sarà Laura Milani, che è qui con me per fornirci qualche anticipazione. Ciao Laura.
1: Buon pomeriggio a tutti anche da parte mia. Sì, affronteremo questo tema sui rischi legati alle scommesse sportive grazie ad un esperto. In primo piano però ci sarà la decisione del Consiglio di Stato di commissionare un audit esterno sul clima di lavoro all'interno della Polizia Cantonale, un tema che era già stato al centro di un sondaggio svolto in autunno dai sindacati, dal quale erano emersi diversi problemi, ne erano anche seguiti diversi atti parlamentari e ora il governo ha dunque optato per ulteriori approfondimenti. Analizzeremo anche le preoccupazioni della Commissione Federale dell'Energia Elettrica in merito a possibili penurie per il prossimo inverno e la causa è chiaramente da ricondurre alla situazione incerta in Medio Oriente. E poi ospiteremo anche la presidente di API Suisse, Samantha Bourguin, per il lancio di un'iniziativa volta a proteggere e conservare le api e anche tutti gli altri insetti impollinatori che sono già sotto minaccia. Per tutto questo vi aspetto alle 18.
16: Grazie mille Laura, noi proseguiamo e per concludere torniamo all'estero. Finora sono stati segnalati 8 casi di antivirus, il rischio per la salute pubblica rimane basso. A dichiararlo oggi il direttore generale dell'OMS Tedros Ghebreyesus, evidenziando che il contagio tra esseri umani avviene dopo un contatto prolungato. L'8º caso segnalato ieri riguarda un uomo che era sbarcato a Sant'Elena, poi ricoverato a Zurigo. A tal proposito oggi l'ospedale universitario ha reso noto che le sue condizioni di salute sono stabili. Nel frattempo il presidente delle Canarie ha annunciato che la nave MV Ondius non attraccherà nel porto di Granadilla, Santa Cruz di Tenerife, ma rimarrà ormeggiata al largo per consentire l'evacuazione dei passeggeri e il successivo trasferimento in aeroporto per i rimpatri, evacuazione che, come annunciato sempre oggi dal governo spagnolo, inizierà l'11 maggio.
2: Questo appuntamento è offerto dalla vostra concessionaria AMAG e dallo Skoda Elroq.
0: Infotraffico.
16: Sono le 17:04 minuti. Via Suisse segnala i principali rallentamenti in autostrada tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso, da Mendrisio verso il Gaggiolo e il valico di Bizzarrone, tra Cadempino e Vezia, Lugano sulle principali vie del centro e ancora tra Gravesano e Bioggio, tra Agno e Ponte Tresa. Per quanto riguarda il sopra Ceneri, il traffico risulta rallentato tra Sant'Antonino e Contone.
0: Questo appuntamento è offerto da Solar Cloud, l'energia del fotovoltaico, anche quando il sole non c'è. Maggiori informazioni su AIL.ch. Previsioni del tempo.
16: A sud delle Alpi in serata sviluppo di cumuli seguito da alcuni rovesci sparsi soprattutto in serate nella notte su domani. Domani al sud la mattina sarà abbastanza soleggiata ma con nuovo sviluppo di cumuli seguito da rovesci sparsi nella seconda parte della giornata. Temperatura minima sui 10 gradi, massima attorno ai 22.
0: Defendemos l'allegria
18: con Michael Casanova
0: e Danny Morandi.

0: Nobody.
1: Se una ragazza ti dice noi due siamo come rette parallele, è un complimento, cioè una cosa bella, una cosa brutta? Se stasera vai a casa Veronica ti dice siamo come due rette parallele,
2: allora potrebbe essere una cosa bella come non bellissima, perché due rette parallele non si incrociano, non toccano mai.
1: Però sono sempre l'uno fianco all'altro.
2: Quello è vero, sono sempre l'uno fianco
1: all'altro. Come binari.
2: Però non si toccano mai. Io stavo pensando proprio a quello, a meno che non c'è uno scambio proprio.
1: Però è anche vero che quando ti tocchi, poi dopo ti allontani. Cioè ti tocchi ma poi dopo ti allontani per forza. Perché ti tocchi ma poi dopo ti allontani.
2: Devi riallontanarti.
1: E non ti toccherai mai più.
2: Fino al prossimo scambio di treno, no? Il binario.
1: Non lo so, comunque deve stare attento Coez a scrivere
0: adesso,
1: certi testi.
0: Dai, il cantautore è arrivato.
2: Michael Casanova, il cantautore è arrivato.
1: Michael Mogol Casanova.
2: È vero, la Patti una volta l'ha detto così.
1: Hanno fatto una ricerca, cari amici, una di quelle ricerche importanti per le quali bisogna spendere almeno un mezzo miliardo di euro.
2: Come mai?
1: Franchi.
2: Non lo so questo.
1: Tu non lo sai. No. Gli scienziati hanno scoperto che il famoso ci vediamo presto, quando uno ti dice ci vediamo presto, può significare dai 3 giorni ai 17 anni.
2: Addirittura.
1: Quindi, sì, esatto.
2: Questo lasso di tempo così largo.
1: Hanno calcolato in tutte le lingue del mondo, in tutte le culture, che quando qualcuno vi dice ci vediamo presto, potrebbe essere tra 3 giorni, ma anche fra 17 anni, massimo 17 anni.
2: Ecco, il ci vediamo presto a un amico lo dici? Non lo dici perché sai che lo rivedi. Un amico, capito?
1: A me piace un sacco quando qualcuno mi dice buonanotte. Perché buonanotte è una speranza.
2: Ce lo ti devono rimboccare.
1: No, però è vero, se pensaci.
2: Però lo prendi col biscotto granulato o preferisci il plasmon? Quello?
1: Diamo per scontato tante volte il dire le buonanotte.
2: Qualche te lo scrivo.
1: Vabbè, questo potresti scrivere.
2: Manda un vocale, buonanotte.
1: Stanotte me lo mandi. Beh. No, non così. No, non così.
3: Buonanotte, Michael. Sono sotto il tuo letto.
1: No, però dire buonanotte è un messaggio di speranza, perché vuol dire che poi l'indomani ci si risveglia, capito?
2: Giusto.
1: Ed è un'ultima cosa che tu dici durante una giornata a una persona che poi va a coricarsi. E quindi.
2: A coricarsi, schiaccia quel bottone. Coricarsi è bello, Miglie.
1: Coricarsi è bello.
2: Comunque l'arbitrio ha scritto ubriacone con 5-6 bottiglie stampate di emoji. Penso ce l'abbia con te.
1: No.
2: Penso, credo.
1: Io ho mantenuto un self control, forse è stato quello al tavolo che aveva il self control più importante.
2: Il già a dirlo, capito, è andato in difficoltà. Quindi. Sai, ieri gli Uber e i taxi come hanno goduto ieri nel Bellinzonese. Vabbè.
1: Ok.
2: Tanto oggi doppia giornata mondiale, signore.
1: Sì,
2: perché
1: oggi
2: oltre a quella delle api, oggi è la giornata mondiale. Poi dimmi te se le giornate mondiali possono essere più di una.
1: Hai sentito Laura Milani prima? Laura Milani?
2: Due Laure avevi qua.
1: Sì, c'era Laura Milani che
2: due
1: stasera.
2: Laure.
1: Due Laure. Stasera condurrà Ticino News e in studio avrà come ospite un'esperta di api. Solo che non ha detto che è la giornata mondiale delle api.
2: Non l'ha detto.
1: Non l'ha detto.
2: Vuol dire io tu?
1: Volevo lanciarle il foglio, ma dopo ho detto forse è un po' troppo.
2: Magari dopo quando uscirà. Ah no, la troviamo già di là. Sennò io consegnai. Vabbè, oggi è la giornata mondiale anche della risata.
1: Sì.
2: Anche conosciuta come World Lauder Day. Ho pronunciato bene Lauder?
1: Lauder
2: Day. Si celebra ogni anno la prima domenica di maggio. Ottimo, oggi è giovedì. Ma cosa stampi? Ma cosa stai stampando? Cosa?
1: No, quest'anno ricorre il giorno 7 maggio. Vedi che ho scritto.
2: Perdonami.
1: Quest'anno ricorre il 7 maggio. Tra l'altro.
2: Ma l'hai scritto tu, questo l'hai aggiunto tu. Quest'anno ricorre il 7 maggio. Col punto esclamativo l'hai scritto tu, Migi.
1: Madan Kataria.
2: Chi è la cantante?
1: Che ha creato Yoga della risata. E lei insieme.
2: Vabbè, ma se la leggiamo a frammenti la gente non capisce nulla.
1: Madan
2: Kataria Yoga risata. Cosa ci stai dicendo?
1: Non scherziamo, che comunque
2: ricordiamoci che la risata è un'emozione che tutti conosciamo e che ci fa sentire bene. Si dice che ridere sia il miglior rimedio ed è proprio così. Ha numerosi benefici per la salute fisica e mentale. Quando ridiamo il nostro corpo rilascia endorfine o endorphine, sostanze chimiche che ci fanno sentire felici e riducono lo stress. Ce la faccio.
1: Troppo pochi secondi.
2: Ce la fai. Finita. Oh no!
1: E allora

0: canzone di Sabrina Carpenter, House Tour.
1: 17:22, è arrivato il momento di informarci sul traffico. Danny Morandi, siamo pronti?
0: Prontissimi.
1: E allora, vai con Via Swiss.
2: Infotraffico.
0: Ci sono code o forti rallentamenti sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso, da Mendrisio verso Gaggiolo e Bizzarone, ancora sulla 2 tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda verso l'Italia, a Lugano sulle principali vie del centro, sul Pian Scairolo tra Granancio e Noranco, tra Gravesano e Bioggio, tra Agno e Ponte Trese, infine tra Sant'Antonino e Contone. Però, amici, è arrivata un'ultimissimissimissima notizia che riguarda viale a Bellinzona, viale Stefano Francini, tra via Lugano e via Emilio Motta, c'è colonna, il traffico è congestionato. Questa è l'ultimissima che riguarda la città, appunto, di Bellinzona. È tutto!
1: Buon viaggio!
2: Tandem, defendemos l'alegria. Let's go! Torna tra poco. Radio 3.
3: Corri, veloce!
4: Beh, dove stiamo correndo?
3: Ma come? Alla Mini Wake! Sì, la Mini Week, solo dal 4 al 9 maggio. Offerte uniche su tutti i modelli Mini.
4: Wow, andiamo!
2: Mini Week, dal 4 al 9 maggio presso il tuo partner Mini. Essere veloci conviene.
5: Fratelli Albertolli, da oltre un secolo, la firma sulle recinzioni più belle del Ticino. Parapetti, ringhiere e cancelli, prodotti e posati con passione. Abbiamo recintato mezzo Ticino. Fatti recintare anche tu. Fratelli Albertolli, sopralluogo e consulenze gratuiti. Ci trovi a Taverne.
6: Manor Crazy Days. Approfittate di sconti fino al 50% su una selezione di grandi marchi in esclusiva nella vostra Manor e su manor.ch.
7: Sei pronto a vivere l'estate dei mondiali da protagonista? Se hai tra i 6 e i 14 anni, partecipa alla Banca Stato Mundial Camp. Le tue settimane da campione tra calcio, divertimento e nuove amicizie in tutto il Ticino. Allenamenti, tornei, sfide, animazione. Una fantastica giornata allo Splash and Spa e tanti ospiti speciali dal web. Iscriviti subito su mundialcamp.com e alza la Coppa del Mondo con Banca Stato Mundial Camp. I posti sono limitati.
8: 1, Bernasconi, 2, Rossi, 3, Soldati, 4.
9: Aurora.
10: Presente.
9: Federico.
11: Ci sono.
9: Silvia.
12: Eccomi.
9: Liceo Everest Academy Lugano. Non numeri, persone.
13: Sabato 9 maggio, Open Day, in presenza e online su everestlugano.ch.
14: Allora ci vediamo al bar liceo?
15: Vuoi dire al ristorante?
14: E Laura?
15: Adesso gestisce il ristorante pizzeria Animo Mediterraneo, sempre negli stessi locali.
16: Ristorante pizzeria Animo Mediterraneo. I sapori mediterranei di carne o pesce portati in Ticino. A Mendrisio, via Agostino Maspoli 37. Cercaci su Instagram. Ti aspettiamo l'8 maggio per l'aperitivo di benvenuto.
17: Tesoro, che fai?
18: Sto organizzando la prossima vacanza in camper, tra mare e montagna.
17: Che idea fantastica! Allora chiamo subito SCS Camper e Caravan di Cadenazzo per un controllo completo del camper.
18: Grande, vengo anch'io! E se troviamo un modello nuovo che ci piace, magari lo cambiamo, eh?
17: Esatto! Ci sono tutti gli ultimi modelli Jotty Line.
18: Non vedo l'ora di partire!
17: Visita scscamper.ch. La tua prossima vacanza inizia da qui.
19: AIL Arena, l'attesa è finita. Sabato 30 e domenica 31 maggio. Vivi il weekend di inaugurazione della nuova casa dell'FC Lugano. Esplora la nuova AIL Arena con un tour dedicato e divertiti nel Fan Village. Due giorni di festa gratuita per tutti, tra musica, giochi e tanto divertimento. Info su fclugano.com/inaugurazione.
2: Defendemos l'allegria
5: con Michael Casanova e Danny Morandi.
17: Volano le libellule sopra gli stagni.

vita. Eccomi, sono tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche.

sera. Non si sa come si creano costellazioni di galassie di energia. Giocano a dadi gli uomini

0: vienimi a prendere, mi vien da piangere, mi riconosci, le scarpe piene di baffi, la faccia piena di schiaffi, il cuore pieno di battiti e gli occhi pieni di te.
1: Tu non hai mai mosso il mignolino per allenarti, non hai mai fatto il pinky time?
2: Il mignolino lo alzo soltanto quando bevo il caffè, Miguel. No, rigorosamente con l'unghia lunga.
1: Sì, effettivamente è un po' snob come roba, eh.
2: No,
1: te ne sì, quando bevi il caffè tenere il mignolino drizzo. Non è che mi piace.
2: Da snobissimi.
1: Un po' da snob. No, c'è questo trend popolare che si chiama pinky time. È stato lanciato da un medico importante a livello mondiale.
2: Sarà il Bridge.
1: No. Dottor Bridge, no.
2: No, Al Bridge, Lorenzo.
1: Ah. No, praticamente consiste nel riuscire a muovere in maniera indipendente il proprio mignolino, e se riuscite a farlo con abbastanza facilità e leggerezza, vuol dire che il vostro cervello è sano. Provate a farlo anche in macchina.
2: Cioè,
1: non in macchina.
2: Mentre guidate, no. Se riuscite.
1: Provate a muovere il mignolino senza ovviamente muovere le altre dita. Cioè, non dovete muovere le altre dita, ma solo il mignolino. Del piede, stiamo dicendo, eh?
2: Esatto.
1: No, non è vero, della mano. Della mano. E se lo fate tutti i giorni, questo esercizio, il vostro cervello resta attivo e si rinfresca. Se non riuscite a farlo, vuol dire che c'è qualche problema. Non spaventatevi, basta una risonanza magnetica.
2: Stai facendo fatica, è noto.
1: No,
2: cervellino lì, da rinfrescare, Miguel. Controllino?
1: No. Allora, se non riuscite, il grosso rischio è che state andando incontro a una demenza cerebrale. Quindi.
2: Ma che fa sti studi?
1: No, è vera sta cosa qua. Se riesci a muoverlo bene con fluidità, il mignolino, il cervello vuol dire che è sano. Almeno quello è un complimento che ti viene fatto. C'è qualcuno che riesce a muoverli bene? Nessuno.
2: Ecco.
1: Nessuno.
2: Quindi stiamo andando tutti noi verso la demenza, Migi?
1: No, io riesco a muoverlo bene. Guarda qua, tac. E qua lo dicono anche, è utile per attivare la corteccia motoria e il cervelletto soprattutto.
2: Da lì il famoso diavoletto di Prada, giusto?
1: Bravo, esatto.
2: Allora, qualcuno scrive, ma è venuto Paolo a trovarvi o vi siete fatti dare il contatto del suo fornitore? Paolo, il nostro Paolo.
1: Il nostro grande Paolo, un grandissimo
2: Ciao Ale,
1: Paolo.
2: Un abbraccio. Andiamo, c'è qualche vocale che magari dice sì, è vero.
1: Sì.
2: Magari qualcuno sta confermando tramite vocale ciò che stai dicendo tu, Michi. Quindi direi di ascoltare. Aspetta che devo andare a cercarlo qua. Eccolo qua. Questo, Michi, vai, sentiamo.
3: Guarda, Michael, a volte non è solo una questione di pensare di muovere il mignolino, è proprio una questione muscolare. Non tutti riescono a farlo, ma per una questione proprio di conformazione muscolare e tendinea, per cui ci credo poco questo studio.
2: Oh.
3: Ogni tanto ne tirano fuori una strada.
2: Siamo in due.
1: Vabbè, noi stiamo riportando quanto
2: scritto da Topolino.
1: Quanto ci è stato fornito dalla redazione, quindi alla fine noi siamo un megafono dei nostri autori
2: senti,
4: redazione. Buonasera a tutti, io lo sto facendo adesso, tengo il pomello del cambio bello stretto e ruoto il mignolino in tutta facilità.
2: Quindi perfetto.
1: Perfetto.
4: Si muove il mignolo, si muove i pollici, è la stessa cosa. Buona serata, buon rientro a tutti.
2: Ciao, grazie anche a te, buona serata. Comunque il messaggio di prima l'ho inviato Linda, che è un'infermiera, ci tiene a precisarlo, cioè non è che
1: certo.
2: Lo dice a caso, un'infermiera.
1: Ci sono ancora auto col pomellone? Io non ho più viste le auto col pomello in mezzo.
2: Quelle di
1: cioè, a meno che tu non guidi un camion.
2: No, ci sono ancora.
1: Ancora col pomello?
2: Ma quelle vecchie, Michi.
1: Che sono manuali, giusto? Sono
2: solitamente sì, il pomellone lì è manuale. Però per esempio anche tanti vecchi cambi automatici hanno anche quello il pomellone da spostare.
1: Sì.
2: Ma tu cos'è a caso? A pomellone schiacci la cosa. Aspetta che qua abbiamo un altro...
1: Potremmo nominare il pirellone il nuovo pomellone.
2: Dai, l'anno prossimo è pomellone. Aspetta.
4: Allora sono demente dalla nascita. Ciao belli.
2: Capito?
1: No, allora qui
2: è una cosa muscolare, Michi.
1: La dottoressa Kelly Gonderman, psicologa clinica.
2: Doberman.
1: No,
2: com'è che è?
1: Gonderman. Psicologa clinica, mm-hmm. Che ha spiegato appunto a vari articoli che dovete stare tranquilli. Cioè, chi non riesce al primo tentativo può essere normale non eccellere quando ci si cimenta in attività motorie. muove.
2: Pablito scrive: li muovo alla grande. Quello dell'auto che ho incrociato non saprei, ma ho visto che provava. La gente in colonna che prova a fare sta roba, hai capito, amico?
1: Allora,
2: come influisci?
1: Buono.
2: Aspetta, che magari c'è qualcun altro. Abbiamo altri 4 secondi, mica. Aspetta, l'ultimo, e poi cosa facciamo? Si gioca?
1: No, dopo
5: vabbè,
1: sì.
5: Buonasera, mi tengo la demenza.
2: Sì, tiene la demenza, grandi, siete grandi. Ma chi è che schiaccia il campanello, mi?
1: Non sono io.
2: E passando schiaccia il campanello così. Aspetta, amici, che qua c'è gente
1: ancora?
2: Che
1: sta... Ancora?
2: Stanno provando, lasciamo spazio.
3: Stanno lo stesso tutti, alla fine.
1: Vito. Secondo i dati...
2: Ah, ma te stai andando avanti ancora con questa buffonata? Aspetta, stiamo... Cioè, sicuro... Ecco, la campanella è i bonifici che ti stanno entrando ogni qualvolta tenti di riprendere la notizia. Aspetta.
6: Vado talmente con scioltezza che mi sono partiti i due crampi e i mignolini.
2: È la voce del Charlie questa.
1: Grande Charlie.
2: Ciao Charlie. No, per esempio Charlie, suppongo, la sua macchina che abbiamo visto parcheggiata. Secondo me al pomello. Sì, giusto pomello. Charlie? Mandi una foto del cambio col pomello per cortesia.
1: È vero, facciamo così. Vediamo quante persone in questo momento stanno guidando un'auto
2: col pomello, col cambio
1: alla Fred Flintstones.

0: Ma io sono sconcertato da quanti pomelloni abbiamo in giro.
1: L'anno prossimo si chiamerà pomellone il gioco, lo diciamo. Sì, sono diverse le macchine, o meglio le foto, dalle vostre automobili con tanto di pomellone.
0: Sì, ci sono ancora diciamo pomelli dove praticamente attorno ci sono, non so se hai visto questa qua, c'è ancora la mascherina, è la mascherina in
1: sì, del Covid.
2: Sì.
0: Sì. Vabbè, adesso che
1: hai sentito
0: che c'è un altro virus che
1: sì,
0: sta arrivando.
1: Si chiama Ant, si chiama se non sbaglio, no?
0: Sì.
1: Sta arrivando, cioè non è che sta arrivando. Solo il prossimo virus sta arrivando. È successo che
0: stanno arrivando.
1: C'è una crociera che è bloccata. Il virus ha preso le scialuppe e sta arrivando.
0: Non ridiamo di queste cose, dai.
1: Effettivamente non bisogna.
0: No, però hanno tranquillizzato, Hanno tranquillizzato dicendo che non è come il coronavirus.
1: Ah, beh, allora. Se lasciassero comunque a Tenerife per dire, l'altro qua a Zurigo. Ce n'è uno a Zurigo, Michi.
0: Sì. Ma io mi ricordo quando all'epoca si parlava dei primi che parlavano del coronavirus, poi non torniamo lì, che è stato un momento bruttissimo.
1: Io all'inizio pensavo che una roba, perdonami, stile falsissimo di adesso di Corona.
0: Ah,
1: che riguardava
0: okay,
1: la roba, capito?
0: No, invece mi ricordo che dicevano, quando venivano intervistati i primi medici, dicevano: tranquilli ragazzi, no, è tutto sotto controllo e non è pericolosa, la situazione è pacifica.
1: No, perché comunque è una cosa nuova per
0: no,
1: loro.
0: No, esatto.
1: Cioè, non è stata una cosa evidente.
0: Torniamo sempre al solito discorso: quando qualcuno ti dice tranquillo, tutto a posto, abbiamo la situazione sotto controllo, vuol dire, se te lo ripete più volte,
1: il 90% delle volte non è sotto controllo.
0: Perché me lo deve dire più volte?
1: Però amici, bisogna dire che ti ricordi quando si diceva, chissà il giorno che si dirà, è alle spalle, è stata dura, ma ce l'abbiamo fatta. Noi possiamo dirlo.
0: Sì, e c'è anche da dire una cosa. Io ero uno tra i quali pensava che una volta dopo il Covid sarebbero cambiate anche le abitudini, quindi magari le persone sarebbero state molto più distanti, non ci si sarebbe più abbracciati così tanto. Invece in realtà è come se non ci fosse stato.
1: Sì, ma si diceva anche che questa cosa ci rendeva tutti più buoni.
0: Sì, è vero, è vero.
1: Superando questo.
0: Ma è vero, è vero. Invece l'essere umano
1: scanna per ogni cosa.
0: Siamo rimasti come prima. O magari anche quasi peggio.
1: Forse anche peggio. Allora, diversi i pomelli che stanno arrivando. Tra l'altro qualcuno scrive che la maggior parte delle auto senza più pomelli sono nelle macchine elettriche. Vero,
0: ecco.
1: Sì, però smentisco, perché ci sono anche macchine, per esempio a diesel o benzina, che non hanno più il pomello. Sto parlando di macchine automatiche, premetto. Ma hanno delle levette semplici, o quelle che utilizzi per le frecce, come si diceva prima, oppure quelle che comunque è a comando sulla parte destra, o meglio centrale dell'abitacolo. Abitacolo merita.
0: Sentiamo questo vocale.
3: Faccio l'infermiera, le mascherine le uso tutti i giorni. Faccio l'infermiera al domicilio. Quindi le devo usare. Lascia stare, sulla mia macchina c'è di tutto, quello che lascia anche mia figlia. Le lascio dei capelli. Anche.
1: In va altre bene. Foto abbiamo visto anche delle Vigorsol.
0: Sì.
1: In altri pomelli. È vero che oltre al pomello vai a vedere cosa che c'è. Cenere, c'è uno pieno di cenere.
0: Sentiamo questo vocale.
4: Ciao ragazzi, la mia macchina ce l'ha il pomello perché è del 2006. È ora di cambiarlo. Va bene. Comunque no, direi che dopo il Covid siamo notevolmente peggiorati.
1: Ragazzi,
0: ci siamo resi conto di quante.
1: Aspetta, c'è il supervisor che scrive: siamo peggi di prima anche col mio pomello.
0: Ah, vedi?
1: Capito?
0: No, sapete una cosa, mi sono reso conto di questo dettaglio. Quanti ascoltatori hanno auto col pomello, quindi auto un po' vetuste, e quindi magari senza il DAB all'interno della propria auto. Quindi benvenga l'FM. Cioè, benvenga l'FM, noi saremo sulle frequenze FM
1: fino al 2030, amici.
0: Fino al 2034.
1: Lo stai dicendo?
0: Sì, fino al 2034.
1: 30 sicuro, amici, per non andare troppo in là.
0: Forse no.
1: 35 la concessione radiofonica.
0: Sì,
1: cioè,
0: no, forse
1: potremmo andare in onda io e te, se ci terranno qua fino al 2035.
0: Fino al 34 abbiamo i diritti dell'occhio su ghiaccio.
1: Ma davvero?
0: Sì.
1: Ma sei sicuro che certo. Ti stai lanciando in un terreno non. Sei sicuro di sta cosa?
0: Sì. Invece la concessione.
1: Sì, ma poi l'hai detto un po' così, te ne stavi andando.
0: Va bene, andiamo in pubblicità.
1: Non vuoi parlare di qualcos'altro?
0: No, volevo concludere la notizia sulla.
1: Come può essere credibile con la base del qua in sottofondo, amico?
0: Hai ragione.
1: Puoi chiudere con la notizia.
0: No, andiamo in pub.
1: Dei
0: pub.
1: Mignoli.
0: Pub.
1: Allora facciamo così: sfida. La stessa cosa che avete fatto con i mignoli delle mani, con quelli dei piedi. Andiamo! Andiamo!
0: Sentiamo questo vocale.
5: Ragazzi, ma anche le macchine nuove hanno i pomelli.
2: basta che abbiano il cambio manuale, non automatico. La mia è abbastanza nuova, c'ha 4 anni.
1: Ah, è vero.
2: E c'ha un pomello col cambio manuale.
1: Vero, Michi, sta cosa
2: non devono essere solo vecchi, ci sono anche nuove. Ciao.
1: Sì, giusto, è giusto risentirsi come in questo caso, perché effettivamente le manuali, Michi, hanno tutti il pomello.
0: Sì, avete ragione. Bene, possiamo andare alle pubblicità? Possiamo andare alle pubblicità o no?
1: È un po' la...
0: è il momento. Siamo in ritardo, poi c'è la... Abbiamo saltato il gioco e lo diciamo al supervisor, che saggiamente siamo maturi, abbiamo deciso di tagliare il gioco.
1: In questo momento il supervisor solo applausi perché abbiamo saltato il pirallone.
0: Scroscianti applausi.
1: Scroscianti.
5: Tandem, defendemos l'allegria. Let's go! Torna tra poco. Radio 3.
6: Ci sono scelte che durano nel tempo. Da oltre 40 anni la tettoia è qualità, perché voi vedete il risultato. Noi vediamo tutto ciò che lo rende possibile.
7: Marino Bernasconi.
6: Marino Bernasconi, il profilo su cui poter contare.
8: Otto's Sport Outlet conquista il cuore degli appassionati di ciclismo. Vi attende una vasta scelta di e-bike, mountain bike e biciclette per bambini delle marche Wheeler, Trek e Rock Machine a prezzi semplicemente imbattibili. Consulenza e servizio inclusi. Otto's Sport Outlet in Via Nosette 1, Riazzino.
9: Quel momento in cui torni a casa, tutto il resto resta fuori. E tu puoi goderti ogni attimo con chi ami. Giannini Busisio, l'arredamento che si prende cura di te. A Castione, Bellinzona Nord.
10: Questa settimana alla Migros 37% sulle entrecô di manzo 100 grammi a soli 4,95. Scopri di più su migros.ch.
11: Tornare a casa è la cosa più bella della giornata.
12: Trasformiamo gli spazi in un luogo da chiamare casa. Pfister. È di casa in Svizzera.
13: Nevermind Music Fest presenta Elisa in concerto a Bellinzona. Dopo i tour sold out nei principali palazzetti italiani, Elisa arriva a Bellinzona per un imperdibile appuntamento live. 25 giugno, Parco Urbano Bellinzona. Biglietti disponibili su biglietteria.ch. Info orangmusic.com.
14: Cerchi stile, qualità e convenienza? Foxtown Mendrisio ti aspetta con 160 negozi e 250 grandi marche. Un'ampia selezione di moda, sport e accessori per tutta la famiglia, con sconti dal 30% al 70% tutto l'anno.
15: Foxtown Mendrisio, la destinazione per il tuo shopping. Aperto 7 giorni su 7, dalle 11 alle 19.
14: Shop like Fox!
16: Sei in AVS e hai problemi di udito? Al Centro Acustico Ticinese due apparecchi acustici con tecnologia svizzera a soli 990 franchi. Chiamaci subito allo 091 290 55 54 o vai su centroacusticoticinese.ch. Centro Acustico Ticinese, qualità e convenienza per il tuo udito.

0: Just Me, calzava a pennello l'esempio.
1: Sì, no, è che dopo che tu mi hai fatto l'esempio, io la mia mente ha pensato chissà proprio perché ha fatto proprio quell'esempio, però non possiamo dirlo, è una cosa tra di noi.
0: Bonsoir Patty.
1: Bonsoir Denis, bonsoir Michael.
2: Buonasera.
0: Allora, Patty, volevo subito dirti, sai come è andata a finire la semifinale di calcio di ieri tra Arsenal e PSG?
1: Aspetta che lo so.
0: Attenzione.
1: Aspetta, c'è stato un pareggio.
0: Bravissima, uno. brava. Passa il turno.
1: È passato il Paris Saint-Germain.
0: Brava Patty. Perché dico questo, signori? Perché dopo domani, non è vero, tra tre giorni, domenica pomeriggio tra le 14 e le 18 con Riccardo Vassalli ci sarà la nostra Patty a doppio passo.
1: A doppio passo.
0: Quindi vedi
1: che
0: questa
1: doppio passo.
0: Domani a trabocchetto, ma vedi che è pronta?
2: È un evento storico questo, ma mi sa che l'avevi già fatto una volta.
1: No, mai. Ma
2: è la prima volta?
1: E infatti oggi sono salita da Luca e gli ho detto ma tu hai avvertito Ricky? E lui fa sì Ricky sa tutto, no? Nel senso che Ricky saprà pure tutto di sport, ma sa che io non so niente e che posso intervenire solo per valutare il lato estetico
0: e lanciare le canzoni.
1: E lanciare le canzoni. Fa sì sa tutto, non c'è problema.
0: Sicuramente ti metterà a tuo agio. Allora sì. Riccardo è molto molto
1: è
0: bravo.
1: È lui che si sentirà a disagio.
2: Ti diamo dai qualche suggerimento.
1: Sì.
2: Per quanto riguarda la Super League, domenica pomeriggio giocano Viganello Rapid Lugano.
1: Sì, e tu pensi che da qua domenica io me ne ricordi, vero?
0: Viganello Rapid Lugano.
2: Per la Super League.
0: Che Super League, Michele?
2: No, sto scherzando.
0: No, non è vero. Non è vero.
1: Vedi che credo a tutto.
0: Non è vero.
2: Ci stavo credendo,
0: Cioè, sì. Viganello Rapid Lugano ci sta credendo anche la Super League. Tra l'altro, ho sbagliato, era il Bayern, non l'Arsenal. Perdona, errore mio, ieri.
1: Vabbè,
0: ieri.
1: Comunque era Paris Saint-Germain.
0: 1-1 è passato il Paris Saint-Germain.
1: Pareggio, poi.
0: Abbiamo messaggi di un ascoltatore, vogliamo sentirlo.
2: Domenica iniziano le Olimpiadi. Le Olimpiadi di Milano Cortina.
1: Non è vero, mi dispiace, ci sono già state.
0: Brava Patty.
2: Vedi? Brava Patty.
1: Dai.
0: Vuoi fare altro?
1: Vuoi altro?
2: Sì, allora, quest'estate ci sarà il mondiale in Francia, France 98.
1: 98? Siamo un po' fuori tempo, no? Però ti posso dire una cosa: che settimana prossima inizia l'Eurovision Song Contest.
0: Oh!
2: In che nazione lo fanno?
0: È il caso di dirlo, 1-0 per la Patty. Andiamo!
1: Il 12 cominceranno a fare la prima scrematura e il 16 ci sarà la finale.
2: E dimmi una cosa, ci sarà quello che...
1: Sal Da Vinci, sì.
2: Ci sarà.
0: Quello che cosa?
2: No,
0: quello che ha vinto Sanremo,
2: no,
0: non è bello.
2: No, stavo pensando a quello che diceva.
0: Aspettavo!
2: Quello che faceva così.
1: Chi?
2: Mio amore... Espresso macchiato,
1: però
2: Johnny Cash
1: ha cantato con Sal Da Vinci, nel senso ha cantato la sua canzone. Sì, hanno fatto il duetto.
0: Hai capito?
1: Sì.
0: Non
1: credo che non l'abbiano registrato, l'hanno fatto per Instagram, però ci siamo divertiti un sacco. Okay. Sì.
0: Dobbiamo salutare Teleticino.
2: Salutiamoli che ieri ci siamo dimenticati. Ieri ti abbiamo lasciato anche sola. Dall'altro.
1: Appunto, parliamone.
0: Sai che è due giorni che la continuità non ci scrive più perché ha detto tanto anche quando scriviamo l'ora d'uscita non lo rispettano.
1: Per me si sono offesi.
0: Si sono un pochettino offesi. Scusate. Continuità, scusateci. Noi comunque salutiamo in questo momento.
1: È la seconda volta che lo facciamo per ripagarci del fatto di non averlo fatto ieri. Ok.
2: Vorrei ringraziare il mio collega Danny che mi ha scritto sul palinsesto. Attenzione, calcola anche lo sponsor del segnale orario.
0: Gli ho lasciato la nota.
1: È vero, è vero, che carino. Bravo, Danny.
0: Senti.
1: Sì.
3: Ciao, sono Paolo. A che ora è il gioco? Sto aspettando. Ditemi a che ora si gioca. Ciao.
0: Aspetta e spera perché oggi non si gioca più.
2: Mi puoi dare un profilo?
1: È una minaccia.
0: Esatto, non è una richiesta, è una minaccia. È una minaccia.
2: Su due piedi, un profilo psicologico del nostro Paolo.
1: No, non si può fare, assolutamente così.
0: Bisogna vedere le persone.
1: No,
2: sarebbe troppo oltraggioso.
1: Ma non è professionale,
2: non
1: appunto
2: professionale.
1: Non professionale.
2: No, giusto, brava Patty. Tra l'altro Paolo, domani giocheremo con il Pirellone.
0: Domani si gioca, domani Paolo.
2: Che l'abbiamo nominato per l'anno prossimo, perché inizialmente era il Brunellone, poi si è trasformato nel Pirellone e l'anno prossimo si chiamerà Pomellone.
0: L'anno prossimo Pomellone, tutto definire none.
1: Tutto in none, certo,
0: definire
1: perché
0: none.
1: Chiaramente voi pensate in grande.
0: Esatto.
1: Ecco, appunto.
0: E quindi, one. Chissà se un giorno si chiamerà...
1: No, Danny.
0: Si gioca al...
2: Patti, tu l'hai visto Il Diavolo Veste Prada?
1: Ho visto l'uno, non il due.
2: Ah, ma vorresti vederlo?
1: Non particolarmente.
2: Ah, non sei così attratta?
1: Non sono attratta dai film, lo sai benissimo da cosa sono attratta, dalle serie americane. Sì. È vero che è un film americano, però non sono particolarmente attratta.
0: E poi non è un crime, diciamoci.
1: No, assolutamente. No, sono attratta dalla bravura di Meryl Streep, molta parte anche tutta la doppiatrice che la doppia in maniera fantastica, però non è il mio genere, insomma. Se devo guardare, guardo quando uscirà.
0: Lui è andato a vederlo e si è preso degli appunti per il giorno dopo per discutere in radio.
1: Sì.
0: No, è vero. Sai cosa ha scritto sugli appunti?
1: No.
0: Appunti di Diavoletto Veste Prada.
1: Così.
2: Ma così perché?
1: Per curiosità, cosa hai scritto di significativo? L'avete già fatto?
2: Sì, ho scritto delle cose che si sono dette. Per esempio, tulipano sussurrato, che è un colore che è emerso all'interno del film. Mm-hmm. E poi sul finale, quando la protagonista, penso che fosse in crisi, al telefono le è stato detto: ho Stoccolma in linea, rivolgono la loro sindrome. Basta, ma mi sono segnato questo.
1: Ok.
0: Sindrome di Stoccolma.
2: Infatti.
1: Di Stoccolma, sì. Che, quando tu ti affezioni ai tuoi carcerieri. E stai dalla loro parte. Hai presente quando fanno le rapine e prendono degli ostaggi, no? Uh-huh. La sindrome di Stoccolma è quando gli ostaggi.
0: Daga Sick, sennò sei in ritardo. È anche scritto. Anna, ragazzi!
1: Ma che lavoro duro che devi fare!
2: Ho capito il lavoro duro, ma io sto parlando con la parte.
1: Il tempo passa,
0: Scusa, ti ho interrotta, Patti.
1: No, vabbè, quando appunto c'è questa solidarietà tra coloro che sono ostaggi che parteggiano per chi li ha fatti ostaggi. E quindi non sono d'accordo con gli interventi delle forze dell'ordine.
2: Questa è la sindrome di Stoccolma.
1: Bello,
2: abbiamo imparato qualcosa di nuovo. Tu lo sapevi?
1: Guarda l'ora.
2: Siamo in ritardo.
0: Anticipa di qualche secondo l'uscita.
2: Di 6 secondi, sì. Quindi salutiamo ancora gli amici di Teleticino, Bandela. Ci siete ancora. Ciao.
0: Vediamo domani, essendo venerdì, torniamo dalle 15 dalle 18:40 alla Patti. Ciao.
4: Tandem è stato offerto da Banca Stato. Un sorriso, un gesto, una semplice azione di solidarietà aiuta sempre a chi la riceve e a chi la fa. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Potrai trascorrere del tempo con una persona, offrire il proprio aiuto o impegnarti per una causa di interesse collettivo. Incoraggia familiari, amici o un'associazione a fare una buona azione. Grazie alla tua solidarietà farai la differenza con grandi buone azioni. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 37. Hashtag giornata della buona azione.
5: Questa settimana alla Migros 50% sui gelati su stecco alla panna, diversi gusti in confezione da 24. Scopri di più su migros.ch.
6: Esiste uno spazio dove la bellezza si mostra in infinite combinazioni, dove ogni idea di casa diventa realtà, dove l'acqua è il riflesso del benessere. Irez incontra l'emozione. Vieni a trovarci a Mendrisio e Castione. www.irez.ch.
7: Marco, devi scendere. Ci sono altre persone che vogliono fare un giro di prova.
8: Che si cerchino un'altra auto. Io non voglio più uscire di qui.
9: Provate subito un veicolo d'occasione elettrico e approfittate del nostro leasing a partire dallo 0% agli Electric Test Days di Amag Occasioni dall'8 al 9 maggio. Trovate tutti i concessionari partecipanti su amag.ch. La concessione del leasing è vietata se porta a un eccessivo indebitamento del consumatore.
10: Tornare a casa è la cosa più bella della giornata.
11: Trasformiamo gli spazi in un luogo da chiamare casa. Pfister è di casa in Svizzera.
12: Per anni è stato un punto di riferimento nel mondo delle auto in Ticino. Oggi Luca Marchesi, con suo figlio, continua con la stessa passione in Agrimalu, giardinaggio professionale, lavori forestali e legna da ardere. Un nuovo lavoro, la stessa persona di fiducia. Scopri di più su agrimalu.ch.
13: Rassegna gastronomica del Luganese. Dal 1 al 31 maggio, un viaggio autentico, raffinato, unico. Ad ogni boccone le tradizioni incontrano l'eccellenza. Ristoranti, menù e concorso su ticinoatavola.ch. Rassegna del Luganese, sempre golosa.
14: Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.
1: Pochi secondi alle 18.
15: Il segnale orario è offerto da
16: Garage Boffelli S.A., agenzia Onda Lugano e dal suo nuovo showroom a Davesco in strada Ponte di Valle 9.
17: Ticino News, sera.
18: Da polizia sana ad audit indipendente. Dopo mesi di polemiche e un sondaggio dei sindacati dal quale era emerso un certo malessere nel corpo, il Consiglio di Stato cambia passo e commissiona un audit esterno. Obiettivo: analizzare il clima interno alla polizia cantonale. Risultati attesi per la fine dell'anno. Ancora strascichi causati dalla crisi in Medio Oriente. Sotto i riflettori oggi l'approvvigionamento elettrico, con possibili penurie per il prossimo inverno. Lo rivela un'analisi della ELCOM, la Commissione Federale dell'Energia Elettrica. Ma un'esperta rassicura: continueremo ad accendere la luce. E le tensioni internazionali sono una sfida anche per gli impresari costruttori, che oggi hanno stilato il loro bilancio annuale parlando di quadro tutto sommato positivo. Non mancano però le pressioni, soprattutto per il genio civile. Tra le criticità emerse, rincari, instabilità dei costi e complessità delle procedure. Io parlo senza mezzi termini, è il mio stile. Così l'ambasciatore italiano Cornado al ministro Cassis, che ai nostri microfoni lunedì aveva parlato di discussione senza fine, aggiungendo: l'ambasciatore dovrebbe abbassare i toni. Come già assicurato da Parmelin, anche secondo Cornado una soluzione alla diatriba sarebbe vicina. Arrivano i mondiali di hockey e calcio ed è previsto un boom di scommesse sportive. I cantoni oggi lanciano l'allarme sulla dipendenza che può scaturirne. Si perde il controllo in modo silenzioso e progressivo, ci spiega un esperto, e troppe poche persone chiedono aiuto. E a proposito di sport, il Friburgo ha scritto la storia ed è salito per la prima volta sul tetto della National League. Questa sera, a fuorigioco, rivivremo il trionfo dei Burgundi con John Gobbi. Spazio anche al calcio, con un'intervista a Davide Mariani, in cui il calciatore ricorda il suo passato e racconta il suo presente. E siamo al meteo. Domani al sud abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli, seguito da rovesci sparsi nella seconda parte della giornata. A basse quote, temperatura minima 10 gradi, massima sui 22. Giovedì 7 maggio, ben ritrovati a Ticino News. Anche oggi staremo insieme per i prossimi 40 minuti per raccontarvi l'attualità. Prima però, come sempre, qualche anticipazione di Detto tra noi in onda alle 18.45 con Andrea Leoni e Claudia Rossi.
19: Vi aspettiamo alle 18.45 per parlare di un altro tema in votazione, un tema molto pop che sicuramente interesserà molte persone, perché parliamo della cura dei denti e della fattura, insomma, chi deve pagare il dentista, Claudia?
20: È una fattura che può essere molto salata. La proposta in questo caso è quella di un'assicurazione finanziata dai dipendenti, dai datori di lavoro, in parte anche dal cantone, per una bolletta di 150 milioni annui.
19: Ne parleremo con Maurizio Augustoni e Nancy Lunghi, che rappresentano i due fronti appunto di questa contesa in agenda il 14 di giugno. A tra poco.
20: Un tema che affronteremo anche noi nel corso dell'edizione. Prima però, in apertura, la polizia cantonale, che resta un tema caldo dell'agenda politica, perché dopo un sondaggio lo scorso autunno da parte dei sindacati e diversi atti parlamentari, oggi il Consiglio di Stato ha comunicato di aver deciso di istituire un audit esterno per capire il clima interno alla polizia. Francesca Facchiano.
17: Una polizia sana e un audit prematuro, aveva detto il governo in autunno, minimizzando i risultati del sondaggio interno alla polizia cantonale proposto dai sindacati, che parlava di tensioni e malcontento nel corpo. Dopo diversi atti parlamentari, in particolare due firmati Fiorenzo Dadò e Natalia Ferrara, oggi il Consiglio di Stato cambia passo. Arriva un audit indipendente per capire davvero quale sia il clima all'interno della polizia cantonale ticinese. Il responsabile politico della polizia cantonale, Claudio Zali.
21: Impermeabile alla critica, ma dopo quell'entrata in materia un po' difficoltosa, mi riferisco a una seduta parlamentare di qualche tempo fa, era comunque maturata a noi l'idea di chiedere noi un audit, in modo da essere un audit indipendente, in modo da poter sapere come stanno le cose, avere il polso della situazione, senza necessariamente che si dica che abbiamo ceduto a pressioni esterne.
17: L'incarico è stato affidato alla società bernese Ecoplan, specializzata nell'analisi delle organizzazioni pubbliche e nel settore della sicurezza. L'obiettivo dichiarato: ottenere una fotografia approfondita e oggettiva delle condizioni di lavoro, della soddisfazione del personale e della gestione interna.
21: Abbiamo comunque maturato delle esperienze, fatto delle riflessioni e concluso per l'opportunità di questo audit. Anche in prospettiva futura per la polizia sarà un momento di trasformazione, e quindi è utile avere il polso della situazione oggi, indipendentemente dalle questioni sindacali o di altro. Il grado di soddisfazione degli agenti è importante, perché il servizio che forniscono è essenziale.
17: E a proposito di prospettive future per la polizia, questo audit servirà anche per riflettere sulla strada da intraprendere. Dopo che settimana scorsa è stato accantonato il progetto Polizia Ticinese, rimane sul tavolo però quello di Polizia Unica.
21: Vi sono delle opzioni sul tavolo e la Polizia Unica è sicuramente una di queste, ma anche in questo caso una decisione non è ancora stata presa. Tendiamo a fare il lavoro in modo sistematico, un mattoncino dietro l'altro, alla fine giungeranno le decisioni.
17: Una decisione, quella dell'audit, che trova soddisfazione anche da parte di chi aveva collaborato al sondaggio lo scorso autunno, il presidente della Federazione delle Polizie Ticinesi, Ivan Cimbri.
22: Non so perché ci fosse una certa paura, un certo scetticismo, almeno nelle manifestazioni iniziali, subito dopo l'atto parlamentare che lo ha richiesto. In realtà sì, sicuramente qualcosa di positivo, vedremo i risultati, vedremo quanto potremo eventualmente interfacciarci e cosa si riuscirà poi a mettere in atto. Però dal mio punto di vista è qualcosa di estremamente positivo.
17: I risultati dovrebbero arrivare verso la fine del 2026 e se dovessero emergere problemi strutturali o un clima realmente teso, il Consiglio di Stato si dice pronto a intervenire.
21: Cioè, se la necessità di un intervento, l'intervento ci sarà. È anche questo uno dei motivi per cui comunque vogliamo avere la conoscenza dello stato delle cose.
20: E ora parliamo di approvvigionamento elettrico e di possibili penurie. Oggi infatti la Commissione federale dell'energia elettrica ha esposto preoccupazioni per il prossimo inverno a causa delle importazioni che sono strettamente legate alle forniture che passano dal Medio Oriente. Il servizio è di Samuele Quadri.
23: Incertezza e preoccupazione per l'approvvigionamento elettrico svizzero per il prossimo inverno. La causa è soprattutto la crisi in Iran e la conseguente chiusura dello stretto di Hormuz. A rivelarlo è un'analisi della ELCOM, la Commissione federale dell'energia elettrica. Alessandra Moz è ricercatrice all'Università della Svizzera italiana.
24: La Svizzera, appunto, essendo un paese che importa durante l'inverno, è più legata ai mercati che le stanno intorno, e tra questi due, in particolare la Germania e soprattutto l'Italia, usano molto il gas naturale per produrre elettricità. Quindi nel momento in cui il mercato del gas entra in crisi, i prezzi salgono in Italia e di riflesso salgono anche in Svizzera, e in casi estremi ci possono essere problemi di scarsità. Quindi diciamo, speriamo di no, però non si può escludere che ci siano delle tensioni anche sul fronte delle quantità. È vero però che dal momento in cui questa situazione di stallo allo stretto di Hormuz si dovesse sbloccare, speriamo presto, l'arrivo delle navi gasiere non sarà immediato, perché queste navi comunque hanno dei tempi di navigazione di alcune settimane.
23: In estate le condizioni meteorologiche permettono alla Svizzera di produrre molta energia elettrica che esporta. Lo stesso succede anche in inverno, con la quantità di neve che dà linfa alle centrali idroelettriche. Se l'inverno è secco, il nostro paese è costretto ad importare elettricità da fonti come il gas naturale. La situazione geopolitica attuale, dunque, ha grande influenza sulla situazione dell'approvvigionamento elettrico. Approvvigionamento che è stato garantito lo scorso inverno, nonostante i lavori di manutenzione alla centrale nucleare di Gösgen, ma per il futuro permane l'incertezza.
24: Ci sono dei siti di stoccaggio che accumulano gas durante l'estate per poi fornirlo durante l'inverno. In questo momento gli stoccaggi dell'Unione Europea mediamente sono pieni al 34% e dovrebbero iniziare adesso la loro fase di riempimento. Se il gas scarseggia durante l'estate o se è particolarmente costoso, questa stagione di riempimento può diventare, nelle migliori ipotesi, più costosa, nell'ipotesi peggiore è più difficile proprio sul fronte delle quantità, e quindi l'inverno a sua volta diventa un periodo critico per la fornitura di gas e di conseguenza anche di elettricità.
23: La chiusura dello stretto di Hormuz ha dunque fatto esplodere i prezzi del gas naturale. Attualmente le centrali nucleari francesi, altra fonte di importazione, hanno un'adeguata disponibilità, ma l'incertezza è dietro l'angolo qualora si protraesse a lungo la chiusura dello stretto. Alessandra Moz però è fiduciosa.
24: Io sono fiduciosa che non arriveremo a non poter accendere la lampadina in inverno, ecco, cioè un scenario del genere sarebbe veramente qualcosa di del tutto eccezionale, anche rispetto a quello che abbiamo visto nel 2022, che era una crisi molto più in attesa, che è iniziata in inverno, quindi in uno scenario potenzialmente più complicato. In uno scenario estremo si potrebbe assistere a dei razionamenti, per cui diciamo non tutti possono usare l'elettricità come vorrebbero, però io ritengo che questo sia davvero uno scenario con una probabilità estremamente bassa, pur nel contesto di volatilità che vediamo in queste settimane.
20: Da un settore all'altro, con le sfide dell'edilizia, in particolare degli impresari costruttori che oggi hanno presentato il loro bilancio annuale. Nonostante un quadro definito tutto sommato positivo, anche loro devono fare i conti sia con le tensioni internazionali sia con le finanze pubbliche che sono in difficoltà. Federico Marino.
0: Un'edilizia che sta tutto sommato bene, ma confrontata a delle sfide importanti. È questo il bilancio della sezione ticinese della società svizzera Impresari Costruttori. Il settore privato fa respirare l'edilizia, che dispone di riserve di lavoro di 5 mesi. Più sotto pressione il genio civile, che si ferma a 3. Un settore penalizzato dalle difficoltà delle finanze pubbliche. Sono diverse le richieste avanzate da SIC alla politica. Il presidente Massimo Cereghetti.
2: Da una parte di non diminuire gli investimenti, perché gli investimenti sicuramente danno sicurezza al nostro mercato e alla nostra categoria. Un investimento al giorno d'oggi che viene eliminato crea degli costi maggiori nei tempi, e d'altra parte chiediamo anche decisioni più veloci. Rispettivamente siamo in attesa di questa legge edilizia oramai da 6 anni, si dovrebbe arrivare a trovare una soluzione in maniera da renderla più veloce, che le domande di costruzione possano avere una soluzione più veloce senza tempi e senza dar adito a ricorsi inutili, ecco.
0: Ma non sono le uniche sfide a cui il settore è confrontato. Le tensioni internazionali si riflettono anche sull'edilizia. Il direttore di SIC Ticino, Nicola Bagnovini.
3: L'instabilità geopolitica pesa soprattutto nella fornitura dei materiali, nei trasporti, nell'energia, quindi carburanti, ed è un fattore molto pesante, soprattutto per i cantieri medio-piccoli, di breve durata.

0: anni. 104 avevano tra i 30 e i 49 anni, in 228 più di 50 anni. E anche trovare nuovi professionisti non è sempre evidente. Il vicepresidente di SIC, Fabrizio Bellini.
1: Siamo in un certo senso attrattivi perché offriamo nel futuro delle buone condizioni salariali, ma è pur sempre un lavoro duro. E tanti giovani, quando vedono l'idea del lavoro duro, preferiscono magari altre professioni che sembrano più paganti, più tranquille, possiamo dire, e noi rimaniamo un po' spazzati non reclutando dei ragazzi.
0: Nonostante le sfide, SIC guarda al futuro con ottimismo.
2: Abbiamo il termine del 2029, dopo il quale non sarà più possibile dedurre le spese di manutenzione, e quindi credo che in questi 2-3 anni chi ha intenzione di interagire sul proprio edificio lo farà, e sarà uno stimolo importante per le ditte piccole e medie del nostro cantone. Quindi questo è un aspetto positivo. Sul pubblico speriamo che la situazione si sistemi, soprattutto per le finanze, e quindi che si abbia ancora la forza, il coraggio di investire, di mantenere l'occupazione attuale, perché bisogna fare attenzione a non tramutare un momento difficile in una crisi occupazionale che avrebbe anche delle conseguenze economiche per l'ente pubblico.
3: E noi restiamo in tema di mercato del lavoro, perché oggi la Segreteria di Stato della Migrazione ha pubblicato i dati relativi alla disoccupazione per il mese di aprile. Li possiamo vedere insieme. In Svizzera, rispetto al mese precedente, si è registrato un calo del 2,3% del numero di disoccupati, mentre il confronto su base annua mostra un balzo in avanti del 9,8%. In cifre assolute parliamo di 142.902 persone iscritte agli uffici regionali di collocamento. Anche in Ticino il dato è sceso dello 0,3% rispetto a marzo, mentre è salito dello 0,1% confrontato con l'anno scorso. Da Airolo a Chiasso si contano quindi 4.700 disoccupati. Il Ticino è al 12° posto tra i cantoni più toccati dal fenomeno, ha rivelato oggi la Segreteria di Stato dell'Economia. Chiedo scusa per il lapsus di prima, ho detto della migrazione, in realtà chiaramente è la Segreteria di Stato dell'Economia. Il Ticino invece, come possiamo leggere su ticinonews.ch, nel primo trimestre dell'anno ha visto un calo dei lavoratori frontalieri dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dello 0,5% rispetto allo scorso anno. Le votazioni cantonali del 14 giugno, ora, perché dopo i contrari oggi, sono scesi in campo i favorevoli all'iniziativa popolare che propone di rimborsare le cure dentarie attraverso un'assicurazione obbligatoria sul modello della VS. Sentiamo le loro ragioni nel servizio di Barbara Venneri.
4: Ogni persona residente in Canton Ticino ha diritto al rimborso delle cure dentarie di base. Questo è un principio costituzionale necessario, secondo Franco Cavalli, primo firmatario di un'iniziativa popolare depositata ormai 11 anni fa da un fronte progressista. Il testo propone un'assicurazione obbligatoria per garantire la copertura di tali spese.
5: È importante capire che il finanziamento di questo sistema non è come quello della LAMAL, che crea molti problemi ai ticinesi, ma è come quello della VS, che è il miglior sistema sociale che abbiamo in Svizzera e che tutti vogliono difendere. Cioè ci sarà un'aliquota per i datori di lavoro, la stessa per le persone, ma sarà proporzionale al reddito. Chi guadagna di più paga di più. E oggi il problema è che sempre di più le cure dentarie se le possono permettere solo quelle che hanno soldi.
4: Un problema se si considera che, secondo i favorevoli, c'è un legame scientificamente provato tra la salute orale e quella generale. In Svizzera il 5% della popolazione rinuncia completamente alle cure dentarie per motivi economici. Lo sa bene chi svolge la professione di dentista, cioè l'esponente del Partito Socialista Nancy Lunghi.
6: In Ticino già nel 2022 avevamo il 5,8% di rinuncia completa alle cure, quindi immaginiamo che anche per quello che riguarda il rimandare le cure o andare all'estero, che sono cifre che in realtà non vengono definite, ma sappiamo che tante persone, essendo vicino al confine, vanno all'estero per avere delle cure più economiche, ecco, sono cifre molto più importanti rispetto al resto della Svizzera.
4: Secondo la società odontoiatri ticinese, però, le prestazioni più costose rimarrebbero a carico del cittadino perché non rientrano nelle cure di base.
6: Cure di base, che è il principio che è inserito nell'iniziativa che andiamo a votare, come nella medicina generale, significa tutte le cure tranne chiaramente quelle chiaramente estetiche. Non abbiamo definito ancora un catalogo delle prestazioni, ma il nostro auspicio è che poi

0: anche le associazioni di categoria siano abbastanza forti per avere un catalogo di prestazioni ideale o adeguato a quella che è una medicina dentaria moderna e che possa veramente essere utile alla popolazione.
1: E tra coloro che più rinunciano ad andare dal dentista ci sono le famiglie monoparentali, fa notare la presidente dell'associazione che le rappresenta, Sandra Killer.
2: È abbastanza usuale che questo accada, proprio perché semplicemente se i soldi non ci sono non lo si fa finché non diventa urgente, e questo vuol dire che dopo le situazioni peggiorano e i costi aumentano in una maniera anche insostenibile.
1: Dell'iniziativa ne beneficerebbero il ceto medio e i cosiddetti working poor, argomenta Nicole Rossi, in Ticino segretaria politica dell'Unione Sindacale Svizzera. Sebbene vengano chiamati alla cassa anche i lavoratori, oltre che il padronato e il cantone.
3: Non è un aggravio perché adesso i costi della salute dentale sono totalmente a carico dei lavoratori e delle lavoratrici. Quindi in questo caso spesso e volentieri non si tratterebbe di un aggravio, bensì di un alleggerimento dei costi.
1: I cittadini ticinesi si esprimeranno il 14 di giugno.
4: Non si è fatta attendere la risposta dell'ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, a quanto dichiarato ai nostri microfoni lunedì dal consigliere Ignazio Cassis. Sullo sfondo c'è sempre la diatriba sulle coppie delle fatture ospedaliere inviate alle famiglie italiane. Allora noi ripercorriamo la storia partendo proprio dalle parole del ministro.
5: Occorre distinguere due piani, cioè quello più comunicativo pubblico che i cittadini vedono, che voi vedete i media e che vedono questa continua infinita discussione sul tema, animata, devo dire purtroppo, anche dall'ambasciatore italiano in Svizzera, che invece avrebbe il compito, a mio giudizio, di portare maggior calma nei rapporti.
6: Si era espresso così Ignazio Cassis lunedì, commentando i rapporti tesi tra la Svizzera e l'Italia dopo il tragico incendio di Kramuntana. E oggi, in un'intervista concessa alla Neue Zürcher Zeitung, Gian Lorenzo Cornado gli ha voluto rispondere. «Parlo senza mezzi termini», ha dichiarato, «è il mio stile». Giorgia Meloni gli avrebbe chiesto di prestare particolare attenzione alle fatture ospedaliere relative alle cure prestate ai feriti italiani. Ed è esattamente quello che ho fatto, ha aggiunto l'ambasciatore. Fatture che avevano indignato la Premier e con lei l'opinione pubblica italiana. La questione dovrebbe comunque essere presto risolta, come ha indicato negli scorsi giorni il presidente della Confederazione Guy Parmelin e come confermato oggi da Cornado. Siamo sul punto di trovare una soluzione. Tutto procede bene.
4: Peraltro, secondo indiscrezioni di stampa, diversi parlamentari a Berna sarebbero indispettiti per quanto sta accadendo sul piano diplomatico. E a tal proposito, proprio oggi, il consigliere nazionale Piero Marchesi ha depositato un'interpellanza al Consiglio federale per chiedere, tra le altre cose, a quanto ammontano i costi sanitari complessivi, come si suddividono per nazionalità dei pazienti e quale parte dei costi sarà assunta da assicurazioni, stati esteri, pazienti, enti competenti o confederazioni. Le recenti dichiarazioni dell'esecutivo, si legge nell'atto parlamentare, giungono dopo l'ennesimo attacco strumentale del governo italiano e della sua rappresentanza diplomatica a Berna. La Svizzera, continua Marchesi, non può lasciarsi imporre la linea da polemiche esterne, soprattutto quando sono in gioco il rispetto del diritto, la parità di trattamento e l'uso di denaro pubblico. I mondiali sia di hockey che di calcio si stanno avvicinando e porteranno con sé anche un aspetto di cui forse si discute meno, ovvero quello delle scommesse sportive, una pratica che è però diffusa per i grandi eventi e che nasconde insidie e rischi che spesso vengono sottovalutati. Da qui è nata una campagna promossa da tutti i cantoni di cui ci parla Robert Kretschmar.
7: Sto guardando una partita e posso decidere in ogni momento di scommettere, anche solo con il telefonino, su chi farà il prossimo gol, su chi riceverà un cartellino, una penalità o su chi sarà il vincitore di questa partita. Sono molteplici le possibilità in questa pratica, quella delle scommesse sportive, che può però portare anche a dipendenze, può portare a conseguenze gravi. A dare l'allarme oggi i cantoni che hanno lanciato la campagna Game Changer in vista dei prossimi mondiali di hockey su ghiaccio e di calcio.
8: Nel tempo si è visto che durante i grandi eventi come i mondiali di hockey, soprattutto i mondiali di calcio europei, il numero di scommettitori aumenta, la maggior parte dei scommettitori non avranno mai questi tipi di problemi. Allo stesso tempo non si può sapere quando si inizia e quando si scommette, se a un giorno si potrebbe diventare dipendenti appunto dal gioco d'azzardo.
6: A parlarci di questo tema Luca Notari della Fondazione Dipendenze Svizzera, tra gli enti e istituzioni che hanno preso parte alla campagna.
8: Ci si è resi conto comunque nel tempo che il numero di persone che soffrono di problemi legati al gioco d'azzardo aumenta, ma il numero di richieste di aiuto e di sostegno non aumentano quanto i problemi.
6: La metà dei giovani che giocano d'azzardo non conoscono né le offerte di aiuto né i rischi, secondo un nuovo studio di Dipendenze Svizzera. In generale, secondo gli ultimi dati del 2022 dell'indagine svizzera sulla salute, il 10% degli uomini tra 15 e 24 anni presenta comportamenti di gioco problematici e l'indebitamento medio delle persone che si rivolgono a un servizio di consulenza per debiti è di circa 93.000 franchi. Ma come si passa dal divertimento alla dipendenza?
8: È qualcosa di progressivo, silenzioso, non è che arriva da un giorno all'altro, è qualcosa, si perde il controllo magari, si comincia a giocare sempre di più, si gioca magari, si scommette anche la notte, si comincia a scommettere non più solo sullo sport che ci interessa, ma anche su altri, o magari si comincia a mentire ai propri cari sul numero, sulla quantità di soldi che vengono scommesse, sulle perdite, si comincia a chiedere soldi a qualcuno, e è qualcosa che è progressivo e diventa, in fondo può diventare sempre peggio, e spesso il problema è che ci si rende conto o si accetta troppo tardi che sia un problema.
6: E spesso le conseguenze possono essere devastanti.
8: Anche in Ticino ci sono stati casi di persone che hanno giocato i milioni, hanno giocato i propri averi più magari quelli dei propri clienti, e quindi sì, esistono proprio casi, e non sono pochi, che arrivano a perdere praticamente tutto e a ritrovarsi con centinaia di migliaia di franchi di debiti.
6: In particolare le scommesse sportive hanno poi un aspetto pericoloso, quello dell'illusione di controllo.
8: Si pensa che conoscendo tutti i giocatori, avendo letto le statistiche o magari conoscendo bene il campionato, essendo esperti, si possa in fondo battere il sistema. Purtroppo non è così. Se si conosce bene uno sport, la probabilità è magari di vincere una singola scommessa è più alta, ma non equivale per forza alla probabilità di vincere su lungo termine finanziariamente. Ci sono delle stime, e di solito si arriva sempre a definire che a lungo termine, che sia un giocatore, uno scommettitore esperto, uno scommettitore novizio, in fondo entrambi arriveranno nella maggior parte dei casi a perdere soldi, e a volte anche tanto.
6: Oltre a sensibilizzare, la campagna invita poi a chiedere aiuto se c'è bisogno, a chiedere aiuto per tempo, perché c'è chi è formato appositamente per fornirlo.
4: Lasciamo da parte un attimo lo sport, perché ieri vi abbiamo riferito della nave da crociera sulla quale sono puntati i riflettori di tutto il mondo per i contagi da hantavirus. Ne abbiamo anche discusso con un esperto e oggi sono emerse diverse novità. Partiamo da qui con la nostra rubrica Click, stasera a cura di Laura Zucchetti.
9: È una notizia di cui sta parlando la stampa di tutto il mondo. Io in questo momento ho un cartello con la prima pagina del Paese, lo vediamo. Ha parlato oggi Tedros Ghebreyesus dell'OMS, ha detto: finora sono stati segnalati 8 casi di hantavirus, 5 dei quali sono risultati positivi, ma il rischio per la salute pubblica risulta comunque basso. A dichiararlo appunto è stato il direttore generale dell'OMS, evidenziando che il contagio tra esseri umani avviene dopo un contatto prolungato. Considerato il periodo di incubazione di questa malattia, è comunque possibile, anche se non si parla di pandemia, che vengano segnalati altri casi di hantavirus, ha affermato ancora Ghebreyesus. Pur essendo grave, l'OMS dichiara di valutare il rischio per la salute pubblica come basso. L'ottavo caso, peraltro, quello segnalato ieri, riguarda un uomo che era sbarcato a Sant'Elena, poi ricoverato a Zurigo. Abbiamo anche delle immagini. A tal proposito, oggi l'ospedale universitario ha reso noto che le sue condizioni di salute sono stabili. Nel frattempo il presidente delle Canarie ha annunciato che la nave MV Ondius, sulla quale appunto c'è stato questo focolaio, non attraccherà a Santa Cruz di Tenerife, ma resterà ormeggiata al largo per consentire l'evacuazione dei passeggeri e il successivo trasferimento in aeroporto per i rimpatri, evacuazione che, come annunciato sempre oggi dal governo spagnolo, prenderà il via lunedì 11 maggio.
4: Insomma, una situazione che continueremo a tenere sott'occhio e di cui vi riferiremo anche nelle prossime edizioni. Adesso però cambiamo tema, parliamo spesso dell'avanzata della tecnologia praticamente in tutti i campi della società grazie all'intelligenza artificiale, e in questi giorni sta facendo discutere, Laura, il primo robot buddista apparso in un tempio a Seoul.
10: Esatto, devo dire che sono delle immagini che lasciano un po'... così, senza parole. Si chiama Gabi ed è il primo monaco umanoide della Corea del Sud che in questi giorni, ecco, lo stiamo vedendo, ha fatto il suo debutto ufficiale in un tempio a Seul in vista della festa proprio del Buddha. Lo vediamo nelle immagini, indossava un tradizionale abito buddista grigio e marrone e si è presentato davanti ai monaci dichiarando il proprio impegno alla preghiera e a dedicarsi appunto alla fede buddista. Durante la cerimonia Gabi ha unito le mani, si è incanato ai monaci officianti mentre uno di loro gli ha posto con cura una collana di preghiera al collo. È un'iniziativa che sta già facendo discutere tra i fedeli per le sue evidenti implicazioni etiche.
4: Decisamente, non so se essere più affascinata o inquietata da queste immagini che ci hai portato, Laura. Ancora una notizia: vive in mezzo a noi, è amato, però è anche sempre più minacciato. Parliamo del riccio europeo, che è l'animale dell'anno del 2026, e per proteggerlo Pro Natura ha lanciato una campagna.
10: Esatto, si tratta del nostro riccio, quello che fino a qualche anno fa era decisamente facile incontrare nei prati o nei boschi, ma che oggi è a rischio. Perché? Perché ha bisogno di una fitta rete di ripari e di un'ampia disponibilità di insetti, due condizioni che sono sempre più difficili da trovare nelle nostre campagne, motivo per il quale questo piccolo mammifero vive oggi soprattutto nelle aree meno edificate dei nostri comuni e delle nostre città e si trova appunto in difficoltà. La densificazione degli insediamenti può comportare la scomparsa anche totale del suo habitat. Provate appunto a pensarci, anche da noi gli avvistamenti che un tempo erano all'ordine del giorno ormai sono sempre più rari, e quindi, come dicevi tu Laura, per salvaguardare questa specie Pro Natura ha lanciato la campagna Riccio dove sei. Lo scopo è quello di raccogliere il maggior numero possibile di osservazioni e identificare le aree di distribuzione, i comparti problematici, e poter poi così elaborare le misure concrete in favore appunto di questa specie. Sul sito di Pro Natura si trovano tutte le informazioni per poter effettuare appunto le segnalazioni necessarie.
4: Grazie mille Laura per questa selezione di notizie che hai portato al telegiornale. Noi adesso restiamo in tema di natura, perché tra poco, il 20 maggio, a livello nazionale sarà lanciata un'iniziativa popolare che in questo caso ha l'obiettivo di conservare e promuovere le api e tutti gli altri insetti impollinatori. Per parlarne do il benvenuto in studio a Samantha Bourguin. Buonasera.
11: Buonasera a voi.
4: Grazie per essere venuta qui a Melide. Samantha Bourguin, che è presidente della Federazione Apicoltori Ticinesi e che lo scorso 18 aprile ha assunto anche la presidenza a livello nazionale di Api Suisse. Allora, innanzitutto, di che cosa si occupa la vostra organizzazione e perché secondo voi è necessaria adesso questa iniziativa?
11: Allora, la federazione nazionale raggruppa le federazioni linguistiche, quindi quella ticinese, quella romanda e quella svizzera tedesca, e insieme portano avanti i temi che preoccupano, di cui è necessario tenere conto, la salute e la formazione. E proprio in questo ambito vediamo che c'è una difficoltà nel far fronte alle soluzioni per la salute, perché ci sono sempre più malattie di cui soffrono le api, ma ci sono anche delle difficoltà nel far fronte a dei nemici esterni che arrivano, come per esempio la vespa velutina, che mangia molto volentieri le api ma anche tanti altri insetti. E quindi la nostra missione è proprio quella di trovare delle soluzioni, perché da una parte a livello agricolo l'apicoltura è considerata un po' la sorella povera, un po' insignificante, però poi quando si tratta per esempio di andare a vedere alcuni studi rischia di essere il capro espiatorio, perché anche le sorelle api selvatiche non se la passano bene. E qui nasce l'idea, proprio grazie a questa preoccupazione condivisa, di andare a trovare alleati per delle soluzioni senza incolpare nessuno, ma insieme andare a iscrivere nella Costituzione svizzera il principio dell'impollinazione. Quindi andare a proteggere le api da miele, ma anche le api selvatiche e tutti gli insetti impollinatori.
4: Ecco, ma in che modo si possono proteggere? Con che strumenti?
11: Allora, la prima cosa è con una sensibilizzazione, e quindi la campagna ci permetterà, come per esempio cerco di sfruttare questa occasione per sensibilizzare, perché anche noi privati che abbiamo un giardino possiamo essere attenti nelle piante che mettiamo in giardino, nelle fioriture che abbiamo lungo tutto l'anno, perché così permettiamo alle api durante tutto l'anno di potersi cibare, che siano api selvatiche o api da miele. Però la responsabilità ce l'ha anche il comune quando taglia i bordi strada tutti fioriti, ecco, magari aspetta che siano sfioriti, che si prepari il seme, che quindi si prepari il nuovo fiore, e il cantone può giocare un ruolo in queste misure, così come può giocare un ruolo la Confederazione, perché dietro la sparizione degli habitat non c'è una sola causa, ci sono tante concause, ma sicuramente il fatto che ognuno che può faccia la propria parte, ecco, in questo caso anche la Confederazione deve mettere un po' di attenzione, un po' di risorse.
4: Tra l'altro leggevo, proprio documentandomi sulla vostra iniziativa, che oggi si contano circa 600 specie di api selvatiche in Svizzera, di cui la metà è minacciata. Lei ha già elencato qualche causa di questo fenomeno, e poi c'è tutto un effetto domino, no? Perché se scompaiono le api, poi ci sono delle conseguenze anche sull'economia.
11: Sì, dei recenti studi dicono che addirittura l'impollinazione contribuisce per fino a mezzo miliardo all'anno soltanto in Svizzera, e sembrano delle stime al ribasso, proprio per il contributo all'impollinazione delle colture. Quindi noi sappiamo che ci sono alcuni insetti, alcune api, anche alcune vespe, che sono proprio specializzate nell'impollinare una determinata pianta, una determinata coltura. Quindi senza gli insetti che ci aiutano non ci sono più neanche queste colture. Quindi,
4: piante, frutti.
11: Piante, frutte. E quindi il contributo è alla vita. Quindi andiamo a cercare di proteggere l'impollinazione, quindi non un insetto e non gli altri, quindi in generale garantire degli habitat necessari e anche però i mezzi per lottare contro le minacce. E quindi qui abbiamo per esempio il Ticino, che è ancora un'isola fortunata, non abbiamo ancora la vespa velutina, però in Svizzera riteniamo che la Confederazione non abbia agito in modo tempestivo, e questi problemi gli apicoltori a nord delle Alpi lo vivono in modo molto drammatico, e noi cerchiamo di dire anche questo. Anche a livello svizzero, nel coordinamento contro queste minacce, bisogna unirsi e mettere le risorse.
4: Ma anche perché la politica se n'è disinteressata, secondo lei?
11: Purtroppo, per fortuna, l'apicoltura fa parte di noi, è sempre stata qualcosa che c'è, e quindi non si è mai pensato come si fa senza. Lo stanno pensando alcuni paesi al mondo, alcune parti della Cina o addirittura in Giappone, dove l'ecosistema è talmente compromesso per cui devono fare l'impollinazione a mano e quindi, perché altrimenti i frutti per esempio non si fecondano, e quindi non danno frutti le piante, e quindi credo che sia data un po' per scontata. E quindi non necessario agire, però la situazione internazionale mostra che il problema è molteplice. Un po' costruiamo molto, molto denso, quindi nelle città la questione, o nei villaggi costruiti molto denso con magari delle monoculture, quindi con delle fioriture dove finita quella non c'è più niente, il deserto, il problema si acuisce. Però anche sicuramente alla disattenzione. Adesso noi guardiamo, ognuno guardi, faccia il proprio lavoro nel proprio giardino, sa quando fioriscono le proprie piante e se le api riescono a cibarsene. Probabilmente ognuno di noi, quando ha scelto di piantare qualche cosa, era perché era bello, ma non ha pensato se era anche utile. Ecco, invece possiamo con ogni gesto fare questo ragionamento, e voi cogliamo proprio il 20 di maggio per lanciare l'iniziativa, perché è l'anno internazionale dell'ape. e quindi ci sarà anche la possibilità di fare delle esperienze dirette. In Ticino abbiamo il Centro Professionale del Verde a Mezzana che se ne occupa, c'è la Casa dell'Ape che propone una giornata di porte aperte, e noi come Federazione Ticinese di Apicoltura proponiamo insieme all'artista Stefania Mariani dei ronzii poetici, quindi una serie di lettura per sensibilizzare, di letture immersive proprio nei bellissimi giardini adesso fioriti di Mezzana, per sensibilizzare al tema e coinvolgere popolazioni di tutte le età.
12: Infatti le volevo proprio chiedere una domanda proprio con una risposta telegrafica, perché noi parliamo sempre di tensioni, rincari che preoccupano la cittadinanza, la popolazione, e in che modo cercherete di fare breccia per promuovere appunto la vostra iniziativa telegrafica?
11: Ognuno può richiedere le cartoline, firmare, fare firmare gli amici, fare firmare i conoscenti e insieme portare a casa le 100.000 firme necessarie per poter andare a votare,
12: sperando che appunto questo tema possa interessare la popolazione. Grazie mille Samantha Bourguin per essere intervenuta al nostro TG e per aver spiegato l'importanza delle api, averla ribadita, e quindi le auguro anche un ottimo lancio di questa iniziativa di cui sicuramente torneremo a parlare. Una buona serata.
11: Grazie mille, grazie.
12: Noi siamo in chiusura, dopo il telegiornale, i mercati, vi ricordo ancora l'appuntamento con Detto Tra Noi, seguirà alle 19:15 Fuori Gioco e alle 20:30 una nuova puntata di Vivi il tuo Ticino. In radio invece la palla passa alla nostra Patti. Prima, come sempre, però, ecco le tre notizie principali dell'edizione. Da polizia sana ad audit indipendente. Dopo mesi di polemiche, un sondaggio dei sindacati dal quale era emerso un certo malessere nel corpo, il Consiglio di Stato cambia passo e commissiona un audit esterno. Obiettivo? Analizzare il clima di lavoro alla Polizia Cantonale, risultati attesi per la fine dell'anno. Ancora strascichi causati dalla crisi in Medio Oriente, sotto i riflettori oggi l'approvvigionamento elettrico con possibili penurie per il prossimo inverno, a rilevarlo è un'analisi della Commissione Federale dell'Energia Elettrica, un'esperta però rassicura, continueremo ad accendere la luce. E le tensioni internazionali sono una sfida anche per gli impresari costruttori che oggi hanno stilato il loro bilancio annuale, parlando di quadro tutto sommato positivo, non mancano però le pressioni soprattutto per il genio civile, e tra le criticità emerse ci sono i rincari, l'instabilità dei costi e la complessità delle procedure. È davvero tutto, tra poco i mercati.
13: Questa è Radio 3i. Yeah.
14: Oh. 100% pronti per l'estate. Scopri la nuova collezione di occhiali da sole Filman. Tutti i trend del momento da 58 franchi e 50 con lenti graduate. Prenota un appuntamento o acquista online su filman.ch. Lasciati abbagliare. Filman.
15: Preparati a vivere qualcosa di unico. Sabato 9 maggio al quartiere Maghetti arriva The Radiant Festival, il primo festival internazionale in Ticino dedicato al benessere. Yoga, breathwork, sound healing, ecstatic dance e rituali immersivi ti guideranno in un viaggio trasformativo. Musica, movimento e condivisione in uno spazio aperto a tutti, anche alle famiglie. Scopri anche il mercatino dedicato al vivere consapevole. Per partecipare e acquistare il biglietto vai su maghetti.ch o su ashri.ch. Respira, muoviti, connettiti. Let's rise together.
16: Scoprire il valore delle aziende ticinesi oggi è semplice. Su commercioticino.ch trovi attività, imprese e professionisti che raccontano con orgoglio la loro storia, i loro servizi e la loro esperienza. Commercioticino.ch è il punto di riferimento per scoprire chi fa crescere il Ticino ogni giorno. Visita ora commercioticino.ch.
17: Quando il comfort incontra il design e la qualità diventa una scelta di stile, la scelta è Chateau Dax. E si vede. Adesso la nuova collezione è a metà prezzo. Comfort e design su misura per la tua casa. Ti aspettiamo nello showroom Chateau Dax di Lugano. Chateau Dax. Stay together.
18: C'è chi viaggia per aria.
19: Mayday! Mayday!
18: Chi per mare.
20: Calate le scialuppe!
18: E chi sceglie il garage carrozzeria Maffeis. Il posto giusto per scegliere l'auto giusta. Servizi su misura anche dopo l'acquisto. Garage carrozzeria Maffeis a Tesserete. Mobilità, qualità e fiducia. Come li vuoi tu?
21: Volkswagen.
0: Quest'estate torna la Belotti Summer, il tuo occhiale da sole graduato a partire da 259 franchi. C'è chi si lascia abbagliare dal sole e chi sa davvero come guardarlo. Scopri le nuove collezioni nei centri Belotti. Belotti Ottica Udito, passione per i sensi.

0: spegni il giorno, accendi di sera con Patty.
1: Eccola qua, sarei io la Patty a scatti, quella che resta fino alle 22 insieme a voi. Oggi non solo hanno acceso di sera, ma hanno anche acceso il sole, hanno acceso un po' più di

il caldino che ci faceva stare bene. Quindi direi siamo esattamente a metà settimana, con una giornata dal punto di vista strettamente meteorologico gradevolissima. Poi bisogna sapere da voi se è andata altrettanto bene dal punto di vista, non so, lavorativo, delle relazioni interpersonali, delle relazioni con gli amici, dei rapporti familiari, insomma tutte queste cose qua che messe insieme fanno la nostra vita. Dicevo, un bel po' di ore per stare insieme, tra poco preparatevi a mettere le vostre opinioni a confronto. Come si fa, Patti, a mettere le opinioni a confronto? Beh, innanzitutto bisogna avere delle opinioni, poi ci penso io a fare da tramite attraverso i messaggi che mi auguro ci vorrete mandare allo 079 449 95 37. Chiedo sempre, nel caso di messaggi vocali, la brevità, altrimenti dobbiamo tagliare con le forbici e non solo. Cominciamo subito con la musica Estelle e Kanye West.

0: Flash and Play.
1: Come di consueto, visto che ha condotto l'edizione serale di Ticino News, questa sera con noi c'è Laura Milani. Ben arrivata.
2: Ciao Patti e un saluto anche a tutti i nostri ascoltatori.
1: Con che notizia sei arrivata che ci darà lo spunto per far sì che i nostri ascoltatori si esprimano e mettano le loro opinioni a confronto?
2: Una notizia di sport, Patti.
1: Ah, bellissimo.
2: Non è vero. In realtà è legata allo sport, ma sotto un'altra prospettiva, diciamo così, perché appunto presto ci saranno i mondiali di hockey e di calcio, lo sapevi?
1: Sì, quello sì, giusto il basico, molto basico.
2: Esatto, non so neanche quando iniziano, quante squadre ci saranno.
1: Non chiediamoci troppe cose.
2: No, però adesso... scherzi a parte, abbiamo parlato di questo tema perché c'è un aspetto di cui forse appunto si parla meno ed è quello legato alle scommesse sportive. Perché lo abbiamo fatto? Perché proprio oggi tutti i cantoni a livello svizzero hanno lanciato questa campagna di sensibilizzazione attraverso delle associazioni che si occupano proprio di questi temi, per sensibilizzare, per mettere in guardia rispetto ai rischi che possono avere questo tipo di pratiche molto molto diffuse. C'era il nostro collega Robert Kretschmann che ci mostrava proprio come oggigiorno è praticamente possibile scommettere su tutto, guardare una partita e scommettere chi sarà a segnare, quando, in che modo, grazie a chi. Una pratica che un esperto, intervistato appunto da Robert Kretschmann, Luca Notari, della Fondazione Dipendenze Svizzera, che è uno di questi enti che ha partecipato alla promozione della campagna, comunque questo esperto ha cercato di mettere in rilievo, no, quelli che sono i potenziali rischi, e ha detto una cosa che mi ha colpito molto, ovvero che nel tempo il numero di persone che soffrono di problemi legati al gioco d'azzardo aumenta, però non aumentano allo stesso modo le domande di chi chiede aiuto, segno che insomma magari non tutti si rendono veramente conto che questo comportamento può creare dipendenza e che cosa comporta soprattutto una dipendenza.
1: Beh, innanzitutto la richiesta di aiuto vuol dire, se io chiedo aiuto implica il riconoscimento di una necessità e magari di un bisogno, e magari non tutte le persone sono disposte a riconoscere di avere bisogno.
2: Non è facile.
1: Non è assolutamente facile, quindi nel caso ci sia qualcuno che stia pensando che chiedere aiuto sia una debolezza o una vergogna, in realtà è un gesto di grande forza, perché vuol dire ammettere di non riuscire a farcela da soli e di avere bisogno dell'aiuto di qualcuno, che non sarà mai un aiuto giudicante o un aiuto punitivo, ma un aiuto in quanto tale, cioè gettare le basi per poter superare questo comportamento ludico che poi diventa una dipendenza.
2: Esatto, e poi proprio in tema di scommesse sportive, che era l'argomento principale di del nostro servizio, sempre l'esperto ha detto che in questo caso si ha l'illusione di non perdere il controllo. E perché? Perché le squadre si conoscono i giocatori, quindi in questo tipo di scommessa, che magari può essere differente rispetto ad altre, si ha l'illusione di poter battere il sistema. Invece lui dice non è così, perché è una fetta del gioco d'azzardo che ha esattamente gli stessi pericoli di altri giochi d'azzardo, anche la scommessa sportiva.
1: Esattamente, per cui la persona poi, diceva sempre l'ospite, ha questa sensazione che è quella che di solito blocca, no? Della serie, sì, ma io tanto posso smettere quando voglio, e in realtà giocata chiama giocata, perché più perdi più dici, insomma, per il calcolo delle probabilità non potrò sempre perdere, arriverà il momento in cui ci sarà la vittoria, quella significativa, e quindi è un po' un gatto che si morde la coda, no? La sensazione di quasi, passami il termine, di onnipotenza, della serie da solo ce la posso fare o da sola, cioè perché la dipendenza da gioco è sia maschile che femminile, non conosce differenze di genere, poi non so esattamente le percentuali, ma la sensazione di dire mi fermo quando voglio, e in realtà non ci si ferma quando si desidera, si continua a perseverare.
2: È un vortice, un gatto che si morde la coda, con conseguenze anche economiche. Appunto, si parlava di un indebitamento medio di chi chiede aiuto di 93.000 franchi.
1: Urca.
2: Però diceva appunto, questo è quanto rilevava il lancio della campagna. Però il problema è che quando si arriva a questo punto è già troppo tardi,
1: sì.
2: No? Nel senso, cioè, bisognerebbe riuscire ad anticipare, a capire che si ha un comportamento problematico prima che ci siano delle conseguenze così impattanti nella vita delle persone.
1: Ecco, non chiediamo magari, cioè, non so, se qualcuno avesse questa propensione per il gioco, la scommessa, noi come sempre manteniamo l'anonimato, questo ve lo possiamo garantire, oppure possono anche rilasciare una testimonianza le persone che sanno di amici o di conoscenti o di persone che sono loro vicine, che sono cadute in questa trappola, e quindi magari ci potete raccontare se ce l'hanno fatta, se non ce l'hanno fatta,
2: come hanno chiesto aiuto,
1: a chi hanno chiesto aiuto. Per esempio, è arrivato il messaggio di Christian che scrive: avete ragione, noi non vogliamo avere ragione, guarda Christian, semplicemente ci fa piacere che ci si possa confrontare insieme. La dignità e il coraggio di chiedere aiuto è la stessa forza di chi lo offre con amore sincero, aiutando a diventare libero e indipendente chi l'ha chiesto. A mio avviso la ludopatia è una carogna. Caro Christian, fosse solo la ludopatia una carogna, sono tutte le cose che terminano con patia che sono carognose, perché è difficile liberarsi dall'addiction, dalla dipendenza, e quindi come dicevi tu, non è assolutamente facile.
2: Tra l'altro, sempre lo studio metteva anche in rilievo che c'è molta pubblicità su queste scommesse sportive, e questo sicuramente non aiuta.
1: Certo, qua poi ci stanno cominciando a scrivere le altre forme di dipendenza, per esempio Max ci mette le sigarette, ma stiamo sulla scommessa sportiva, perché questo è il taglio che è stato dato al servizio a Ticino News. A volte anche l'ambiente che favorisce, perché se tu hai dei conoscenti che giocano e hai questa propensione al gioco, è chiaro che trovi dei sostenitori, no? Della serie, magari in solitudine avresti qualche problema, ma siccome lo fanno anche loro, mi sento legittimato a farlo anch'io, e quindi anche l'ambiente circostante a volte può favorire il gioco e la scommessa, tanto più che dicevi prima, grande accessibilità, perché si può scommettere su tutto in qualsiasi momento.
2: Chiaro che adesso è più facile, magari prima dovevi per forza andare in un casinò, non lo so, invece adesso
1: messaggiateci allo 079 449 95 37, vi aggiorniamo sul traffico e torniamo subito.
0: Questa è Radio 3i, telesuona. Radio 3i.
3: 1, Bernasconi. 2, Rossi. 3, soldati. 4.
4: Aurora.
5: Presente.
4: Federico.
6: Ci sono.
4: Silvia.
7: Eccomi.
4: Liceo Everest Academy Lugano. Non numeri, persone. Sabato 9 maggio, Open Day. In presenza e online su everestlugano.ch.
8: Affari in corso. Fermati da Jeans Shop Abbigliamento e Sonego Calzature. Tutto al 50%. Da sabato 2 a sabato 9 maggio, in tutti i negozi Jeans Shop e Sonego, 50% su tutto. Anche nel nuovo Jeans Shop a Locarno, presso Migros City Center Lago.
9: Al Casinò di Mendrisio è tempo di Money Shower. Dall'11 al 17 maggio, entrando al Casinò Admiral, puoi partecipare al gioco della Money Shower e prendere al volo più banconote che puoi. In palio fino a 200 franchi in buoni gioco per le slot machines. Admiral, the art of gaming.
5: Non è una degustazione, è un'esperienza. È Cantine Aperte, alla scoperta del mondo Gialdi. Un percorso da vivere, calice dopo calice. Mendrisio, 16 e 17 maggio. Gialdi Vini. Non si spiega, si vive.
6: Chiama un vecchio amico, raccoglie i rifiuti durante una passeggiata, aiuta chi è in difficoltà, chiunque esso sia. Oggi più che mai c'è bisogno di solidarietà e di buone azioni. La giornata della buona azione di sabato 30 maggio è un'iniziativa promossa da Coop, Radio 3 e altri partner. Condividi con noi le tue piccole buone azioni giornaliere e aiutaci a diffondere l'importanza dei piccoli gesti. Invia la storia della tua buona azione al numero 079 449 95 30. Hashtag giornata della buona azione.
7: Domenica 10 maggio, festa della mamma all'hotel Villa Sassa. Ricco brunch vista lago, con proposte anche vegane e keto. Prosecco, succhi e bevande calde a volontà inclusi. Bambini gratis fino a 10 anni e per le mamme un regalo di benvenuto. Il DJ set sarà firmato Radio 3i. Info complete e prenotazioni su villasassa.ch.
10: Tecnologia, precisione e materiali forgiati per una guida semplicemente perfetta. Linee esclusive pensate per ogni tuo desiderio. Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di mobilità. Scopri l'intera gamma da Merbag. Auto nuove, usate, veicoli commerciali e industriali. Assistenza, manutenzione e servizi su misura. Merbag, l'eccellenza Mercedes-Benz. A Lugano Pazzallo, Vezia e Mendrisio.
1: 18:59.
0: L'infotraffico.
1: Diamo subito uno sguardo alla situazione del traffico. In Ticino rimangono gli ultimi rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione di Chiasso e tra Magliaso e Ponte Tresa.

0: Siamo in compagnia di Laura Milani e lasciamo l'onore a lei di raccontare a chi avesse acceso la radio soltanto ora di quale tematica stiamo affrontando.
1: Stiamo parlando di scommesse sportive perché tra poco cominceranno sia i mondiali di calcio sia i mondiali di hockey e a quanto pare questa è una pratica sempre più diffusa anche per la semplicità, la praticità con cui si può scommettere praticamente su tutto, ad esempio chi segnerà il prossimo gol, chi scenderà in campo, chi vincerà eccetera eccetera. E perché abbiamo affrontato il tema? Perché oggi proprio in vista di questo inizio di mondiali è stata lanciata una campagna a livello nazionale per mettere in guardia dai rischi della ludopatia, perché appunto un divertimento può anche trasformarsi in dipendenza.
0: Un divertimento che si trasforma in dipendenza e che crea anche danni non solo alla vita personale, ma anche alla vita di relazione, alla vita delle persone che stanno con il giocatore / la giocatrice, nel senso che spesso ci sono delle difficoltà economiche e si affida al gioco, alla fortuna, il compito di risollevarsi da una difficoltà economica, non riconoscendo che la difficoltà economica la si peggiora. Solo che se non si è da soli non è soltanto una questione di difficoltà economica individuale e personale, ma è estendibile a tutta la famiglia, quindi si mette in difficoltà anche tutta la rete di persone che sono più vicine a noi, quindi una moglie, dei figli, un sistema familiare, un sistema parentale che va a gambe all'aria.
1: Certo, perché poi fermarsi diventa veramente difficile se non impossibile e si arriva anche a utilizzare soldi e averi dei tuoi cari, delle persone che ti circondano. E l'esperto che ha intervistato il nostro collega Robert Kretschmar ha proprio rilevato che nonostante il fenomeno delle scommesse sportive con relativa dipendenza sia in aumento, non è aumentata allo stesso modo la richiesta d'aiuto, proprio perché è difficile riconoscerlo. Ci si può chiedere quando, Patti, la passione, il divertimento diventano dipendenza. E allora un po' da voi, dai nostri ascoltatori, ci piaceva sapere innanzitutto se conoscete il fenomeno, se ne avete mai avuto a che fare, se conoscete qualcuno vicino a voi, no, che ha avuto questo problema, come ne è uscito.
0: È bella la tua domanda, ma è difficile dare una risposta, cioè quando si capisce che sta diventando un problema e non è più un divertimento, perché chi c'è dentro è talmente coinvolto che perde il senso della misura e quindi non si rende conto che sta andando oltre o facendo troppo o perdendo troppo, no? Pensa anche alla cinematografia, no? Quando vengono i protagonisti, sono i grandi giocatori. Per esempio il senso del rischio, qualcuno che si sente forte per il fatto, si sente galvanizzato dal fatto di rischiare, no? Rischio denaro, rischio soldi, il miraggio è quello della vincita e quindi anche un po' mettersi alla prova, no? Dimostrare di avere delle abilità che magari nella vita comune si crede di non avere. C'è chi scrive: io mi domando perché hanno tolto le macchinette mangiasoldi nei bar, che le hanno proibite, quando uno può giocare col telefonino e indebitarsi fino ad arrivare alla fine della sua vita.
1: E infatti è uno degli aspetti che è stato messo in rilievo, è proprio la facilità, l'accessibilità a questo genere di giochi, di pratiche, che sicuramente con i telefonini è possibile veramente svolgere dappertutto. Come dicevo prima, Patti, non serve più andare in un casino, anche soltanto accendere il proprio computer a casa, lo si può fare veramente ovunque, anche allo stadio volendo.
0: Esattamente, quindi prima c'erano, come diceva benissimo, aspetta, questo credo nostro ascoltatore Pepi, e diceva c'erano quelle macchinette mangiasoldi e quindi le hanno tolte di mezzo, ma quelle erano proprio imponenti, no? E quindi erano uno strumento di perdizione. Invece adesso abbiamo il telefonino e volendo col telefonino, col tuo device, chi è che te lo può portare via perché giochi? Nessuno.
1: Esattamente, poi non so, ci saranno magari dei controlli di certe pratiche. Per fortuna c'è anche chi ci scrive: io mai non mi tocca minimamente.
0: È fortunata te, nel senso che
1: è per fortuna che non la tocca la dipendenza, perché certo, alla fine uno può anche essere divertito, no, da questa pratica, perché comunque è anche un divertimento, una passione.
0: Perché un conto è giocarsi una pizza, un conto è giocarsi uno stipendio,
1: certo, oppure anche giocare tra amici, non so. Posso rivelare che noi qua abbiamo fatto anche dei tornei di poker, ma così tra di noi.
0: Pazzesco, ci sono state delle bische, io uscendo alle 10 sentivo delle urla e dicevo: cosa sta succedendo? Una bisca.
1: No, però appunto un conto è farlo per certo, divertimento, un conto è farlo quando diventa veramente la tua unica ragione di vita, tra virgolette. Infatti la domanda che abbiamo rivolto agli ascoltatori è stata proprio: quando il divertimento diventa dipendenza? E Christian
0: ha fatto l'aggiunta
1: a dare una risposta. Leggo io, Patti.
0: Sì.
1: Dipendenza significa che la ripetizione di un desiderio diventa brama, poi ossessione, poi agisce nella coscienza fisica del corpo, tipo tic.
0: Diventa una, quella che si definisce in gergo, compulsione. Buonasera. Andavo spesso al casinò, non facciamo nomi questa volta perché è un'esperienza personale. Spendevo circa 1.500-2.000 franchi al mese. A volte vincevo belle somme, a volte nulla. Poi da un giorno all'altro non sono più andato, ormai sono 4-5 anni. Ogni tanto gioco all'otto 2-3 volte all'anno, non sono sposato e niente figli. Abbiamo promesso l'anonimato, quindi non leggiamo il nome di questa persona che ci ha raccontato.
1: Però ringraziamo per aver condiviso questa parte, no, personale. Magari ha voglia anche di dirci
0: come ha smesso.
1: Com'è che un giorno ha deciso di smettere, appunto?
0: Il click, quando è arrivato, chiediamo a questa persona, chiamiamo persona così almeno non può neanche essere identificata come genere. Questa persona ha voglia di risponderci quando c'è stato il momento significativo in cui qualcuno dice: adesso però basta, deciso da sola, deciso con l'aiuto di qualcuno. Se hai voglia, noi siamo qua per accogliere il tuo messaggio e vi garantisco che non c'è giudizio. L'altro lo lascio a te.
1: Sì, c'è arrivato un altro messaggio. Fenomeno assolutamente sottovalutato, c'è in giro più di quanto si pensi. Ho un parente stretto e uno dei migliori amici che si sono indebitati anche fino a 200.000 franchi. Il problema è che può essere subdolo e nascosto. Negli ultimi 2 mesi 4 persone mi hanno contattato per chiedere soldi o prestiti, sempre inerenti a perdite di soldi legato a scommesse. Per favore, parlatene.
0: Ed è quello che stavamo facendo, ma grazie anche al vostro aiuto, perché chiaramente noi conosciamo il fenomeno, non so, da un punto di vista di attualità e giornalistico. È chiaro che abbiamo bisogno di qualche magari esperienza personale raccontata in anonimato, come vi abbiamo promesso. Ecco, poi scatta anche questo aspetto, no? Quando i soldi, quando esaurisci il tuo serbatoio monetario e non puoi più chiedere alla tua famiglia perché hai già ridotto la situazione finanziaria ai minimi termini, cominci a chiedere prestiti in giro, quindi c'è un indebitamento progressivo ed è lì l'inizio della fine. Io leggo Manu e poi al limite tu leggi la risposta che ci ha dato la persona che ci ha raccontato la sua esperienza. Quando si capisce che dovrebbero chiedere aiuto? Quando incominciano a raccontare bugie dicendo che stavolta è la volta buona, o prometto che entro, oppure te li restituisco tutti. Questa è una buona cartina al tornasole,
1: però
0: no?
1: C'è qualcuno di esterno che si accorge,
0: certo.
1: Vuol dire avere anche una certa cerchia che fa caso a te e ai tuoi comportamenti, oppure in questo caso anche quando appunto ti chiede proprio dei soldi, no?
0: Esattamente, quindi le frasi un po' campanello d'allarme sono: stavolta è la volta buona, quando si ha uno ha la certezza che quella volta vincerà sicuro. Poi prometto che entro tot te li restituisco tutti, vuol dire che c'è stato un prestito, una richiesta di denaro a qualcuno, no? Quindi promesse che difficilmente si riesce a mantenere. Leggiamo il pezzo di risposta
1: che ha risposto alla nostra domanda. È successo così, non c'è stato un motivo, non sono più andato.
0: Possiamo dire che questa persona ha avuto una grande fortuna?
1: Certo, certo.
0: Perché se non si è, non ha utilizzato l'aiuto di centri, associazioni che si mobilitano per aiutare persone in difficoltà, in ludopatia, e questa persona ci è arrivata da sola, chapeau, nel senso che non è cioè si è accorta questa persona e ha agito.
1: Esatto, e tra l'altro volevo anche dire una cosa legata al messaggio di chi prima ci diceva per favore parlatene. Appunto, oggi lo abbiamo fatto proprio perché è stata lanciata questa campagna Game Changer, che in vista dei mondiali di hockey e calcio punta proprio a sensibilizzare su questi pericoli legati alle scommesse e per invitare a chiedere aiuto, perché ci sono degli enti, delle associazioni sul territorio che possono aiutare, però bisogna conoscerli anche.
0: Ecco, non solo bisogna conoscerli, ma anche fare quello sforzo, superare la vergogna, superare il senso di fallimento, no? Perché uno pensa, vabbè, è andata male, sono fallito, non sono capace. No, vi aiutano a ricostruire una vita e vi aiutano anche a come dire, gestire saggiamente il denaro. Mm-mm. Vediamo un po' questo messaggio vocale, sentiamo.
2: Il mio ex marito, per esempio, quando c'è stato il momento del divorzio, aveva già prima questo vizio, andavamo insieme, vincevamo, perdevamo, poi io non ho più potuto andare, lui ha continuato ad andare e appunto in fase di divorzio si è speso qualcosa come più di 20.000 franchi, di cui 2.500 in una serata. Attualmente non so se il vizio ce l'ha ancora oppure no, però non lo so, comunque è una brutta cosa da prendere molto in considerazione.
0: Ed è quello che stiamo cercando di fare.
1: Ed è anche più esteso di quanto pensassi, devo dire, sia basandomi sui dati che sono stati diffusi, sia grazie a queste testimonianze che ci state dando, concedendo, insomma, perché non è facile parlare di questo tipo di pratica. Tra l'altro, a chi da un giorno all'altro ha smesso, arrivano i complimenti da parte di Manu, che appunto li rivolgiamo. Ha proprio scritto complimenti a chi ha smesso da solo.
0: Perché non è facile smettere da soli, c'è bisogno di un piccolo grande aiuto e come diceva prima Laura, avere un piccolo grande aiuto non è un'infamia, è un piccolo grande aiuto. Cioè, come è normale aiutare una persona?

non so che darei a Alan Sorrenti. Alan Sorrenti che si prepara a festeggiare i 50 anni da Figli delle Stelle. So che uscirà un vinile speciale, insomma ci sono tantissime iniziative, lo vedrete sicuramente in giro già da quest'estate.

su Radio 3 i grandi classici della musica italiana di sera di notte con il Buon Venditti, Alta Marea, prima Alan Sorrenti, prima ancora i New Trolls. Si avvicina il weekend e parlando di musica italiana, weekend su Radio 3 significa anche l'Italy Italy, l'appuntamento della domenica mattina imperdibile con i grandi classici della musica italiana e la musica da cantare. Anche la prossima canzone è da cantare, non la possono cantare tutti però, perché questo è uno dei super pezzi di Mimì e questa è la versione di Elisa. Sì.

Lofey from the start. E così anche questa sera abbiamo brasilianizzato un po' il nostro ambiente musicale con questo pezzo molto jazz Brasil di Lofey. Temporei riprendono un grande classico dei Mar Bianco, Alpha Minute.

Mercy Mercy Me nella versione di Sara Menescal, prima invece Alpha Minute Temporary e prima ancora From the Start Lofey. Questa è la musica di Radio 3 di Sera di Notte, direzione Nuovo Giorno, con tutte queste atmosferine morbide, tranquille che ci accompagnano, e spesso classici in versione rivisitata, come è il caso di questo pezzo che molti ricorderanno, in particolare nella, interpretato da Robert Palmer, no? Paul Weller, sì, proprio lui, Paul Weller, quello degli Style Council. Qui riprende Wishing on a Star, altro grande classico di Sera di Notte.

cuore della notte c'è un camion che sembra un albero di Natale con calendari e luci rosse. Riparte come un giovane soldato nel buio della notte. La strada di domani è distesa e illuminandola vedrebbe i suoi cari.

la serie Tutto è bene, quel che finisce bene, no? Nel cuore della notte, questa storia raccontata da Lucio Corsi, dal disco che contiene anche il pezzo sanremese, quello che insomma ha aperto tante strade a Lucio Corsi da un paio d'anni a questa parte. Siamo nel momento finale, tra poco c'è il disco Buonanotte a chiudere il nostro viaggio, e allora ecco che diamo spazio anche a Zucchero, che ritroviamo con una delle canzoni più belle dal suo repertorio, Dune Mosse.

mosse Zucchero chiude il nostro viaggio di questa notte, di sera di notte torna domani. Domani noi saremo insieme dalle 18:30, quindi proprio dal tardo pomeriggio fino a mezzanotte avremo modo di ascoltare tante cose insieme. Grazie per essere stati con me. Disco Buonanotte con un pezzo che crea sempre un certo effetto quando arriva la radio. Gli Angeli di Vasco Rossi. E che sia una bella notte per tutti.

e si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie, e vedi quante cose

0: Avete ascoltato Di sera, di notte.
1: Di sera, di notte.
0: La musica per sognare con Riccardo Pellegrini. Buonanotte e appuntamento a domani.

E in un lampo ripiomba su di noi il venerdì. Dai che è venerdì, una delle frasi più usate, no? Quando si comincia a sentire odore di weekend. Tra l'altro un weekend, so, per molti, per il sottoscritto sicuramente, ma ovviamente non sono l'unico, che ha il sapore, l'odore, il profumo anche di comunione. Infatti la mia piccola Kira farà la comunione e ovviamente i parenti, tutti quanti, il pranzone dopo, insomma una festa molto molto bella, lei super contenta.

gente, è lì che va a catechismo, piace, piace, piace. E allora, se qualcun altro di voi affronterà un weekend di questo tipo, ecco, sappiate che fino a sabato forse la scampiamo, ma la domenica la vedo dura col meteo. Però è vero che cambia talmente velocemente che magari poi in realtà tutto si risolve. Però al momento mi preparerò ad una comunione bagnata. Come si dice comunione bagnata? Comunione fortunata, ovvio. E allora benvenuti a Cominciamo Bene, la trasmissione che apre il palinsesto di Radio 3. Io sono Maxi B e vi terrò compagnia da adesso fino alle 2. Partiamo con una canzone che ci dà subito quel brividino. Dai, Madcon con

notizie abbastanza assurde, devo dire, che però insomma parlano anche di musica, e cioè di Marilyn Manson, che devo dire la verità qui su Radio 3 non trova molto spazio, ma non perché lui non ci piaccia o non sia bravo, ma semplicemente perché è un po' fuori target rispetto alla nostra musica, anche se qualcosa siamo riusciti a mandarlo in onda. Ma clamore e polemiche a Ferrara, quindi andiamo subito nella vicina Italia, per il mancato accordo che avrebbe dovuto portare Marilyn Manson all'interno del convento delle suore di San Vincenzo in occasione della sua tappa al Ferrara Summer Festival, un caso mediatico che ha spinto le religiose a fare marcia indietro nonostante la disponibilità iniziale, perché già un altro gruppo, gli Slipknot erano così, avevano alloggiato in questo convento, invece lui no. Perché? Perché l'opinione pubblica è intervenuta fortemente, anche il sindaco della città Alan Fabbri, che ha espresso il proprio rammarico per la chiusura arrivata a causa della pressione mediatica, cioè ha detto: mi dispiace che per l'immagine che Marilyn Manson, che poi in realtà come essere umano magari è tutt'altro, però insomma un'immagine che non è proprio diciamo ecclesiastica, abbia portato ad avere dei contraccolpi su una cosa che invece poteva essere fatta alla grande. Poi accusato anche di altre cose da una sua ex ragazza, però sembra che le accuse siano cadute nel nulla di fatto, e quindi insomma bisogna stare anche a quello che è la legge, le regole, ma niente da fare. Magari qualcuno di voi dal Ticino, visto che Ferrara non è proprio dietro il mondo ma è abbastanza vicino al Canton Ticino, magari qualcuno andrà a vederlo. Non andate al convento se volete farvi fare una foto, non è lì, le suore non l'hanno accettato. 900 ci cantano Moving On, era il 1984, noi siamo Radio 3.

Ve lo racconto perché ne stavo parlando proprio due o tre giorni fa con la mia compagna, che diceva nei telefonini, perché l'ha appena cambiato, nei telefonini non c'è più il caricabatterie, non c'è più questo, non c'è più quello. È vero, hanno slenlito molto. Poi ogni volta la scusa è per l'inquinamento. Sì, ho capito, però io pago di più e ho meno cose di prima. No, questo è il nostro concetto, dobbiamo essere onesti. Beh, a quanto pare il melafonino, dopo anni di dibattito, starebbe per così far riportare il caricabatteria nella sua confezione di ogni iPhone, a partire però dal prossimo rilascio, quindi insomma bisognerà aspettare secondo me un annetto. La decisione sembrerebbe un'inversione di rotta rispetto alla politica introdotta con l'iPhone 12, quando l'azienda aveva scelto di eliminare il caricatore dalla scatola. Se confermata, questa scelta potrebbe avere un impatto sia sul prezzo finale dei dispositivi sia sull'esperienza d'uso degli utenti. Vabbè, spero che per un caricatore non ci piazzino sopra un 200enne, perché allora tenetevelo. Ecco, magari potrebbero fare lo vuoi con o lo vuoi senza, no? È un po' come il cibo, capito? Con, condimento italiano o francese. Ecco.

Avete mai notato che il nostro corpo ha delle capacità che non avresti mai immaginato, ma neanche lontanamente? Cose che magari nel quotidiano non ci fai molto caso, però ti fanno capire che un po' supereroi lo siamo. Un po' tutti. Potremmo definirli i fenomeni assurdi che il nostro corpo fa in maniera autonoma, da solo. Ad esempio, quello più semplice, dai, hai mai notato che ti si aumenta lo spazio per il dolce, anche dopo un pasto enorme? Il merito di questo spazio in più che dici, ma sì, il dolce ci sta, se mi offri delle patatine no, ma il dolce sì, è la golosità. Non solo, è merito del rilassamento ricettivo dello stomaco. Quando vediamo qualcosa di appetitoso, il cervello cosa fa? Ordina allo stomaco di espandersi, allargarsi, per fare spazio, anche se sei besenfio o sazio o pieno, decidete voi quale termine usare. Oppure quella sensazione di cadere nel vuoto appena ti addormenti. Io la provo spesso, devo dire la verità, che ti fa tra l'altro sobbalzare, no? È il tuo cervello che interpreta il rilassamento muscolare troppo rapido come un segnale di morte imminente e avvia una scossa elettrica. A me succede, ho detto, oddio, niente, ti stavi addormentando, cervello, calma, calma, rilassati. Poi impari una parola nuova o guardi un modello di auto e improvvisamente inizi a vederli ovunque. Non sono aumentati, no, è il tuo cervello che ha smesso di ignorarli e li ha inseriti nella lista delle cose importanti. Guarda che abbiamo un corpo, sinceramente,

è capace di cose abbastanza assurde. Queste sono tre, ma ce ne sono altre. Ma prima un po' di musica. Desiree con You Gotta Be, era il 1995, credo di aver consumato questo singolo a furia di ascoltarlo. Poi ancora oggi, anche oggi, Biagio Antonacci ci torna a trovare con Ci siamo capiti male, e poi Angelina Mango con la canzone sicuramente che le ha portato più fortuna, e cioè La noia.

0: Total, così si chiude la canzone La Noia interpretata. Non so se è scritta, questo non lo so. Ecco, sull'autorialità della canzone non so se Angelina Mango sia, ecco, di suo pugno, magari si è fatta aiutare. Tra l'altro, Radio 3i, cominciamo bene la trasmissione. Io sono Maxi B, benvenuti, Questa è la trasmissione che da mezzanotte alle 2 vi tiene compagnia in voce, appunto, con il Maxi B, e siamo l'unica trasmissione che parte da martedì e finisce il sabato. Il sabato siamo appunto gli unici che vanno in voce nelle ore notturne, perché per il resto ovviamente Radio 3i non vi abbandona mai. Stavamo parlando dei fenomeni assurdi che il nostro corpo fa da solo. Abbiamo detto già tre curiosità molto carine. Un'altra è: circa il 25% delle persone, magari voi siete in quella percentuale, starnutisce quando guarda la luce del sole o una luce intensa. È un cortocircuito del sistema nervoso, cioè i segnali dei nervi ottici si incrociano con quelli del naso scatenando lo starnuto. Questo è il motivo, se vi capita. Io no, devo dire, non ho questo dramma, chiudo gli occhi e poi sono molto sensibile alla luce, avendo gli occhi molto molto chiari. L'effetto porta, vediamo cos'è. Ti è capitato di entrare in una stanza e dimenticare perché ci sei andato? Questo almeno una volta, non dico al giorno, ma ogni due. Non è colpa della tua memoria, bene, è il cervello che interpreta la porta come un confine, archivia i pensieri della stanza precedente per far spazio a quelli nuovi. Cioè ogni volta che, non ogni volta, ma ogni tanto, quando entriamo in una nuova stanza, tutto quello che è successo prima, sparisce. Non mi sembra, devo dire, il mio cervello forse funziona diverso. Comunque funziona che quando deve scegliere la musica sceglie delle perle come questa. Sono innocente, ma puntini di sospensione. Lui è il comandante, ascoltiamoci a tutto volume, Vasco Rossi.
1: Sono

è possibile che parla tu, che parlo io e sono già arrivato alla fine della prima ora di Cominciamo Bene? Ebbene sì, ma ne abbiamo un'altra e quindi rimanete con noi. Se vi siete appena affacciati, sappiate che siete davvero i benvenuti. Toglietevi le scarpe, mettetevi comodi, sdraiatevi anche sul divano, non c'è problema. E se chiudete gli occhi non me la prendo nemmeno, io sono qui per quello, un po' per tenervi svegli e allo stesso tempo per rilassarvi. Guarda che lavoro difficile. Ci sono i Police, Message in a Bottle.

Siamo nella seconda ora e lo facciamo con Jennifer Lopez e In Your Mama. Bella, mi piace, poi è sempre stato suo fan anche a livello attoriale, perché come attrice, anzi secondo me, sai che ti dirò questo, è più brava come attrice che come cantante, che poi è bravissima, ha inanellato una serie di singoli spaventosi. Allora, la seconda ora di Cominciamo Bene, ciao, io sono Maxi B, starò con voi fino alle 2, il tutto è partito a mezzanotte, ma fa niente, ognuno può entrare e uscire quando gli pare e piace. Buon lavoro, tra l'altro, se state lavorando. Ogni tanto mi dimentico che oltre al sottoscritto anche altri stanno adempiendo ai loro compiti, e ogni tanto sentirsi dire buon lavoro secondo me fa molto piacere. Voi con me lo fate via messaggi, quindi sono uno di quelli fortunati, ma ci sono dei mestieri dove fai e non è mai una gratifica, e no, e non va bene, c'è il Maxi che risolve. Partiamo parlando di musica. C'è un album molto atteso, non so se da tutti voi, però da gran parte dei super giovani sicuramente, ed è il 15 maggio e l'album si chiama Iceman. L'autore di questo album è forse il rapper più venduto, ma più ascoltato, soprattutto sulle piattaforme digitali. Poi ce ne sono altri sicuramente migliori, ma lui è quello che si sa vendere meglio. È canadese, si chiama Drake. Beh, nel video, proprio in una clip che racconta, lo chiamano trailer, insomma, che racconta l'arrivo del nuovo album di Drake, c'è una persona che tanti, anche alle nostre latitudini, soprattutto i super giovani, conoscono molto bene. Infatti nella seconda clip appare Sfera e Basta, insieme a Formichetti, ma vabbè, Formichetti lasciamolo lì, ma Sfera e Basta, in un'osteria di Milano in cui avevano registrato uno degli episodi di lancio di Iceman lo scorso anno. Insomma, che ci sia nel nuovo album di Drake, uno degli artisti più ascoltati a livello mondiale, anche una partecipazione di Sfera e Basta? Cioè, c'è questa grande considerazione anche da uno dei più grandi? Ma staremo a vedere, anche perché l'uscita è così fissata per il 15 maggio. Noi intanto, sai cosa facciamo? Ora che non ho più te, sì, ci ascoltiamo Cesare Cremonini, che ci piace. Ora che non ho...

chiedo umilmente, ma proprio sai quell'umiltà proprio che ti nasce da dentro, scusa perché ho annunciato prima Jennifer Lopez con Ain't Your Mama, invece stavamo ascoltando Kelly Rowland con Work. Mi sono confuso, chiedo scusa. Sono orari piccoli anche per me, però comunque l'abbiamo sentita Jennifer Lopez adesso, prima l'avevo confusa, che brutta figura. Ma infatti stavo guardando il palinsesto e dico, ma ascolta, hai già parlato di Jennifer Lopez e sta andando adesso, ma si vede che mi sono fatto così traviare, perché noi abbiamo ovviamente tutte le canzoni una in fila all'altra e più o meno capiamo dove stiamo andando a parare. Parliamo ancora di musica. La vicina di casa che aiutò Madonna a pagare quando non riusciva ad arrivare con i soldini a pagare l'affitto, appunto. Insomma, anni dopo Madonna le ha ricambiato il gesto facendola vivere gratis fino a 97 anni. Allora, Madonna arrivò a New York, non era ancora nessuno nel senso non era famosa, e faticava perfino a pagare l'affitto. In quel momento fu una vicina, Mrs. Chen, quindi sicuramente persona asiatica, ad aiutarla. Le diede $400 e soprattutto un po' di incoraggiamento quando non ne aveva più, no? Quando dici, mi sa che non ce la faccio a diventare famosa, quando ormai dici, ho dato tutto ma non diventerò mai famosa. Lei ci provava con la musica, ha detto non mollare, e in più le ha dato $400, che magari per la signora Chen erano una somma cospicua, no? Passano gli anni e Madonna diventa una delle artiste più grandi al mondo e quel gesto non lo dimentica. Infatti, quando ne ha la possibilità, compra l'intero edificio e permette a quella stessa donna di viverci senza pagare l'affitto fino all'età di 97 anni, quando purtroppo ormai non c'è più. Oh, ma sai che Madonna, brava. Advisor con Daniel, noi ce l'ascoltiamo. Go, go.

paese che vai si dice tradizioni che trovi o comunque modi di fare, modi di dire. In questo caso devo dire è proprio come affrontare la vita, soprattutto l'igiene. La regola dei tre bagni, l'avete mai sentita? Beh, le donne Himba usano l'acqua solo tre volte, una alla nascita, una al matrimonio e una quando purtroppo moriranno. Nel mezzo, mai. Non è igiene, è sopravvivenza. Vivono in una delle regioni più aride del pianeta, l'acqua è troppo preziosa per sprecarla. Il rituale dell'argilla rossa, cioè al posto dell'acqua, queste donne ricoprono il corpo con l'ocize, una pasta fatta di ocra rossa, burro ed erbe aromatiche. Cioè praticamente sei un filetto di manzo che cammina però tutto rosso, da quello che ho capito. Viene applicata ogni mattina dalla testa ai piedi, protegge dai raggi UV. Ah, quindi fa un po' da crema solare. Ci potrebbe essere. Meglio di molte creme, respinge gli insetti, mantiene l'idratazione e previene le infezioni. Quella che sembra una tradizione è in realtà biologia del deserto. L'alternativa del bagno di fumo, cioè la pulizia quotidiana avviene con il fumo, non con l'acqua. Bruciano erbe e resine in una piccola ciotola e si espongono al fumo, lasciando penetrare nella pelle e nei capelli. Il fumo elimina batteri, odori e purifica, insieme appunto a tutto quel linguento rosso di cui vi raccontavo prima, e la pelle resta davvero molto molto pulita. Gli scienziati hanno studiato ovviamente questa argilla, questo materiale rosso, e i risultati li hanno sorpresi. Cioè l'argilla rossa blocca fino all'80% dei raggi UV, il burro crea una barriera contro la disidratazione e le erbe hanno proprietà antimicrobiche, insomma contro i microbi. Le donne Himba mostrano meno infezioni cutanee rispetto alle popolazioni vicine. Quello che il mondo moderno chiama primitivo in realtà è un adattamento superiore. Vedi che partivo prendendo in giro e poi bisogna sempre imparare. Guarda un po'. Torniamo negli anni 80, era l'88 e c'era Terence Trent D'Arby.

Lui è DJ Snake, uno dei DJ sicuramente più noti nel panorama mondiale, direi, non solo di musica elettronica, perché come vedete riesce anche a regalarci canzoni di questo tipo, e poi si fa aiutare dagli Stray Kids, che nel K-pop, cioè il pop coreano, non sono all'altezza ancora dei BTS, ma sono arrivati dopo e comunque si stanno facendo grande strada. So che anche tra di voi ci sono tanti fan per questo gruppo, e bene così. Andiamo a vedere intanto quello che ha fatto un giornalista. Questo giornalista cosa ha fatto? Ha passato 46 giorni bevendo solo birra, da non rifare a casa. Io vi riporto solo quello che ha fatto e i risultati che ha ottenuti, ma da non rifare a casa, che l'ha fatto lui per noi. Allora, il giornalista americano Jay Wilson ha deciso di ricreare una tradizione dei monaci bavaresi del XVII secolo. Per tutta la durata della quaresima ha bevuto solo birra e acqua. La chiamavano pane liquido e infatti si faceva circa 4 birre al giorno durante la settimana e 5 nel weekend, scegliendo una double box bella carica per non crollare. Alla fine dell'esperimento, signore e signori, il nostro giornalista ha perso circa 11 kg e ha raccontato che dopo i primi giorni di fame il corpo si è adattato, più concentrazione e anche sonno migliore. Ripeto, l'ha fatto lui per noi, bene, non rifacciamo la casa prima che mi arriva una querela, non voglio, però insomma, cin cin, non resta che dire questo, e vabbè.

U2 con Atomic City, sempre eccezionali, devo dire la verità. Anche oggi siamo arrivati a quel momento, cioè dove dovremmo salutarci, ma il Maxi B vuole regalarvi ancora due canzoni, il doppio regalo musicale. Allora, Negramaro, sentite già l'intro con Una storia semplice, era il 2013, l'ho messa insieme ai Coldplay, perché secondo me ci stanno alla grande.

E siamo arrivati al termine di questa puntata di Cominciamo Bene, non mi resta che salutarvi, ringraziarvi ovviamente come sempre dell'ottima compagnia, dei messaggi, anche se non li leggo ragazzi voi scrivete, perché comunque a me fa piacere, poi magari alcune cose non sono inerenti e quindi le tengo lì, ma come vedete in privato vi rispondo, gli altri ecco non si facciano problemi, poi a volte li cito anche in diretta. A domani a partire da mezzanotte, ricordatevi Radio 3, il buon Maxi B, sempre da mezzanotte fino alle 2 vi tengo compagnia. Che bella questa. OMD, Enola Gay, buona continuazione. Ciao.